0: e oggi dato uno schiaffo a mano aperta a questo Parlamento. Avete paura della vostra maggioranza.
1: Riccardo Maggi, da 6 giorni in sciopero della fame, scrive al capo dello Stato e denuncia l'aumento delle firme chiesto alle liste non presenti in Parlamento. Ci allontaniamo, spiega, dal sistema democratico. Lucio Bondi, GR1.
2: Economia e occupazione al centro della giornata di Giorgia Meloni, che interviene direttamente con la Ericsson per scongiurare i 131 licenziamenti annunciati nella sede di Genova, e l'azienda svedese li ritira per adesso. Anche l'Electrolux annulla il piano di 1700 tagli e punta ad una serie di uscite volontarie per i dipendenti. Giovedì l'incontro al Ministero delle Imprese per il nuovo progetto. Per l'ex Ilva di Taranto, la Corte di Appello di Milano ha rigettato la seconda istanza di sospensione dello stop alle attività, confermato quindi il blocco degli altiforni entro fine mese. Caro carburanti, finiti gli sconti sul gasolio, i cui prezzi dovrebbero aumentare di circa 6,1 centesimo al litro. Per la benzina invece non cambierà nulla, come non cambierà nulla per i distributori che hanno bloccato i prezzi. In Spagna la bocciatura in Parlamento dei provvedimenti sulla casa dopo settimane di proteste porta il premier socialista Sánchez a convocare elezioni anticipate. Si terranno il 29 novembre.
3: La campagna elettorale è già iniziata. Poche ore dopo l'annuncio delle elezioni anticipate, Feijóo, leader del Partito Popolare Conservatore, ha annunciato un imminente viaggio a Ceuta. L'enclave spagnola in territorio marocchino è il campo principale della partita sull'immigrazione, tema centrale per le forze di destra, tra queste Vox, che ha già fatto sapere ai conservatori che qualsiasi eventuale alleanza dopo il voto dovrà prevedere politiche di remigrazione. A spingere le forze di destra a lavorare già in vista di una possibile alleanza sono in queste ore i sondaggi, che attribuiscono oltre il 30% delle preferenze al Partito Popolare. Vox si aggira intorno al 20%. I socialisti sarebbero invece al 15%. Il premier Sánchez punta però a capitalizzare le proteste sul diritto alla casa. Potrebbe ora tentare di recuperare, attraverso uno specifico iter parlamentare, alcune delle misure contro la crisi abitativa contenute nei decreti bocciati dal Parlamento. Intanto le principali sigle sindacali hanno annunciato la loro adesione allo sciopero generale promosso dal sindacato degli inquilini, regista delle proteste. 24 ore di stop totale prima del voto. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La cronaca Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi, nuove ombre sulla prima indagine. Dalla documentazione consegnata ai PM di Pavia, dai RIS di Parma, spunta una perizia del 2007 su Alberto Stasi basata sui verbali degli interrogatori mai richiesta dalla procura e mai allegata agli atti. È una consulenza senza firma né data su carta intestata alla della criminologa Alessandra Bramante, che però dice di non aver mai stilato l'atto. E dalle carte in possesso del TG1 inoltre risulta che alcuni reperti sarebbero stati distrutti dai RIS nel 2016, ben prima dell'autorizzazione formale arrivata nel 2022. Per la morte di Salvatore Carignano, l'operaio 61enne deceduto in ospedale dopo essere stato trovato in strada a Caibano, ci sono 3 indagati. Si tratta del datore di lavoro e dei 2 titolari di un capannone. Sono accusati di omicidio colposo. L'ipotesi è che l'uomo sia rimasto vittima di un incidente mentre era impegnato come lavoratore in nero. Il premio Nobel ha segnato il riconoscimento per la medicina che va a Carl Deseroth, Peter Hagemann e George Nagel, gli scienziati che hanno gettato le basi dell'optogenetica. Oggi il vincitore per la fisica. Sport, calcio, Nations League. A Bologna l'Italia batte la Turchia 3-1 e passa al secondo posto del girone. Gli azzurrini invece battono 6-2 la Polonia, la raggiungono in testa alla classifica e si qualificano agli europei Under 21 che si terranno il prossimo anno tra Serbia e Albania. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Simone su Raiso Radio. 2:09, ben ritrovati nella notte sicura di Raiso Radio. Musica, news ed infomobilità, ripartiamo proprio da queste perché è risolto l'incidente in A13, la Bologna-Padova. Incidente risolto quello tra Ferrara Sud e Altedo in direzione sud verso Bologna. Torniamo in viabilità ordinaria sul raccordo Viterbo-Terni, statale 675 al chilometro 21.700, incidente con il coinvolgimento di un mezzo pesante al chilometro 21.700. Il mezzo peraltro è ribaltato. Sul posto presenti tutti i soccorsi, 118 vigili del fuoco, i carabinieri di Amelia e naturalmente c'è il personale ANAS che è sul posto. Viene disposta la chiusura della carreggiata con uscita obbligatoria in direzione Orte ad Amelia al chilometro 21 con rientro allo svincolo di Nera Montoro al chilometro 22.800. Questo è l'aggiornamento che riguarda questo incidente sul raccordo Viterbo-Terni. Facciamo un po' un punto della situazione di quelle che sono le chiusure, ripartendo proprio da quelle dell'autostrada del Sole. Tratto chiuso tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo in direzione nord Milano, tratto chiuso tra Terre di Canossa Campeggio in Reggio Emilia direzione sud Bologna, tratto chiuso tra Rioveggio e Bivia 1 variante di Valico direzione nord Bologna, chiuso anche il tratto tra Valdarno e Arezzo verso Roma. La riapertura in questo caso alle ore 5, sempre in A1 chiuso l'allacciamento con la diramazione Roma Nord. Per chi da Firenze viaggia verso il grande raccordo anulare, in alternativa al traffico proveniente da Firenze e deviato sulla diramazione Roma Nord, si consiglia di proseguire verso il grande raccordo anulare fino alla barriera di Roma Nord, uscire allo svincolo di Fiano Romano e rientrare allo stesso in direzione della 1. Ancora chiuso il tratto sulla A1 tra Caglianello e Capua verso Napoli, concludo con la diramazione Capo di Chino, il tratto chiuso tra Capo di Chino e inizio tangenziale di Napoli in direzione della tangenziale. Naturalmente sono diverse le segnalazioni di pioggia che interessano la nostra rete viaria. Sta piovendo in autosole tra chiusi la diramazione Roma Nord, pioggia che interessa anche la stessa diramazione Roma Nord. E poi devo dire la fascia tirrenica più che altro. Poi però abbiamo pioggia che interessa anche la Genova Ventimiglia tra Arenzano e fine Complanare Savona, pioggia anche sulla Roma Civitavecchia Tarquinia, piove tra l'imbocco della Roma Fiumicino e la statale 698 del porto di Civitavecchia e sempre su questa autostrada pioggia segnalata anche tra Civitavecchia Nord e l'innesto con la statale 1 Aurelia. Pioggia che interessa anche la 14 tra Rimini Sud e Pesaro, ma anche il tratto tra Cattolica e Ancona Sud. Queste sono un po' di notizie che vi abbiamo raccontato. Tra poco però continueremo a parlare di chiusure perché davvero sono tante questa notte. Vi ricordo l'appuntamento intorno alle 2:30 con i brani di musica live che ascolteremo insieme questa notte, ma nel frattempo noi andiamo controvento con Malika Yan.

Stone su Rai Isoradio, la notte sicura alle 2:19 minuti, alle 2:30 vi ricordo l'appuntamento con la musica live, ma adesso parliamo di una manifestazione davvero interessante. Tornano in Friuli Venezia Giulia i treni storici da Cavasso Nuovo per scoprire i prodotti del territorio come la cipolla rossa alla fiera di San Simone di Codroipo e alla mostra mercato del formaggio di Gemona del Friuli, passando poi per Benzone e Re di Puglia. Sono 5 le fermate del 100 porte che tra ottobre e novembre accompagneranno i passeggeri tra sapori autunnali, musei e ville, monumenti, eventi storici. Domenica scorsa intanto il treno dei sapori di autunno da Gorizia a Cavasso ha condotto i viaggiatori alla festa d'autunno 2026, 12ª edizione della festa della cipolla rossa e della zucca, presidio slow food, piatti, musica, arte e cultura, questo per quel che riguarda la scorsa domenica, mentre la prossima domenica, non la prossima, fra due domeniche, domenica 18 ottobre il treno fiera di San Simone partirà da Trieste per Codroipo e la sua fiera, kermesse tra eccellenze enogastronomiche, prodotti del territorio, associazioni e proloco. Ultimo appuntamento del mese, domenica 25 ottobre, il treno alla scoperta di Venzone, con partenza da Treviso per scoprire il patrimonio artistico culturale e la tecnica dell'anastilosi, costruzione di edifici mediante la ricomposizione con pezzi originali delle strutture. Interessante. Passiamo a novembre, mercoledì 4, il treno della Grande Guerra. Arriva da Trieste al Sacrario di Re di Puglia per rendere omaggio a tutti i soldati caduti durante il primo conflitto mondiale. Al termine delle visite guidate è previsto il Rancio del Soldato e questo per quel che riguarda mercoledì 4 novembre. Poi domenica 8 novembre con il treno del formaggio da Sacile si arriva a Gemona del Friuli per Gemona, formaggio e dintorni. L'iniziativa è promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Ferrovie dello Stato, Treni Turistici Italiani e il supporto tecnico operativo di Promoturismo Friuli Venezia Giulia. I treni consentono di portare anche la bicicletta. Nell'ambito delle 38 corse del 2026, attenzione è stata riservata all'anniversario dei 50 anni dal terremoto del Friuli a Pordenone nel 2027, capitale italiana della cultura.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente, e non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarre.

Però se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

Le 2:38 minuti, siete sempre in viaggio con la notte sicura di Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Manca insieme a voi fino alle ore 5:30, come c'è Frank Pantaleo, la parte tecnica. Ripartiamo dal raccordo autostradale Viterbo-Terni che vede questo incidente al chilometro 21.700 direzione Orte, incidente con un mezzo pesante coinvolto, tra l'altro ribaltato. Sul posto tutti i soccorsi, compreso il personale ANAS che ha disposto la chiusura della carreggiata con uscita obbligatoria in direzione Orte ad Amelia al chilometro 21 e rientro allo svincolo di Nera Montoro al chilometro 22 e 800. In direzione nord risulta chiusa la corsia di sorpasso. Torniamo in autostrada, intanto attenzione sulla direttissima, viene segnalato ora un veicolo fermo, probabilmente all'interno di una galleria come solitamente accade, Firenzuola-Badia verso Bologna, direzione nord, riaperta l'uscita di Bus Arsizio in A8, era chiusa in direzione Varese, anche l'entrata di Lainate sempre sulla A8. Altra riapertura riguarda una stazione, quella di Pompei Est Scafati, sulla 3 Napoli-Salerno. L'entrata è di nuovo fruibile, era stata chiusa appunto in direzione di Salerno. Questi gli ultimi aggiornamenti e adesso arriva la musica live con noi questa notte a tenerci compagnia in sequenza. Tre brani rigorosamente dal vivo, dalle De Gregori con Gran Turismo, poi Gino Vannelli con il suo brano famosissimo Black Cars, ma noi partiamo con il nostro Claudio Nazionale. Notte di note, note di notte.

0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Eccola qua, una canzone nuova, fresca fresca, appena scritta, roba di un paio di mesi. Una canzone sul viaggio, ma non i grandi viaggi, non il viaggio di Ulisse, insomma, i viaggi che facciamo tutti. Quelli per andare in vacanza o per lavoro, anche Dalla viaggia spesso. Infatti l'altra sera, sì, l'altra sera ha detto una cosa poi riferita a questa canzone molto acuta, come spesso, devo dire, gli capita. Ha detto i passeggeri, perché la canzone parla un po' di passeggeri e viaggiatori, questi due ruoli che si confondono, e Dalla ha detto: i passeggeri sono i viaggiatori che si fanno viaggiare.
2: Bella stronzata.
1: Capite?
2: Però è vero, però
1: è male. E quindi niente, la canzone parla di questo viaggiare così un po' caotico, un po' post-industriale, questa gente che magari arriva, capito, nella Valle dei Templi, nemmeno si guarda intorno e sta lì, fa una foto e poi torna a casa, insomma. Si porta un po' come fanno alcuni ai concerti, non voi, che invece di godersi il concerto si fanno la fotina e poi se la portano a casa. Tanto ve l'hanno venduta sta roba, dovete usarla. Ok, la canzone si chiama Gran Turismo.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, dossier economici nell'agenda di Giorgia Meloni, dalle iniziative contro il caro energia a quelle per la competitività. E la Premier interviene contro i licenziamenti della Ericsson.
3: Una telefonata di Giorgia Meloni ai vertici di Ericsson blocca la procedura di licenziamento collettivo per 131 persone della sede di Genova e la notizia filtra da Palazzo Chigi insieme con la soddisfazione di una soluzione considerata responsabile anche per l'avvio di una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali ed occupazionali della multinazionale. Un risultato raggiunto poco prima del bilaterale tra la Premier e il Primo Ministro della Slovenia ricevuto a Palazzo Chigi, in cui si è discusso di un prossimo piano d'azione su difesa, innovazione, ricerca ed energia. Tema quest'ultimo considerato una priorità dal Presidente del Consiglio italiano, che si prepara al vertice dei paesi euromediterranei mercoledì a Spalato e poi al Consiglio europeo di metà ottobre. A Bruxelles Giorgia Meloni ribadirà, tra l'altro, la richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici, la sua idea di gestione dell'immigrazione e l'importanza di una strategia unitaria per salvaguardare la competitività economica. Carla Macrellino, GR1.
2: E sul caro carburanti, dopo più di due mesi, stop agli sconti sul gasolio. Non è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che avrebbe dovuto introdurre le accise mobili. I prezzi del diesel dovrebbero aumentare di circa 6 centesimi al litro e arrivare a 2,30. Per la benzina invece non cambierà niente e nulla cambia nei distributori che hanno bloccato i prezzi. Legge elettorale, la settimana decisiva, il governo pone la fiducia sui primi tre articoli, si comincia oggi dalle 12, giovedì mattina si svolgeranno le dichiarazioni di voto finale sul provvedimento in diretta TV. Le opposizioni parlano di un ennesimo schiaffo al Parlamento. In Spagna, elezioni anticipate, il 29 novembre si andrà alle urne dopo che il premier socialista Sánchez ha sciolto le Camere dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo sulla casa che ha scatenato le proteste dei cittadini in tutto il paese. Nei sondaggi, destra favorita. La Germania rischia di finire in guerra con la Russia, il nuovo allarme lanciato dagli 007 tedeschi, secondo cui Mosca sta agendo nell'ombra contro Berlino. Intanto l'ONU prepara un piano di risposta in caso di aggressione e il Financial Times rivela che l'Estonia sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di nuove armi. Offensiva degli Houthi in Arabia Saudita, ha colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria e diversi obiettivi in tutto il paese. Diversi aerei hanno anche ricevuto l'ordine di non atterrare nella capitale saudita. Turchia e Pakistan pronte a inviare truppe contro i ribelli filo-iraniani. Torniamo in Italia con la cronaca. Sono 50 gli sfollati della palazzina esplosa in serata a Bergamo, 9 i feriti. 2, marito e moglie, sono ricoverati in gravi condizioni a Milano e a Verona. Secondo una prima ricostruzione della polizia, lo scoppio sarebbe partito dalla cucina di un appartamento al piano terra dentro il quale viveva la coppia. Ancora una vittima sul lavoro a Rimini, dove un operaio di 59 anni è caduto da un ponteggio, e ci sono novità nelle indagini sulla vicenda del 61enne abbandonato agonizzante in strada in provincia di Napoli.
4: Sotto sequestro l'area industriale di Caivano, poco distante da dove è stato trovato il corpo ferito di Salvatore Calignano. Sotto inchiesta 3 persone per omicidio colposo in cooperazione: Michele De Rosa, il datore di lavoro, Antonio e Nicola Frezza, proprietari del capannone dove l'operaio lavorava. Per la procura di Napoli Nord, il 61enne, caduto mentre stendeva una guaina su un tetto, è stato abbandonato agonizzante lungo una strada vicina nel tentativo di occultare l'accaduto. I soccorritori, allertati da un passante, il trasporto in ospedale, poi il decesso. Nessun dispositivo di sicurezza indossato da Salvatore. Mercoledì il conferimento dell'incarico per l'autopsia per far luce su cause e dinamica. Il faro degli inquirenti puntato su chi ha spostato l'operaio e chi non lo ha tempestivamente soccorso avrebbe potuto salvarsi, ribadiscono i familiari, che pare non sapessero della sua assunzione il giorno prima della tragedia.
5: Mio zio lavorava in nero, senza contratto e senza sicurezza.
4: Per gli inquirenti, forse, un contratto fittizio realizzato retroattivamente dopo la morte di Salvatore. Elena Baiocco, GR1.
2: Gerlasco, la procura di Pavia ascolterà i primi inquirenti che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. Da chiarire anche l'origine di una relazione mai finita agli atti sulla personalità di Alberto Stasi, riemersa dagli archivi del RIS.
0: Alessandra Bramante dice di non aver mai stilato un profilo psicologico di Alberto Stasi, ma la consulenza, senza firma né data, consegnata dai carabinieri del RIS di Parma ai magistrati che indagano su Andrea Sempio, è stampata sulla carta intestata della criminologa. La relazione descrive Stasi contraddittorio, freddo e calcolatore, un manipolatore con tendenze narcisistiche, indifferente nei confronti della vittima. Un profilo simile a quello del biondino dagli occhi di ghiaccio, emerso nel processo che portò alla sua condanna. Ma la relazione non è mai finita agli atti dell'inchiesta, perché a ordinarla non fu l'allora PM Rosa Muscio, e ora i nuovi inquirenti vogliono capire chi l'abbia richiesta e perché. Una nuova tegola per gli allora investigatori del RIS, che avrebbero anche distrutto alcune provette utilizzate per i test relativi all'omicidio 6 anni prima dell'ok del tribunale. Davanti a una possibile inchiesta sul reparto scientifico, il comandante generale dei carabinieri Salvatore Luongo al TG1 si è espresso così:
6: la risposta dell'arma sarà di totale collaborazione e di massima trasparenza e anche assoluta fermezza. Chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede.
0: Simone Zazzera, GR1.
2: Calcio, Nations League, l'Italia vince 3-1 contro la Turchia e sale al secondo posto nel girone. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Lui è Brian Ferry, Kiss and Tell, e questa canzone, questo brano che abbiamo ascoltato con la sua splendida voce, pubblicato nel 1988. Brian Ferry, naturalmente lo ricordiamo anche come il cantante di Roxy Music. 3:10, ben ritrovati, la notte sicura di Rai Isoradio. Maria Cristina Manca con voi, Frank Pantaleo la parte tecnica, la messa in onda, e vi accompagneremo fino alle 5:30. Intanto torniamo in strada perché abbiamo qualche aggiornamento da raccontare. Il mezzo fermo sulla direttissima tra Firenzuola e Badia verso Bologna è stato soccorso e rimosso, quindi rientra questo invito alla prudenza. Vediamo un po' che cosa possiamo raccontarvi. Intanto ci raccontiamo un po' delle chiusure, anzi delle riaperture innanzitutto, perché la stazione di Genova Nervi, per esempio, in A12 è di nuovo fruibile, è stata riaperta in largo anticipo perché la previsione era fissata per le ore 6. Altra riapertura riguarda l'uscita di Altopascio sulla A11, e anche in questo caso possiamo dare la riapertura. Anche Fabbro, la stazione di Fabbro in Autosole verso Roma adesso è utilizzabile, così come Bus Arsizio in A8 la Milano Laghi è di nuovo fruibile in direzione Varese. E diamo un'occhiata diciamo alle chiusure che sono comunque ancora attive sulla nostra rete viaria, perché davvero sono numerosissime. Abbiamo fatto il punto prima di quello che riguardava l'Autosole. Vediamo in A14. In A14 c'è un tratto chiuso, che è quello tra il bivio con l'A13 Bologna-Borgo Panigale in direzione nord. In questo caso la riapertura è fissata per le ore 5. Non è l'unico tratto chiuso in A14, perché c'è anche quello tra Faenza e Forlì direzione sud Ancona. Sempre in A14, ma nel tratto un po' più a sud, ricordiamo che tra Foggia zona industriale e Cerignola Est verso Bari è stata disposta la chiusura del tratto per lavori di ripristino dei danni a seguito di un assalto a un portavalori avvenuto all'altezza del chilometro 585. Chi viaggia verso Bari deve uscire a Foggia zona industriale e può rientrare in autostrada a Cerignola Est dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Così abbiamo completato l'informazione della 14. Torniamo in A13, tratto chiuso tra Villa Marzano, Rovigo Sud e Rovigo verso Padova, tratto che verrà riaperto alle 5. Sempre in A13 chiuso l'allacciamento con la A14 provenendo da Padova, anche in questo caso la riapertura è fissata per le ore 5. Ci spostiamo in A10, abbiamo diversi tratti chiusi, Genova-Pra, bivio 10:07 verso Genova. E poi, anzi in realtà è solo uno, quello della 10, abbiamo solo questo tratto chiuso verso Genova. L'uscita di Celle Ligure, sempre sulla Genova Ventimiglia, resta chiusa provenendo da Genova, così come l'entrata di Albenga verso Genova e l'uscita di Bordighera provenendo da Ventimiglia. La 12 invece in primo piano, adesso tratto chiuso tra Sestri Levante e Lavagna in direzione nord verso Genova. E adesso ci ascoltiamo un meraviglioso brano di loro, dei Pooh.

Sicuramente una delle sue ballad più intense, questa You Will Be There, contenuta nell'album Dangerous del 1991, quanti anni sono passati. Un brano che parla di presenza, fiducia e bisogno di avere qualcuno accanto, che Jackson rese ancora più celebre con la sua straordinaria interpretazione nel film Free Willy. Questa era Esoradio, tanta buona musica, news, ma anche infomobilità, soprattutto per coloro che ci ascoltano e sono magari in viaggio. Devo dire, al momento la circolazione resta regolare sulla nostra rete viaria, abbiamo solo parlato di chiusure per l'appunto, non ci sono mai stati disagi. E diamo un'occhiata rapida anche alla viabilità ordinaria e ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, perché magari potrebbero esserci delle novità, ma vedo che la situazione anche qui resta regolare. Allora ci possiamo permettere il lusso anche di sfogliare qualche giornale, visto che la mattina riceviamo i quotidiani, e di parlare anche di questa cosa che davvero mi ha incuriosito. L'appuntamento qui a Roma, per chi si dovesse trovare in centro, è questa sera alle 21 davanti alla Fontana di Trevi. Adesso non so, sicuramente ci saranno gli ingressi contingentati, perché già praticamente ce ne sono nella quotidianità quando non c'è nessun evento. In questo caso parliamo di un evento che ci sarà questa sera alle ore 21. È un evento davvero molto suggestivo per un intervento. Dunque, intanto la parola che illumina è una, si chiama così questo evento, è una performance ideata dall'artista della luce Marco Nereo Rotelli e promossa dall'Osservatorio Carta Penna Digitale della Fondazione Luigi Einaudi. L'obiettivo è celebrare la bellezza della scrittura a mano e della lettura su carta nell'epoca degli schermi, dei social e dell'intelligenza artificiale, ai noi. Alle 21 la Fontana di Trevi diventerà letteralmente una pagina luminosa. L'attore e doppiatore che tutti conosciamo, Luca Ward, leggerà Appunti di un amanuense, un testo scritto appositamente da Harry De Luca, mentre Rotelli scriverà alcune frasi su una lavagna luminosa e le proietterà sull'acqua della fontana e sulla facciata di Palazzo Poli. L'idea è molto bella, la scrittura esce dalla pagina e diventa luce, trasformando per una sera uno dei simboli di Roma in un enorme libro a cielo aperto. E il gesto della mano, così personale e irripetibile, diventa una sorta di risposta poetica alle tastiere e alla comunicazione digitale. Tra l'altro, l'evento è preceduto intorno alle 18:30 da un incontro con appunto Harry De Luca, Luca Ward e Marco Nereo Rotelli, proprio sul valore della scrittura manuale e della lettura nell'era digitale. Quindi chi si dovesse trovare qui a Roma in centro, magari una sbirciatina lì a Fontana di Trevi, io la darei.

Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

E questa era Lauryn Hill con X Factor, uno dei brani più intensi e amati del suo album capolavoro The Miseducation of Lauryn Hill del 1998, una canzone nata da una storia d'amore tormentata che mette insieme soul, hip hop, R&B con quella voce inconfondibile di Lauryn Hill. Le 3 e 41 minuti, ben ritrovati sulle strade della notte sicura di Rai Isoradio, in diretta con Maria Cristina Manca e Frank Pantaleo alla parte tecnica. Salutiamo Carla che ci aveva inviato un messaggio, salutiamo Aurelio che è in ascolto, salutiamo anche Nunzio che ci chiedeva informazioni del tratto della 14 che resta chiuso per lavori di ripristino, e poi salutiamo anche Giorgio da Napoli. Intanto tanti auguri Giorgio, perché lui oggi compie 61 anni, si trova all'altezza dell'area di servizio La Macchia, direzione Salerno, 17 gradi, cielo coperto. Questi siete voi, 348 103 1010, riaperta intanto l'Autosole Basso Lodigiano, Casal Pusterlengo verso Milano, tratto che torna percorribile dopo la chiusura per lavori. Naturalmente è aperta anche l'entrata di Basso Lodigiano, è di nuovo fruibile. È riaperta anche la 8 tra Solbiate, Albizzate e Varese, direzione nord verso Varese. E ci spostiamo in A4, diamo la riapertura anche della stazione di Bergamo, sia in entrata che in uscita, di nuovo fruibile. Questi gli ultimi aggiornamenti, la voce va via. Poi in A14 vuoi venire tu Frank a parlare al posto mio? Io vado in regia, sta venendo qua. Allora, Foggia zona industriale, Cerignola Est verso Bari, ricordiamo appunto questa chiusura che è stata disposta per lavori di ripristino dai danni a seguito di un assalto a un portavalori avvenuto all'altezza del chilometro 585. Chi viaggia verso Bari deve uscire obbligatoriamente a Foggia zona industriale e può rientrare in autostrada Cerignola Est dopo aver percorso la statale 16 Adriatica.

questa è Mina con Vento di Passione, la straordinaria reinterpretazione del brano scritto da Pino Daniele, cantato con Giorgia. Mina ne fa una versione davvero intensissima, accompagnata da un video firmato da Ferzan Özbetek con Luca Argentero protagonista, una canzone d'amore che con la voce di Mina acquista ancora una volta una forza e un'emozione straordinaria. Per carità, quella versione di Pino Daniele con Giorgia era sicuramente meravigliosa. Sono le 3:53 minuti, tra poco l'appuntamento con l'informazione e ci ritroveremo poi per proseguire l'ultima ora e mezza insieme verso questo nuovo giorno, questo martedì 6 ottobre, dove il tempo comincia a far dei cambiamenti, a sentirsi un pochino più basse le temperature, la pioggia, almeno qui a Roma. Ieri quando siamo arrivati a Saxa Rubra c'era già questa pioggerellina. Nel frattempo diamo la riapertura del tratto dell'Autosole, Rio Veggio, Bivia 1, variante di Valico verso Bologna, torna percorribile questo brano, questo tratto. Iniziamo subito per interrompere Adele, ma c'è un automobilista che viaggia contromano. Attenzione, siamo in A14 tra Teramo, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo e Roseto degli Abruzzi verso Pescara, direzione sud. Veicolo che viaggia contromano, avvistato all'altezza del chilometro 336, A14, Teramo, Roseto degli Abruzzi verso sud, verso Pescara. Attenzione, fermatevi sulla destra perché lui sta viaggiando sulla vostra corsia di sorpasso.

del GR, ricordiamo che c'è questo automobilista che sta viaggiando contromano in A14, Teramo, Roseto degli Abruzzi verso sud Pescara, avvistato al 336, fate attenzione, fermatevi sulla destra, lui sta viaggiando sulla vostra corsia di sorpasso.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi in apertura. I dossier economici nell'agenda di Giorgia Meloni, che chiama la D di Ericsson ritirati 131 licenziamenti nella sede di Genova. Palazzo Chigi dice: si apre così una nuova fase di dialogo sul tavolo del Ministero delle Imprese. Anche la vertenza Electrolux, riformulato il piano che prevedeva 1700 licenziamenti in Italia. E parliamo, rimaniamo a parlare di temi economici con l'ex Ilva. E i giudici di Milano confermano lo stop degli alti forni. Per i giudici il diritto alla salute prevale sull'interesse economico.
3: La Corte d'Appello di Milano conferma lo spegnimento dell'ultimo altoforno acceso dell'ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto la seconda richiesta di sospensione presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia. Secondo la Corte, i rischi economici legati allo spegnimento degli impianti devono cedere di fronte al diritto alla salute, anche per le emissioni nocive e la presenza di amianto. Non cambia il quadro l'udienza in Cassazione fissata per il 20 ottobre, scrivono. I sindacati chiedono ora al governo di riprendere immediatamente il confronto sugli strumenti straordinari previsti dalla bozza di decreto per tutelare occupazione e salari dei lavoratori diretti e dell'indotto. Michele De Palma, segretario generale FIOM CGIL.
4: Nel corso di questi anni quello che bisognava fare, cioè la decarbonizzazione, fare le bonifiche dell'amianto, non sono state fatte, quindi ci sono responsabilità da questo punto di vista precise di chi ha gestito l'azienda quando, al posto di fare gli investimenti, ha deciso invece di fare profitto sull'azienda.
3: Amalia Carosi, GR1.
2: Settimana decisiva per la legge elettorale. Il governo pone la fiducia sui primi tre articoli. Si comincia oggi dalle 12, giovedì a partire dalle 10:30 si svolgeranno invece le dichiarazioni di voto finale sul provvedimento in diretta TV. La votazione è prevista non prima delle 12:30. L'opposizione parla di un ennesimo schiaffo al Parlamento. Caro carburanti, dopo più di due mesi stop agli sconti sul gasolio, i prezzi del diesel dovrebbero aumentare di circa 6,1 centesimi al litro, arrivare a 2,3 euro. Per la benzina invece non cambierà niente e nulla cambia naturalmente nei distributori che hanno bloccato i prezzi. E veniamo alla pagina degli esteri. Offensiva degli Houthi in Arabia Saudita, colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria e diversi obiettivi in tutto il paese. Diversi aerei hanno ricevuto l'ordine di non atterrare nella capitale saudita. Turchia e Pakistan pronte a intervenire e a inviare truppe contro i ribelli filo iraniani. Il conflitto russo-ucraino. Poco fa il sistema di difesa aerea di Mosca ha respinto un attacco di 93 droni diretti verso la capitale russa. Anche i paesi NATO alzano il livello di allerta. L'arme degli 007 tedeschi, si rischia la guerra con Mosca, mentre l'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. La corrispondente da Berlino.
5: Il capo dell'intelligence tedesca, Martin Jäger, non ha dubbi.
6: Russland führt einen Schattenkrieg.
5: La Russia sta conducendo una guerra ombra contro di noi, una guerra non dichiarata che non si può inquadrare nelle categorie tradizionali. E il principale bersaglio della Russia, in quanto centro del sostegno europeo all'Ucraina, sarebbe proprio la Germania. Il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia ad agosto rappresenta un'escalation. Il drone, che ha rischiato di colpire un aereo ucraino, era armato con del plastico. Per ora, tuttavia, non ci sarebbero indicazioni di un'operazione su larga scala della Russia contro il territorio della NATO, ma potrebbero verificarsi attività militari di bassa intensità, in particolare nei paesi baltici. Un allarme condiviso dall'Estonia, secondo il Financial Times, Tallinn sta stazionando in modo permanente le truppe a 50 km dal confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante. Tallinn teme in particolare incursioni su piccola scala, volte a testare la clausola di difesa reciproca della NATO. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: In Francia gli studenti tornano in piazza oggi, manifestazione nazionale a cui parteciperanno anche i sindacati e gli insegnanti. Cortei in molte città. Nelle scorse ore ancora proteste. Sono già 5.000 i fermi e 190 i feriti dall'inizio della mobilitazione. In Spagna, dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e la grande mobilitazione sul diritto all'abitare, il premier socialista Sanchez ha sciolto le Camere e convocato elezioni anticipate che si terranno il prossimo 29 novembre. L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, sarebbe questa la confessione del copilota omanita della Fly Dubai durante l'interrogatorio negli Emirati. Le indagini puntano ora a stabilire se abbia agito da solo. Agli accertamenti parteciperà anche lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno israeliano. E torniamo in Italia con la cronaca di 9 feriti, di cui un uomo e una donna in gravi condizioni. Il bilancio della potente esplosione avvenuta in una palazzina a Bergamo ieri sera. La deflagrazione causata da una fuga di gas è partita dalla cucina del piano terra. L'intero condominio è stato dichiarato inagibile, una cinquantina di residenti sono stati fatti evacuare. A Rimini un operaio di 59 anni è morto dopo essere caduto da un ponteggio. Dalle prime ricostruzioni sembra che abbia perso l'equilibrio precipitando sul terrazzo dell'inquilino al primo piano, che ha avvisato i soccorsi. Trasportato d'urgenza in ospedale in elicottero, per lui non c'è stato nulla da fare. Tre indagati a Napoli per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni deceduto in ospedale dopo essere stato abbandonato in strada a Caivano. Il datore di lavoro e due titolari di un capannone sono accusati di omicidio colposo. L'ipotesi è che l'uomo sia rimasto vittima di un incidente sul lavoro mentre era impegnato in nero. Mercoledì ci sarà l'autopsia. Caso Garlasco, i PM di Pavia hanno acquisito dal RIS una valutazione sulla personalità di Alberto Stasi mai depositata e attribuita alla criminologa Alessandra Bramante, che smentisce di averla scritta. Dalle carte in possesso del TG1 inoltre risulta che alcuni reperti sarebbero stati distrutti dal RIS nel 2016, ben prima dell'autorizzazione formale arrivata nel 2022. Il comandante generale dei Carabinieri Luongo al TG1 dice: la fiducia non si preserva nascondendo i dubbi, se emergeranno responsabilità sicura l'arma agirà con fermezza. E la RAI ha sospeso per 10 giorni Silvio Ranucci. Il provvedimento sarebbe legato a 4 contestazioni disciplinari: gli ingressi nella sede aziendale dell'ex sindacalista Cianfoni, contenuti in una conversazione con un parlamentare, inoltre di mail aziendali a Walter Lavitola e alcune dichiarazioni sui colleghi di Report. Il collega del conduttore annuncia ricorso. E veniamo al meteo. In arrivo un brusco peggioramento in tutto il paese, si va verso temperature sempre più in linea con la stagione autunnale. Allora sentiamo le previsioni di Giulio Betti, meteorologo CNR LAM.
0: Una perturbazione sta interessando il Mar Tirreno centrale, la Sardegna, il Lazio, la Toscana meridionale, e mercoledì raggiungerà anche la Campania, tenderà a scivolare verso sud, si dovrebbe esaurirsi tra mercoledì e giovedì, ma un'altra perturbazione raggiungerà le regioni del nord, venerdì tenderà a spostarsi verso sud e dovrebbe esaurirsi il sabato. Andiamo al massimo verso temperature che possono avvicinarsi alle medie di fine ottobre. Possiamo dire addio alla lunga e interminabile estate 2026.
2: Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato a Deseret, Hegemann e Nagel per le loro ricerche pionieristiche sull'optogenetica. Questa tecnica sfrutta la luce per attivare o silenziare specifici neuroni, con un impatto importante sullo studio delle funzioni cerebrali e i meccanismi patologici. Al Museo di Roma, a Palazzo Braschi, una mostra con 140 opere racconta l'arte di Kate Haring, icona degli anni 80.
7: Un mondo fatto di segni, figure semplici e colorate, bambini radianti, angeli, cuori, omini tratteggiati da una sola linea. Un mondo, questo di Keith Haring, che non va però guardato come un gioco, un fumetto. Lui ci mette il bene e il male in queste pillole colorate. Uno dei curatori, Claudio Zambianchi.
8: Il linguaggio di Haring è un linguaggio apparentemente semplice, ma in realtà molto complesso, perché il segno è un segno complesso, è un fatto di montaggio di segni che ogni tanto racconta delle storie, ma ogni tanto si sviluppa in una chiave meramente estetica, e soprattutto è un segno caratterizzato dalla rapidità dell'azione.
7: Per Keith Haring il disegno è magia e l'arte è per tutti.
8: L'arte è per tutti perché l'efficacia comunicativa del lavoro di Haring è straordinaria, lo dimostra il successo delle sue campagne contro il diffondersi dell'AIDS.
7: La mostra si focalizza anche sui due murales, purtroppo andati cancellati, che creò a Roma nel 1984.
8: Dette prova del suo modo di agire di fronte agli occhi del pubblico, cosa che amava fare.
7: Federico Pietranera, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. La nazionale di Mancini batte 3-1 la Turchia, è seconda nel girone della National League. Show dell'Under 21, 6-2 alla Polonia e vola all'Europeo. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5. La linea torna alla musica di Radio 1.
9: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news e...

in their mouth.

E questa era Billie Holiday con Moonlight in Vermont, uno standard del jazz americano molto datato, parliamo del 1944, diventato negli anni un vero classico. Questa voce inconfondibile di Lady Day trasforma questa canzone in un piccolo quadro notturno, la luce della luna, il paesaggio del Vermont e quella malinconia elegante che solo Billie Holiday sapeva regalare. Questo è Reso Radio, sono le 4 e 13 minuti verso il nuovo giorno, lo possiamo dire perché appunto sono le 4 e 13 e saremo insieme fino alle 5:30. Maria Cristina Manca e Frank Pantaleo, la parte tecnica, la messa in onda. Allora, molte riaperture di tratti chiusi per lavoro nella notte. Intanto, prima notizia che mi preme fornire è quella del mezzo che è stato, per fortuna, quello che viaggiava contromano in A14, è stato intercettato e fermato dalla polizia stradale Teramo Roseto degli Abruzzi verso Pescara, quindi rientra questo pericolo che poco prima del giornale radio vi avevamo segnalato. Intanto riaperta l'Autosole tra Terre di Canossa Campeggi nel Reggio Emilia verso Bologna. Vediamo poi cos'altro possiamo dare come riapertura dalla chiusura notturna. Alla 5 Torino Aosta Montebianco, tratto di nuovo percorribile, quello tra Autoporto e Aosta Ovest in direzione nord verso il Montebianco. Riaperta la tangenziale di Napoli tra Fine Tangenziale e Doganella verso Pozzuoli. E poi riaperta anche la Napoli-Canosa, il tratto che viene riaperto è quello tra Benevento e Avellino, tra l'altro era chiuso sia in direzione Napoli che in direzione Canosa. E queste sono le riaperture, ancora ci sono diverse chiusure, tra poco le ricorderemo. Nel frattempo c'è un invito alla prudenza sulla direttissima, la variante di Valico, attenzione a questo mezzo in difficoltà segnalato al chilometro 21.800, Badia Firenzuola verso sud Firenze, mezzo in difficoltà al 21.800. E adesso arriva Vasco.

so vacant. You treat me like a child.

vent'anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora.

Fabrizio De André, che come quasi tutte le notti devo dire ci viene a trovare, perché veramente ci sono tanti capolavori che noi riascoltiamo sempre, soprattutto nella notte sicura di Rai Iso Radio. Sono le 4:30 minuti e ben ritrovati verso il nuovo giorno. Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità. Intanto io dunque do un'occhiata anche ai vostri saluti, ai vostri messaggi. Vedo che ci sono, intanto c'è un vocale, poi c'è un altro messaggio del nostro amico Serpico. Buongiorno dolcissima Maria Cristina, la chiusura a Valdarno è 1 e attiva direzione Roma. Allora ripartiamo intanto dando la riapertura della 14. Vi ricordiamo che lì il tratto chiuso Foggia zona industriale Cerignola Est verso Bari, un tratto che era rimasto chiuso nella notte per ripristino dei danni a seguito di un assalto a un portavalori avvenuto ieri. Riaperta la 9 tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate, il tratto torna percorribile. E poi dunque ci chiedeva notizie, se non sbaglio, ci chiedeva notizie Serpico, sì, la chiusura di Valdarno, vediamo un po'. Allora sì, è ancora chiuso il tratto, la riapertura è fissata per le 5, insomma tra una mezz'ora dovrebbe riaprire Valdarno Arezzo verso sud Roma. Ed è ancora chiusa anche la 1 tra Caglianello e Capua verso Napoli. Vediamo un po' ancora, chiusa la 5 tra Aosta Ovest e la statale 26 verso il Monte Bianco, ed è chiusa anche in direzione opposta, in direzione sud verso Torino, chiusa la 7 tra Genova e Bolzaneto, Biva 7 a 12 verso Genova, chiusa la diramazione Gallarate-Gattico tra Besnate e Castelletto Ticino verso nord, verso la 26, chiusa anche tra Sesto Calende-Vergiate e Bivio a 8 in direzione sud. Ancora altra chiusura della diramazione Gallarate-Gattico, tratto chiuso tra Sesto Calende-Vergiate e Castelletto Ticino, direzione A26, direzione nord. Chiusa la 10 tra Genova Pra e Bivio a 10 a 7 verso il capoluogo Ligure, tratto chiuso anche in A12, Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova. Sono ancora presenti le chiusure in A14 e in A13, la 13 Villa Marzano, Rovigo Sud, Rovigo verso Padova, e infine il tratto della 14 tra il Bivio con la 13 e Bologna Borgo Panigale in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Torniamo alla musica, ricordo alle 5 l'appuntamento con l'informazione.

Questo era Paolo Vallesi con La forza della vita, un brano che negli anni è diventato un vero inno alla capacità di andare avanti anche quando la vita mette davanti agli ostacoli più difficili. Era il 1992, un Sanremo, una canzone davvero intensa che ancora oggi ci fa battere il cuore in qualche modo, almeno a me personalmente, poi non so a voi. Le 4:43 minuti, ben ritrovati sulle strade del mattino, tra poco, verso il nuovo giorno, sono appunto le 5:20, quindi a breve si aprirà ufficialmente la mattina di Rai Isoradio. Mi ero distratta perché ci chiedeva Andrea notizie di una situazione che riguarda il raccordo Terni Viterbo. Infatti stavo ricercando questa notizia perché più volte nella notte avevo dato notizia di una chiusura per un incidente, tra l'altro un incidente che vedeva coinvolto un mezzo pesante ribaltato. E vediamo un po' se abbiamo ancora la chiusura. Sì, risulta ancora chiusa, Andrea. La situazione è che sulla statale 675 al chilometro 21,7 direzione Orte c'è questo incidente con un mezzo pesante ribaltato. Naturalmente sul posto ci sono tutti i mezzi di soccorso, compreso il personale ANAS che ha disposto questa chiusura, con uscita obbligatoria in direzione Orte ad Amelia al chilometro 21, con rientro allo svincolo di Nera Montoro al chilometro 22,800 in direzione nord, risulta chiusa la corsia di sorpasso. E questo è l'aggiornamento che riguarda il raccordo autostradale Viterbo-Terni. Torniamo invece in autostrada, intanto ancora chiusa la 12 tra Sestri Levante e Lavagna in direzione nord Genova, riaperta la diramazione Gallarate-Gattico tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino in direzione nord, e riaperta anche la 1 tra Valdarno e Arezzo in direzione sud Roma, ce lo chiedeva qualcuno poco fa, forse il nostro amico Serpico, infatti è stato riaperto, diciamo, con un po' d'anticipo. Vediamo ancora qualche riapertura, è riaperta la 13 Bologna-Padova tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo verso Padova, riaperta la 14 tra il bivio con la 13 Bologna-Padova e Bologna-Borgo Panigale in direzione nord, riaperta anche la 14 tra Faenza e Forlì in direzione sud Ancona. E ancora riaperta la 23 Palmanova Tarvisio tra il confine di Stato e Pontemba in direzione sud verso l'autostrada A4. Concludo con la riapertura che riguarda anche il tratto della diramazione Stroppiana-Santiago, era chiuso l'allacciamento con la 26 tra Fori in direzione sud, è tornato di nuovo percorribile.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Io più lo ascolto questo brano e lassù, più veramente dico che è meraviglioso, come il meraviglioso errore che ci propone Gianna Nannini, un brano veramente intenso questo di Gianna. Allora, salutiamo Laura che ci invia questo messaggio. Sono felice che siete tornati anche di notte, mi siete mancati. E questa è Laura che ringraziamo naturalmente. Diamo un'occhiata rapida alle eventuali riaperture di tratti chiusi nella notte per lavori. La 7 adesso in primo piano, Genova Bozzaneto, biva 7 a 12 verso Genova, tratto che torna percorribile. Riaperto il tratto anche della diramazione Gallarate Gattico, Besnate, Castelletto Ticino in direzione nord. Riaperta l'uscita di Celle Ligure in A10, poi riaperto il raccordo Casalecchio tra il bivio con la 14 e Bologna Casalecchio in direzione nord. Resta chiusa invece ancora la Roma Teramo tra Torni in parte e l'Aquila Ovest, sia verso Teramo che verso Roma. E concludo con la riapertura della tangenziale di Napoli fuori Grotta Cuma in direzione Pozzuoli. Ancora musica, poi linea al GR1. Noi ci ritroviamo per l'ultima mezz'ora insieme.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, legge elettorale, voto finale sul provvedimento atteso giovedì. Il campo largo ha chiesto il voto segreto, il governo ha posto la fiducia sui primi tre articoli, ma il confronto tra i partiti verte anche sui temi economici.
2: No alla fiducia e crisi di governo, uno scenario del tutto ipotetico per Fratelli d'Italia che con Giovanni Donzelli ricorda il voto per le pregiudiziali ha mostrato la nostra compattezza.
3: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
2: Sicurezza condivisa da Lega e Forza Italia che guardano alla manovra chiedendo rispettivamente più deficit e meno tasse, progetti che per il campo largo hanno il sapore della propaganda visti i nuovi dati Istat su pressione fiscale e potere d'acquisto. L'inflazione mangia gli stipendi, l'allarme di AWS. Serve, aggiunge Giuseppe Conte dai 5 Stelle, il coraggio di tassare gli extra profitti. Opposizioni unite anche contro la legge elettorale e la richiesta di fiducia. Federico Fornaro, PD.
4: Confronto parlamentare che voi avete rifiutato e oggi dato uno schiaffo. Uno schiaffo a mano aperta a questo Parlamento. Avete paura della vostra maggioranza.
2: Riccardo Maggi, da 6 giorni in sciopero della fame, scrive al capo dello Stato e denuncia l'aumento delle firme chiesto alle liste non presenti in Parlamento. Ci allontaniamo, spiega, dal sistema democratico. Lucio Bondi, GR1.
1: Economia e occupazione al centro della giornata della Premier Giorgia Meloni, che è intervenuta direttamente con la Ericsson per scongiurare 131 licenziamenti annunciati nella sede di Genova e l'azienda svedese li ritira per adesso. Anche l'Electrolux annulla il piano dei 1700 tagli e punta ad una serie di uscite volontarie per i dipendenti. Giovedì l'incontro al Ministero delle Imprese per il nuovo progetto. Per l'ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano ha rigettato la seconda istanza di sospensione dello stop delle attività. Confermato quindi il blocco degli altiforni entro fine mese. Caro carburanti, finiti gli sconti sul gasolio, i cui prezzi dovrebbero aumentare di circa 6,1 centesimo al litro. Per la benzina invece non cambierà niente, non cambierà nulla, almeno per i distributori che hanno i prezzi bloccati. Gli esteri, il conflitto russo-ucraino. Nella notte la difesa aerea russa ha bloccato almeno 105 droni diretti verso Mosca, dovrebbero essere 650 quelli lanciati dall'Ucraina per questa offensiva, secondo le autorità. Medio Oriente, i ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito l'aeroporto di Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, facendo chiudere lo scalo, bersaglio dei miliziani filo-iraniani, anche una raffineria. In Spagna la bocciatura in Parlamento del provvedimento sulla casa dopo settimane di protesta porta il premier socialista Sanchez a convocare elezioni anticipate. Si terranno il 29 novembre.
5: La campagna elettorale è già iniziata. Poche ore dopo l'annuncio delle elezioni anticipate, Feijóo, leader del Partito Popolare Conservatore, ha annunciato un imminente viaggio a Ceuta. L'enclave spagnola in territorio marocchino è il campo principale della partita sull'immigrazione, tema centrale per le forze di destra, tra queste Vox, che ha già fatto sapere ai conservatori che qualsiasi eventuale alleanza dopo il voto dovrà prevedere politiche di remigrazione. A spingere le forze di destra a lavorare già in vista di una possibile alleanza sono in queste ore i sondaggi che attribuiscono oltre il 30% delle preferenze al Partito Popolare. Vox si aggira intorno al 20%. I socialisti sarebbero invece al 15%. Il premier Sanchez punta però a capitalizzare le proteste sul diritto alla casa. Potrebbe ora tentare di recuperare, attraverso uno specifico iter parlamentare, alcune delle misure contro la crisi abitativa contenute nei decreti bocciati dal Parlamento. Intanto le principali sigle sindacali hanno annunciato la loro adesione allo sciopero generale promosso dal sindacato degli inquilini, regista delle proteste. 24 ore di stop totale prima del voto. Azzurra Meringolo, GR1.
1: La cronaca per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio 61enne deceduto in ospedale dopo essere stato trovato in strada a Caivano. Ci sono 3 indagati. Si tratta del datore di lavoro e dei 2 titolari di un capannone. Sono accusati di omicidio colposo. L'ipotesi è che l'uomo sia rimasto vittima di un incidente mentre era impegnato come lavoratore in nero. Sport, calcio, Nations League. A Bologna l'Italia batte la Turchia 3-1 e passa al secondo posto del girone. E invece gli azzurrini battono 6-2 la Polonia e la raggiungono in testa alla classifica. Si qualificano gli europei under 21 che si terranno il prossimo anno tra Serbia e Albania. Ed è l'ultima notizia. Linea Disco Sveglia.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

5:07 minuti verso il nuovo giorno, Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Manca, Frank Pantaleo ancora per poco, perché tra poco cederemo la linea allo studio diurno di Rai Iso Radio. C'è già pronto Angelo Torchetti, sarà lui ad accompagnarvi per i prossimi chilometri insieme ad Adriano Lippi alla parte tecnica. Torniamo in autostrada, intanto le uniche cose di cui possiamo parlare sono le riaperture di tratti chiusi nella notte per lavori. Abbiamo adesso la riapertura di Senigallia in A14, di nuovo fruibile verso Ancona, riaperta la 1 tra Caglianella e Capua verso Sud Napoli, riaperta anche la 13, in particolare riaperto l'allacciamento con la 14 provenendo da Padova. Riaperta Bordighera sulla Genova 20 miglia, era chiusa in uscita verso Genova. Riaperto il tratto della tangenziale di Napoli tra Arenella e Corso Malta verso Capodichino. Resta chiusa ancora la galleria del traforo del Monte Bianco. Non abbiamo, diciamo, dettagli della riapertura. E poi ricordiamo invece ancora i tratti chiusi, la 10 Genova-Pra, bivia 10 a 7 verso Genova. Riapertura era fissata per le ore 5, ma la segnalazione è ancora attiva, mentre alle 5 doveva riaprire la Torino Aosta Monte Bianco tra Aosta Ovest e la statale 26 verso il Monte Bianco. Anche questo tratto resta ancora chiuso, così come è ancora chiusa la 3 Napoli-Salerno tra Cava di Tirreni e Salerno verso sud, con riapertura alle 6. Ed è proprio adesso che riaprono il tratto della tangenziale di Napoli, Arenella Corso Malta verso Capodichino. Torniamo ancora in viabilità ordinaria, ricordiamo che sul raccordo Viterbo-Terni al chilometro 21.700 in direzione Orte c'è stato un incidente con il coinvolgimento di un mezzo pesante ribaltato. Sul posto tutti i mezzi di soccorso, compreso il personale ANAS che ha disposto questa chiusura della carreggiata con uscita obbligatoria in direzione Orte ad Amelia al chilometro 21 e rientro allo svincolo di Nera Montoro al chilometro 22.800 in direzione nord, risulta chiusa la corsia di sorpasso.

Nobody But Me, Michael Bublé su Raiso Radio, le 5:15 minuti. Giuseppe ci chiede notizie della riapertura di Caglianello. Sì, è stato riaperto quel tratto dell'Autosole. Nunzio ci chiede ancora della 14 del ripristino a seguito di un assalto al portavalori che interessava il tratto più a sud della 14. Anche quello è stato riaperto, quindi tranquillo, è di nuovo percorribile. Vediamo se c'è qualche altra novità. Riaperta Palma Campania sulla 30 Caserta Salerno, l'entrata appunto di Palma Campania. Riaperta anche Trezzo, la stazione di Trezzo in A4 era chiusa per ambedue le carreggiate. Resta invece ancora chiusa la stazione di Albenga sulla Genova Ventimiglia in entrata verso il capoluogo ligure. Poi è ancora chiuso il tratto della 15 Parma La Spezia tra il bivio con la 12 e Aulla verso Parma. La riapertura in realtà doveva avvenire intorno alle ore 4, ma permane questa segnalazione attiva, quindi insomma il tratto della Parma La Spezia continua a essere ancora chiuso. E allora torniamo alla musica, adesso arriva Michele Zarrillo.

Michele Zarrillo, che con questo pezzo meraviglioso, La notte dei pensieri, vinse un Sanremo del 1987 nella categoria Nuove proposte. Tra l'altro ci state scrivendo, apprezzate la musica. Camilla scrive: i brani di questa mattina ricordano la beata gioventù ormai passata da un po'. Grazie di questo messaggio, Camilla. Poi c'è un altro messaggio, non so se è Giuseppe, che ci scriveva di questa sbarra di ferro molto pericolosa sulla A4, invita tutti alla prudenza. Effettivamente ritroviamo questa segnalazione che interessa appunto la 4 Milano-Brescia, questa sbarra tra Trezzo e Cavenago in direzione Milano. Fate attenzione. Arrivano i saluti, Maria Cristina Manca vi ringrazia per l'ascolto, ringrazio anche Frank Pantaleo la parte tecnica, vi auguro una buona giornata, un buon martedì 6 ottobre e tra poco con voi gli aggiornamenti meteo, ma subito con voi appunto Angelo Torchietti ad accompagnarvi per i prossimi chilometri. Ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Io ascolto Rai Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
5: Rai Esoradio.
6: 5:32 minuti di questo 6 di ottobre, oggi è martedì. Buongiorno ad Angelo Torchetti, dopo Maria Cristina Manca che vi ha accompagnato nella notte, con la notte sicura di Rai Esoradio. Eccoci insieme dunque per iniziare la giornata. Adriano Lippi la parte tecnica e subito gli aggiornamenti meteo. Con noi il primo maresciallo Alfonso Sequino, buongiorno.
7: Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
6: Com'è la giornata oggi?
7: Giornata.
6: È già cambiato il tempo.
7: Sì, è un po' cambiato il tempo, certo. Stamattina piovigina, no? Qui sì. A Roma, ma non solo. Un po' tutte le regioni centrali, compresa la Sardegna, è interessata ad un sistema nuvoloso molto importante, quello che noi definiamo comma, no? A forma di virgola, attraversa un po' tutto il paese centrale, la parte centrale del nostro paese, e nel corso di questa giornata porterà delle precipitazioni. Precipitazioni che localmente potranno essere anche sotto forma di temporale. Poi dalla serata pian piano questi fenomeni tenderanno a scemare, questo sistema nuvoloso perderà la sua energia, ma ne arriverà un altro da nord-ovest, porterà delle piogge sicuramente sul settore occidentale del nostro paese, qualche fenomeno residuo anche per effetto della nuvolosità sulle regioni centrali arriverà sulla parte più meridionale, ci saranno dei piovaschi, saranno intermittenti, non saranno molto molto intensi. Ma è il preludio, diciamo, di un continuo di settimana che vede maltempo. Infatti già dalla giornata di domani ci sarà un peggioramento, ma soprattutto nella giornata di giovedì avremo fenomeni che interesseranno un po' tutta l'Italia.
6: Quindi è arrivato il cambio che si aspettavano?
7: Beh, diciamo di sì, anche
6: perché
7: dal punto di vista...
6: Anche per i prossimi giorni.

0: particolare nella giornata di venerdì vedremo insomma le temperature perdere qualche grado e pian piano ristabilirsi in quelle che sono le medie del periodo.
1: D'accordo, ne riparleremo più tardi, tra un'ora per un secondo appuntamento, quindi a dopo.
0: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Pigeon con Kid Creole and the Coconuts, ed eccoci dunque adesso a vedere un po' quello che succede in strada. Una situazione per il momento molto tranquilla, perché abbiamo semplicemente dei materiali dispersi con una scorta che rallenta il traffico per evitare appunto impatti. Sulla 4 i materiali dispersi sono tra Trezzo e Cavenago in direzione di Milano, tra il chilometro 157 e il 150, e lì c'è la safety car. Ma abbiamo ancora le chiusure, che sono chiusure ovviamente con riaperture previste per le 6, sono i lavori notturni. Ancora chiuso il traforo del Monte Bianco per il momento in entrambe le direzioni, tra Piazzale Italiano e Piazzale Francese. Abbiamo poi la Genova Gravellona Toce, c'è una deviazione fino alle 6 di questa mattina sul bivio che collega la 26 alla diramazione 8 Milano Varese. Poi

abbiamo la stazione di Albenga sulla 10, la Genova Ventimiglia chiusa in entrata verso Genova, riapertura anche questa alle 6. C'è al centro la 24, la Roma L'Aquila, infatti tra Torni in parte L'Aquila Ovest in entrambe le direzioni verso Roma e verso Teramo, abbiamo la chiusura prevista, la riapertura anche questa alle 6. La stazione di Valvomano della 24 invece riaprirà oggi ma alle 18, quindi non alle 6 di questa mattina. E poi c'è un'altra chiusura, quella di Ponte d'Era Est sulla Firenze Pisa Livorno, in entrata e in uscita, in entrata per entrambe le direzioni, in uscita per chi arriva da Livorno, riapertura anche questa tra una ventina di minuti.

Lui si chiama Aaron col punto esclamativo Not for the lack of trying, la sua canzone. Dunque procediamo per la nostra strada questa mattina con la strada libera per il momento dal traffico, non ci sono infatti code e rallentamenti, l'abbiamo detto, e tra l'altro ci sono anche buone notizie per chi deve utilizzare alcuni tratti autostradali, per esempio la Firenze-Pisa-Livorno. A Ponte d'Aresta ormai si entra e si esce tranquillamente senza problemi, è stata riaperta anche con 20 minuti di anticipo rispetto all'orario previsto, riaperto anche il raccordo tra la 10 e la 6 tra il bivio Comprenare Savona e la 6 Torino Savona. Per il resto null'altro da aggiungere se non la musica di Raiso Radio, che come sapete spazia dalle novità come l'ultima che abbiamo appena ascoltato ai grandi successi del passato. Questa volta andiamo a scomodare il signor Raff Riefoli, Raffaele Riefoli con Infinito.

Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola ci sta accompagnando con anche le prossime due canzoni che sono dei Toto e di Ermal Meta con Giuliano San Giorgi fino all'appuntamento delle 6, quindi con le notizie del GR1. Intanto vi dico che non c'è più la safety car tra Trezzo e Cavenago, tutto regolare, e anche la riapertura verso Torino della Torino Aosta Montebianco tra la statale 26 DIR e Aosta Ovest. Ed ecco i Toto con Rosanna.

0: Ore 6.
1: GR1. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Subito in Medio Oriente, aiuti yemeniti alleati dell'Iran hanno annunciato di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria del colosso Aramco e diversi siti nel sud del Regno Saudita. Stati Uniti, Turchia e Pakistan forniranno sostegno militare ai sauditi nell'offensiva contro i ribelli. Le forze governative yemenite rivendicano intanto di aver ripreso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, smentito però dai ribelli filo iraniani. Altro scenario di guerra, quello russo-ucraino. Kiev ha lanciato 650 droni verso la regione di Mosca, la maggior parte abbattuti secondo le autorità locali. Intanto nuovo allarme degli 007 tedeschi. La Russia sta conducendo una guerra nell'ombra contro la Germania, dicono. Il tentato attentato di Lipsia, solo l'ultimo esempio. E siamo in Spagna, la bocciatura in Parlamento dei provvedimenti sulla casa dopo settimane di proteste sul diritto all'abitare porta il premier socialista Sanchez alle dimissioni e al rinvio alle urne al 29 novembre.
2: Poche ore dopo l'annuncio delle elezioni anticipate, Feijóo, leader del Partito Popolare Conservatore, ha annunciato un imminente viaggio a Ceuta. L'enclave spagnola in territorio marocchino è il campo principale della partita sull'immigrazione, tema centrale per le forze di destra, tra queste Vox, che ha già fatto sapere ai conservatori che qualsiasi eventuale alleanza dopo il voto dovrà prevedere politiche di remigrazione. A spingere le forze di destra a lavorare già in vista di una possibile alleanza sono in queste ore i sondaggi, che attribuiscono oltre il 30% delle preferenze al Partito Popolare. Vox si aggira intorno al 20%. I socialisti sarebbero invece al 15%. Il premier Sanchez punta però a capitalizzare le proteste sul diritto alla casa. Potrebbe ora tentare di recuperare, attraverso uno specifico iter parlamentare, alcune delle misure contro la crisi abitativa contenute nei decreti bocciati dal Parlamento. Intanto, le principali sigle sindacali hanno annunciato la loro adesione allo sciopero generale promosso dal sindacato degli inquilini, regista delle proteste. 24 ore di stop totale prima del voto. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Verso il Consiglio europeo, Giorgia Meloni ribadirà la richiesta già avanzata di maggiore flessibilità sui conti pubblici per far fronte ai rincari dei carburanti. La premier lavora anche sui dossier economici, ha sentito i vertici di Ericsson per chiedere il ritiro di 131 licenziamenti annunciati nella sede di Genova. Si apre ora una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali e occupazionali della società in Italia. La cronaca: esplosione ieri sera in una palazzina a Bergamo, 9 feriti, gravemente ustionati, marito e moglie che abitavano nell'appartamento in cui è avvenuto lo scoppio al piano terra. La causa probabile è una fuga di gas, una cinquantina in totale le persone che hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Il femminicidio di Pamela Genini: i familiari della vittima non accettano le scuse presentate dall'assassino in udienza in corte d'assise.
3: Gianluca Soncina, accusato di omicidio pluriaggravato, si è rivolto ai familiari di Pamela Genini, la donna che il 14 ottobre scorso ha ucciso con 76 coltellate poco meno di un anno fa a Milano, e ha letto un testo in cui afferma, tra l'altro, che il perdono non si può pretendere e che si assume fino in fondo, con senso di responsabilità, le conseguenze per il dolore causato. La risposta degli interessati non si è fatta attendere ed è stata durissima. Vogliamo l'ergastolo, nessuno sconto di pena, deve vergognarsi di stare al mondo. Veronica Genini, sorella di Pamela, ha pubblicato questo messaggio via WhatsApp, e altrettanto drastico è stato il commento in udienza del legale della famiglia Nicodemo Gentile.
4: Parole di plastica insignificanti che non tolgono nulla, molto tardive.
3: In udienza hanno testimoniato poliziotti, operatori del 118 e vicini, che hanno riferito di aver visto Soncin colpire Pamela Genini accasciata sul balcone di casa mentre lo supplicava di risparmiarla. Giancarlo Rossi, GR1.
1: Il meteo: cambia il tempo sull'Italia dopo la lunga fase di instabilità e temperature sopra la media. L'anticiclone cede il passo a correnti più instabili da ovest, che porteranno temporali isolati già oggi su Sardegna, Liguria e coste toscane. Tra mercoledì e giovedì la pioggia si sposterà al centro e al sud, previsto anche un brusco calo delle temperature. Siamo allo sport con la doppia vittoria azzurra e i successi della nazionale maggiore di quella Under 21.
0: 9 gol fatti, tifosi in festa e tanta qualità in campo. A Bologna come a Pescara è una serata magica quella vissuta dall'Italia del calcio. La nazionale dei grandi, con Mancini in panchina, batte ancora la Turchia e agguanta il secondo posto nel gruppo di Nations League. Allo stadio Dall'Ara, azzurri avanti a metà primo tempo con Scamacca. I turchi trovano l'1-1 al quarto d'ora della ripresa, ma l'Italia torna subito in vantaggio con un colpo di testa di Calafiori e nel finale chiude il match grazie a Pio Esposito. Festeggia anche l'Under 21 che sulle rive dell'Adriatico travolge 6-2 i pari età della Polonia. Brilla il numero 10 Ndur, autore di 2 gol, il secondo giunto grazie a uno spettacolare tiro da 70 metri. I ragazzi di Baldini chiudono così il girone di qualificazione al primo posto e volano agli europei del prossimo anno. Giorgio Matteoli, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione, vi lascio l'edicola di Radio 1, prossimo GR, come sempre, alle 7.
5: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Ragazzi, ripasso di fisica, un esempio di reazione a catena?
7: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
6: Il fenomeno della risonanza?
8: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
6: E la pressione?
9: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
10: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
11: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
5: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

sarà per l'atmosfera così rilassata e rilassante, anche l'atmosfera familiare, perché poi a cantare sono Frank Sinatra e sua figlia Nancy. Questa canzone Something Stupid, anche se non è per niente una canzone natalizia, però fa pensare un po' a quelle atmosfere un po' ovattate del Natale. Comunque eccoci qua, siamo assolutamente ai primi di ottobre, oggi è 6 ottobre, quindi per Natale c'è tempo, 9 minuti dopo le 6, e quindi eccoci insieme ancora per andare sulle strade del mattino. Musica, news ed infobilità da Raiso Radio, e sempre Angelo Torchetti con voi fino alle 9. Allora ripartiamo intanto con gli aggiornamenti che nel frattempo sono arrivati. La prima coda segnalata è quella della 4 tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano, è una coda a tratti per traffico intenso, quindi in carreggiata ovest. Abbiamo ancora una riapertura della stazione di Albenga sulla 10 Genova Ventimiglia in direzione Genova, e poi c'è la riapertura anche del traforo del Monte Bianco tra Piazzale Italiano e Piazzale Francese, riaperto il traforo in entrambe le direzioni. Per il resto nessun'altra novità di riaperture, perché infatti il tratto della 24, quindi quello tra Torni Parte e L'Aquila Ovest in entrambe le direzioni, per il momento è ancora chiuso, però arrivano altre notizie di traffico, perché adesso c'è un rallentamento per traffico intenso sulla 1, notizia appena giunta, in direzione di Firenze tra Sasso Marconi e il bivio A1 variante di Valico.

Meritatissimo premio agli MTV Awards come migliore novità, quindi nel panorama internazionale. Siena Spyro con la sua voce così particolare ci ha accompagnato con la sua Great Expectation alle 16 minuti. Allora, aggiornamenti, perché il traffico si comincia a muovere. Abbiamo non soltanto più le code della 4 tra Dalmine e Camenago in direzione di Milano, sulla 1 oltre ai rallentamenti in direzione di Firenze tra Sasso Marconi e il BV1 variante di Valico per traffico intenso. Abbiamo adesso anche una coda per un veicolo in avaria tra il BV1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord in carreggiata nord. Tornando invece sulla carreggiata sud, materiali dispersi nel tratto fiorentino, quindi della 1 tra Calenzano e Firenze Scandicci, rallentamenti proprio per materiali dispersi. Nessuna novità sulla riapertura di Torno in Parte e l'Aquila Ovest in entrambe le direzioni sulla 24, il tratto per il momento resta chiuso, e appunto per questo motivo adesso abbiamo anche la coda in direzione di Roma tra l'Aquila Ovest e Torno in Parte.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
2: Vimar. Energia positiva.
3: Rai Isoradio.

Dura 2 minuti e 22 il nuovo disco, il nuovo singolo degli U2 che è uscito il 24 di settembre, tra l'altro anticipa l'album. Già abbiamo ascoltato un altro singolo che era un'altra canzone che abbiamo gustato già nelle settimane passate, adesso c'è questo secondo estratto, ma insomma anche loro hanno ceduto alla tentazione di fare delle canzoni molto brevi, del resto ormai il mercato questo richiede e sono lontani i tempi dei 4-5 minuti delle canzoni che erano contenute per esempio in Joshua Tree, pensiamo a I Still Haven't Found What I'm Looking For che dura quasi 5 minuti, questa invece è esattamente la metà. Vabbè, comunque sono conteggi che tecnicamente mi andava di fare, anche perché insomma mi è saltato all'occhio insomma proprio questa brevità della canzone degli U2 che era abbastanza insolita per le loro produzioni. Allora siamo prossimi anche all'appuntamento meteo e poi ci sarà naturalmente Rino Jupiter con la sua viabilità astrale, ma invece della viabilità quella vera che abbiamo in autostrada vediamo che cosa è successo nel frattempo. Ci sono degli aggiornamenti. Allora intanto un chilometro di coda per lavori sulla 24 lì dove c'è ancora la chiusura del tratto tra Torni in Parte e l'Aquila Ovest in entrambe le direzioni. Abbiamo adesso un chilometro di coda tra Valle del Salto e Torni in Parte in direzione Teramo proprio per lavori, e poi altra coda per lavori tra l'Aquila Est e l'Aquila Ovest in direzione di Roma. Rallentamenti sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. A proposito di Sasso Marconi c'è anche la coda in direzione di Bologna per un veicolo in avaria tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, e poi abbiamo anche Calenzano Firenze Scandicci, quindi restiamo in zona Firenze verso Roma, tra Calenzano e Firenze Scandicci ci sono materiali dispersi e quindi abbiamo dei rallentamenti. Questa è la situazione al momento, e allora adesso le vibrazioni.

0: allora eccoci ad aggiornare nuovamente la situazione meteo per coloro che si fossero sintonizzati in questi minuti su Raiso Radio. Dunque l'aeronautica militare con noi, il primo maresciallo Alfonso Sequino, ancora buongiorno.
1: Ancora buongiorno Angelo, buongiorno a tutti coloro che sono in viaggio in questo momento. In particolar modo a chi viaggia sulle regioni centrali dove c'è un po' di pioggia, ci sono un po' di nubi, mentre al nord e all'estremo sud va un pochino meglio in questa prima parte della giornata. Anche sulla Sardegna ci sono dei temporali, c'è un'attività temporalesca molto importante, perché si è formato questo sistema nuvoloso sul Mediterraneo e sta proprio coinvolgendo tutte le regioni che vanno dalla Sardegna fino alle Marche, no? Attraverserà un po' tutto il Marche, Abruzzo, insomma attraverserà un po' tutta la parte centrale. Questo sistema nuvoloso poi pian piano si sposterà verso sud nel corso delle prossime ore, chiaramente perderà la sua energia iniziale, porterà qualche piovasco che interesserà le regioni meridionali, in particolare sempre le coste tirreniche, ovvero quelle esposte ad ovest, perché è da lì che parte questo sistema nuvoloso, e poi dal pomeriggio sera arriverà invece un nuovo sistema nuvoloso a interessare il nord Italia, che sarà un po' il preavviso di quello che accadrà nei prossimi giorni, perché già la giornata di mercoledì sarà molto più nuvolosa al nord e sempre lungo le coste occidentali. Poi giovedì invece avremo una giornata di maltempo. Prestare attenzione perché i fenomeni che arriveranno, specie quelli lungo le coste tirreniche, la giornata di giovedì potranno essere anche alquanto intensi.
0: Quindi soprattutto alla guida massima attenzione. Ecco, interrompo un secondo perché è arrivata una notizia in questo momento di un veicolo che sta viaggiando contromano sulla 24 tra l'Aquila Est e l'Aquila Ovest. Attenzione per chi va in direzione Roma, perché incontrate un veicolo che viene nella direzione sbagliata, quindi accostate a destra se potete, insomma massima accortezza. Prego.
1: Assolutamente. E dicevo, mancano le temperature. Oggi saranno ancora stazionari al sud, raggiungeranno i 26-27 gradi, insomma, mentre invece al centro-nord si comincia a perdere qualche grado. Situazione che nei prossimi giorni, la giornata di mercoledì non tanto, perché resteranno stazionari vista la nuvolosità, insomma il cielo coperto, quindi non riuscirà a raffreddarsi l'atmosfera, l'aria intorno a noi, ma già dalla giornata di giovedì la discesa sarà un po' più sensibile, per poi arrivare a venerdì dove avremo un vero calo delle temperature e quindi risulteranno molto autunnali.
0: Di tanto caleranno?
1: Di circa 6-7 gradi.
0: Vabbè, insomma, quindi si comincerà a dover utilizzare altro tipo di abbigliamento.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie e ci sentiamo più tardi per
1: a
0: un
1: dopo.
0: Altro aggiornamento.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Viabilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.
4: Buona energia e benvenuti a Viabilità astrale su Raiso Radio dal vostro Jupiter. Pronti a navigare tra stelle e pianeti? Dove il cielo diventa bussola e il tempo si muove al ritmo di universo. Oggi è martedì, Venere e Mercurio congiunti nel segno dello Scorpione. Iniziamo con i segni di fuoco. Ariete, è il momento della chiarezza. Una verità che sentivate da tempo trova finalmente conferma. Avete le carte giuste per far valere le vostre ragioni, ma la vera forza sarà il modo in cui le esprimiate. Agite con fermezza. Leone, questo martedì vi accoglie con energia, entusiasmo e voglia di fare. Impegni non vi pesano, anzi vi stimolano. Siete concentrati, determinati e pronti a dimostrare quanto valete. Sagittario, con Venere dalla vostra parte il cielo vi sorride. Eventi piacevoli, incontri stimolanti e un clima di fiducia vi accompagnerà. È il momento giusto per aprirvi alle opportunità e affrontare le sfide con spirito positivo. Segni di aria, gemelli. Le stelle vi invitano a essere più concreti. I sogni hanno bisogno di azioni per diventare realtà.

importante e portate a termine ciò che avevate già iniziato. Acquario, il cuore chiede novità. In amore o nei rapporti più stretti spezzate la routine e regalatevi un momento speciale. Una serata diversa, un gesto inatteso o una conversazione autentica possono rafforzare un legame. Linea alla musica, ma restate con noi. Torniamo presto con Viabilità Astrale.

0: tornare da Jupiter per la seconda parte della viabilità stradale, quindi dell'oroscopo. Vi riaggiorno la situazione della 24. Avevo detto che c'era un veicolo contromano, adesso è stato intercettato, fermato, quindi la situazione è da questo punto di vista assolutamente tranquilla, quindi tra l'Aquila Ovest e l'Aquila Est in direzione Roma non ci sono più problemi per il veicolo contromano.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.
2: Buona energia, riprendiamo con i segni di acqua, cancro. Giove vi sostiene e vi dona forza, lucidità e visione. Alcune prove vi attendono, ma nulla che non possiate superare. Affrontate tutto con sicurezza. Ogni passo vi renderà più consapevoli delle vostre capacità. Scorpione, è tempo di ripartire. Lasciate da parte l'orgoglio e apritevi a una nuova collaborazione. Condividere idee e responsabilità vi permetterà di crescere più velocemente. La vera forza ora è nella flessibilità. Pesci, la fortuna vi accompagna, soprattutto sul piano materiale. Occasioni interessanti potrebbero aumentare i vostri guadagni o dare

0: offre maggiore sicurezza. Segni di terra, toro, un equilibrio prezioso vi accompagna. Energia e lucidità si fondono, permettendovi di avanzare con sicurezza verso i vostri obiettivi. È il momento ideale per consolidare ciò che avete costruito e guardare avanti con fiducia. Vergine, una proposta in attesa da parte del partner o di una persona vicina potrebbe aprire scenari interessanti. Non chiudetevi per paura del cambiamento. Ciò che arriva ha il potenziale per migliorare la vostra vita. Capricorno, Marte vi invita alla prudenza. Valutate con calma ogni scelta e non lasciatevi tentare da decisioni impulsive. Un passo ponderato oggi vi eviterà complicazioni domani. La vostra forza sta nella solidità. E per oggi ci fermiamo qui. Dal vostro Jupiter, buona giornata e che l'universo vi sorrida sempre.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.

0: Phantom Planet, questa è California, avevamo intuito che si chiamasse California, questa canzone l'hanno ripetuta un sacco di volte, ma è una bella canzone che ci ha portato intanto all'appuntamento il primo della giornata con Autostrade per l'Italia, quindi sentiamo il riepilogo del traffico e dunque le ultimissime novità. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi da Roberto Rizzo. Allora vediamo la situazione del traffico partendo dalla Lombardia. Andiamo sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Cavenago verso Milano con tempi di percorrenza di 20 minuti e in direzione di Torino stessa situazione tra Monza e Cormano. Andiamo a Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torrenove ed il Bivio con il grande raccordo anulare, 1 chilometro di coda per le difficoltà del traffico sul raccordo stesso. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, andiamo sulla 24 Roma-Teramo per il traffico congestionato, 2 km di coda tra Valle del Salto e Torno in parte verso Teramo e 1 km di coda tra L'Aquila Est e L'Aquila Ovest in direzione Roma. Rimanendo, andiamo sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra Portonaccio ed il Bivio con la tangenziale est, coda causata dal traffico presente in tangenziale. Ed ora vi ricordo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: il grandissimo Pino Daniele, lo abbiamo ritrovato con Nero a metà, l'album dal quale era tratta questa Sei Estocà. Siamo alle 6:53 minuti. Andiamo intanto adesso tanto ma tanto indietro nel tempo, da 102 anni fa. Che succedeva 102 anni fa, il 6 di ottobre? Allora iniziavano le trasmissioni della URI, quindi nasceva proprio oggi, 102 anni fa, il 6 di ottobre del 1924, la radiofonia italiana. L'esordio fu affidato a due voci femminili, Ines Viviani Donarelli, che è stata introdotta da Maria Luisa Boncompagni. Alle 21 ci fu l'annuncio, quindi durante la cena, insomma, di tutti gli italiani che erano sintonizzati, e arrivò questo annuncio: URI, Unione Radiofonica Italiana, a tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Tra l'altro si è scoperto poi nel 1997 che si pensava che il primo annuncio ufficiale fosse totalmente di Maria Luisa Boncompagni, però pare che invece la frase fosse stata tagliata e quindi la seconda parte dell'annuncio fosse invece attribuito a Ines Viviani Donarelli, quindi due annunciatrici, quindi la signora Boncompagni e Ines Donarelli, il ruolo quindi di inaugurare la radiofonia italiana il 6 di ottobre del 1924.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Novità per settembre, la canzone si intitola Lentiggini. Intanto ci avviciniamo alle 7, titoli del GR, poi il Vangelo sulla strada e dove vanno le nuvole. Nel frattempo però c'è sempre da ricordare che c'è questa coda sulla 24, la Roma L'Aquila Teramo, tra Valle del Salto e Torno in Parte in direzione Teramo, 3 km di coda, ce n'è poi uno anche nella direzione di Roma tra L'Aquila Est e L'Aquila Ovest, questo per via dei cantieri, quindi dei lavori che sono in corso. Whispers.

0: GR1.
1: La sfida di Sanchez dopo le dimissioni del premier spagnolo, iniziata la campagna elettorale per il voto del 29 novembre, la destra avanti nei sondaggi. Ericsson stoppa i licenziamenti dopo l'intervento di Giorgia Meloni, riforma elettorale, settimana decisiva, il governo pone la fiducia, le opposizioni, ennesimo schiaffo al Parlamento. La fine del super caldo, settimana con maltempo in tutto il paese e si va verso aria più fresca e temperature più in linea con la stagione autunnale. Calcio, sorrisi azzurri, la nazionale di Mancini batte 3-1 la Turchia ed è seconda nel girone di Nations League. L'Under 21 travolge la Polonia e si qualifica all'Europeo.
2: La notte in viaggio con Raiso Radio, musica, news ed infomobilità.
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
5: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Oggi l'Evangelista Luca, al capitolo sempre decimo, ma immediatamente dopo la narrazione del buon samaritano che abbiamo ascoltato ieri, quindi ai versetti 38-42, ci fa entrare in casa. Gesù entra nella casa di Marta e Maria e anche di Lazzaro, che ovviamente non c'era in quel giorno. Ebbene, in questa casa Gesù si trovava tra amiche. Marta e Maria erano davvero amiche di Gesù. E che cosa succede? Che mentre Marta si mette a preparare da mangiare, cosa sacrosanta ovviamente, Maria invece si mette ai piedi di Gesù e lo ascolta. Ad un certo punto Marta si indispettisce e dice a Gesù: ma non ti importa che Maria mi abbia lasciata sola? E Gesù le dice: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, di una sola ce n'è davvero bisogno, ascoltare la parola di Dio. Gesù non è che condanna Marta, tutt'altro, però dice che tra tutte le opere quella più importante è ascoltare il Vangelo. E mi verrebbe da dire: quanto è prezioso allora questo pochissimo tempo, 2 minuti, 3 minuti di ogni mattina che ci mettiamo all'ascolto del Vangelo. Forse è l'opera più importante della nostra giornata e Esoradio ci aiuta. Ecco perché è preziosissima questa dimensione dell'ascolto del Vangelo. Un caro amico era un valdese, si chiamava Valdo Vinai. Io ricordo negli anni 70 ci disse a me e agli amici di Sant'Egidio che i brani del Buon Samaritano e di Marta e Maria andavano letti assieme, per il cristiano deve essere assieme colui che aiuta i poveri e colui che ascolta il Vangelo, Buon Samaritano e Maria. Io vorrei che questo suggerimento, ecco, lo ascoltassimo tutti. Questi due brani evangelici ci dicono quali sono i nostri binari, l'uno dell'amore e l'altro dell'ascolto. L'uno dell'amore per i poveri e l'altro dell'ascolto del Vangelo. Cari amici e care amiche, buona giornata a tutti.
4: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: Rock your body, Justin Timberlake. Allora, adesso torniamo ad aggiornare la situazione del traffico, perché c'è una novità, c'è un incidente avvenuto sulla 1 tra nodo Napoli centro direzionale e la 3 Napoli-Salerno in direzione di Napoli. Siamo al chilometro 759-800 e c'è già un chilometro di coda, ma le code sono concentrate soprattutto intorno ai grandi centri urbani, ovviamente intorno a Milano. Sulla 4 in entrambe le direzioni ci sono code tra Cormano e Milano Est verso Brescia, verso Torino tra tangenziale S e Sesto San Giovanni. Anche sulla 8 ci sono le code in direzione di Milano tra Castellanza e la tangenziale Ovest di Milano, e naturalmente non mancano le difficoltà anche a Roma, visto che c'è questa coda di 4 km tra Fine Complanare e la tangenziale Est, appunto in direzione della tangenziale. Anche in Complanare ci sono code, e sulla 24 non solo sul tratto urbano questa mattina abbiamo code, anche nella zona dell'Aquila ci sono infatti delle code per lavori, anche se la coda si è al momento ridotta, quella in direzione di Teramo, dove avevamo addirittura 4 km di coda, adesso ce n'è uno, così come un chilometro di coda anche tra l'Aquila Est e l'Aquila Ovest proprio in direzione di Roma.
1: Dove vanno le nuvole?
0: Ed eccoci all'appuntamento di Dove vanno le nuvole, quindi Rai Meteo e Sabina Angeloni con noi. Buongiorno Sabina.
2: Sì, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Nuvole che sono aumentate nelle ultime ore soprattutto sulla Sardegna e sulle regioni centrali, questo perché ha raggiunto l'Italia aria più umida ma anche instabile, perché di fatto diciamo che questa nuvolosità è associata a piogge anche temporali. C'è infatti un sistema temporalesco piuttosto diffuso che al momento si trova sul medio Tirreno, e abbiamo dei temporali però che stanno interessando anche parte della Sardegna, soprattutto l'Oristanese, e in questo caso anche fenomeni localmente intensi proprio a sud di Oristano. Per quanto riguarda il resto del paese, abbiamo delle piogge che stanno interessando il litorale laziale, litorale romano ed anche la parte più meridionale della regione. Qualche pioggia la ritroviamo anche nei settori meridionali delle Marche, ma si tratta in questo caso di fenomeni sparsi e piuttosto deboli, mentre per il resto la nuvolosità sulle regioni centrali è diffusa ma il contesto resta per lo più asciutto. Al nord abbiamo anche un po' di spazi di cielo sereno soprattutto su gran parte della pianura padana, specie quella centrale e orientale, e su l'arco alpino centrale. Bel tempo in questo momento ed anche per il resto della giornata su gran parte del meridione, Sicilia compresa. L'evoluzione per le prossime ore vedrà in generale ancora una certa probabilità di piogge temporali sulla Sardegna ma anche sulle regioni centrali, soprattutto lungo il litorale laziale. Al nord ci sarà la possibilità nel corso della giornata di piogge che ha carattere per lo più sparso, comunque di intensità minore, e nel corso della giornata, soprattutto a partire dalle ore pomeridiane, il peggioramento che in queste ore sta interessando il medio Tirreno tenderà a spostarsi verso sud e andrà quindi ad interessare anche la Campania e parzialmente i settori delle le zone interne delle altre regioni meridionali. Quindi comunque bisognerà prestare attenzione soprattutto ai fenomeni in sviluppo sul mare, e quindi in particolare alle isole minori di Lazio e Campania.
0: Gli saranno più intensi quindi questi
2: saranno
0: fenomeni.
2: Più intensi proprio perché chiaramente il mare ha tanta energia, tanto calore, e quindi proprio sul mare vanno a svilupparsi questi temporali maggiormente intensi.
0: Queste piogge porteranno un calo anche delle temperature?
2: Assolutamente sì, calo che oggi tra l'altro sarà piuttosto marcato soprattutto sul Lazio, gran parte dell'Umbria, anche zone meridionali delle Marche e gran parte dell'Abruzzo, quindi calo che riguarderà soprattutto le regioni centrali.
0: D'accordo, grazie. Allora Sabina Angeloni, buona giornata.
2: Buona giornata.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
5: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
6: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
7: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

Jealous Love con la voce di Mick Jagger, ovviamente Rolling Stones. Intanto alle 7:20 minuti andiamo a parlare del raccordo anulare. Intanto c'è questo messaggio di Nando che ci manda questa informazione, se quindi lui ha verificato che c'è traffico in tilt, chiede aiuto, e dice Nando, beh, immagino insomma la situazione sia parecchio complicata, perché sulla corsia esterna, dice Nando, tra la Tuscolana e la Rustica, dove si trova lui appunto, c'è questo incidente che in realtà è un incidente avvenuto esattamente, come dice la nostra fonte ufficiale, al chilometro 34 e 600, quindi un chilometro dopo l'uscita 16 via Prenestina in direzione della Salaria. Quindi, come dice Nando, è proprio sulla carreggiata esterna e ovviamente ci sono le code nelle quali è impelagato il nostro povero Nando e tantissimi altri di voi che magari ci state ascoltando in questo momento. Allora, intanto andiamo però anche ad un altro incidente che c'è sulla 1 tra l'allacciamento A1 ramo C e la 3 Napoli-Salerno in direzione Napoli. Qui la coda è in aumento, avevamo segnalato prima già un chilometro di coda, adesso ce ne sono due. L'incidente è il chilometro 759 e 800 a Napoli, poi il traffico è chiaramente si è anche intensificato ovviamente sulla tangenziale di Napoli, quindi verso Capodichino tra Forigrotta e Capodimonte, code anche verso Pozzuoli tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta, e anche intorno a Firenze abbiamo delle code a tratti adesso sulla 11 tra Pistoia e l'innesto con la 1 verso Firenze dal chilometro 20 al chilometro 6, e poi ci sono anche sempre sulla zona di Firenze anche le code segnalate esattamente tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi sulla 1 in direzione di Firenze, un chilometro di coda per un mezzo fermo in avaria, e tra anche sulla 14 adesso tra il raccordo di Casalecchio e la 1 verso Napoli, abbiamo verso l'autostrada Milano-Napoli, abbiamo code a tratti per traffico intenso. Questa è la situazione e adesso andiamo a ascoltarci un brano che è di Ivan Graziani, che tra l'altro proprio oggi avrebbe compiuto gli anni, quindi avrebbe compiuto oggi 81 anni, scomparso chiaramente tanti anni fa nel 1997, ci ha lasciato delle belle canzoni, tra le quali questa.

0: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Rai su Radio.

Cat's Eye con Animal. Allora, siamo qui da Esradio a raccontarvi la situazione, come sempre, del traffico e anche naturalmente soprattutto gli incidenti che capitano, e ne capitano purtroppo tanti. Però c'è una bella notizia da questo punto di vista, perché c'è stato un convegno tra ISCAT e Polizia Stradale, e secondo loro, quindi se c'è merito di prevenzione, controlli e tecnologia, le vittime sono diminuite in 20 anni, le vittime della strada, del 59%. E sulle autostrade italiane, dunque, oggi si muore molto meno di 20 anni fa, in due decenni sono diminuite le vittime del 59%, i feriti meno 43%, gli scontri meno 46%. Questo è il bilancio che è stato tracciato proprio a Torino dall'incontro annuale tra ISCAT e Polizia Stradale. Dati ancora più significativi su una rete di 5.100 chilometri, sulla quale nel 2025 sono stati percorsi in tutto 78,5 milioni di chilometri. La collaborazione tra Stradale e ISCAT rappresenta quindi un fattore davvero importante per garantire sempre livelli più elevati di sicurezza. E secondo questi dati ISCAT, dunque, c'è questo dato sicuramente positivo, e come è stato detto, appunto, il calo è attribuito anche e soprattutto ai controlli, alla prevenzione e alla tecnologia, come le nuove barriere anti-intrusione. Quindi, insomma, in tutto questo, nonostante gli incidenti che ancora dobbiamo registrare, ce ne sono e ce ne saranno, ma insomma è un dato sicuramente interessante e positivo. Che nome dai?

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news.

Con Every Little Thing She Does Is Magic. Nel frattempo è arrivata una notizia che non è nei tratti dello Stato per l'Italia, ma riguarda la Venezia Trieste, quindi un tratto della 4 dove ci sono delle code di traffico intenso tra la 28 Portogruaro Pordenone e 7 km dopo San Stino di Livenza in direzione di Venezia. Ma non dimentichiamo che questa mattina abbiamo sul raccordo anulare un incidente, già erano arrivati prima dei messaggi a proposito di questa coda per incidente. È avvenuto un chilometro dopo l'uscita 16 via Prenestina in direzione della Salaria, quindi sulla carreggiata esterna del raccordo. Adesso Joliet e Achille Lauro.

0: È il momento adesso del collegamento con Autostrade per l'Italia, poi tra poco torneremo anche a parlare anche noi del traffico collegandoci con Rai News 24, ma adesso linea al centro multimediale. Buongiorno.
1: Una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione, come di consueto a quest'ora del mattino, è intensa sulla rete, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Apriamo con la situazione sulla A1 Milano-Napoli. Tra lo svincolo di Capodichino ed il bivio con la A3 Napoli-Salerno verso Napoli si è formata una coda di 3 km per un incidente che vede coinvolti più veicoli. Più a nord, tra Sasso Marconi nord e Sasso Marconi verso Firenze, sono 2 chilometri di coda per un camion in panne, mentre tra il bivio con la A22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano ci sono 2 chilometri di coda per il tamponamento tra un'auto e un camion, con il traffico che defluisce su 2 corsie. Ci spostiamo in Toscana, dove il traffico è intenso in direzione del capoluogo sulla 11, Firenze e Pisa Nord. Ci sono code a tratti tra Pistoia ed il bivio con la 1 con tempi di percorrenza di 20 minuti e più avanti code tra Sesto Fiorentino e Firenze Pere. In Liguria invece sulla 12 Genova-Sestri-Levante, tra Recco e Genova-Nervi in direzione del capoluogo, code si sono formate per un camion in panne dentro una galleria, con il traffico che transita solamente su una corsia. E il traffico è intenso con code a tratti in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est verso Brescia, tempi di attraversamento di 15 minuti, e tra la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino, dove servono 30 minuti. Sulla 8 Milano-Varese in direzione di Milano, tra Castellanza e la tangenziale ovest, ed anche tra Fiera Milano ed il bivio con la 4 con tempi di percorrenza di 15 minuti. Per ora queste sono le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio.

0: Ciao Dele, bentrovati a tutti i telespettatori di Rai News 24. Eccoci al consueto appuntamento con Rai Radio con le notizie e le informazioni in tempo reale. Andiamo a parlare di incidenti. Questa mattina purtroppo ce n'è uno sul raccordo anulare che sta provocando delle lunghe code e un incidente un chilometro dopo l'uscita 16 che corrisponde alla via Prenestina. Ci sono code in direzione della Salaria, quindi sulla carreggiata esterna del raccordo. Poi c'è un altro incidente sull'autostrada del Sole e abbiamo 4 chilometri di coda per questo incidente tra Ramo C e Innesto A3 verso Napoli, quindi siamo in Campania. C'è un tamponamento tra 6 vetture. Ancora in A1 un altro incidente che troviamo questa volta sul tratto che va dalla 22 del Brennero fino a Reggio Emilia in direzione nord verso Milano. Qui è un tamponamento tra un'auto e un camion e ci sono code di 2 chilometri. Altri 2 chilometri di coda sono presenti ancora sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Qui è un mezzo fermo in avaria che sta provocando queste code. A proposito di Firenze, ci sono code intorno a Firenze anche sulla 1 tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna e code da Pistoia fino all'innesto con la 1 sulla 11 Firenze Pisa Nord. A Roma, a parte l'incidente del raccordo, ci sono le consuete code sul tratto urbano della 24, quindi 4 km di traffico congestionato in direzione della tangenziale a partire dalla fine della Complanare. Per quanto riguarda poi il nodo genovese, rallentamenti sulla 10 verso Genova, tra Genova Pegli e l'innesto con la 7, attenzione anche ad un veicolo in avaria che sta provocando delle code sulla 12 tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova. Per oggi è tutto da Isoradio, ci ritroviamo domani mattina, buona giornata.
1: Rai Isoradio.

0: Chaka Khan con sia la loro novità dal titolo Call You Down. Ci avviciniamo alle 8 titoli del GR e poi c'è anche l'appuntamento di Giorno per Giorno, quindi con Rai Meteo, e continuiamo sulle strade del mattino. Musica, news ed infomobilità da Rai Isoradio.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: GR1.
1: Settimana decisiva per la legge elettorale, il futuro della legislatura. Alla Camera tre fiducie, voto finale segreto, scontro maggioranza-opposizione. Giorgia Meloni al lavoro sui temi economici, la Premier telefona al DD Ericsson che revoca 131 licenziamenti. In Spagna è già campagna elettorale dopo le dimissioni del Premier socialista Sanchez, centrodestra avanti nei sondaggi. Gli ultimi misteri di Garlasco, prove distrutte senza l'ok dei PM e una valutazione psicologica di Stasi del 2007 mai depositata agli atti. Siegfried Ranucci sospeso per 10 giorni dalla RAI, contestate tra l'altro la pubblicazione di conversazioni private e dichiarazioni offensive sui colleghi di Report, il suo legale. Faremo ricorso. Super caldo addio, arrivano maltempo, aria più fresca e temperature più in linea con l'autunno. La riscoperta di Collodi, a 200 anni dalla nascita, l'autore di Pinocchio, celebrato in Senato, ben nato, usava l'ironia per evidenziare i paradossi della realtà. Vittorie azzurre, la nazionale di Mancini batte 3-1 la Turchia ed è seconda nel girone di Nations League. L'Under 21 travolge la Polonia e si qualifica all'Europeo. Caso Malagò, oggi giornata decisiva.
2: Il ritmo della sera con Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità. Rai Iso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: se fosse in Italia sarebbe Stefanino, ma lui è americano e quindi è Little Steven per tutti quanti. Bitterfruit, grande successo per lui con le sue collaborazioni, tra l'altro assieme al boss, fedelissimi entrambi. Allora siamo alle 8:07, siamo sulle strade del mattino di Raiso Radio, pronti per ascoltare giorno per giorno, ma prima di andare da Gabriella Iuvone volevo intanto riaggiornarvi alcune situazioni più critiche che abbiamo in autostrada, anche perché questa mattina ci sono diversi incidenti. Uno sul raccordo anulare, un chilometro dopo l'uscita di via Prenestina verso la Salaria, con code ovviamente. Poi ce n'è un altro che vede tamponate 6 auto tra la diramazione Capodichino e l'uscita della Napoli-Salerno in direzione Napoli, ci sono 4 chilometri di coda. Altro incidente piuttosto importante è quello della 1, dove si sono tamponati un camion e una vettura, quindi tra la A22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione Milano, 4 chilometri di coda al momento. E poi c'è un veicolo in fiamme sulla 12, la Genova-Roma, tra Recco e Genova Nervi, in carreggiata nord verso Genova. Abbiamo anche qui delle code tra il chilometro 22.800 e il 16.400. Queste sono le criticità più importanti, poi tante code ovviamente dovute soprattutto al movimento che c'è intorno ai grandi centri urbani. Ma adesso è il momento di...
1: Giorno per giorno su Rai Isoradio.
0: Eccoci qua, Gabriella, buongiorno.
2: Ciao Angelo, caro, buongiorno a te. Tutto bene,
0: tutto
2: grazie.
0: Bene.
2: A parte poche ore di sonno, ah, beh, ma quello... ma è normale.
0: Condividiamo,
2: no?
0: Questa, esatto, questa croce.
2: E allora partiamo subito da Potenza, dove sì, oggi il sole è sorto alle 6.56 e tramonterà alle 18.33, e poi a Piacenza, dove è sorto alle 7.23 e calerà alle 18.55. Il tempo è cambiato e abbiamo maltempo diffuso con piogge e rovesci al centro-nord, in Sardegna e soprattutto sul versante tirrenico, mentre al sud e sull'Adriatico si avranno ampie schiarite. Le temperature sono in calo al centro-nord, ma stazionarie al meridione.
0: Con la pioggia i pollini spariscono?
2: Guarda, in effetti c'è una minima percentuale oggi, insomma, quindi stiamo abbastanza bene da quel punto di vista. E la qualità dell'aria invece per gli inquinanti è discreta, ma risulta molto buona lungo tutto l'arco alpino.
0: Andiamo al passato.
2: Andiamo al passato, ma in realtà... per parlare della giornata che è oggi, ossia la giornata mondiale della geodiversità. È vero che noi sentiamo sempre parlare, almeno molto più spesso, della biodiversità, che è la varietà della vita, ma non dobbiamo dimenticare l'importanza della geodiversità, che è la varietà della terra, che alla fine possiamo considerarlo il vero DNA del nostro pianeta. C'è tutto un mondo intero, antichissimo e silenzioso, che sostiene la vita sulla terra e che troppo spesso diamo per scontato, Angelo, perché sì, non si tratta di nulla di vivente, quindi lo ignoriamo.
0: Sta
2: quasi,
0: lì,
2: no?
0: Quindi,
2: esatto.
0: Invece, è
2: invece, esatto, perché rende possibile la stessa vita. E parliamo della spettacolare varietà di rocce e minerali, canyon, vulcani, suoli che permettono alle piante di crescere e l'acqua sotterranea che disseta interi ecosistemi. Ed è anche grazie alla geodiversità che si può risalire alla memoria dei cambiamenti climatici del passato. È una giornata istituita dall'UNESCO durante la 41esima conferenza generale con focus sul legame con la vita. Questa conferenza, Angelo, che è stata si è tenuta nel 2021, e in realtà questa giornata è anche molto nuova, perché la prima giornata è stata nel 2022, quindi ha solo 4 anni. E questa giornata del 6 ottobre ci invita a puntare i riflettori su tutto ciò che non è vivente ma che rende possibile la vita, e ci ricorda che la terra va esplorata ma sempre con grande rispetto.
0: Certo.
2: Il tema di quest'anno è dietro la nostra porta di casa, per riconoscere la geodiversità quotidianamente nella vita di tutti i giorni.
0: Quindi anche se siamo abituati a dei paesaggi, dobbiamo riflettere, quindi
2: su
0: pensare che quelle una particolarità che magari noi ce l'abbiamo e gli altri no.
2: Esattamente,
0: giusto?
2: Bravissimo, bravissimo.
0: E andiamo anche alla curiosità.
2: Andiamo alla curiosità e parliamo di plastica e riciclo. Devi sapere che un gruppo di ricercatori dell'Università di Waterloo in Canada ha sviluppato un metodo innovativo per trasformare i comuni rifiuti di plastica in acido acetico, il comune aceto che usiamo in cucina, no? Con una percentuale chiaramente
0: detta
2: tra
0: così
2: il 3.
0: Sull'insalata, però
2: esatto,
0: sta un po' strano.
2: Plastica. bocca, esatto.
0: Metti un po' di acido acetico.
2: Assolutamente. No. E quindi trasformare questa plastica in acido acetico sfruttando la luce del sole in un processo di fotocatalisi in acqua. Questa tecnologia permette di trattare contemporaneamente diverse tipologie di plastica, tra cui PVC, polietilene, PET, anche quando si presentano sotto forma di miscele miste, quindi superando uno dei limiti più importanti, perché ovviamente la plastica è stata una grande scoperta, ma al tempo stesso, soprattutto oggi,
0: anche tanti danni,
2: è un grande problema. Esatto. E quindi sfruttando un'energia pulita e gratuita come quella solare, senza produrre emissioni di anidride carbonica. Il processo converte un grave problema, appunto, quale quello della plastica, in una risorsa industriale utile, sebbene però la tecnologia sia ancora in fase di sperimentazione. Però, insomma, le prospettive sembrano...
0: sono incoraggianti.
2: Esatto.
0: Bene, concludiamo con la saggezza popolare, il proverbio.
2: Esatto. Se viene un ottobre bello, si toglie il vino dal mastello. Perché il bel tempo a ottobre indica che il vino è maturo e quindi pronto a essere conservato nelle botti, togliendolo dai tini, certo, di fermentazione.
0: Vabbè, siamo appena al 6 ottobre, quindi per decidere se è bello o brutto dovremo aspettare ancora qualche giorno.
2: Eh già.
0: Grazie Gabriella Iovone, buona giornata.
2: Buon lavoro.
1: Giorno per giorno su Rai Isoradio.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
4: Rai Radio.

Claudio Baglioni con la sua vita adesso sta preparando un addio alle scene, almeno dalle scene live, in grande stile, come giusto che sia, perché è uno dei maggiori protagonisti della nostra storia musicale. Quindi ci sono questi 8 concerti a Roma, in Piazza di Siena, già a partire dal 24 ottobre fino al 1° di novembre, ma poi questa è soltanto l'anticipazione del tour, del grand tour che farà in giro per l'Italia. E poi insomma addirittura ha anche programmato il 23 ottobre, ma dell'anno prossimo, quindi del 2027, ai Fori Imperiali, un grande concerto di addio che già ha un titolo, Il Ritorno, e si terrà dunque il giorno successivo, il 23 di ottobre 2027. Quindi questa è l'intenzione di Claudio Baglioni e sicuramente quella dei suoi fan, che hanno già acquistato tantissimi biglietti. Infatti già le prime 2 date sono sold out. Allora andiamo intanto però di nuovo al traffico, perché a Genova si complica un po' la situazione, aumenta il traffico sulla 7 adesso verso Genova, ci sono code tra Genova Bolzanete e la 12, ci sono anche verso Milano code tra la 12 e Genova Bolzaneto, poi abbiamo la 10, la Genova Ventimiglia, dove c'è a Genova Aeroporto in uscita una coda, ci sono anche le code tra Genova Pegli e l'innesto con la 7 per traffico intenso, e sulla 12 adesso abbiamo anche tra Genova Est e l'innesto con la 7 verso Genova code di traffico intenso, e non dimentichiamo il veicolo in fiamme sul un altro tratto della 12, quindi tra Recco e Genova Nervi, 3 km di coda in carreggiata nord. La coda di Reggio Emilia sulla 1 tra la 22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione Milano è sempre di 4 km, qui ricordo che è un tamponamento tra un camion e una vettura, e poi ci sono le 6 auto che si sono tamponate sulla 1 in Campania, quindi verso Napoli, c'è l'incidente a chilometro 759-800, la coda tra la 16 Napoli-Canosa e la 3 Napoli-Salerno verso Napoli adesso aumentata da 4 a 6 km, anche code poi sulla 30, la Caserta-Salerno tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino in direzione sud verso Salerno. Questa è la situazione al momento, e poi andiamo a vedere anche il traffico che c'è sul raccordo anulare, perché qui avevamo l'incidente, quello ha segnalato un chilometro dopo la via Salaria, l'incidente adesso risulta finito, quindi non ci sono più problemi dal punto di vista dell'incidente, ma chiaramente sul raccordo le code non mancano al momento in entrambe le direzioni più generalmente. Adesso però c'è Hugel con Oltre a te, il grande successo di questa estate passata.

0: Sicuramente è stato un tormentone delle lunghe nottate estive, soprattutto per chi ama ballare, quindi andare a frequentare le discoteche. Questa Hugel, questo produttore che ha collaborato più di una volta con Ultra Natei, che è la cantante appunto del pezzo Moving to the Sun. Allora ci avviciniamo alle 8:30, quindi il tempo di ascoltare un piccolo segnale orario, ma poi subito dopo torna Jupiter con la replica di Viabilità Astrale che avete sentito probabilmente questa mattina.
1: Ore 8:30.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
4: Buona energia e benvenuti a Viabilità astrale su Isoradio dal vostro Jupiter. Pronti a navigare tra stelle e pianeti? Dove il cielo diventa bussola e il tempo si muove al ritmo di universo. Oggi è martedì, Venere e Mercurio congiunti nel segno dello Scorpione. Iniziamo con i segni di fuoco. Ariete, è il momento della chiarezza. Una verità che sentivate da tempo trova finalmente conferma. Avete le carte giuste per far valere le vostre ragioni, ma la vera forza sarà il modo in cui le esprimiate. Agite con fermezza. Leone, questo martedì vi accoglie con energia, entusiasmo e voglia di fare. Gli impegni non vi pesano, anzi vi stimolano. Siete concentrati, determinati e pronti a dimostrare quanto valete. Sagittario, con Venere dalla vostra parte il cielo vi sorride. Eventi piacevoli, incontri stimolanti e un clima di fiducia vi accompagnerà. È il momento giusto per aprirvi alle opportunità e affrontare le sfide con spirito positivo. Segni di aria, gemelli. Le stelle vi invitano a essere più concreti. I sogni hanno bisogno di azioni per diventare realtà. Focalizzatevi sugli obiettivi e muovetevi con decisione. I risultati arriveranno passo dopo passo. Bilancia. La parola chiave è selezione. Non tutto va fatto subito. Riducete il superfluo, concentratevi su ciò che è davvero importante e portate a termine ciò che avevate già iniziato. Acquario. Il cuore chiede novità. In amore o nei rapporti più stretti spezzate la routine e regalatevi un momento speciale. Una serata diversa, un gesto inatteso o una conversazione autentica possono rafforzare un legame. Linea alla musica, ma restate con noi. Torniamo presto con Viabilità Astrale.

0: Viabilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.
1: Buona energia, riprendiamo con i segni di acqua. Cancro. Giove vi sostiene e vi dona forza, lucidità e visione. Alcune prove vi attendono.

0: idee e responsabilità vi permetterà di crescere più velocemente. La vera forza ora è nella flessibilità. Pesci, la fortuna vi accompagna soprattutto sul piano materiale. Occasioni interessanti potrebbero aumentare i vostri guadagni o darvi maggiore sicurezza. Segni di terra, Toro, un equilibrio prezioso vi accompagna. Energia e lucidità si fondono, permettendovi di avanzare con sicurezza verso i vostri obiettivi. È il momento ideale per consolidare ciò che avete costruito e guardare avanti con fiducia. Vergine, una proposta in attesa da parte del partner o di una persona vicina potrebbe aprire scenari interessanti. Non chiudetevi per paura del cambiamento. Ciò che arriva ha il potenziale per migliorare la vostra vita. Capricorno, Marte vi invita alla prudenza. Valutate con calma ogni scelta e non lasciatevi tentare da decisioni impulsive. Un passo ponderato oggi vi eviterà complicazioni domani. La vostra forza sta nella solidità. E per oggi ci fermiamo qui. Dal vostro Jupiter, buona giornata e che l'universo vi sorrida sempre.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.

Grande classico del rhythm and blues, Curtis Mayfield. Questo era un brano degli anni 70, si intitola Move On Up, che è sempre bella da ritrovare. 8 e 40 minuti, tra poco torneremo a ripiegare la situazione sui tratti di autostrade per l'Italia, ancora molto traffico, anche tanti incidenti, e abbiamo un altro incidente adesso però da segnalare in un altro tratto che non è gestito da Autostrade per l'Italia. Parliamo infatti della Brescia-Padova, la 4, ci sono 4 chilometri di coda per incidente tra Soave e Verona Est in Verona Sud, scusate, in direzione di Brescia, quindi tra Soave e Verona Sud verso Brescia l'incidente. Poi ancora al nord-est sulla Venezia Trieste, altre code segnalate tra San Stino di Rivenze, 5 km e mezzo dopo San Donà di Piave in direzione di Venezia. Spostandoci sull'altro versante, quindi parliamo della Torino-Brescia, la A21, anche qui abbiamo una coda, questa volta però per traffico

0: l'ultimo con la sua Tutto, e adesso tutto quello che vogliamo sapere sul traffico dal centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. Il traffico si mantiene piuttosto intenso sulla rete, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. La principale segnalazione ci porta sulla A1 Milano-Napoli. Tra Cerrafragola ed il bivio con la 3 Napoli-Salerno in direzione di Napoli sono 7 km di coda per un incidente tra 6 auto ed un camion. Al momento sono in atto le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti. Segnaliamo ripercussioni sulla 16 Napoli Canosa per chi viaggia verso la 1 con un chilometro di coda a partire da Pomigliano. Più a nord siamo sempre sulla 1 tra il bivio con la 22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano. Ci sono 4 chilometri di coda per il tamponamento tra un'auto ed un camion. Da pochi istanti il traffico ha ricominciato a transitare su tutte le corsie disponibili. E ancora sulla 1 tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta verso Bologna, un chilometro di coda lo registriamo per lavori con il traffico che defluisce su due corsie. E in Toscana il traffico è intenso in direzione del capoluogo sulla 11, Firenze Pisa Nord, con code a tratti tra Pistoia ed il bivio con la 1, tempi di percorrenza di 25 minuti, e più avanti code tra Firenze Nord e Firenze Peretola. In Liguria sulla 12 Genova Sestri Levante, tra Recco e Genova Nervi verso Genova, sono 3 km di coda per un camion in panne in galleria con il traffico che defluisce su una corsia. E queste sono al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: quando piove, cioè oggi è una giornata piovosa, già abbiamo avuto tante informazioni dai nostri meteorologi, sia di Rai Meteo che dell'Aeronautica, quindi sappiamo che insomma dovremmo...
1: Come fai quando piove?
0: Porti l'ombrello se ce l'hai.
1: Esatto.
0: Se fai come me che se lo dimentica sempre, t'attacchi.
1: Non ce ne voglia Giorgia, la mia e la nostra Giorgia, certo. Però in effetti quando piove, ragazzi, quello è quando o l'impermeabile o la pioggia o l'ombrello. Buongiorno,
0: esatto,
1: Angelo Torchetti,
0: buongiorno. Allora, tu sarai impegnato nelle prossime tre ore, come sempre, con tutti i programmi.
1: Alle 10
0: con Elisabetta
1: Ferrecini, alle 11 poi partiranno i 120 minuti in modalità da casello a casello con Gio Maurizio Foderaro nella prima ora e con Questioni di Stilo nella seconda ora.
0: Bene, buon lavoro a tutti voi. Intanto vi ricordo le notizie del GR tra pochissimo. Grazie a Di Cotta per la parte tecnica insieme ad Adriano Lippi, da Angelo Torchetti. Buona giornata e guarda con che ti lascio.
1: Con come mi lasci? No,
0: capito, sì.
1: Buon gustaio.
0: Davvero.
1: Hai capito? What's going on?
0: Marvin
1: ci piace.
0: What's going on?
1: Yeah.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino, legge elettorale al rush finale, oggi alla Camera i primi due voti di fiducia, domani il terzo scrutinio blindato e giovedì è atteso il voto finale sul provvedimento, su cui resta aspro lo scontro tra maggioranza, che con Fratelli d'Italia si dice fiduciosa sull'esito del voto ed esclude la presenza di franchi tiratori, e le opposizioni che dopo la decisione del governo di porre la fiducia sui primi tre articoli del testo parlano di schiaffo al Parlamento. Sul versante economico si va verso il Consiglio europeo. In quella sede Giorgia Meloni ribadirà la richiesta, già avanzata, di maggiore flessibilità sui conti pubblici per far fronte ai rincari dei carburanti. Tra i vari dossier, ieri la Premier ha sentito i vertici di Ericsson, ottenendo il ritiro dei 131 licenziamenti annunciati nella sede di Genova. Si apre ora una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali ed occupazionali della società in Italia. Andiamo all'estero, in Spagna. Dopo l'annuncio del voto anticipato il 29 novembre, il Premier Sanchez prepara le ultime mosse prima dello scioglimento delle Camere. Al centro resta l'emergenza abitativa, che ha fatto da detonatore per la crisi di governo.
2: Cavalcare l'onda dell'indignazione per il caro affitti, che continua a riempire le piazze, giocandosi tutto alle urne. L'ultimo azzardo del Premier Sanchez prenderà forma già nel Consiglio dei Ministri di oggi, in cui si punta a far passare i decreti sull'emergenza abitativa affossati dalle destra in Parlamento, per poi farli approvare dall'organo costituzionale che sostituisce le Camere dopo il loro scioglimento.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista,
2: decidete se retrocedere con le destre o avanzare, ha detto Sanchez nel discorso in cui ieri ha annunciato le elezioni anticipate. Stavolta però, per il Premier sopravvissuto a tante crisi, la rimonta sarà ardua. I sondaggi danno i popolari al 33% e con l'ultradestra di Vox avrebbero la maggioranza assoluta, mentre i socialisti, investiti da scandali di corruzione, sono al 26% e gli altri movimenti di sinistra sono in fase di riorganizzazione. Il PPE sente così già la vittoria in tasca. Finalmente, c'è scritto da ieri sulla sede del partito,
4: por fin votaremos.
2: Finalmente gli spagnoli potranno scegliere fra corruzione o cambio, ha detto il leader Feijóo. Domani sarà a Ceuta, puntando così alla questione migratoria per il suo avvio di campagna elettorale. Valeria Fraschetti, GR1.
1: E prosegue l'ondata di proteste anche in Francia. In questo caso riguarda il mondo della scuola, oltre 500 quelle che restano chiuse, 1000 fermi nella sola giornata di ieri e decine di agenti feriti. Un quindicenne ha perso una mano per lo scoppio di una granata stordente raccolta da terra. Preoccupazione per la grande manifestazione di oggi a Parigi, attese tra le 20 e le 40.000 persone. La guerra russo-ucraina, nella notte due morti a Mosca dopo uno degli attacchi con droni ucraini più massiccio sulla capitale russa. Dal canto loro, le forze di Mosca hanno distrutto un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E in questi minuti le aperture dei mercati finanziari europei, contrattazioni al via, e allora il consueto punto con Chiara Rancati da Milano.
5: E nonostante tutte le incertezze geopolitiche di cui hai parlato, è un avvio positivo per le borse europee. Milano ha più 0,56%, guadagna oltre mezzo punto percentuale anche Londra, poco meno Francoforte e Parigi. A Milano ancora bene il comparto bancario e i tecnologici, più pesanti i titoli energetici. Sono miste invece le borse asiatiche, con volumi ancora ridotti per la chiusura delle piazze della Cina continentale per festività. Positive Tokyo, che chiude in rialzo di quasi l'1%, e Hong Kong, mentre Seoul perde l'1,02%. Ancora influenzata dalla volatilità del comparto tech. In lieve calo anche il prezzo del petrolio, Brent europeo questa mattina intorno ai $99.50 al barile, mentre sembra essersi almeno momentaneamente placata la tempesta sui mercati dei titoli di Stato. Si stabilizzano i rendimenti di quelli europei, così come lo spread tra BTP e Bund tedesco, che apre questa mattina a 114 punti base. Linea a voi.
1: A Palazzo Braschi a Roma in mostra 140 opere di Keith Haring, protagonista dell'arte degli anni 80 e ancora oggi amatissimo dal grande pubblico.
6: Un mondo fatto di segni, figure semplici e colorate, bambini radianti, angeli, cuori, omini tratteggiati da una sola linea. Un mondo, questo di Keith Haring, che non va però guardato come un gioco, un fumetto. Lui ci mette il bene e il male in queste pillole colorate. Uno dei curatori, Claudio Zambianchi.
7: Il linguaggio di Haring è un linguaggio apparentemente semplice, ma in realtà molto complesso, perché il segno è un segno complesso, è un fatto di montaggio di segni che ogni tanto racconta delle storie storia, ma ogni tanto si sviluppa in una chiave meramente estetica e soprattutto è un segno caratterizzato dalla rapidità dell'azione.
3: Per Keith Haring il disegno è magia e l'arte è per tutti.
7: L'arte è per tutti perché l'efficacia comunicativa del lavoro di Haring è straordinaria. Lo dimostra il successo delle sue campagne contro il diffondersi dell'AIDS.
3: La mostra si focalizza anche sui due murales, purtroppo andati cancellati, che creò a Roma nel 1984.
7: Dette prova del suo modo di agire di fronte agli occhi del pubblico, cosa che amava fare.
3: Federico Pietranera, GR1.
1: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea a Radio 1 Progetto Benessere, prossimo GR alle 10.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

anni 80 dei Psychedelic Furs, questa Heaven 1984, questo è l'anno della Isoradio Gold delle 9 dopo l'avvotamento dell'informazione del GR1 qui su Rai Isoradio. Ancora buongiorno sulle strade del mattino, siamo insieme qui su Rai Isoradio, buongiorno da Max Locafano in questo momento al microfono insieme a, rimaniamo in animo rock perché oggi abbiamo Adriano Lippi in modalità Gene Simmons in console perché lui fa parte della band rock ufficiale dei Kiss, quindi oggi è in questa modalità. Però qui è come tecnico, poi fa comunque il bassista nelle band The Rock. Questa è la nostra compagnia che vi offriamo nella comitiva del mattino, per quello che mi riguarda fino a mezzogiorno, come anticipato poco fa con Angelo Torchetti che vi ha tenuto compagnia nel corso della prima parte della mattinata, che salutiamo e ringraziamo. Siamo insieme fino a mezzogiorno, alle 10 saremo in viaggio con Elisabetta Ferracini, e alle 11 poi partiranno le due ore e i 120 minuti in modalità da casello a casello con Gian Maurizio Foderaro nella prima ora e con Questioni di Stilo e Sabina Stilo appunto nella seconda ora da mezzogiorno alle 13. Dopo l'appuntamento con l'informazione siamo qui a tenervi compagnia e soprattutto a tenervi aggiornati in merito a ciò che sta accadendo sulla nostra rete viaria stradale e autostradale. Ci sono un bel po' di disagi, torniamo subito a darvene conto, come per esempio le code sulla A1 tra Modena Sud e Reggio Emilia verso Milano dovute a un incidente oramai risolto, mentre traffico congestionato sulla A1 nel tratto campano dell'Autosole, esattamente tra nodo Napoli centro direzionale e il bivio con la 3 verso Napoli, al chilometro 759-800 è accaduto un tamponamento tra 6 auto che sta provocando coda di 7 km. Sulla 7 tra il bivio con la 10 e Bolzaneto verso Milano coda per traffico intenso, mentre sulla Milano Varese tra Castellanza e il bivio con la tangenziale ovest di Milano verso il capoluogo lombardo code a tratti vengono indicate verso sud e provocate più che altro dal traffico intenso in un tratto di 12 km. Sulla 10 tra Genova Pra e Genova Aeroporto verso il capoluogo ligure c'è coda, mentre in Toscana sulla Firenze Pisa Nord tra Pistoia e il bivio con la 1 verso Firenze anche qui code per traffico intenso in un tratto di 18 km. Non manca il traffico anche sulla 12, più che altro provocato da un veicolo fermo in avaria che rimane al chilometro 14.500 della carreggiata nord tra Recco e Genova Nervi, c'è una coda di 4 km, forse anche qualcosa di più a partire dal chilometro 22.800. Notizia di incidente appena arrivata, un tamponamento tra due auto avvenuto sulla Bologna-Padova tra Terme Euganee e Monselice verso Bologna in direzione sud al chilometro 90, al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, mentre sulla Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro il bivio con la 1 verso quest'ultima code a tratti per traffico intenso in un tratto di poco più di 22 km. Non mancano i disagi anche a Roma, tratto urbano della 24 tra il nodo della Roma Teramo con il grande raccordo anulare e inizio complanare verso il centro città, verso la tangenziale est della capitale, c'è un incidente, al momento è accaduto nei pressi di un tratto già di per sé interessato dal traffico congestionato, c'è una coda di 4 km e lì nei pressi è accaduto questo incidente. Tra poco analizziamo anche la condizione nel traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, daremo spazio ai vostri messaggi sempre numerosi al 348 103 1010 e avremo un occhio puntato con le notizie provenienti dall'Italia e dal mondo con le agenzie. La nostra musica, siamo partiti con l'Isola di Gold dei Psychedelic Furs, quella Heaven che ci ha portato indietro al 1984, questa invece è l'Isola novità di Ligabue, qualcosa per te.

0: energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva. Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: Rai Radio.

Voglio ringraziare intanto, questa qui era Zucchero Certo con Ti Farò Morire. Vogliamo ringraziare sia Marco che Luca, che al 348 103 1010 ci hanno segnalato da qualche minuto un incidente avvenuto sulla Genova Rosignano, e noi abbiamo ricevuto la notizia soltanto poco fa. Comunque grazie, non perché non credessimo alla loro segnalazione, ma noi come sempre e come spesso diciamo attendiamo l'ufficialità della notizia da parte del gestore stradale, in questo caso autostradale. Sulla Genova Rosignano appunto è accaduto un incidente che sta provocando la chiusura del tratto tra Carrara e Massa verso Rosignano. Qui tra, dico bene, cioè neanche a dirlo, ci sono le code tra Sarzana e Carrara per 5 chilometri, e tra l'altro al di là del tratto chiuso Carrara-Massa verso Rosignano, anche l'entrata stessa di Carrara in direzione Livorno è chiusa. Sempre, sì, dico bene, entrata di Carrara verso Rosignano, quindi verso Livorno, è chiusa sempre a causa del medesimo incidente. Questo parlando dei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Rimaniamo in argomento e possiamo darvi conto anche di code presenti sulla Torino-Brescia per 1 chilometro. Dovuti al traffico intenso verso Brescia tra Piacenza Ovest e l'allacciamento della Torino-Brescia con la 1. Torniamoci proprio sull'autosole, perché qui tra Firenze Scandicci e il bivio della 1 con la 11, la Firenze-Pisa Nord, è accaduto un incidente verso Bologna al chilometro 284 e sta provocando coda a partire dal chilometro 292. Siamo a 3 chilometri di coda con tendenza all'aumento, quindi sicuramente anche qualcosa di più. Parliamo invece del nodo campano, perché comunque qui sta migliorando la condizione della viabilità, sia pure poco ma sensibilmente, perché in effetti c'erano delle lunghe code verso Napoli tra il nodo della 1 con la Cerra Fragola e la 3, adesso sono stimate di 6 chilometri, ma sono state anche ben più lunghe nel corso della mattinata, provocate da un incidente oramai ampiamente risolto. Parliamo invece della Bologna-Padova, l'incidente di cui davamo conto poco fa avvenuto tra Terme Euganee e Monselice verso Bologna al chilometro 90. Questo tamponamento tra due auto sta provocando coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento già a partire dal chilometro 94. Poi ancora sulla Bologna-Taranto tra Grottammare e Pedaso, 2 chilometri di coda per lavori verso Ancona in direzione nord. Miley Cyrus con l'isola novità Bus Persuades ci conduce all'aggiornamento del traffico di Roma. Let's go.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio. Traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo la condizione del traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Simona Di Capua. Buongiorno Simona.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno a chi è in ascolto. Le maggiori criticità questa mattina sono segnalate nell'area sud di Roma, sulla Colombo, traffico rallentato tra Cile e Malafede in via Ardeatina, rallentamenti tra via di Torricola e via Millevoi in entrambe le direzioni, sulla via del mare traffico rallentato tra Cilia e Bitinia in direzione Magliana, e poi nel resto della città sulle grandi arterie di traffico la tangenziale est presenta rallentamenti tra Pugneto e Viale Castrense, a nord sulla via Trionfale rallentamenti tra Casal del Malmo e Ottavia, il tratto di strada all'altezza dell'ospedale San Filippo Neri, traffico rallentato infine anche in via Cassia tra il raccordo anulare e Grotta Rossa. È tutto per questa mattina, a voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: La voce di John Belushi e la chitarra soprattutto di Matt Guitar Murphy, ovvero la band dei Blues Brothers nella loro versione di Jailhouse Rock, che chiudeva la colonna sonora, il film proprio, con i ragazzi, con i Blues Brothers. E questa è la nostra Isola Radio Gold che vi ha fatto compagnia. La condizione nel traffico, ci sono alcune segnalazioni che voglio dare risalto, e che ringrazio sia Bruno così come anche Annalisa, stanno viaggiando sulla E45. In effetti qui ci sono rallentamenti dovuti a un incidente accaduto 500 metri dopo Valsavignone verso la Viterbo Terni. Novità che giunge dalla Venezia Trieste: c'è un incidente accaduto tra l'allacciamento con la 28 e Cessalto verso Venezia, sta provocando code questo incidente. Rimanendo ancora in argomento, o comunque in strade e autostrade non gestite da Autostrade per l'Italia, confermiamo ciò che è accaduto e sta avvenendo sulla Genova Rosignano, dove c'è un tratto chiuso a causa di un incidente avvenuto verso Rosignano tra Carrara e Massa, con code provocate dal medesimo per 5 km, e tra l'altro ci sono anche disagi e ripercussioni in direzione opposta. Nel medesimo tratto ci sono 2 km di coda dovute ai curiosi che si fermano a guardare ciò che è accaduto verso il capoluogo ligure. Altra ripercussione, la chiusura dell'entrata di Carrara verso Rosignano. Tornando invece sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia, confermiamo che c'è un incidente accaduto nel tratto toscano dell'autosole tra Firenze e Scandicci e il bivio della 1 con la Firenze Pisa Nord verso Bologna al chilometro 284, e c'è la coda di 4 chilometri con tendenza all'aumento a partire dal chilometro 292. La 4 tra il bivio con il raccordo per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino, code dovute al traffico intenso, così come rallentamenti dovuti al traffico intenso sulla Firenze Pisa Nord tra Prato Ovest e il bivio con la 1 verso il capoluogo toscano. Ancora attiva la notizia dell'incidente, quindi ancora in via di soluzione, quello avvenuto tra Terme Euganee e Monselice verso Bologna sulla Bologna-Padova, accaduto al chilometro 90, tamponamento tra due auto, sta ancora provocando una coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento. La Bologna-Taranto verso Ancona, le code dovute al traffico intenso in un tratto di poco più di 5 chilometri tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio della Bologna-Taranto con il ramo Casalecchio verso Ancona, ma anche in direzione opposta non mancano le code tra il bivio della 14 con il ramo Casalecchio e la A1. Qui un tratto di 9 km interessato da code a tratti dovute al traffico intenso. Parliamo poi della tangenziale di Napoli, dove tra Viale Maddalena e Corso Malta verso Pozzuoli ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso. Tra poco alle 10 saremo in viaggio con Elisabetta, che come al solito sta in mezzo al traffico. Elisabetta, che la cogliamo sempre a quest'ora, sempre in mezzo al traffico. Elisabetta, pronto?
1: Pronto, Max?
0: Elisabetta, ma ancora non sei arrivata, ancora?
1: Sì, sono in macchina, dai, c'è un po' di traffico, però tranquilli, alle 10 arrivo puntuale.
0: Mi raccomando, non fare tardi, che oggi c'è Giorgio Pasotti,
1: Max, faccio il possibile.
0: Brava.
1: Vabbè, dai, farò il possibile. Voi comunque aspettatemi alle 10, che c'è In Viaggio con Elisabetta. Accendi la radio e viaggia insieme a noi.
0: Oggi c'è Peppone Calabrese, domani Giorgio Pasotti.

0: 5 con Casini su Rai Isoradio. La condizione nel traffico sulla 12 tra Recco e Genova Nervi verso il capoluogo ligure, coda di un paio di chilometri, forse anche qualcosa di più, tra il chilometro 22.800 e il chilometro 14.500, dovuta al traffico congestionato. Mentre è ancora presente la coda sulla 1 tra Firenze Improneta e il bivio con la 11 verso Bologna, dovuta all'incidente accaduto al chilometro 284, 4 chilometri di coda con tendenza all'aumento a partire dal chilometro 292. Ricordiamo che sulla 12 la Genova Rosignano, più che altro, qui è stata istituita la chiusura del tratto tra Carrara e Massa verso Rosignano a causa di un incidente che sta provocando comunque di per sé 5 km di coda nel tratto in questione verso Rosignano, e la istituzione della chiusura dell'entrata di Carrara verso Rosignano. Ma adesso è il momento di aggiornare le condizioni meteo. E su Rai Isoradio, come sempre, lo facciamo grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il primo maresciallo Alfonso Sequino. Buongiorno.
1: Buongiorno di nuovo, buongiorno a tutti.
0: Come abbiamo sentito stamane con Angelo Torchetti, che mi ha preceduto in conduzione, l'abbiamo ascoltata, e insomma l'autunno, altro che alle porte, ha già belle che bussato e sta già entrando.
1: Sì, sta iniziando ormai ad entrare, ormai è fatta, ormai siamo nel periodo autunnale, lo saremo decisamente da venerdì per quanto riguarda le temperature. Lo cominciamo ad essere già da oggi, ma soprattutto dalla giornata di giovedì, per i fenomeni. Infatti oggi c'è un po' di nuvolosità in più sulle regioni centrali e sulla Sardegna. In questo momento sulla Sardegna sta piovendo, c'è qualche temporale, mentre invece piove a spot sulle regioni centrali, tra Lazio, Marche, ma anche sull'Abruzzo. Lo farà un po' per tutta la giornata. Si è formato un minimo, ovvero una depressione sul Mediterraneo, molto piccola, ma che porta una nuvolosità importante, che pian piano nel corso delle prossime ore si sposterà verso sud, quindi avremo anche dei fenomeni al sud. Questo accadrà dal pomeriggio sera, fenomeni che saranno sicuramente deboli, isolati, non saranno molto importanti, con nubi che contestualmente più o meno alla stessa ora arriveranno anche da nord ovest, quindi dall'Atlantico arriverà un nuovo sistema nuvoloso, e sarà quello che poi ci farà percepire l'autunno. Infatti arriveranno delle precipitazioni importanti sia mercoledì sulla parte nord-occidentale del nostro paese. Poi questo sistema nuvoloso si sposterà pian piano su tutta la penisola, interesserà giovedì tutto lo Stato, tutta la nostra nazione, non mi viene la parola.
0: No, vabbè, insomma, tutto il territorio peninsulare.
1: Tutto il territorio peninsulare, e porterà fenomeni anche intensi, quindi i temporali saranno estesi, saranno intensi e apparteranno particolarmente alle coste tirreniche. Da oggi ci sarà un lieve calo delle temperature al centro-nord, non avremo più quella percezione di 27-28 gradi, insomma, ma scenderemo sicuramente intorno ai 23-24 gradi. Poi pian piano venerdì le temperature scenderanno addirittura di 5-6 gradi, quindi è il momento di fare il cambio di stagione.
0: Assolutamente, cambio di stagione, e prima di mettervi alla guida mi raccomando sempre controllare tutto quello che è necessario, perché stiamo andando incontro alla stagione autunnale nonché all'inverno, quindi prodigatevi. Grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

The Barge con Rhythm of the Night, quando mancano poco meno di 5 minuti alle 10, tra poco saremo in viaggio con Elisabetta, che come avete sentito era sulla Flaminia, in viaggio verso Saxa Rubra. Tra poco sarà il nostro graditissimo ospite Peppone Calabrese, mentre Giorgio Pasotti sarà il nostro ospite domani. Ma prima di lasciarvi all'ascolto della musica, piccolo recap per quello che concerne il traffico. Ripartiamo dai tratti non gestiti da Aspi sulla Venezia Trieste, le code per incidente avvenuto verso Venezia tra Latisane e Sanstino di Livenza, mentre sulla 12 è ancora chiuso il tratto tra Carrara e Massa verso Rosignano a causa dell'incidente avvenuto proprio in questo tratto, con ripercussioni sia verso Rosignano, code a tratti per 5 km, così come anche in direzione opposta 2 km nel medesimo tratto verso Genova. Anche l'entrata di Carrara verso Rosignano è chiusa anch'essa sempre a causa dell'incidente di cui abbiamo dato ampiamente conto. Tornando invece sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia, ricordiamo che c'è l'incidente accaduto sulla 1 tra Firenze e Scandicci e il bivio con la A11 verso Bologna al chilometro 284, che sta provocando coda di 5 km con tendenza all'aumento a partire dal chilometro 292. Aumenta la coda anche sulla Bologna-Padova per effetto dell'incidente accaduto tra Terme Euganee e Monselice verso Bologna al chilometro 90, c'è la coda a partire dal chilometro 94, e poi sulla stessa Bologna-Taranto tra Grottamare e Pedaso coda di 3 km dovuta a lavori verso Ancona. Notizia appena arrivata invece sulla Napoli-Canosa tra Tufino e Baiano verso Canosa al chilometro 25 è accaduto un incidente. Emma con Fabri Fibra con Antidroga, l'isonovità, e poi saremo in viaggio con Elisabetta.

0: Brothers con Lovely Day 1977, questa è la ISO Radio Gold, l'anno della ISO Radio Gold che ha aperto questa nuova ora qui su Rai ISO Radio. Tra poco saremo in viaggio con Elisabetta, come annunciato, con Elisabetta Ferracini, la nostra Queen, reduce da Londra. Tra poco partiremo con lei in viaggio, ma prima aggiorniamo la condizione della viabilità. Ripartiamo da quella che è la maggiore criticità che in quanto tale si palesa sui nostri sistemi, ovvero l'istituzione della chiusura del tratto sulla 12 tra Carrara e Massa verso Rosignano, che sta provocando anche la chiusura dell'entrata di Carrara verso Rosignano con code tra Sarzana e Carrara verso Rosignano per 5 km. Anche la 4, la Venezia Trieste verso il capoluogo Veneto, è interessata da code per incidente tra Latisana e San Stino di Livenza, così come anche la A1 tra Firenze Impruneta e il bivio con la 11. Qui la coda è stimata di 5 km con tendenza all'aumento dovuta all'incidente accaduto al chilometro 284 e c'è coda a partire dal chilometro 292. Non mancano le code, ma questa volta dovute a lavori sulla 10 verso Genova tra Finale Ligure e Spotorno, code per un chilometro, forse anche qualcosa di più. E poi concludiamo con la Bologna-Padova, così rimaniamo in zona nord-est dove ci porta la nostra Elisabetta. Sulla Bologna-Padova tra Terme Ogane e Monselice verso Bologna, la coda di 2 km con tendenza all'aumento verso il capoluogo emiliano è dovuta all'incidente. Ora giunge la notizia che è stato risolto, quindi i mezzi coinvolti rimossi e messi in sicurezza.
1: Elisabetta.
0: Vabbè, allora.
2: In viaggio.
1: Accendi la radio e viaggia insieme a noi.
2: Eh sì, accendete la radio e guidate insieme. Mi hai fatto prendere un colpo, l'hai fatto apposta,
0: sì,
2: perché sai che io ti ascolto quando sono sulla Flaminia, no?
0: Buongiorno, good morning.
2: Perché l'ascoltatore mi ha fatto prendere, perché io comunque seguo sempre Max Locafaro prima di venire qua in studio in onda. Buongiorno. E lui ha detto, ha dato l'appuntamento alla redazione tra poco con Pasotti.
0: Pasotti
2: c'è domani, perché io Pasotti non l'avevo ancora studiato, capite? Mi ha fatto prendere un colpo.
0: Perché oggi invece abbiamo ospite.
2: Abbiamo Peppone Calabrese, peraltro lo chiameremo ambasciatore,
0: perché
2: il 29 settembre di quest'anno, per cui pochi giorni fa, il ministro Lollobrigida l'ha nominato ambasciatore della cucina italiana nel mondo. Comunque tutto questo succederà nella seconda parte di In viaggio con Elisabetta. Allora permettetemi di salutare il mio pubblico.
0: Perché questo mi mancava? No, perché devo dire, ogni giorno è una scoperta. Il tuo essere naif è quello che adoro. È proprio questo, che ogni giorno è una scoperta. Saluti il tuo pubblico, vuoi fare anche con la manina?
2: Per cui saluto il mio pubblico e lo amo e lo abbraccio. Un abbraccio circolare a tutti. Sono contenta perché veramente siamo molto seguiti. Perché dobbiamo sempre dobbiamo far finta di niente.
0: Ogni tanto lodiamoci.
2: Amate questo spazio come amate tante come amate tutta la programmazione di Rai.
3: Sono Pasotti, quando è che ci sono?
2: Ma in diretta lo
0: buongiorno,
2: sono
0: Giorgio,
2: noi,
0: buongiorno.
2: Giorgio, ciao, domani. Ci sei domani, Giorgio?
3: Va bene, allora vado.
2: E allora saluto il mio team, Max Locafaro, come sempre. Mauro Convertito, l'avete sentito, era in questo momento nelle vesti di Pasotti, anche GB ogni tanto. E la nostra autrice Stefania Apolito. E il nostro tecnico di quest'oggi, Adriano Lippi. Allora,
0: sappi che c'è chi ci ascolta in questo istante mentre stanno facendo manicure, pedicure, cerette e quant'altro. In questo momento Roberta, che pare che sia una bravissima
2: estetista
0: di Ostia, in questo momento sta
2: tutto il negozio
0: adoperandosi nei confronti di Alessandra, e alle quali dobbiamo dedicare una canzone che non è questa, ma è una canzone che adoriamo anche
2: Alessandra,
0: io e te.
2: Alessandra la nostra?
0: No, Alessandra è un'Alessandra, un'ascoltatrice.
2: Allora no, aspetta, dillo meglio. Dillo a parole più semplici. Praticamente in questo momento
0: in un bellissimo centro estetico
2: di Ostia.
0: Perfetto. Cioè,
2: è diffusa in tutto il centro estetico la nostra voce.
0: È la nostra musica.
2: E anche la nostra musica.
0: È il nostro cazzeggio, perché tanto si può dire cazzeggio.
2: Allora dobbiamo dedicare loro
0: una canzone.
2: Pezzo. Ma
0: no,
2: questo qua è il numero uno.
0: Non è quello.
2: Qual è?
0: È questo qua.

0: Io sono pazza di questa canzone ed è stata proprio la mia canzone del cuore in questi mesi. E questa è Giorgia, l'abbiamo dedicata ad Alessandra che si sta facendo la ceretta. Aia, aia, cos'è?
1: Stanno strappando i peli, senti.
0: Dai,
1: come li strappano.
0: Sembra un caterpillar. E allora questo pezzo, peraltro, ricordiamolo, di Giorgia La Cura, è scritto da Blanco,
1: La Cura per me. La Cura
0: e allora
1: per me,
0: salutiamo,
1: esatto,
0: tutto il centro estetico d'Ostia, la Monica.
1: Roberta,
0: vengo anch'io a farmi la ceretta, aspettami, che ho un weekend ad andare al mare, gli ultimi scampoli d'estate, per cui dobbiamo essere pronti, sempre pronti.
1: Allora, prima di partire con la giornata mondiale, cioè la giornata internazionale, sulla 1 verso Bologna, tra Firenze e Scandicci, e Bivio con la 11, c'è un incidente, sta provocando coda di 6 km con tendenza all'aumento. L'incidente è accaduto al chilometro 284, la coda è stimata già a partire dal chilometro 292. Oggi, 6 ottobre, cosa è?
0: È la giornata internazionale della geodiversità ed è stata proclamata proprio dall'UNESCO nel 2021.
1: Allora, gli obiettivi della giornata sono sensibilizzare sull'importanza del patrimonio geologico per la vita sul pianeta e promuovere la tutela dei geositi e geoparchi.
0: Adesso chiederanno anche ai radioascoltatori, alcuni, al 348-113-10, adesso vi aspetto al sondaggio Flask.
1: Sì.
0: Che cos'è la geodiversità? È la varietà della natura non vivente, comprende minerali, rocce, fossili, suoli e forme del paesaggio.
1: E quindi noi vi chiediamo di mandarci al 348 103 1010 la vostra cartolina geologica, cioè
0: allora, in poche parole, è la storia, la geodiversità è la storia del nostro pianeta scritta sotto i piedi. Ti piace?
1: Mamma mia, ragazzi, mamma mia, ma cosa, cioè, Di che cosa vogliamo parlare?
0: Ah, cioè, l'applauso, grazie.
1: Ridimmela.
0: In poche parole, è la storia del nostro pianeta scritta sotto i piedi.
1: Mamma mia, cioè, come a dire, andiamo con l'almanacco che ci sta tutta, via.
0: L'almanacco del giorno stesso.
1: Vai, parto io. Il sole è sorto alle 7:12 e tramonterà alle 18:43. Le ore di luce solare saranno 11:31 minuti.
0: Il santo del giorno è San Bruno, sacerdote e fondatore dell'ordine dei Certosini, per cui chiediamo a tutti, no, facciamo gli auguri a tutti, Bruno. No,
1: sai
0: perché chiediamo? Ma loro l'hanno capito che abbiamo lanciato il sondaggio.
1: Assolutamente,
0: perché
1: sì,
0: perché è partita la canzone dell'almanacco.
1: Abbiamo detto: qual è il luogo naturale più incredibile che avete visto nella vostra vita? Montagna, mare, collina, lago, vulcano, il vostro geoparco, geosito, insomma, un luogo, la cartolina geologica.
0: 348-113-10. Ma ora ritorniamo all'almanacco.
1: Perfetto.
0: Il proverbio del giorno è: ottobre è bello, ma tieni pronto l'ombrello. Abbiamo sentito anche, no, il primo comandante, no?
1: Il primo maresciallo Alfonso Cequino,
0: proprio ha raccontato per bene il metodo dei prossimi giorni. Qual è il significato? Mette in guardia il proverbio del giorno. Qual è il significato di questo? Mette in guardia sulla variabilità del tempo e sui rovesci improvvisi tipici dell'autunno.
1: Compiono gli anni oggi chi? Facciamo tanti auguri a
0: Paola Ferrari.
1: Michele Pecora, te ne vai. Mamma mia, che spettacolo! Grande Mauro. Oggi poi sarebbe stato il compleanno di chi?
0: Anche di Ivan Graziani, che è mancato nel 97. Una canzone triste. E sarebbe stato anche il compleanno di un grande giornalista Rai, storico, conduttore del 90° minuto, il signor Paolo Valenti.
1: Assolutamente. Il 6 ottobre dell'89 è morta l'attrice Bette Davis con i suoi magnetici.
0: Bette Davis, Kim Carnes,
1: 1981. Mamma mia, senti, che cosa è accaduto nel 1889, il 6 ottobre?
0: Mentre il 6 ottobre del 1889 viene inaugurato a Parigi il Moulin Rouge, benvenuti, il celebre cabaret simbolo della Belle Époque. Lady Marmalade.
1: Il 6 ottobre del 1972, qui siamo in pieno periodo, era già il post-agonia, vero Mauro, convertito, perché Claudio Baglioni, veniva soprannominato proprio così, pubblica l'album Questo piccolo grande amore.

0: Basta, basta, vai.
1: Il 6 ottobre del 1924 in Italia iniziano le prime trasmissioni radiofoniche.
0: Mi alzo in piedi.
1: Dai microfoni della neonata URI, l'acronimo dell'Unione Radiofonica Italiana, dalla stazione di Roma.
2: Unione Radiofonica Italiana. 1RO. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.
3: America, mi senti? Qui un BBC, opera un santi bagno sopra cazzo, un corpo da show. Allo, allo, America, mi senti? Mi sente?
4: Sì, ma trasmetti in americano.
3: Trasmetti in americano. Ok, ok. America, becca sta notizia. Hai ripetuto, hai got to America, yam take the train, I step to the train.
0: America, mi senti? America, mi senti? Nel 1973, il 6 ottobre, chi? Allora, Patti Pravo è prima in classifica con che cosa?

0: Folle.
1: Mentre il 6 ottobre del 1929 nasce, signore e signori, la Serie A. Finalmente il calcio italiano assume una fisionomia nazionale. Parte la divisione nazionale Serie A, il primo campionato di calcio italiano a girone unico. Mentre il 6 ottobre del 1987, Ok Italia di Edoardo Bennato è tra i brani più trasmessi in radio.
2: Su quei tacchi a spillo, Ok Italia.
1: Yay! Quando cantiamo, sembra, sai quella cosa che devi continuare a cantare per vedere poi.
0: Esatto, se la becchi prima il sync. Okay. Il 6 ottobre del 1991, chi si sposa? Forse una delle 35.000 volte.
1: E chi? E chi? Elizabeth Taylor con l'operaio Edine. Quel manzo, Larry Fortenskaer. <No. ride> Te lo ricordate che quei capelli sembrava quello degli Europe? Sembrava il tipo
0: Joy Tempest, è vero.
1: Sembrava Joy Tempest.
0: Mamma mia,
1: la leggendaria attrice hollywoodiana ha sposato il suo ottavo marito con una sfarzosa e blindatissima. Sai dove si sono sposati?
0: Io lo ricordo, dove esattamente?
1: Nel famoso ranch del suo amico del cuore Michael Jackson, Neverland.
0: Che tra l'altro, insomma, è stato visto anche durante il film e la pellicola Michael. Altro matrimonio, sempre il 6 ottobre, ma del 1979. Anne-Frid Lyngstad e Benny Andersson, ovvero i due celebri membri del gruppo svedese degli ABBA, sono convolati a nozze dopo quasi 10 anni di fidanzamento. La coppia poi divorziata nell'81.
2: Mamma mia!
1: Mentre il 6 ottobre del 2023 Angelina Mango incide il singolo Che t'odio fa.
0: Bah.

0: che tu dica fa.
1: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: Rai su Radio.

0: Dance.
1: Questa
0: Dance-teria is una novità, una grande novità by Madonna. Bentornati in Rise Radio, in viaggio con Isabetta. Tra pochissimo saremo in viaggio con Peppone,
1: l'ostre ostre, anzi ambasciatore,
0: Peppone, ambasciatore calabrese. Sono 10:26, ben ritrovati, e vi ricordiamo il sondaggione di oggi. Qual era? Sì. Che cosa vi chiedevamo? Qual è il luogo naturale più incredibile che avete visto nella vostra vita nell'occasione della giornata internazionale della geodiversità?
1: E c'è Giovanni che ci ha mandato una fotografia dallo Utah negli Stati Uniti, dove c'è una roccia incredibile che praticamente ha una conformazione che all'interno di questo blocco c'è un foro, ma grande,
0: una
1: un
0: sorta di oblò, dove comunque da si vede questo scenario. Comunque la natura poi naturalmente fa nascere queste questo tipo di non mi viene la parola,
1: come delle rocce magmatiche, tipo quelle della Valle della Morte, per intenderci, a Las Vegas, la Dead Valley.
0: Non mi viene la parola.
1: Citazione aulica. Diciamo che all'interno di questa roccia c'è questo oblò naturale, brava, esattamente.
0: Mandate messaggi al 348 113 10 tra pochissimo con Peppone Calabrese.

0: Ore 10 e 31.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Eccoci qua, bentornati noi insieme a Raiso Radio, in viaggio con Elisabetta, ma quest'oggi siamo in viaggio con un super ospite. Ci siamo proprio lasciati poco prima della pausa estiva,
3: sì,
2: con lui,
3: vero,
2: una delle ultime puntate, abbiamo fatto karaoke di tutto.
3: Stava lui, per partire camper,
2: stava
3: perché
2: per partire appunto
3: l'estate.
2: Camper gira l'Italia, lui in lungo e in largo, è un conduttore televisivo, ma si definisce prima di tutto un oste, appassionato di antropologia del cibo, ma è tormentato dalle diete. In realtà a noi ci piace così com'è. È con noi Giuseppe Calabresi, meglio noto come Peppone. Peppone,
3: buongiorno.
4: Buongiorno,
2: Peppone. Peppone, buongiorno, come ti chiamiamo oggi? Ambasciatore?
4: Adesso è arrivata questa questo riconoscimento inaspettato, ma bellissimo.
2: Ambasciatore della cucina italiana nel mondo, 29 settembre di quest'anno sei stato nominato direttamente dal ministro dell'agricoltura Lollobrigida. Adesso mamma, come ti chiama? Ambasciatore? Quando vai al ristorante tu ti dicono: è arrivato l'ambasciatore?
4: Esatto, ce l'ha.
2: Però
4: con inchino. Mamma mi ha accolto con l'inchino.
3: Anche così. Con l'inno d'Italia, Peppone.
4: Esatto, sì. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
2: Però mi piace molto, poi dopo tu, quando hai, nel senso, ricevuto questo premio, ti sei comunque sempre, ti definisci un oste custode, questo mi piace assai.
4: Esatto, perché bisogna avere la responsabilità di quello che si fa. L'oste, come i cuochi, come gli agricoltori, i contadini, tutti, ma sono tutti utili. Io dico sempre che in una comunità siamo tutti utili. Sono utili i filosofi, sono utili i sociologi, gli antropologi, i poeti, gli scrittori, ma anche i contadini, anche gli agricoltori,
2: certo, gli artigiani, gli allevatori,
4: esatto,
2: tutte le piccole realtà locali che a te piacciono tanto, proprio sono i piccoli produttori, i piccoli produttori locali, sono poi protagonisti,
4: esatto.
2: Peppone, perdonami.
4: Assolutamente sì, sono loro, ma grazie a loro noi riusciamo a raccontare un territorio, perché grazie al loro lavoro che nel tempo si è costruito il paesaggio, altrimenti non ci sarebbe stato.
2: Lo sai, peraltro oggi, a proposito di paesaggi, è la giornata internazionale, proprio quest'oggi, 6 ottobre, della geodiversità. Abbiamo lanciato un sondaggione flash ai nostri radioascoltatori, sempre attenti, per cui ci stanno mandando delle foto, Peppone, con degli scenari pazzeschi, tu impazziresti, ma poi sono cose che tu vedi, penso, tutti i giorni, perché viaggi per l'Italia lungo e largo. E a proposito di tutti i tuoi viaggi, ci piace ricordare che il 20 settembre sei ritornato al timone di Linea Verde la domenica alle 12:20 con Fabio Gallo e Margherita Granbassi. Cosa vedremo?
4: Esatto.
2: Ci sono delle novità in questa nuova edizione?
4: Mi piace molto dire che dopo il Papa c'è sempre Peppone, Fabio e Margherita, e quindi
2: è meraviglioso. E poi dopo c'è pure Zia Mara, non so, per cui c'è,
4: esatto,
2: il Papa,
4: dopo
2: Peppone e Zia Mara, per cui la domenica ci siamo ripiati la domenica,
3: no, insieme al TG poi delle 13:30, però ci sta, è tutto un bel raccordo, Peppone.
4: Beh, certo. Vabbè, guarda, noi abbiamo iniziato benissimo, abbiamo iniziato con due feste popolari davvero identitarie, una ad Ischia e un'altra all'isola
2: del Giglio.
4: Giglio. Poi siamo andati a Vercelli su una monografica sul riso. Voi sapete che quest'anno è un po' delicato, l'anno un po' delicato per l'agricoltura. Un momento è un anno delicato per l'agricoltura, un po' per le condizioni climatiche, un po' per questi prezzi. Purtroppo del gasolio, e quindi noi vogliamo essere assolutamente vicini a loro, dargli un modo per raccontarsi, un modo per far sentire la vicinanza della RAI, e quindi lo stiamo facendo sempre con grandissima passione, perché quando arriviamo almeno gli proviamo a donare un momento di felicità. Questo non cambia la narrazione, non cambia la narrazione del territorio, non cambia l'importanza di far sentire tutti i cittadini consapevoli del fatto che fare la spesa è un atto politico e non un atto partitico. Quindi nel momento in cui spendiamo anche un solo euro, stiamo decidendo se far restare o meno i nostri figli nella provincia. E questo è quello che facciamo con Linea Verde, che secondo me è un programma strepitoso, a prescindere dai conduttori, è un programma che sente forte la responsabilità. Ci sono degli autori, una squadra, dei registi che sono veramente commoventi, dediti a questo tipo di racconto. Quindi viva Linea Verde,
3: viva Linea Verde, viva Linea Verde.
2: Peraltro giustamente Max mi ricordava, no, stiamo parlando appunto prima di giovani, no, che ci portano, diciamo, le mode dei giovani, che sono quelle di andare al cinese, al ristorante africano,
3: sì, diciamo i cibi un po' sushi, internazionali, sushi e quant'altro, Peppone, perché alla fine si rischia un po' di perdere
2: le tradizioni.
3: Così.
4: Allora, il cibo italiano è il frutto della condivisione, è vero, quindi c'è spazio per tutti, però c'è una scritta bellissima che a Potenza, su un muro vicino allo stadio Viviani, voi sapete che io sono un grandissimo tifoso del Potenza Calcio, questa scritta

0: e poi dopo diventa croccante e fa crunch crunch.
1: Esatto. Crunch crunch. Ma è vero, esatto, che ti sei diventa... Peppone, è vero che ti sei appassionato alla cucina da bambino guardando nonna Concetta che preparava il pranzo della domenica?
0: Tu vuoi far scendere la lacrimuccia?
1: No, assolutamente, però me lo ricordo perché me l'hai raccontato tante volte.
0: Certo. Nonna Concetta faceva gli strascinati a tre dita. Gli strascinati sono delle tipo delle orecchiette un po' più larghe che vengono stese con tre dita sulla spianatoia. Uscanatur. Le dita di nonna. Vedere le dita di nonna fare quel movimento è stata una delle cose più, io mi incantavo, un po' come vedere il fuoco e un po' come vedere l'acqua. Sono quei gesti naturali che ti ipnotizzano, sono magnetici. E quindi la domenica mattina era vedere questo sugo che pippiava dalla mattina. Pensate, da noi il ragù è il ragù con i pezzettoni di carne. A noi il ragù si chiama, sentite,
2: ndrupk. Con la K, ndrupk.
0: E sai perché ndrupk? Perché la forchetta ndrupkava, cioè inciampava nella carne prima di arrivare alla pasta.
1: Mamma mia, quindi mi è venuto un languorino, mi ha fatto venire la fame. Già io che non mangio quasi mai, però così proprio mi si sta aprendo una borragine. Ma quando ce li fai questa pasta? Perché non ci inviti a Potenza?
0: Quando volete, quando venite a Potenza, qua tutte le osterie, le trattorie fanno gli strascinati.
1: Ci sei pure la tua lo fa, no?
0: Certo.
1: Ok. Peppone, rimani un attimo in linea con noi perché diamo la linea appunto alla regia e poi ritorniamo qua in diretta con l'ambasciatore Peppone Calabrese.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Rai su Radio.
1: Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta in collegamento telefonico con Peppone Calabrese. Peppone, ci sei?
0: Certo.
1: Dove sei? In quale parte dell'Italia ti trovi?
0: Ah, guarda, senti che felicità. Non dormivo a casa, nel letto di Potenza da non so quanto tempo.
2: No, beh, allora a sto punto, scusami, ci devi proprio raccontare. Casa Calabrese. Peppone finalmente
1: dorme,
2: ritorna
1: nel suo letto.
2: Bravissima. Beh, raccontaci, vai.
1: Com'è il materasso è a molle o quelli che vanno tanto di moda adesso? I memory, tipo.
0: I che?
2: I memory. No, cioè, quelli che, come dire, memorizzano
1: la forma del tuo corpo.
2: Esatto.
0: Guarda, qui la memoria è altro. Qua la memoria è, sono le magliette del Potenza attaccate al...
1: Immagino. Immagino, tipo, cioè, la cameretta dei Pischelli con tutti i post, la maglietta del calcio, no? Attaccata al muro.
0: Esatto, ci stanno i colori.
1: Le foto, un grande tifoso.
0: Le foto di papà che non c'è più. Insomma, tutte qua stanno. I tamburelli che mi hanno regalato nelle feste popolari. I puzzle, altro che memory. Questa è memoria di vita quotidiana vissuta.
1: Senti Peppone, anche Linea Verde, dato il suo grande successo, sarà presente poi nella programmazione di questo nuovo canale della Rai, no? Si chiama Italiana, che andrà in onda, no, è già andato in onda, no? Dal 1 ottobre sul canale 57. Esatto. Tu ti vede protagonista. Che ci dici di questo canale del 57? Di che cosa si tratta?
0: Guarda, ti dico solo quello che pensano mamma e tutte le amiche di mamma.

0: Adesso da quando il canale va in onda, lei spesso e volentieri nei momenti un po' di quando non aveva accesa la televisione, quando magari c'è qualcosa che non le interessa, lei mette lì e si rilassano con le immagini del nostro bel territorio. Quindi ad oggi il feedback, come lo chiamate voi altri.
1: Il feedback, che dice il feedback di Potenza, di mamma e delle amiche?
0: Il feedback di Poggio Tre Galli, che è il mio quartiere, o meglio definito Poggio Three Cox, dice che
2: Three Cox è bellissimo.
0: positivo. È positivissimo.
1: Bene, ne siamo felici veramente. Poi è un nuovo canale per cui va sopportato, ci faceva piacere ricordarlo. Allora,
2: qua arrivano messaggi,
1: dai,
2: neanche a dirtelo, guarda, ce n'è
1: leggi
2: uno
1: messaggi.
2: allora, da parte di Giovanni, che dice: non lo perdo mai perché poi mi fa venire veramente un buon appetito. Questo nostro ascoltatore Peppone, che ovviamente segue tanti programmi che ti vedono protagonista, insomma, è lui.
1: Peppone è un uomo di grande successo, di grande cuore, perché noi siamo amici. Quando si va in giro con lui è
2: si magna.
1: impossibile, no, oltre a magnazza, tutto de magna, no, dico impossibile, cioè se devo arrivare tipo da una parte a un'altra di via Cola di Rienzo,
2: quante
1: diciamo
2: persone saluta?
1: una via a caso, lo salutano tutti, ma lui si ferma con tutti e questa è una cosa stupenda,
2: ed
1: perché
2: è la cosa che lo
1: Peppone ha
2: caratterizza.
1: un grande cuore ed è
2: Esatto.
1: molto generoso, tanto questo l'ho detto io, ti è
2: Becca, si spicci.
1: Allora saluta mamma, saluta Potenza, dai, è tutto col Potenza Calcio, ti lasciamo con la tua canzone del cuore, vorrei che fossi proprio tu ad annunciarla.
0: Beh, che dirvi, questo è un pezzettino di identitario, di cuore, mi emoziona sempre un po', anche perché questa canzone celebra anche il Mediterraneo, celebra il fatto che quest'anno, per esempio, con Matera siamo capitale del dialogo e del Mediterraneo, celebra la mia Magna Grecia, celebra gli Appennini Lucani, celebra Maratea, e quindi non potevo che ricordare Mango e la canzone, quel capolavoro di Mediterraneo.
1: Grazie Peppone per essere stato con noi, grazie, ti vogliamo bene, ciao tesoro, in
0: Ciao, un
1: bocca al lupo,
0: abbraccio
1: buon lavoro, ciao,
0: grandissimo.
1: ciao.

0: E questa è Mediterraneo del nostro grande artista compianto Mango. Sono le 10.47 e bentornati a Raiso Radio. Abbiamo fatto questo viaggio insieme a Peppone Calabrese, ricordiamo l'appuntamento con la sua linea verde tutte le domeniche alle 12.20 su Rai 1. E adesso è arrivato un altro momento, quello solenne, di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno via Bergamini.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione resta sostenuta sulla rete anche se in progressiva diminuzione. Vediamo la situazione partendo dalla A1 Milano-Napoli. Tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna ci sono 2 chilometri di coda a causa di un incidente che però è stato risolto e il traffico è tornato a transitare su tutte le corsie disponibili. Invece sulla 14 Bologna-Taranto tra Valle del Rubicone e Rimini Nord, 2 chilometri di coda si sono formati a causa di un camion in panne. E più a sud, invece, tra Grotta Mare e Pedaso verso Ancona, 2 chilometri di coda li registriamo per lavori in galleria con una corsia disponibile al transito. In Liguria code ci sono sulla 10 Genova-Savona tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per il traffico intenso in direzione del capoluogo, mentre sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, 1 chilometro di coda per lavori in galleria e si transita soltanto su una corsia. Sulla 26 di trafori, infine, tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellunatoce, code si sono formate a causa di un mezzo in panne che però adesso è stato rimosso. E per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
5: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
6: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: E questa è Stone con Prince.
1: Un album postumo che ha recuperato un po' i successi di Prince di Minneapolis negli anni 80-90. Hanno radunato questi successi e ne hanno fatto un album postumo.
0: Bentornati.
1: Ci ha lasciato già da più di 10 anni.
0: Bentornati. Su Rise Radio. Ringraziamo ancora Peppone Calabrese per essere stato nostro graditissimo ospite.
1: Allora, abbiamo chiesto un sondaggione ai nostri ascoltatori. C'è un messaggio molto carino.
0: Particolare,
1: vai, leggi
0: proprio
1: un po'.
0: In virtù del fatto che è la giornata internazionale della geodiversità.
1: E qual era il sondaggio?
0: Qual è il luogo naturale più incredibile che avete visto nella vostra vita? Montagna, mare, collina, lago, vulcano, Max Locafaro, il Memory Farm, tutti i materassi a molle, non solo?
1: Ma c'è Roberto che dice: secondo me, e qui chiudiamo perché siamo quasi in prossimità, il luogo più incredibile che abbia mai visto è il tratto di via Casilina a Torpignattara con il traffico. Roberto, hai vinto.
0: Hai vinto,
1: bravo.
0: Tu, Roberto. Allora, domani faremo un altro sondaggione, per cui state accorti. E peraltro avremo un altro bravissimo attore, e questa volta esordisce con la sua prima regia. Sto parlando di Giorgio Pasotti, per cui domani qua ospite super graditissimo, anche tutto il pubblico femminile
2: domani
0: sarà felice.
1: Giorgio, sei ancora in linea?
2: Sì,
0: ci Giorgio, grazie.
1: Ciao, Giorgio.
0: Ci hai seguito, domani, ci hai seguito tutta la puntata. Allora,
2: sì, certo.
0: Domani svegliate, però metti la sveglia.
1: Senti, Giorgio, domandiamo anche a te. Prima, tanto te lo domanderemo domani, no, perché lo domandiamo oggi.
0: Oggi.
1: Qual è il tuo luogo un pochino geodiverso che ti ha impressionato?
2: Le campagne dei miei nonni.
1: Quali campagne? Di quale paese stiamo parlando? Quale zona?
2: Santa Maria Capovedere.
1: Ah, patria patem.
0: Ricordiamo, ragazzi, che la geodiversità è la storia del nostro pianeta scritta sotto i piedi, perché senza la geodiversità non avremo neanche la biodiversità, perché è la base su cui poggia la vita stessa.
1: Ci salutiamo serenamente? Salutiamoci
0: serenamente,
1: veramente, perché
0: dai, no, quella era un'altra.
1: A domani.
0: Perché serenamente, hai detto?
1: Perché serenamente
0: è la canzone.
1: Eccoci. A domani.
0: Chi è Brescia? Chi è?
1: Brescia.
0: Ciao Brescia. Oggi usciva il nuovo primo romanzo di Brescia. Ciao.
1: Cambi mai colore.
3: Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ore 11.
1: La notte in viaggio con Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
2: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
2: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
6: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

0: passo sleppato con i Level 42 con Something About You su Raizo Radio. Ancora buon viaggio, l'isola di Gold che ci ha trasportato indietro al 1985 nel caso specifico. Tra poco, dopo il viaggio con Peppone Calabrese all'interno di Viaggio con Elisabetta, saremo in modalità da casello a casello per le prossime due ore. Prima però di partire da casello a casello, aggiorniamo la condizione della viabilità. Ripartiamo da quelle che sono le notizie riguardanti i tratti non gestiti da ASPI, dove ancora permangono le code per 5 km dovute a incidente sulla Brescia-Padova, tra Brescia Est e Brescia Centro, verso il capoluogo, verso Brescia, così come anche in direzione opposta, code per 4 km, dovute in questo caso però a un incidente oramai risolto, avvenuto tra Sirmione e Soma Campagna, verso Padova. Ancora sulla 12 ci sono le ripercussioni dovute all'incidente accaduto tra Sarzana e Carrara verso Rosignano, code qui per 5 km, ma più che altro è stata istituita la chiusura del tratto, sempre a causa del medesimo incidente, nel tratto in questione Carrara-Massa verso Rosignano. Entrata di Carrara verso Rosignano, anch'essa chiusa per la stessa causa, mentre sulla Bologna-Taranto, prudenza perché brucia la vegetazione adiacente alla sede autostradale sulla Bologna-Taranto tra Termoli e Vasto Sud. A questo punto il fumo, che potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità in entrambi i sensi di marcia, quindi mantenete un'adeguata distanza di sicurezza nel tratto Termoli-Vasto Sud in entrambe le direzioni sulla A14. Le code sono ancora presenti e provocate dal traffico intenso sul tratto toscano della 1 tra Firenze Sud e il bivio della 1 con la variante di valico verso Bologna in un tratto di 30 km, mentre è un veicolo fermo in panne sulla Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa a provocare rallentamenti verso Pisa. Concludiamo con la Bologna-Padova, dove è accaduto un incidente che ha visto coinvolte due auto all'entrata di Ferrara Sud e sta interessando entrambe le direzioni.
1: Da casello a casello, l'Italia da vivere tutti i giorni.
0: Eccoci, bentornato Gian Maurizio Foderaro.
2: Bentornato, ben ritrovato Max Locafaro.
0: Dopo tanto viaggiare, tanto peregrinare, mi è consentito il peregrinare.
2: No,
0: perché
2: ma io
0: sei stato pellegrino.
2: Sono stato molto pellegrino. Io, anzi, ne so, mi apostrofano in questo modo. Pellegrino, quando
0: no.
2: Che a Roma ha un'altra accezione.
0: Ha un'accezione negativa, diciamo
2: accezione.
0: Così.
2: In realtà, bisogna dire la verità, che abbiamo fatto dei bei giretti,
0: sì.
2: E la cosa che mi compiace è che conoscendo e ascoltando per evidenti motivi la radio e quindi tutte le informazioni da Isoradio, arrivano da Isoradio, quando poi sei in giro ti sembra che di essere parte di una cosa più grande, capito? Quindi tu abbracceresti tutti i camionisti che incontri,
0: che ti
2: tutte
0: suonano
2: le pattuglie stradali, i casellanti, vorresti dire io so quello che...
0: De casello, casello, e invece no, la radio è bella
2: invece,
0: anche per questo.
2: E invece no, però ecco, e quindi ad esempio adesso tu parlavi della Brescia-Padova,
0: sì,
2: ecco.
0: La 4,
2: ecco,
0: certo.
2: Io ieri l'ho fatto un pezzettino, oppure che non so, mi sono spostato da una parte, siamo stati ieri, eravamo a Latisana, ecco.
0: Che mi raccomando va pronunciato con la S moscia, quindi
2: ma tu
0: Latisana.
2: Lo sai che a Latisana sono tutti tranquilli,
0: per forza stava sentire.
2: C'è una frazione che si chiama Camomilla.
0: Ah, no!
2: Questa
0: ma
2: è
0: no!
2: Scusate,
0: questa
2: volevo
0: è la
2: abbracciare
0: porta
2: guarda, una professione, abbiamo fatto uno spettacolo con Raizo Radio dedicato a Francesco, no? C'era Giorgio Pasotti, c'era Erma, insomma ci siamo divertiti molto, ma soprattutto senza nulla togliere, insomma, la professionalità del gruppo di lavoro e dell'orchestra FVG. Del Friuli Venezia Giulia, del maestro Sivilotti, insomma abbiamo lavorato un granché bene, però ripeto, tornando a noi, un giro d'Italia bello, perché ad esempio siamo stati nel Monferrato qualche giorno prima, oppure siamo stati in quasi tra la Puglia, Basilicata e Campania, proprio nella Valle del Sele per la finale del premio Sele d'Oro. Insomma, abbiamo fatto dei bei giri, abbiamo portato in giro, io ho un cartonato, no?
0: Oramai
2: ho scritto, sono presente tipo uno
0: l'uomo sandwich.
2: Cioè ISO davanti, radio di dietro.
0: Mi pareva ovvio, meno male che non è il contrario, tutto a posto. Appunto,
2: comunque, fino a me in italiano tutto
0: buongiorno,
2: a posto,
0: buongiorno.
2: Tutto a posto. Ecco fatto, ha un ciuffo ribelle oggi, diciamola questa cosa, oggi ha un ciuffo ribelle.
0: È il maltempo, è quello.
2: È perché
0: effetti.
2: Il lunedì sono chiusi, vero? Lunedì. Oggi pomeriggio appuntamento, secondo me oggi pomeriggio c'è il parrucchiere. Sbaglio? Perché sai, ormai bisogna conoscere il mondo femminile.
0: Sai.
2: Io direi fermarci qui perché abbiamo fatto questi bei tre minuti di nullismo.
0: Ma come lo facciamo bene noi? Non lo fa nessuno.
2: Cioè, questa è, ragazzi miei, se volete faremo anche un tutorial in rete, cioè il dire nulla ma dirlo bene.
0: Assolutamente.
2: E però noi lo diciamo, perché ad esempio possiamo dire ai nostri amici politici sono molto più bravi di noi.
0: Dopo questo è meglio
2: solo
0: che andiamo
2: che
0: con Annalisa.
2: Non lo dichiarano, noi almeno lo diciamo, abbiamo fatto del nullismo.
0: Assolutamente.
2: Io poi ho detto, sai, quando dici politici la butti là, tutti dicono sì, anche i politici, perché dice non ce l'ha con me, ce l'ha con quell'altro, capito?

0: Testi Slack Summer su Raiso Radio. Sulla Brescia Padova ancora presenti le code per 5 km per incidente da Brescia Est e Brescia Centro verso il capoluogo, mentre rimane ancora chiuso il tratto della Genova Rosignano tra Carrara e Massa verso Rosignano per effetto degli incidenti di cui abbiamo dato ampiamente conto e che tra l'altro sta ancora provocando code per 5 km nel tratto in questione verso Rosignano tra Sarzana e Carrara. Gian Maurizio, sì. Noi già da qualche tempo abbiamo lanciato questa nostra nuova iniziativa all'interno
1: come
0: della
1: no?
0: Casella Casello.
1: Anzi, bisogna perorarla.
0: Perorala. Ovvero dovete mandarci al 348 103 1010 una vostra cartolina, nel senso che se dovessimo trovarci nel vostro paese di origine, ma anche in un luogo che a voi ha suscitato, insomma, ha sollecitato la vostra curiosità, ma più che altro vi ha suscitato delle emozioni e delle sensazioni positive.
1: Sì. Posso fare io, per un attimo, finisci l'invito, perché sennò allora, rimaniamo sospesi.
0: Mandate il messaggio al 348 103 1010, io ho tre ore per stare, che ne so, a Latina.
1: Io adesso vi...
0: Dove ci porti?
1: Voglio per un attimo torno indietro di questo weekend, qui faccio una cartolina di Lignano Sabbia d'Oro.
0: Uno si trova a Lignano Sabbia d'Oro per tre ore, cosa può fare, cosa può vedere, cosa può mangiare?
1: Mangiare in questo periodo Lignano Sabbia d'Oro è piacevolissima e poi è uno di quei posti che io ho sempre sentito grazie alla televisione, perché succedevano negli anni d'oro così, probabilmente hanno fatto un sacco di manifestazioni a Lignano Sabbia, quindi sentivo parlare sempre di Lignano Sabbia d'Oro, perché uno dei posti, oltretutto è una delle prime, diciamo, spiagge attrezzate belle per chi arriva dalla Germania, quindi i tedeschi non è che arrivano a Tropea, capisci? Cioè, arriveranno dopo a Tropea, però si fermano quando arriva al mare, e Lignano Sabbia d'Oro è una spiaggia molto attrezzata e molto bella. Poi insomma il mare sono gusti, c'è chi lo ama più, diciamo, scoglioso e insomma con
0: sabbioso,
1: ecco,
0: certo.
1: È il mare, diciamo, del così quel tipo di mare. Però ecco, ho notato ad esempio quello che una cartolina di Lignano Sabbia d'Oro è la rotonda, la rotonda con gli spruzzi, arrivi lì e quindi prima cartolina benvenuti a Lignano Sabbia d'Oro.
0: Perfetto.
1: E poi la pulizia, cioè nel senso che
0: diamo di risalto a bisogna, quello che insomma ecco.
1: È vero, insomma le amministrazioni ce la mettono tutta, però ecco quello che amici amministratori locali, è una cosa che ho riscontrato anche in altri paesi, comunque quello che notano, diciamo, i pellegrini
0: i turisti, quando arrivi, che pellegrini
1: quando arrivi, è appunto la tranquillità, la pulizia e anche la gentilezza, ecco un'altra cosa, la gentilezza del luogo. Poi a un certo punto invece lì siamo proprio al limite tra Friuli Venezia Giulia e Veneto,
0: Veneto,
1: no?
0: Okay.
1: Per un calabrese come me trapiantato a Roma, che ti dicono dobbiamo andare in Friuli Venezia Giulia,
0: sembra che chissà quanta strada devi fare. Invece
1: tu come minimo ti porti gli sci, insomma, no?
0: Ho
1: fatto una valigia in cui non gli sci no, ma il colbacco a momenti lo portavo, e lungi da me portarmi il costume. Quindi sono arrivato in questo posto, in una pineta meravigliosa, si vedeva il mare, quindi insomma bel posto, tutti tranquilli, un sacco di turisti, perché ormai queste località hanno destagionalizzato, quindi fortunatamente il nostro turismo va da aprile fino a ottobre, anche chi ha un lago, non so, qualche tempo fa pensavamo ad Arona, no?
0: Sì.
1: Ecco, un altro paese che ha delle caratteristiche simili, nel senso dove tutto molto bello, brucia, insomma ci sono tante località in cui tutto funziona, no? Però che succede? Che quindi tu arrivi calabrotto, trapiantato a Roma, arrivi nel Friuli Venezia Giulia e pensi di trovare, non dico gli orsi polari, ma quasi.
0: No, ma ci mancherebbe altro.
1: E invece mi affaccio dalla mia stanza d'albergo.
0: E il tuo panorama era?
1: Ecco, una piscina olimpionica piena di gente che prendeva il sole.
0: Oh, vedi.
1: Con questi pini intorno, ma oltre i pini c'erano anche Giuseppe Marchi.
0: No, dai, ti prego.
1: Comunque, e che erano lì che si crogiolavano al sole, e io dico, però io non mi sono portato manco un costume da pagliaccio, niente.
0: Ma perché?
1: Quindi amici miei del sud, non c'è più il nord di una volta, capito? Il 6-5 ottobre lì si stava in bordo piscina al mare,
0: con
1: capito?
0: Temperature gradevoli,
1: ecco, quindi questo è la cartolina di Lignano Sabbia d'Oro, è sole, mare e bella gente.

0: smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo. Francesco D'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Rai su Radio.

0: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.
1: Ed eccoci qua, Gian Maurizio.
2: Ecco,
1: siamo ripartiti da ieri con questa nuova iniziativa che ci ha visti protagonisti nel corso dell'estate.
2: Sì, ha funzionato. Abbiamo fatto una prova estiva per chi si spostava per l'Italia e a maggior ragione adesso che il traffico si intensifica, ma per altri motivi. E la gente è anche meno, come dire, meno. Perché d'estate uno si viaggia, ma anche un po' più sereno, no?
1: Sapendo
2: perché
1: che devi andare in vacanza.
2: In vacanza, mentre adesso si è anche più nervosetti, quindi gli atteggiamenti della guida a volte cambiano. E quindi volevamo, diciamo, un supporto importante.
1: E noi attraverso la Polizia di Stato siamo andati a disturbare già da ieri, approfittiamo della sua cortese disponibilità anche oggi. Di chi?
2: Fabrizio Labarile, che è commissario capo, ben trovato, buon viaggio anche a lei idealmente. E oggi intanto vogliamo, ecco, qual è oggi su cosa vogliamo solleticare l'attenzione del nostro pubblico, dei nostri automobilisti?
3: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Oggi possiamo trattare anche alla luce del traffico le aree di servizio, o meglio la sosta, in quanto sono considerate le aree di servizio legalmente come pertinenze di servizio della strada, però seguono norme specifiche, quelle autostradali, che si differenziano nettamente da quelle che sono nelle aree urbane. Appunto, nelle aree di servizio e di parcheggio autostradale la sosta è consentita per un tempo massimo di limite di 24 ore, oltre alla quale si incorre in sanzioni pecuniarie e il veicolo può essere rimosso coattivamente. È vietato naturalmente richiedere o concedere passaggi, autostop e tranare anche altri veicoli che non sono rimorchi autorizzati. A differenza della carreggiata autostradale, all'interno delle aree di servizio ovviamente i pedoni possono circolare a piedi per accedere ai servizi di ristoro. Infatti qui consigliamo ovviamente chi si deve mettere in guida per affrontare lunghi viaggi di utilizzare le aree di servizio come punto appunto di ristoro e di recupero dello stato psicofisico. È severamente vietato ovviamente campeggiare o posizionare tende e attrezzature da campeggio al di fuori delle aree specificatamente autorizzate. Molto importante è che la corsia di accelerazione e decelerazione nei pressi dell'area di servizio è soggetta alla disciplina autostradale, quindi le rampe devono essere applicate in maniera corretta, perché fare retromarcia o inversione comporta sanzioni molto severe, con la decurtazione ovviamente di 10 punti e il fermo amministrativo del veicolo.
2: Bene, bene, allora commissario capo, noi abbiamo oggi in qualche modo anche perché il discorso delle aree di servizio, no? È una cosa che uno dà per scontato, anche degli atteggiamenti, invece bisogna stare anche attenti anche con la velocità che si mantiene, perché c'è sempre qualcuno che semmai un bambino che esce dall'automobile, essendo, ecco, se mette 3 ore fermo e sfugge per un attimo l'attenzione dei genitori, quindi insomma sono importanti rispetto di quelle che sono le normali regole del codice della strada. E quindi
1: commissario Labarile, mi perdoni, siccome ieri siamo stati in sua compagnia abbiamo, come dire, sollecitato la curiosità dei nostri ascoltatori, così come li invitiamo anche oggi a mandarci messaggi al 348 103 1010 in merito ai consigli per la sicurezza che poi giriamo a voi, forze dell'ordine, nello specifico Polizia di Stato. Ieri abbiamo parlato con lei della corsia d'emergenza. Quando poi ci siamo salutati, gli ascoltatori ci hanno mandato un messaggio che ha anche una vena ironica, sarcastica, ma al tempo stesso può essere davvero una cosa realistica. Siccome ci parlava del discorso che la corsia d'emergenza, in quanto tale, appunto, va percorsa soltanto in caso di emergenza e la sosta deve avvenire solo per l'emergenza, il fatto che uno possa, sta viaggiando con la famiglia, facciamo un esempio, sta viaggiando con la famiglia e c'è un bambino piccolo che ha un'esigenza fisiologica, anche quella è considerata un'emergenza?
3: Diciamo che le esigenze fisiologiche dovrebbero essere preventivate laddove possibile, ovviamente, quindi è bene fare per questo soste frequenti, anche perché permettere, diciamo, questa attività fisiologica lungo le corsie d'emergenza è anche molto pericoloso, anche nelle zone di sosta ampiamente sconsigliate, perché voi immaginate la sciagurata ipotesi che un mezzo pesante può perdere un pneumatico, ci può essere un incidente, siamo comunque esposti a rischi importanti, quindi certo. Ovviamente cerchiamo di esigenze per quanto possibili far sì che siano veramente emergenziali, diciamo che nella casistica comune quella non è un considerabile un'emergenza tale, quindi andrebbe un po' rivista a monte
1: o comunque durante il percorso, insomma,
3: certo. Poi, se ci sono, diciamo, situazioni veramente residuali, il problema di salute, quello però diciamo evitiamo di incorrere anche in rischi non consentiti.
2: Certo. Okay. Quindi il bimbo, se la, come si dice, se la deve tenere, insomma, esatto. Sono 20 chilometri alla prossima e quindi si aspetta, ecco,
1: la successiva area di servizio.
2: Lo si fa,
1: insomma,
2: cantare, gli si chiede, guarda, conta le macchine rosse, non so, lo si distrae un attimo e si arriva all'area di servizio attrezzata. Allora, commissario capo Fabrizio Labadire, noi ci sentiamo domani, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro, perché immagino, ecco, lei cosa sta facendo in questo momento? In ufficio? Dove sta? Vediamo un pochino,
3: sì,
2: ecco,
3: sì, la,
2: cogliamola sul campo.
3: Stiamo lavorando attualmente in ufficio.
2: Oh, ho capito.
3: Quindi si lavora sempre. Con serenità e armonia, ma si lavora sempre.
2: E questo lo sappiamo ed è la nostra tranquillità anche. Allora, grazie ancora. Ci sentiamo domani, sempre intorno a quest'ora, per il nostro momento dedicato alla sicurezza stradale. Grazie.
3: Grazie a voi e buona giornata a tutti.

0: Lì sono novità di Olivia Rodrigo, Stupid Song all'interno di Da Casello a Casello. Prima di proseguire il nostro viaggio sulla Bologna-Taranto, tra Ancona Sud e Loreto verso Pescara, è accaduto un incidente al chilometro 238 e 600. Controlliamo sui nostri sistemi se al momento non ci siano ripercussioni sulla viabilità. No. Mentre, altra notizia di incidente proviene dalla A1, dove all'altezza del bivio dell'autosole con la 15, per chi da Milano si dirigesse verso La Spezia, qui è accaduto un incidente. La Firenze-Pisa-Livorno, tra la Strassigna e Firenze-Scandicci, verso Firenze, code dovute al traffico intenso, mentre è divampato un incendio sulla Bologna-Taranto, tra Foggia e San Severo. Come spesso e quasi sempre diciamo, incendio che va a sprigionare il fumo che potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità, quindi mantenete un'adeguata distanza di sicurezza rispetto a chi vi precede.
1: E allora alle 11.41 noi tra qualche minuto in questa giornata, e in modo anche straordinario perché diciamo lo facciamo il lunedì, abbiamo il nostro consueto collegamento con il direttore della comunicazione, con Fabrizio Casinelli, che però in questo caso veste i panni del direttore della Radio Corriere TV, che quindi racconta una settimana di spettacolo e televisione ed altro, proprio per noi in esclusiva.
0: Ma non solo però, ecco. Perché lui diventa anche, diventa, lo è sempre stato, sì. Ma si trasforma in modalità DJ anche.
1: DJ, certo, quindi l'abbiamo raggiunto?
0: Sì, ecco, sì, qui. Direttore?
2: Mi avete raggiunto.
0: Buongiorno, ecco, direttore comunicazione buongiorno, RAI, Fabrizio buongiorno. Catinelli, buongiorno.
2: Come va, ragazzi?
1: Bene. Ma soprattutto lo chiediamo a te perché abbiamo visto che ultimamente non ti sei risparmiato, nel senso che, non so, il clou della settimana scorsa, ne abbiamo parlato proprio da lì, siamo visti all'Aquila per il Pro Italia e l'abbiamo archiviato, mi sembra, con grandi numeri e grande interesse internazionale, no? E anche soddisfazioni, no?
2: Grandi numeri, grandi interessi, grandi eventi, ma soprattutto anche un grande risultato, perché ci siamo portati un premio a casa grazie a questa idea di Biggio, a questa sua collaborazione con le nostre teche, con questa grande azienda che siamo noi della RAI, e con la direzione Digital Multimedia è riuscito a tirar fuori un programma che è stato apprezzato dal pubblico internazionale e che ha ottenuto un risultato straordinario vincendo al Trenitalia. Quindi siamo molto contenti anche di questo, perché nelle giornate dell'Aquila, dove con Gian Maurizio abbiamo vissuto anche una diretta speciale dal villaggio del Pre Italia, ci sono stati tanti momenti importanti, tanti momenti dedicati alla cultura, allo spettacolo e anche alla promozione, perché no, della nostra azienda. E questo lo trovate tutto all'interno del Radio Corriere, perché abbiamo proprio un reportage realizzato da Cinzia Geromino con un po' la cronaca.

0: storia di quello che è stato il Prix Italia 2026 all'Aquila. E poi c'è stata anche la proiezione di questo Celestino V, una fiction che vedremo prossimamente sui nostri canali, con un Placido straordinario nella recitazione, ma anche nella conferenza stampa ha raccontato il suo Celestino V, la perdonanza, questa ricerca di libertà da parte di un Papa. E è stato un momento veramente toccante, la sua interpretazione, ma soprattutto anche le parole che ha raccontato al pubblico dell'Aquila. Diciamo che è stato un appuntamento questo per l'Italia molto molto importante per noi, molto importante per la RAI, ma molto importante, scusatemi se insisto su questo termine, proprio per il prodotto che vedremo prossimamente sui nostri canali.
1: Direttore Casinelli, approfitto anche per sottolineare il fatto che il Radio Corriere, che è già fruibile online, si può scaricare gratuitamente. Giusto?
0: Sì, si può sfogliare online, si può scaricare in formato PDF gratuitamente e può accompagnare un po' i nostri lettori per approfondire un po' quelle che sono tutte le tematiche e tutti i programmi che la nostra azienda propone quotidianamente. Dedichiamo anche uno spazio all'inaugurazione dello studio Pippo Baudo, inaugurazione che c'è stata il 1 ottobre, e questo studio straordinario che è stato realizzato in tempi brevissimi a Saxa Rubra, da dove trasmette Milli Carlucci il suo Ballando con le Stelle, ed è stato un momento toccante per chi come noi ha conosciuto, ha avuto la fortuna di conoscere Pippo Baudo, dedicargli una struttura, un teatro che in qualche modo possa ricordarlo nell'immaginario di tutti. È stato veramente un momento bellissimo quello che abbiamo vissuto a Saxa Rubra. Anche questo lo trovate nelle pagine del Radio Corriere TV, che trovate online all'indirizzo facilissimo, come dico ogni sabato e domenica, radiocorrieretv.rai.it.
2: E a proposito di sabato e domenica, dove tu naturalmente ci racconti quali sono i pezzi più suonati dalle radio italiane, noi vogliamo che ci svegli almeno la testa della classifica, così noi chiudiamo proprio con la numero uno, dai.
0: Guarda, facciamo gli ultimi tre: Madonna, numero 3, numero 2 Peggy Gou, numero 1 Ernia con dedica a tutti quanti i radioascoltatori di Raiso Radio.
2: E questa è l'unica Ernia che fa bene,
0: è l'unica Ernia che fa bene.
1: È DJ dentro il nostro direttore di comunicazione. Grazie
2: Fabrizio, un abbraccione e buon lavoro.
0: Grazie
2: ciao
0: a voi,
2: ciao,
0: buon
2: ciao
0: lavoro. Che nome dai ad un sogno, sono

qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, oh, con dedica, oh, oh, città di Milano che viene, sì, evocata all'interno, certo, del testo, insomma, che tra l'altro, insomma, alcuni ascoltatori hanno voluto comunque ringraziarlo proprio Ernia, perché ha voluto dedicare questa canzone proprio al capoluogo
2: a
1: meridino.
2: Quando una band che si chiama un duo, sai come? Il Duodeno.
1: mamma mia. Vabbè. Allora, prima di proseguire, quasi, sì, salutarci, sì, sulla 1 c'è un incidente accaduto tra Firenze e Scandicci, il bivio con la 11 verso Bologna al chilometro 280 ed ancora poi attiva la notizia dell'incidente accaduto all'altezza del bivio con la 15 che ha visto coinvolto un camion perché da Milano ti dirigesse verso La Spezia. In entrambi i casi non ci sono ripercussioni sulla viabilità, mentre tratto chiuso per incidente sulla Umbro Laziale, così arriviamo proprio ai vostri messaggi da ISO Advisors, tratto chiuso tra Amelia e Montoro in entrambe le direzioni a causa di un incidente. A proposito di Umbria,
2: sì,
1: c'è il nostro Andrea che ci ha mandato un messaggio da Perugia,
2: sì, quindi che nel capoluogo.
1: Nel capoluogo, mm-hmm, proprio, che uno in tre ore cosa può fare a Perugia? Può visitare la città della domenica, quindi parliamo del parco giochi,
2: quindi,
1: per
2: una
1: bambini,
2: grande intuizione, una grande
1: di Luisa Spagnoli,
2: certo,
1: dell'epoca, cioè, la compianta Luisa Spagnoli
2: e visionaria, insomma,
1: che ha inventato anche il bacio perugina.
2: E come,
1: ragazzi,
2: no, come,
1: certo, sai come si chiama il bacio perugina all'inizio? Si chiamava cazzotto perché in effetti ha la forma del, sì, cazzotto con la nocciolina, certo, che comunque sporge quello lì, e poi si può mangiare la torta al testo con,
2: sì,
1: il prosciutto,
2: e come no, ma anche la verdura,
1: anzi,
2: c'è,
1: pregiunto,
2: no?
1: Bravo, c'è anche con la verdura, la salsiccia, insomma. Uh-huh. E a Perugia, Corso Vannucci, vabbè, il centro, ovviamente. Però in tre ore uno si può fare questa bella passeggiata a Corso,
2: vero,
1: Vannucci,
2: vero,
1: andare,
2: vero,
1: alla città della domenica e mangiare la torta al testo. Tre ore a Perugia, tutto,
2: ecco,
1: a posto.
2: Bene, mentre per quanto riguarda chi ascolta la radio e ha intenzione, perché il viaggio continua, oppure è a casa e con la radio sottofondo, che sono sempre più quelli stanziali, in, come li chiami tu?
1: Modalità
2: in
1: stanziale.
2: Modalità stanziale, ascoltano la radio, che io me li immagino lì tipo un 2-3 stella.
1: Ta! Esatto, bravo.
2: Stanziale. E beh, diciamo che Casella Casello raddoppia, no? Quindi nella prossima ora continua ad essere Casella Casello, ma con un aspetto più stiloso, più profumato, più elegante. E quindi arriva Sabina Stilo, e con lei ovviamente si parlerà di spettacolo, di fiction e di altro, delle nostre campagne di impegno sociale, insomma, un'altra ora così, insieme ovviamente alla musica e al nostro intrattenimento.
1: E noi ci ritroviamo domani?
2: Certo, ma, io,
1: ma tu rimani?
2: Vogliamo,
1: ma
2: cioè,
1: no, vabbè,
2: no, io ho un'altra notizia,
1: vai,
2: perché
1: vai,
2: una di quelle cose che voi pensate di, non so, avere in eredità un appartamento, mm-hmm, e decidete di rimetterlo a posto e trovate, ve lo dico dopo.

0: La versione dell'Install Council di bella, Promised bella. Land su Rai Radio, 6 minuti a mezzogiorno, sì. Ci sarà l'appuntamento con il GR1 e allora vedi, parlavamo poco fa con il commissario capo della Polizia di Stato,
1: sì.
0: dell'uso della corsia d'emergenza. Siccome oggi abbiamo dato ampiamente conto, ahimè, di un incidente avvenuto sulla 12, giustamente sì. Tony dice, vedi, l'uso della corsia d'emergenza oggi per esempio lì nei pressi di Carrara l'hanno utilizzata i furbi. No, ecco Tony.
1: No, mi viene da sorridere perché il commissario ha detto quindi che se abbiamo il pargolo che gli scappa la pupù, sa deve tenere
0: sì,
1: fino alla prossima
0: alla successiva di ecco, servizio.
1: Però
0: ragazzi,
1: io una cosa proprio in Umbria, ecco, io mi ricordo anni fa sì. Lavoravo proprio in una superstation umbra che era vicino Viole di Assisi.
0: Certo.
1: E Viole di Assisi
0: quella è
1: lei 45 è una strada che va verso Foligno oppure se ne vai dall'altra parte verso Perugia poi fino a Orte. Bene, c'è a fianco c'è una statale che sì. È parallela sì. E c'è una specie un po' di vegetazione che sì. Divide diciamo la strada i 45 da questa statale che passa sotto Spello e dei paesini. Bene, che succede? Che questa statale sì. Praticamente sembra apparentemente coperta da la vegetazione se non che questa la notizia qui, vabbè, non la do più perché questa, cioè qui praticamente stavano rimettendo a posto una casa, hanno buttato giù muri, hanno trovato qualcosa come 9 milioni di euro in lingotti.
0: Ecco, infatti era quello che volevo sapere anche Elisabetta che ci sta ascoltando quindi, in viaggio.
1: Ecco, probabilmente erano di una birreria, insomma, birreria, chissà che facevano, comunque del 1899. Vabbè, quindi hanno trovato soldi, beh
0: okay,
1: di loro.
0: Beh di loro. Ma tornando invece alla statale
1: questa statale sembra una strada di campagna.
0: Sì.
1: Quindi che succede? Che chi la percorreva, se aveva un bisogno fisico,
0: va bene.
1: Spesso si fermava a bordo strada e
0: espletava i suoi bisogni fisiologici.
1: Pensate, un maschietto, okay. Ecco, amici maschietti.
0: Amici,
1: ecco,
0: amici.
1: Uno di solito si mette gambe divaricate.
0: Ah, quindi stiamo parlando della radio, non di ISO. Proprio ecco, parlando del
1: lungo la strada, uno si mette a gambe divaricate.
0: E quindi,
1: succede
0: sì.
1: Così, certo, succede anche in autostrada.
0: La
1: no?
0: Turca.
1: Quando vedi uno che sta tipo cowboy, che
0: esatto.
1: Sta... in realtà non sta lì,
0: sta effettuando mezzogiorno e mezzo di fuoco,
1: poi
0: ma
1: prende il fatto apposta e fa le sue cose, ecco,
0: certo, ovviamente.
1: Perché ovviamente dice io mi metto spalle alla carreggiata, non mi vede nessuno,
0: sì, peccato che
1: questa statale era un po'
0: peccato,
1: sopra,
0: non siamo visual, dovreste fare, guarda in questo momento il metodo Stanislavski si sta proprio calando nella parte,
1: era un po' sopra Poderaro. Rispetto alla E45
0: sì, quindi...
1: E lì chi passava in E45
0: sì.
1: Si vedeva tranquillamente questo signore gambe rivaricate con il fatto apposta.
0: Eccoci qua.
1: Ed era un classico perché non so per quale motivo, probabilmente lì quella zona stimolava.
0: Mm-hmm.
1: A me due per tre capitava di passare e di vedere qualcuno che non si rendeva conto che era visibilissimo dalla strada. Quindi attenzione, non le fate, non si può fare, è vietato, ma beccate anche la denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Quindi quando lo fate guardate che intorno possiate stare coperti, ecco.
0: E con vabbè. Questa bella immagine chiudiamo la prima ora di
1: quando
0: da Casello.
1: Quando scappa
0: a Casello.
1: Tra poco
0: come
1: c'è...
0: Come Natale, quando arriva. Tra poco c'è il GR.
1: E poi questioni di stilo, Casello a Casello con Sabina Stilo.

0: Ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. In primo piano il tennis. Jannik Sinner tornerà in campo solo nel 2027. Ha rinunciato anche agli ATP Finals. L'annuncio è arrivato stamane via social.
3: The 2026 season is officially over.
4: Il mio 2026 è finito.
3: Together with the doctors,
4: d'accordo con i dottori, abbiamo deciso che c'è bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio. Jannik Sinner rinuncia anche alle ATP Finals di Torino e tornerà solo nella prossima stagione.
3: At the moment I also need to think about
4: in questo momento ho anche bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine. Farò tutto il possibile per tornare al 100%, ha spiegato Sinner, che non gioca da ormai 3 mesi, dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev il 12 luglio. Da allora ha saltato i 2 Masters americani di agosto e soprattutto gli US Open, rinunciando poi anche ai tornei asiatici. Fra controlli e consulti, la scelta finora di non operarsi. Quasi certamente Sinner perderà la posizione di numero 1 al mondo. Adesso l'obiettivo è recuperare per poi iniziare al meglio la preparazione per la stagione 2027. Jacopo Barlotti, GR1.
2: È stato assegnato pochi minuti fa il premio Nobel per la fisica 2026.
5: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Hulsen for the
2: science. Lo avete sentito, l'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il riconoscimento allo scienziato belga Hulsen per la scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica. 3 voti di fiducia in 2 giorni per la legge elettorale alla Camera, tra poco le dichiarazioni relative alla prima richiesta di fiducia, l'approvazione finale è prevista per giovedì prossimo, linea a Montecitorio a Lucio Bondì.
6: Sì, la seduta dovrebbe iniziare tra una decina di minuti con le dichiarazioni di voto e la prima delle 3 fiducie, come dicevate, ci sarà poi nel pomeriggio già anche la seconda, il vero scoglio giovedì, perché l'approvazione finale prevederà su richiesta delle opposizioni il voto segreto. Nessun pericolo franchi tiratori, si dice comunque certa la maggioranza che parla unita di un testo che garantirà stabilità e ridarà la parola agli elettori senza pareggi e i conseguenti giochi di palazzo. Un testo palesemente incostituzionale invece per le opposizioni, poiché introduce un premierato di fatto. Quanto alle richieste di fiducia, per il campo largo si tratta dell'ennesimo schiaffo al Parlamento con l'obiettivo di evitare il confronto in aula. Da Montecitorio con Jacopo Teodoro è tutto, di nuovo a voi.
2: In base ai dati dell'osservatorio del Ministero delle Imprese, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale è pari a 2,04 euro al litro per la benzina e 2,24 per il gasolio. A mezzanotte è terminato lo sconto fiscale di 6 centesimi sul gasolio. Il mancato prolungamento potrebbe determinare un aumento del diesel di un importo pari allo sconto nelle stazioni che hanno applicato il tetto al prezzo. Giornata di mobilitazione in tutta la Francia per le proteste degli studenti, ai quali ora sono aggiunti anche i docenti. Nel primo pomeriggio è prevista una manifestazione a Parigi in un clima di tensione. Da quando è iniziata la protesta si registrano quasi 200 feriti e migliaia di arresti, in gran parte di minorenni. Linea alla corrispondente Alessandra De Stefano.
7: È una piazza di tutte le età, quella che sta mostrando la Francia, dove oggi sono chiusi il 90% dei ginnasi, dei licei e delle università, perché la protesta studentesca che sta investendo tutte le piazze del paese, a Tolone, Marsiglia, Lione, sono già partiti i cortei intorno alle 10:30, sono manifestazioni pacifiche. Finora accanto ai genitori, come dicevi, ci sono genitori, professori, sindacati, rappresentanti politici soprattutto della sinistra francese, per sostenere gli studenti che chiedono al governo di impegnarsi negli investimenti di risorse e soprattutto economiche nella scuola pubblica. Si sfila in tutta la Francia. Nei giorni scorsi le immagini che abbiamo visto sono state di vandalizzazioni, incendi, scontri e tensione con le forze dell'ordine. All'inizio della protesta 190 sono i giovani che sono rimasti feriti. L'episodio più grave a Lens, dove ieri a un ragazzo è stata amputata una mano per l'esplosione di una granata. In totale sono 6 le inchieste aperte, oltre 5.000 firmati, di cui il 90% minorenni. Alle 14 il via della manifestazione parigina, la più consistente in termini di numeri, che prenderà il via dalle 14 a Place de la République. È tutto, linea a te.
2: Il conflitto in Ucraina, ancora attacchi russi nelle regioni di Kryvyi Rih e di Nikopol, nella notte massiccio attacco di droni ucraini nella zona di Mosca che ha provocato due vittime e diversi feriti. E sul Mar Nero sono state colpite due navi mercantili al largo della costa bulgara, una è affondata, l'equipaggio è disperso, il governo di Sofia ha convocato una riunione di emergenza. Giornata positiva per le principali borse europee che risultano tutte in crescita, in particolare Milano e Madrid segnano rialzi superiori all'1%, i listini beneficiano del calo di tensione sui rendimenti dei titoli di Stato, circostanza che fa scendere lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi a 105 punti base. Svolta nelle indagini sull'omicidio di un albanese a Torino, arrestati la moglie della vittima e il suo nuovo compagno.
0: Lo avrebbero ucciso per poter iniziare una nuova relazione e subentrare nell'affitto dell'appartamento di edilizia popolare di cui la vittima era titolare. Questi, per la procura di Torino, i moventi che avrebbero spinto la moglie di Michel Rocu e il suo nuovo partner, entrambi italiani, a uccidere il 30 giugno scorso l'ex pizzaiolo albanese con un colpo alla testa con un oggetto contundente. Il cadavere era stato trovato il 6 luglio nell'abitazione di Rocu nel quartiere torinese delle Vallette. I carabinieri hanno potuto ricostruire il delitto grazie agli esiti dell'esame autoptico e alla morfologia delle tracce di sangue trovate sul pavimento. Sarebbe stato vagliato anche l'accoltellamento o l'avvelenamento. Inoltre hanno trovato in rete ricerche degli indagati sui paesi con i quali l'Italia non ha un accordo di estradizione, preludio di una possibile fuga. Giancarlo Rossi, GR1.
2: Ieri sera all'aeroporto di Bologna due uomini di nazionalità georgiana hanno tentato di imbarcarsi su un volo in partenza per Tel Aviv esibendo falsi passaporti israeliani. I due viaggiatori sono stati denunciati. Secondo le prime informazioni sembra che non avessero precedenti, ma sono comunque in corso accertamenti. Leone XIV tornerà ad Assisi per la cerimonia di chiusura dell'evento promosso dalla comunità di Sant'Egidio Pace Disarmata e Disarmante. L'evento dal 25 al 27 ottobre a 40 anni dalla giornata mondiale delle religioni del 1986 con Giovanni Paolo II. Il pontefice presiderà la preghiera comune. Cambia il tempo sull'Italia dopo la lunga fase di stabilità e temperature sopra la media. L'anticiclone cede il passo a correnti più instabili da ovest che porteranno temporali isolati già oggi su Sardegna, Liguria e coste toscane. Tra mercoledì e giovedì la pioggia si sposterà al centro e al sud, previsto anche un calo delle temperature. E noi ci fermiamo qui, ora c'è l'informazione regionale, il prossimo GR1 è alle 13, potete riascoltare questo giornale radio sulla piattaforma RaiPlay Sound. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

0: sulle note dei Bee Gees riparte la seconda ora di Da Casello a Casello. Le 12:11 minuti su Raisio Radio, al microfono Monica D'Angelis, accompagnata dalla parte tecnica da Patrizio Gotti. E ora, per chi è in viaggio, aggiorniamo la situazione sulla viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con il bivio a 15 Parma La Spezia in direzione sud, segnaliamo un incidente al chilometro 101 e 700. Sempre in A1 tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna, abbiamo code a tratti per traffico intenso. E sulla 10 Genova Ventimiglia tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova, un chilometro di code per lavori. Passiamo ora in A14 Bologna-Taranto, dove tra Valle Rubicone e Rimini Nord in direzione di Ancona abbiamo 3 chilometri di coda per un veicolo fermo al chilometro 117. E sempre in A14 tra Ancona Sud e Loreto in direzione di Pescara, un incidente accaduto al chilometro 238 e 600. Concludiamo con la diramazione per Ravenna, dove tra Fornace Zarattini e la statale 309 in direzione di Ravenna abbiamo coda per viabilità esterna che non riceve. E adesso lasciamo per un momento le strade per entrare in un altro territorio, quello dello stile.
1: Questioni di stile su Raiso Radio.
2: Ma buongiorno a tutti da Sabina Stilo, buongiorno a Gian Maurizio Foderaro, che è tornato qui tra noi, lo possiamo coccolare in parte.
3: Col fisico ci sono, ma con la testa un po' meno.
2: Hai sonno, ecco. Sei stanco?
3: No, però abbiamo bisogno, sai, con l'età hai bisogno di riprenderti, quindi
2: bisogno di tempi un po' più lunghi per riprenderci.
3: Quindi tu, quando fammi fare domande, falle con calma, così poi piano piano.
2: Benvenuto Gian Maurizio Foderaro.
3: Ecco, così va bene.
2: Lo ringraziamo di essere di nuovo tra noi, come anche Monica De Angelis.
3: Così ricordi tutte le radio stereo che non esiste più, si può dire, dove non so per quale motivo, ma funzionò in una stagione, tutti parlavano così, chiamavano Dario e Davina, si chiamavano,
2: perché sono
3: stavano insieme allora, poi
2: si sono separati,
3: e
2: troppo
3: qualsiasi
2: lento.
3: Cosa, ecco, adesso vi facciamo ascoltare la nuova canzone di Giorgia, una cosa così, era tutto così. E quindi però avevano intuito che le voci non davano fastidio alla musica, e quindi era tutto questo mattoncino sonoro che però accompagnava.
2: E c'è sempre da imparare.
3: E io la sera li ascoltavo sempre, un minuto, due minuti.
2: Vedi che mi sto no, io non voglio far dormire i miei radioascoltatori.
3: No, ragazzi,
2: noi dobbiamo parlare di fiction. Adesso arriva una nuova serie Rai 2 dal 9 ottobre, in onda, ambientata in Emilia, a Correggio. Estranei, una storia di scomparsa, di indagine, ma anche di comunità, pregiudizi, appartenenza, rapporti familiari. Protagonista è Elena Radonicic, che interpreta un ruolo molto interessante, una carabiniera negoziatrice con le parole. Lei è brava con le parole. Poi ci sposteremo a teatro con Giulia Ricciardi e Stremate, ultimo tanga a Parigi. Non ho sbagliato, è ultimo tanga a Parigi, ok. Ti interessa, ti stai cominciando a svegliare.
3: No, c'ho alcune parole che accendono. Non ricordo nemmeno perché, però mi accendono qualcosa.
2: E questo è il nuovo capitolo di un progetto teatrale tutto al femminile, che mescola comicità, relazioni, segreti, imprevisti, uno sguardo molto particolare sulle donne e sulla loro vita. Teatro Tordinona, dal 6 al 18 ottobre avremo con noi un'attrice veramente straordinaria. E poi parleremo di patrimonio e luoghi da scoprire con Federica Armiraglio, responsabile contenuti grandi progetti del FAI. Il 10 e l'11 ottobre segnate queste due date, tornano le giornate FAI d'autunno, 700 luoghi normalmente poco conosciuti o non accessibili, aperti in 350 città italiane. Monica D'Angelis l'abbiamo salutata, Patrizio Gotti pure alla parte tecnica, Filomena Vitaliana alla regia, Angelo Dello Jacopo.
3: Anche il suo parrucchiere.
2: Io voglio sapere dove va, perché ha questo biondo così, proprio acceso. No, così.
3: Guarda, no, gli ricordiamo.
2: Ti vedrei bene col biondo.
3: Sì, infatti, sì. Un Nino D'Angelo del 2027, non sarebbe male.
2: Meglio andare 3, 4, 8, 113.
3: Un jeans e una maglietta.
2: Partiamo.

0: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
2: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza. Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Rai su Radio.
8: Da casello a casello, questioni di stile.

0: 12 e 22 su Raiso Radio, stiamo partendo in compagnia di Questioni di Stile con Gian Maurizio Foderaro, Monica D'Angelis. Caro Gian Maurizio, sì, biondo, gold, ci piace.
1: No.
0: E allora stiamo dando dei consigli, insomma,
1: non
0: anche sullo stile. Cari amici, noi abbiamo una, ecco, lei è bionda, sì, lei dovrebbe essere bionda, ma soprattutto, oltre ad essere una bellissima donna, è un'attrice tra le interpreti più interessanti del panorama italiano, che torna protagonista con un personaggio intenso, molto particolare, Elena Radonjić. Questi cicci mi confondono. Elena, benvenuta. Pronto?
2: Buongiorno a tutti. Pronto, mi senti?
0: Eccoci, adesso sì, ti sentiamo. Come stai, Elena?
2: Bene, molto bene, grazie. Molto bene, grazie dell'invito.
0: Ma grazie a te di aver accettato il nostro invito. Poi questo è un periodo bello, ricco. Dal 9 ottobre in prima serata su Rai 2 arriva Estranei, la nuova serie crime diretta da Cosimo Alemà. Ambientata tra l'altro in un luogo molto bello della pianura emiliana. E tu sei Laura Macchi, una carabiniera negoziatrice. A noi ci interessa molto questo aspetto. In cosa consiste?
2: È un aspetto particolare, in effetti. È una particolarità di Laura Macchi, che è un maresciallo capo, ma soprattutto una negoziatrice, quindi è una persona che interviene in quei momenti in cui apparentemente non c'è più spazio per le parole, bisognerebbe passare all'azione perché in qualche modo la situazione è precipitata, e invece esiste ancora il posto e il luogo della diplomazia, delle parole, insomma della comunicazione, ed è lì che interviene il suo talento principale, che poi è un talento anche di forte empatia,
0: certo,
2: che è una delle caratteristiche che poi lei si porta dietro all'interno della nostra vicenda.
0: Però Laura è molto brava a gestire le crisi degli altri, ma quando torna a casa
2: è molto meno.
0: È un classico nelle nostre vite,
2: esatto.
0: No? È un po' così.
2: Sì, è assolutamente così, è una donna molto centrata nel lavoro, molto risolta anche, che non dipende da nessuno, che ha un grande talento e anche una grande consapevolezza. D'altronde invece nella sua vita privata è tutt'altro, anche perché durante tutte le puntate noi scopriremo che lei ha un grande trauma legato a degli episodi familiari molto, appunto, traumatici, che in qualche modo la tengono legata e che le hanno in qualche modo impedito di crescere in maniera libera dal trauma. E si è un po' invischiata in se stessa e quindi ha assunto delle posture un po' così rigide, soprattutto nei rapporti personali. Quindi abbiamo, cioè, la bellezza di questo personaggio è
0: sì,
2: proprio questa dualità, e in generale quando si ha a che fare con dei personaggi tridimensionali che quindi hanno molte, insomma, molti aspetti diversi nella loro vita, molti rapporti diversi.
0: Assolutamente.
2: È molto bello.
0: Certo, per un attore, insomma, questo deve essere molto stimolante.
2: E il titolo,
0: e il titolo Estranei è molto significativo perché la serie mette in scena due comunità che convivono, ma che non sempre si conoscono davvero, no?
2: Sì, più che altro è un tessuto sociale molto complesso quello di due comunità che convivono. In questo caso è la comunità Sikh, che vive in pianura padana ormai dagli anni 70, quindi parliamo di seconda e terza generazione. In realtà è un esempio molto fortunato e felice di integrazione, però siccome l'integrazione non è qualcosa di compiuto, una volta che si è raggiunta, l'integrazione non si raggiunge mai definitivamente, è un processo, no? Che necessita di grande sforzo da parte di tutti, e Laura tra i suoi obiettivi è anche questo, quello di mantenere questo tessuto sociale coeso, e non è facile perché i pregiudizi in realtà continuano a esistere, la paura è sempre dietro l'angolo, la voglia di mettersi ad una distanza di sicurezza da chi reputiamo estraneo, quindi diverso da noi, è sempre molto frequente. Però questo titolo ha varie valenze, tra cui anche quella di essere in certo modo anche estranei all'interno della propria vita, della propria casa, no? Laura Macchi torna nel suo paese, in cui però trova e sente anche una forma di estraneità. E il personaggio interpretato da Kel Giordano, Bisan, che è un esponente della comunità Sikh, si sente estraneo a casa sua perché sia un ragazzo Sikh che un ragazzo italiano e non trova, diciamo, in nessuna dimensione la propria dimensione familiare, di casa. Quindi, diciamo, è un concetto che si può declinare in molti modi.
0: È chiaro. Ma poi la cosa anche molto interessante è che la produzione ha scelto di mantenere le lingue, gli accenti, anche i dialoghi. Lei prima, sì. Tu prima ci davamo del tu, parlavi, sì, appunto, sì, dell'importanza, no, di integrare anche nel racconto questa comunità, non solo un elemento, diciamo, esotico tra virgolette, no? Anche no, i dialoghi se... sono in Punjabi. È giusto?
2: Punjabi, sì.
0: Ecco, non, perché so, non la conosco.
2: Punjabi. Però vabbè, il punto è che chiaramente si ha il rischio di fare un racconto che avesse soltanto la punta esotica, no? Come hai detto giustamente tu, abbiamo cercato in tutti i modi di evitarlo. Cosimo Alemà è stato molto attento in questo senso, e anche sia da un punto di vista estetico, riuscendo ad integrare molto bene anche, diciamo, visivamente le due culture, che poi si presta in qualche modo la Pianura Padana a dei colori che si sposano
0: anche il luogo dove avete girato non è solo lo sfondo della
2: certo.
0: storia. Allora, un grande in bocca al lupo, Elena, grazie di essere stata con noi.
2: Grazie,
0: ricordo ancora l'appuntamento dal 9 ottobre in prima serata su Rai 2, Amici, una storia di misteri, di pregiudizi, di incontri tra culture diverse, ma soprattutto una storia di persone che cercano di capire gli altri e forse anche se stesse. Grazie ad Elena Radonicic.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.

0: E questo era Cesare Cremonini con Marmellata, le 12:33 minuti su Rai Radio, ancora con la seconda parte di Da Casello a Casello. Ma prima di lasciarvi a Sabina Stilo aggiorniamo un attimo la viabilità. Sulla 4 Brescia-Padova abbiamo 5 km di coda per traffico intenso tra Soave e Verona Est in direzione di Brescia. Sulla 12 Genova-Rosignano 8 km di code a tratti tra Sarzana e Carrara in direzione di Rosignano, dove l'ingresso di Carrara è chiuso per un incidente. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio 11 Firenze-Pisa Nord e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo code a tratti per traffico intenso. Traffico intenso anche sulla 4 Torino-Trieste tra il nodo A8 Milano-Varese e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Ancona Sud e Loreto in direzione di Pescara segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 238,6. Sabina.
1: Grazie Monica, adesso vi porto a teatro con la compagnia Molière che presenta un format della compagnia Arca di Noè diretta da Patrizio Cigliano, l'attesissimo primo episodio della seconda stagione della prime serie teatrale, internazionalizzare le parole,
0: è
1: proprio italiano, della prima serie teatrale al mondo, Stremate, ultimo tango a Parigi di Giulia Ricciardi. Di che saluto, Giulia, benvenuta.
2: Grazie, bentrovati.
1: Bentrovata a te, ricordo anche la regia di Patrizio Cigliano, Teatro Tordinona, da stasera, dal 6 al 18 ottobre, quindi insomma un grande in bocca al lupo per il debutto. Allora, prima stagione della saga teatrale, questa intanto è una grandissima novità, no, nel teatro, Giulia?
2: Beh sì, diciamo che ci siamo inventati questo format, appunto una sorta di serialità, un po' riprende un po' la sitcom americana praticamente,
1: certo.
2: Che veniva appunto registrata e viene ancora tuttora registrata con del pubblico vero e quindi niente, insomma, noi speriamo anche che a un certo punto un illuminato possa in qualche modo dare uno sviluppo televisivo, perché
1: no, dai, noi portiamo veramente tanta fortuna, quindi in bocca al lupo anche per questo sogno che sicuramente si realizzerà, anche perché in scena ci sono già proprio dei ritmi cinematografici, queste battute e poi questo titolo Stremate, intanto sì, insomma, chi di noi non è un po' stremato da qualcosa, per cui ci sta. Stremate, ultimo tanga a Parigi, non è una non è un errore, non devo correggere nulla,
2: non è un
1: giusto?
2: Ok. No, non è un errore, io gioco sempre con i titoli famosi e beh, c'è un tanga protagonista.
1: Ah, ecco.
2: In questo senso.
1: Dove è andato Foderato? È andato a fumare la sigaretta, adesso che si parla di cose interessanti è andato via, vabbè, ok. Insomma, questo tanga che combina, perché è il protagonista.
2: Allora, praticamente niente, queste quattro passe che a questo punto sono, diciamo, alla quinta puntata, perché la prima serie è già andata in scena ampiamente, con consenso di pubblico, eccetera. Queste quattro passe continuano le loro avventure e raccontano, insomma, tra una battuta e l'altra, anche insomma gli aspetti un po' meno rilanciani in fondo delle vite delle donne, perché poi alla fine, sai, la comicità è sempre l'altro lato della medaglia,
1: certo.
2: Di viverci sopra, ma insomma ci sono degli argomenti che presi sul serio non fanno poi tanto ridere e c'è questo tanga che aleggia, diciamo, sullo spettacolo, che è il tanga di una di noi, incriminato, perché il colei che lo possiede ha una storia segreta con il marito di un altro di noi.
1: No, vabbè, ma non si fanno queste cose.
2: Non
1: Foderaro, entra, vieni a sentire, qua si parla di tradimenti, di tanga, il marito di una che tradisce con un altro.
3: Guarda, in alcune situazioni,
1: vabbè, dai, su.
3: Noi uomini è meglio che stiamo zitti e annuiamo.
1: Sì,
3: alla radio mi riesce benissimo, io faccio sì con la testa, nessuno vede nulla, nessuno sente, e eviti di buttarti in argomenti spesso spinosi, quindi insomma.
1: No, anche perché vorrei dire, Gian Maurizio, che in questo spettacolo si affrontano le caratteristiche delle donne adulte, diciamo sull'orlo di una crisi di nervi, soprattutto per colpa degli uomini, quindi in questo caso è meglio che tu dici di sì.
3: Non conosco l'argomento, non, non conosco l'argomento. Sul nostro
2: ragazzi,
3: pianeta.
2: Siete sempre coinvolti.
3: Lo so. È sempre colpa nostra a prescindere.
1: Bravo, esatto.
2: Esattamente. Allora, voi partite dal fatto che noi abbiamo ragione e nessuno ti farà male.
3: Oh, quindi, è vero. Ecco,
1: senti, ma a proposito di coinvolgimento.

0: diciamo, hanno, si sono prestati a fare i nostri mariti, che noi vedevamo sempre in videochiamata, eccetera, e erano presenti nelle puntate precedenti. Per questa puntata abbiamo una guest in voce che è Daniele Pecci.
1: Ah, ecco.
0: Che è un caro amico da tanti anni che si è prestato. Diciamo, e così abbiamo
1: anche lui, come Foderaro, ha detto sì, sì, sì, senza provare a obiettare.
2: Probabilmente è stato ricattato, ma questo non lo dice nessuno, insomma, vero?
0: No, ma c'è un tacito accordo con i maschietti che conosciamo.
1: E allora ricordiamo ancora l'appuntamento da questa sera, un grande in bocca al lupo, perché veramente deve essere esilerante questo spettacolo. Io verrò ad applaudirvi.
0: Vieni.
1: Sì, estrema. Ho bisogno anche di ridere, anche un po' di sdrammatizzare, quindi siete giusti per me in questo momento. Stremate, Ultimo Tango a Parigi, Teatro Tor di Nona, da stasera fino al 18 ottobre, una serie che entra nel cuore anche degli uomini, perché sono sempre molto distratti nel capire le donne straordinarie che hanno al loro fianco, straordinarie.
0: Guarda, io dico sempre una cosa: le donne vengono e si riconoscono, gli uomini possono prendere appunti.
1: Benissimo, grazie Giulia Ricciardi, te segnatela questa cosa, Gian Maurizio.
2: No, scusa, non mi scrive la penna.
1: Kintsugi, giusto?
3: Giusto,
2: un'altra grande donna, Elisa, qui sui suoi radio.
1: Elisa.

0: velocissima in direzione di Bologna, ci sono code a tratti per il traffico intenso. Per attraversarle servono 20 minuti. Sulla 9 Lainate e Chiasso, invece, tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera, code si formano per operazioni doganali. Invece sulla 12 Genova Sestri Levante, un incidente tra tre autovetture a causare code tra Genova Nervi e Genova Est in direzione del capoluogo ligure. Infine sulla 14 Adriatica, per lavori segnaliamo un chilometro di coda tra Grottammare e Pedaso per quanti viaggiano verso Ancona. Si viaggia su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
1: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
2: Da casello a casello, questioni di stile.

0: Elisa con Kintsugi qui su Raiso Radio, 12:43 minuti, e ora è il momento dell'aggiornamento della viabilità con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da Donatella Ciufalo. La circolazione è scorrevole sulla rete con poche eccezioni. Le vediamo partendo dalla A1 Milano-Napoli tra Firenze Nord ed il bivio con la A1 diretta

0: che musichetta, sorella Mila, ma che musichetta.
1: Il consiglio in questi casi, amici miei, è di mettere il limitatore di velocità, che queste canzoni così, insomma, uno tende così a spingere un po', mentre avete questo bel dispositivo che dice 130 massimo, ovviamente siete in autostrada, e quindi anche nonostante Ed Sheeran, viaggiate entro i limiti, dai.
0: Bel consiglio. Adesso un altro consiglio arriva su Rai Isoradio alle 12.48, quindicesima edizione delle giornate Fai d'autunno, sabato 10 e domenica 11 ottobre. La campagna è sostenuta da Rai per la sostenibilità e torna a trovarci un'amica di Rai Isoradio, Federica Armiraglio, responsabile contenuti grandi progetti Fai. Ben trovata, Federica.
2: Grazie Sabine, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Io sono molto molto curiosa, ragazzi, più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti. Questi sono luoghi che apriranno eccezionalmente le loro porte in occasione proprio di questa quindicesima edizione delle giornate Fai d'autunno, un grandissimo evento che ci porterà dove?
2: Ci porterà in ben 350 città italiane e soprattutto in luoghi sempre diversi, perché queste appunto 700 aperture vengono scovate durante i mesi dai volontari del FAI che sono in tutta Italia e che davvero ci fanno conoscere luoghi sempre diversi e sempre eterogenei, anche che proprio restituiscono l'idea del grande mosaico che è il nostro splendido patrimonio.
0: E certo, è un'occasione per conoscere il patrimonio culturale che ci circonda, ma anche per contribuire, giusto Federica, proprio concretamente alla sua cura, alla sua tutela, la sua valorizzazione proprio attraverso l'attività del FAI.
2: Esatto, ricordo che infatti il FAI è la più importante fondazione non profit in Italia, che affianca proprio il Ministero della Cultura in un'azione sussidiaria per la tutela e la valorizzazione del patrimonio, ed essendo una fondazione non profit non riceve dei contributi, sì, ha bisogno proprio dei contributi di tutti. Ricordo innanzitutto che ci si può iscrivere al FAI con solo 39 euro l'anno, tra l'altro, perché il FAI poi, al di là delle manifestazioni come le giornate FAI, in realtà ha un suo patrimonio di beni, oltre 70 in tutta Italia, che sono aperti per sempre per tutti, non solo durante le giornate FAI, e poi realizza molti altri eventi. Le visite invece delle giornate FAI sono delle visite a contributo libero, quindi vi ricordo, in ogni visita appunto lasciate un piccolo contributo, perché altrimenti senza l'aiuto di tutti non potremo continuare a regalare le giornate.
0: Il FAI siamo noi, siete voi, siamo tutti.
2: Allora,
0: siamo molto curiosi con Gian Maurizio di scoprire qualche chicca. Dove ci porti?
2: Cominciamo da sud invece che da nord, nella tua Calabria in particolare. Ci sono delle aperture interessantissime, ogni volta una scoperta, tra cui il borgo di Rogliano in provincia di Cosenza, che è noto per essere il borgo degli scalpellini. Proprio generazioni di scalpellini hanno lavorato, infatti c'è un percorso con diverse chiese e monumenti appunto aperti, ma poi soprattutto c'è un rione, il rione Cuti, che sta vivendo una di quelle rinascite che hanno tanti borghi delle aree interne, con una piccola libreria, anzi una piccola biblioteca tra le più piccole al mondo, animata da un artista che fa delle performance appunto all'interno della biblioteca, e ha un panificio anche che conserva da diversi decenni una grande tradizione artigiana che verrà raccontata, questa in particolare per gli iscritti FAI. Spostandoci invece in provincia di Catanzaro, apre a Soveria Mannelli il museo e il parco Carta Rubbettino, che è un racconto di una tradizione legata alla carta e all'editoria, quindi davvero un mestiere da preservare, nato nel 1972.
0: Che meraviglia.
2: E non soltanto questo museo d'impresa, ma un parco di oltre 12.000 metri quadri che è diventato un parco d'arte contemporanea, quindi anche in questo caso una visita sorprendente. Fra l'altro nello stesso borgo apre anche il lanificio Leo, che è il più antico della Calabria, quindi davvero delle grandi tradizioni da scoprire.
0: Risalendo lo stivale, invece, risalendo,
2: vi porto a Roma, naturalmente non possiamo mancarla. Apre tra l'altro l'Accademia di San Luca, che è una delle più vecchie, antiche, diciamo, istituzioni dedicate proprio alla protezione dell'arte, quello che facciamo noi, perché pensate che è nata in qualche modo già nel Medioevo, ma poi nel 1577 viene fondata da Papa Gregorio XIII nella sua forma attuale per elevare l'arte e la produzione artistica al di sopra del semplice artigianato. Quindi è un'istituzione che esiste da oltre 500 anni, ma noi apriremo in particolare la sede che occupa dal 1934 con uno splendido palazzo rinascimentale, Palazzo Carpegna, dove si possono visitare anche gli ambienti creati da Borromini e vedere opere di Raffaello, Bernini, Canova,
0: anche le lettere di Leopardi, per cui insomma,
2: esatto,
0: è
2: un luogo
0: di grande cultura, assolutamente.
2: Esatto.
0: Che facciamo? Esatto, mica possiamo tralasciare il nord prima di salutarci,
2: no,
0: una chicca.
2: Ma soprattutto voglio fermarmi nelle mie Marche, che mi premono molto, perché vicino a Iesi apre un istituto agrario, Villa Salvati, che è stato anche un bene terremotato, una chiesa, è una grande villa di inizio 800 che apre dopo una campagna di restauri, e pensate che l'istituto agrario attivo all'interno è uno dei 10 che ha rappresentato l'Italia all'Expo di Osaka in Giappone nel 2025 con un progetto di agricoltura particolare legato all'acqua, perché le giornate FAI sono anche l'occasione di parlare di innovazione, di ricerca e anche di contemporaneità, come a Milano, dove apriremo il grande cantiere di City Wave, l'ultimo
0: lo sdraiato, l'onda,
2: esatto,
0: così,
2: lo
0: no?
2: Sdraiato, bravissima, sei preparatissima. Quindi addirittura grazie alle giornate FAI si entra in un luogo ancora non completato, proprio una prima eccezionale.
0: Bene, bene, insomma tanti gioielli che si potranno scoprire, tanti luoghi insoliti. Ricordiamo ancora l'appuntamento sabato 10 e domenica 11 ottobre, non mancate a questo appuntamento. Io ringrazio come sempre il FAI e Federica Armiraglio, grazie.
2: Grazie Sabina, sul sito giornatefai.it trovate tutte le aperture.
0: Perfetto.

0: Addirittura finiamo col flamenco.
1: Adesso allora, mi metto a ballare.
0: Ma vogliamo ringraziare Elena Radonjić,
1: Radonjić, ecco, certo.
0: E poi il teatro simpatico, anche teatro. Giulia Ricciardi. Sì, e poi sì. Che fai? Non saluti il fai? Questa era un'ora che me l'ero tenuta.
1: Te la sei proprio ecco. Scritta.
0: E poi volevo salutare anche Rosita, che è la parrucchiera di Filomena Vitaliano.
1: Ciao,
0: vi
1: Rosita.
0: Vedete domani alle 15.
1: Viene anche già Maurizio, Rosita, domani.
0: Certo, una mesh. Dove torniamo?
1: Torniamo domani.
0: È una promessa, non è una minaccia.
1: No, assolutamente. Ciao a tutti.

0: GR1.
1: Sinner alza bandiera bianca, stagione finita, devo curare il mio ginocchio, ha annunciato sui social, appuntamento al 2027. Legge elettorale, primi voti di fiducia alla Camera, giovedì l'approvazione finale con l'incognita franchi tiratori, la maggioranza un sistema per dare stabilità, le opposizioni uno schiaffo al Parlamento. Una task force per aggregare la domanda di energia nell'Unione Europea, proposta della presidente von der Leyen. Giorgia Meloni, servono indicazioni chiare per ridurre il costo e tutelare la competitività dell'industria. Le proteste degli studenti in Francia, un'altra giornata di grande mobilitazione. Fra poco a Parigi in piazza anche docenti e sindacati. Russia-Ucraina, massiccio attacco di droni su Mosca, vittime e feriti, due navi mercantili colpite nel Mar Nero. Benvenuto autunno, nuvole temporali prima al centro, poi al sud. Da giovedì, maltempo in tutta la penisola e temperature in calo. Il belga Francis Alden vince il Nobel per la fisica 2026, ha scoperto i neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Musica, Margherita Vicario torna in scena con il nuovo singolo Ho chiesto aiuto, un brano che attraversa traumi e fragilità. Calcio, la FIGC e l'ipotesi commissariamento al via alla giunta del CONI, preceduta dall'incontro tra Buonfiglio e Malagò.
2: Destinazione pomeriggio con Rai Radio, musica, news e

Iglesias e Nicole in Heartbeat qui su Rai Iso Radio. 13:05 minuti, parte la seconda ora insieme e staremo insieme fino alle 15. Monica D'Angelis al microfono, accompagnata dalla parte tecnica da Emanuele Rinaudo. E ora partiamo dalle situazioni più rilevanti di quest'ora. Sulla strada statale 675 Umbro Laziale, tratto chiuso per incidente ad Amelia, in entrambe le direzioni, in direzione Orte, uscita obbligatoria ad Amelia con rientro a Nera Montoro, e in direzione Terni, uscita obbligatoria a Narni con traffico deviato sulla statale 3. Ci spostiamo ora in autostrada e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il Bivio, variante di Valico in direzione di Bologna, abbiamo traffico rallentato. Traffico rallentato anche sulla 4 Torino-Trieste, tra il nodo 8 Milano-Varese e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Sulla 12 Genova-Roma, tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova, segnaliamo un incidente al chilometro 9 che sta causando 2 km di coda. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e il Bivio, a 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna, una coda per traffico intenso. E anche tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Borgo Panicale in direzione nord abbiamo code a tratti. Concludiamo con un incendio tra San Severo e Foggia, in entrambe le direzioni segnaliamo questo fumo per un incendio accaduto al chilometro 550 e 600.

E questa era You Girl, David Guetta, Montana e Aidan con Shine, questa ISO novità delle 13 e 11 minuti. E adesso lasciamo la musica e ci spostiamo momentaneamente a Parigi, perché nell'ottobre del 1889 apriva il Moulin Rouge e il cancan faceva subito scandalo, gonne che si sollevavano, gambe in vista e movimenti considerati decisamente troppo audaci per l'epoca, un simbolo di quella belle époque che stava cambiando il modo di divertirsi. E qualche decennio più tardi anche in Italia arriva una novità destinata a cambiare le abitudini, la radio. Il 6 ottobre del 1924 a Roma per la prima volta una voce arriva nelle case degli italiani, è quella di Ines Donarelli, dalla stazione di San Filippo ai Parioli, saluta gli ascoltatori e annuncia un concerto di Haydn. Da lì la radio cresce, arrivano sempre più programmi e anche le voci che faranno epoca, Annunzio Filogamo, Nicolo Carosio e Mario Ferretti. Nel 1944 nasce la RAI, poi arrivano i quiz e l'intrattenimento e nel 1951 il Festival di Sanremo. Ma tutto parte da lì, da Roma, da una voce e da quelle parole. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto.

0: casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura, accendi e spegni le luci, alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
0: Rai su Radio.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

E già, quando le cose che ti danno fastidio diventano così tante, ci fai una canzone. Dito nella piaga, che fastidio, su Rai Iso Radio, 13 e 23 minuti. Vi ricordo che potete ascoltarci in FM, DAB o scaricando l'app Rai Play Sound. E ora, per chi si fosse appena sintonizzato, riaggiorniamo la situazione della viabilità, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il Bivio, variante di Valico in direzione di Bologna, abbiamo traffico rallentato. Sulla 7 Milano-Genova, all'altezza di Vignole Borbera in entrata, segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 88 e 600. Risolto l'incidente, quindi i mezzi coinvolti sono stati spostati in sicurezza. L'incidente visto sulla A12 Genova-Roma, tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova, ma permangono 2 chilometri di coda. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Borgo Panigale in direzione nord, abbiamo code a tratti. 1 chilometro di coda per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona, e traffico rallentato per lavori tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara, mentre tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni segnaliamo fumo per incendio. Siamo intorno al chilometro 550 e 600.

Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. E ora una scoperta che sembra fantascienza: usare la luce per accendere o spegnere singole cellule del cervello. Si chiama optogenetica ed è valsa il Nobel per la medicina a 3 scienziati ieri. In pratica alcuni neuroni vengono resi sensibili alla luce e così i ricercatori possono controllarli con estrema precisione. Uno strumento che sta aiutando a studiare malattie come Parkinson ed epilessia e a cercare nuove terapie. In alcuni esperimenti ha già permesso di recuperare, almeno in parte, la vista in persone con gravi malattie della retina. E la parte curiosa è che gli scienziati sono partiti da una piccola alga studiando come reagiva la luce.

Questi erano i Tiro Mancino con la descrizione di un attimo. Tra l'altro il videoclip vede coinvolti Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, che si divertono con le gag di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello negli anni 70, e anche con un improbabile Tarzan con la sua Jane giocando a rincorrersi tra i rami nella quotidianità.

Sulla 12 Genova-Roma, tra Genova-Nervi e Genova-Est in direzione di Genova, la viabilità è ritornata alla normalità e ci spostiamo adesso invece nei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla strada statale 675 Umbro-Laziale, tratto chiuso per un incidente ad Amelia in entrambe le direzioni, in direzione Orte uscita obbligatoria ad Amelia con rientro a Nera Montoro, in direzione Terni uscita obbligatoria a Narni con traffico deviato sulla statale 3.

Achille Lauro con La Città degli Angeli, 13:46 minuti su Raiso Radio, e adesso voglio parlarvi di una curiosità. Siete mai stati nelle Filippine nei mesi che precedono il Natale? Perché ve lo sto chiedendo? Perché il Natale comincia praticamente a settembre, appena arriva il primo dei quattro Bear Month: settembre, ottobre, novembre e dicembre, quindi tutti i mesi che terminano in embre. E lì partono decorazioni, canzoni natalizie e preparativi. E infatti le Filippine sono famose per avere una delle stagioni natalizie più lunghe del mondo. È tra i paesi dove l'ascolto della musica natalizia parte già a settembre. 348 103 1010 per i vostri messaggi WhatsApp e vocali, e adesso ci ascoltiamo Bruno Mars.

Poesia era un gioiere ultimo con l'ultima poesia qui su Rai Iso Radio. Pochi minuti alle 14 ai titoli del GR1, ma aggiorniamo prima la situazione sulla viabilità partendo dalla A21 Torino-Brescia, dove segnaliamo materiali dispersi in carreggiata poco dopo lo svincolo di Casteggio in direzione di Torino. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e il bivio variante di Valico in direzione di Bologna, abbiamo traffico rallentato e una coda per un incidente invece sulla 7 Milano-Genova all'altezza di Vignole e Borbera in entrata. Siamo intorno al chilometro 88 e 600. Passiamo ora in A14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna San Lazzaro e Bologna Borgo Panigale in direzione nord abbiamo code a tratti, e sempre in A14 tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona abbiamo traffico rallentato per lavori. Stessa situazione anche tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara. E è stato risolto l'incendio che era accaduto tra San Severo e Foggia, quindi chiusa la notizia, non segneremo più fumo, ricordo che era intorno al chilometro 550 e 600. Sulla Firenze Pisa Livorno invece tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione di Firenze una coda per un veicolo fermo al chilometro 19 e 400. E ora dal mondo ci spostiamo al mondo della musica, dove una storia particolare che riguarda Saif. Domani 7 ottobre arriva Il cielo in una stanza, un documentario girato nel carcere di Chiavari, dove Saif incontra i detenuti, ascolta i loro pezzi rap e parla con loro di musica e libertà. E il titolo non è casuale, nel documentario c'è anche una sua interpretazione del celebre brano di Gino Paoli. E adesso Extreme.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Alla Camera sta per iniziare la cosiddetta chiama per la fiducia all'articolo 1 della legge elettorale. Si sono da poco concluse le dichiarazioni di voto. Successivamente l'Assemblea di Montecitorio passerà alle procedure di voto per la fiducia richiesta anche per il via libera al secondo articolo del testo. E a Parigi sta partendo da Place de la République il corteo di studenti, insegnanti e sindacati in questa terza giornata di mobilitazione, massima allerta delle forze dell'ordine. Un centinaio di migliaia di manifestanti è già sceso in piazza stamattina nelle altre città del paese. Le lezioni scolastiche sono sospese in 900 istituti, un quarto del totale. Caro carburanti, terminato lo sconto fiscale di 6 centesimi sul gasolio, senza l'attivazione del meccanismo dell'accisa mobile sul diesel, il prezzo è tornato a salire. Eni ha precisato che il cosiddetto price cap resta, ma senza lo sconto da parte del governo, il gasolio è aumentato a 2,25 euro al litro. Stagione 2026 finita per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, ha annunciato che non parteciperà ai prossimi tornei dell'anno a causa dell'infiammazione al ginocchio che gli sta dando problemi da settimane. In un video condiviso sui social, il tennista, il altoatesino, ha detto di aver deciso con il suo staff che il suo ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. E la giunta del CONI ha approvato all'unanimità la nomina di Giovanni Malagò come commissario della Federcalcio. Per l'ufficialità bisogna aspettare l'ok del Consiglio, ma è solo una formalità. E questa era la nostra ultima notizia. Prossimo GR1, come sempre, alle ore 15.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: Little Talks, 14.05 minuti su Rai Iso Radio, ancora Monica D'Angelis al microfono accompagnata da Emanuele Rinaudo alla parte tecnica, e ci trasferiamo subito su strada aggiornando la viabilità. Sulla 14 Ancona Pescara, perdita di pneumatico tra Teramo e Giulia Nova Mosciano e Val Vibrata in direzione di Ancona. Sulla 8 Milano Varese, veicolo fermo tra Gallarate e la diramazione Gallarate Gattico verso Varese. Sulla 12 Genova Rosignano, code a tratti per 5 km tra Carrara e Massa verso Rosignano. Sempre in A12 materiali dispersi dopo Pisa Centro in direzione di Genova. Concludiamo con la A10 Genova Ventimiglia, dove segnaliamo materiali dispersi poco dopo Imperia Est verso Genova. E ora dalla mobilità alla sostenibilità con Io, Chiara e il Green.
1: Io, Chiara e il Green.
2: No, io, Chiara e il Green.
1: Ah, quindi tu, Chiara e il Green.
2: Vabbè, io, voi, noi e il Green.
1: Io, Chiara e il Green.
2: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
1: Un programma di Chiara Giallonardo.
2: Cari amici di Raiso Radio, ben ritrovati. Oggi ci occupiamo di un'attualità che ci preoccupa, infatti parleremo anche di guerra, perché la crisi climatica e la guerra non sono due emergenze separate. Infatti i conflitti armati devastano ecosistemi, alimentano le emissioni di gas serra, contaminano i suoli, le acque, sottraggono risorse decisive alla transizione ecologica. Per questo la pace non è soltanto un valore etico, ma una condizione indispensabile per la sopravvivenza del pianeta. E allora oggi parleremo di guerra, ma soprattutto parleremo di pace. Ma prima la musica.

Ligue, la fantastica voce di Ayra Starr con Woman qui su Rai Isoradio, 14:14 e torniamo ad aggiornare la viabilità partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il bivio variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo traffico rallentato. Sulla 4 Torino-Trieste, tra Cormano e il bivio con la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia, invece abbiamo coda per un incidente al chilometro 137.500. Sulla 7 Milano-Genova, ancora segnalato questo incidente accaduto al chilometro 88.600 in entrata proprio all'altezza di Vignole Borbera, che sta causando delle code. In A14 Bologna-Taranto, tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona, un chilometro di coda per lavori e traffico rallentato per lavori anche tra Lanciano e Ortona. Mentre tra Basto Nord e Lanciano in direzione di Pescara abbiamo un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 417. Ci spostiamo ora sulla Firenze-Pisa-Livorno, dove tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione di Firenze una coda per un veicolo fermo al chilometro 19 e 4.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Rai su Radio.
5: Io Chiara il Green.

0: Alvaro Soler e Roy Pace con Il Sole su Rai Iso Radio. E ora torniamo ad aggiornare la viabilità, perché un nuovo aggiornamento ci giunge dalla A12, Roma Civitavecchia, dove abbiamo un veicolo fermo tra Cerveteri Ladispoli e Torre in Pietra in direzione di Roma. Ci spostiamo ora in A1, Milano-Napoli, tra Calenzano e il Bivio, variante di Valico in direzione di Bologna, abbiamo traffico rallentato. E in A4, Torino-Trieste, tra Cormano e il Bivio con la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia, code per un incidente accaduto al chilometro 137 e 500. E concludiamo con la A14, Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona abbiamo un chilometro di coda per lavori. Ora di nuovo linea Chiara.
1: È martedì e noi continuiamo con gli amici di Air Day Italia un percorso di avvicinamento alla prossima COP fatto di sogni. E allora oggi parliamo del sogno della pace, un sogno che ci appare veramente lontano visto il momento storico che stiamo vivendo. Allora partiamo dalla realtà che purtroppo vede oggi la cronaca bellica occupare le prime pagine dei giornali, e c'è un aspetto particolare di cui si parla poco, e è l'impatto dei conflitti sull'ambiente. Noi oggi ne parliamo con il giornalista della testata Air Day Italia, Giuliano Giulianini. Ciao Giuliano, ben trovato.
2: Ciao Chiara, buongiorno a tutti.
1: I numeri li lascerò a te, però mi piace iniziare questa nostra conversazione con una citazione della direttrice esecutiva dell'UNEP, Inger Andersen, che ha detto: l'ambiente è sempre tra le vittime della guerra, sempre, a prescindere da come la guerra inizi o finisca, e quando succede le popolazioni ne soffrono ben oltre la fine del conflitto. Ecco, io vorrei iniziare proprio commentando queste parole con te.
2: Sì, ne parliamo sempre dopo le guerre, per esempio per sminare i campi agricoli, per dire, o per ricostruire le città che sono state bombardate. Però in realtà l'ambiente ovviamente ne soffre anche durante, pensare solo agli incendi che divampano, all'inquinamento delle acque. Poi ci sono tante statistiche sui metalli pesanti che le armi rilasciano sia nell'atmosfera sia soprattutto nel terreno. Quindi ci sono veramente tante variabili, tante forme di distruzione dell'ambiente che avvengono prima, durante e soprattutto dopo i conflitti.
1: Ecco, invece andando un po' ai numeri, che a volte risultano un po' freddi, ma quando li sentiamo così forte sulla nostra pelle invece in realtà direi che bruciano. Secondo un esperto, 4 anni di guerra in Ucraina avrebbero prodotto oltre 311 milioni di tonnellate di gas serra, che per capirci sono l'equivalente di quanto emette un paese industrializzato come la Francia in un anno. Ecco, ma i conflitti di Gaza, l'Iran in Ucraina, che appunto riempiono le cronache in questi mesi, che impatto stanno avendo? Che cosa sta succedendo in questi territori da un punto di vista ecologico?
2: Sì, tu hai citato uno studio dell'Università di Udine, abbastanza recente, che appunto tra l'altro quantifica in 100 miliardi di dollari i danni ambientali di questi 4 anni di guerra in Ucraina. Ora, 100 miliardi di dollari sono, diciamo, 4-5 finanziari di un paese grande come l'Italia. Quindi immaginate tutte le energie, tutte le produzioni, la forza lavoro di un paese per 4-5 anni dedicata solo a riparare i danni ambientali, cioè neanche a crescere, a migliorare la sanità, l'ambiente, la scuola, cioè, ma solo a riparare quello che fanno 4 anni di guerra. Quindi questo ci dà la misura. Tu hai nominato Gaza, ti posso dare dei numeri, veramente sembrano freddi, ma ricordiamoci che Gaza è grande, è un terzo di Roma, come un terzo della superficie del comune di Roma, quindi immaginate quanto è piccola, eppure ha assorbito negli ultimi 2 anni 44 milioni di tonnellate, cioè ha subito 44 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 equivalenti, cioè quello che un decimo dell'Italia fa in un anno intero. Cioè, un paese grande come l'Italia, industriale, quindi tutto quello che facciamo, produzioni, generazione di energia, inquinamento delle auto, tutto quello
1: ti devo dire che non mi stupisce, perché bastano le immagini,
2: concentrato,
1: no?
2: Che
1: abbiamo visto
2: minuscolo,
1: per capire, insomma, la distruzione e quanto deve essere stato, no? Devastato per ridurlo così.
2: E poi, non so, hanno perso l'82% a Gaza, sto parlando, hanno perso l'82% dei raccolti, cioè il mangiare, l'82%, perso il 95% dei terreni arbustivi, per non parlare poi del fatto che a Gaza non esistono più impianti di trattamento delle acque reflue, quindi tutto quello che piove dal cielo, che viene prodotto dalla popolazione che è ancora lì, non viene minimamente trattato, quindi tutte le acque reflue nere, bianche, grigie, eccetera, finiscono prima nei canali di scolo, nelle città, e poi nelle acque. C'è un grosso problema di inquinamento delle coste, per esempio. E, non so, ci sono anche tanti altri esempi. Per esempio in Iran non se ne parla quasi mai. Noi parliamo dell'Iran. Intanto Hormuz è uno stretto, quindi è un'espressione geografica, è natura. È proprio la natura come... Quindi è anche una causa, la natura in questo caso è anche una causa del conflitto, ovviamente inconsapevole. Però pensate solo all'incendio dei pozzi petroliferi, agli incendi dei pozzi petroliferi colpiti. Io mi ricordo ai tempi della prima guerra in Iraq, quelle immagini erano le prime che ci hanno colpito molto, i pozzi in fiamme, queste nuvole nere. Ecco, ci sono anche in Iran, solo che all'epoca forse erano più coperte anche dall'informazione internazionale. E poi quando si parla di è stata affondata una nave, una petroliera è stata colpita, si dice è stata colpita una petroliera, ma una petroliera colpita rilascia in mare, se ci dice molto male, il petrolio, ma anche comunque rimane lì come inquinamento materiale.
1: E soprattutto una petroliera affondata o un pozzo che brucia non è la notizia del giorno, è qualcosa le cui ripercussioni si sentono per moltissimo tempo e che ricadono sulla nostra salute.
2: Ed è anche il fine del combattimento, cioè fermare le petroliere e fermare anche le navi militari è il fine delle parti in conflitto, ovviamente. Quindi fare dell'inquinamento è il fine di questi combattimenti. Fine ovviamente nascosto.
1: Allora qui nasce una domanda, no? Ma per fermare la guerra serve la difesa, serve la guerra o serve altro? Noi tra pochissimo ci faremo questa domanda con un ospite che porta in Italia una bellissima novità, mi piace condividerla anche con te Giuliano, quindi rimani in studio con noi, intanto ascoltiamo insieme un po' della nostra musica.

0: questa era Dance Dance Dance di Barry Can Swim su Raiso Radio, 14:35 e torniamo ad aggiornare la viabilità partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Lodi e Casalpusterlengo in direzione di Bologna segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 22.300. Un'altra coda per un incidente sulla 8 Milano-Varese tra l'allacciamento A36 Pedemontana e il bivio con la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Varese, siamo intorno al chilometro 30.900. Sulla 4 Torino-Trieste tra Cormano e il bivio con la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia, abbiamo anche qui code per un incidente accaduto al chilometro 137.500. Ci spostiamo ora in A14 Bologna-Taranto, dove tra Basto Nord e Lanciano in direzione di Pescara abbiamo un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 417. E concludiamo con il tratto urbano della 24, dove tra via Togliatti e inizio Complanare in direzione est del grande raccordo anulare abbiamo code a tratti per traffico intenso. E ora di nuovo io, Chiara e il Green.
1: Con un occhio attento a quanto sta accadendo intorno a noi, noi oggi ci stiamo occupando di guerra, ma lo facciamo a modo nostro perché stiamo parlando del rapporto tra la guerra e la crisi climatica e ci stiamo anche un po' interrogando su quale sia il modo giusto per porre fine a una guerra. Beh, Nelson Mandela diceva che la pace non è un sogno, può diventare realtà, ma per costruirla bisogna essere capaci di sognare. Allora, visto che il fil rouge di questo nostro martedì è il sogno, io sono felice di dare il benvenuto per sognare insieme a noi ovviamente al direttore accademico della Facoltà di Intelligenza Artificiale dell'Università per la Pace delle Nazioni Unite, il professor Sergio Bellucci. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, bentrovati.
1: Allora, professore, qui diciamo che parliamo di sogni e quello che lei oggi qui rappresenta, l'Università della Pace, è un sogno nato in un momento un po' simile a quello che stiamo vivendo in questo momento, un momento carico di tensioni geopolitiche, in piena guerra fredda, un po' lontano da casa nostra. Ci vuole raccontare?
2: La nascita di questa università dimostra proprio come la scelta, la volontà politica, l'intuizione di una persona o comunque di una capacità politica sul campo riesce a creare la realtà. Era la fine degli anni 70, il Centro America era attraversato da tanti squilibri, ricordo per i più giovani diciamo che in quel periodo, in quella zona del mondo si assisteva a un colpo di Stato la mattina e un altro il pomeriggio e quindi c'era una situazione molto complessa. E il Costa Rica, una nazione che aveva scelto dal 1949 di essere senza esercito e quindi una nazione che aveva già scelto la strada della pace come un elemento di convivenza, si trovava attaccato al confine con delle incursioni militari da un paese vicino. E il presidente Carrizo chiese di poter intervenire all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e tutto il mondo diplomatico pensava, credeva, era convinto che quella richiesta fosse legata appunto alla necessità e alla voglia di avere dei caschi blu, cioè un esercito internazionale guidato sotto l'egida dell'ONU a garantire i propri confini. E invece il presidente del Costa Rica intervenne dicendo: la pace si costruisce con la cultura, si costruisce attraverso una nuova relazione tra i popoli, si costruisce attraverso la relazione con l'altro e quindi chiedo all'Assemblea Generale di istituire una università che

0: diciamo, che rende concreto le parole che stava dicendo.
1: Beh, è un bel sogno che ha avuto il coraggio di diventare una realtà molto concreta. Il Costa Rica non ha un esercito al 1949 e a tutt'oggi, insomma, non se n'è ancora dotato. Anzi, quelle parole, quel sogno, in qualche maniera hanno germogliato e tra poco racconteremo, insomma, come sta crescendo quel sogno. Ci puoi intanto però spiegare che cosa si insegna all'Università della Pace, professore?
0: Beh, all'Università della Pace fino ad oggi si è fatta una formazione legata al diritto internazionale, alla sostenibilità, diciamo a tutti gli elementi che sono indicati nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, cioè la costruzione di una nuova modalità con cui l'umano, i popoli possono vivere su questo pianeta. Pensando che questo pianeta è sostanzialmente un'astronave gettata nello spazio che attraversa almeno la nostra galassia e forse anche l'universo, secondo gli astronomi, e che quindi abbiamo tutti quanti il dovere e il compito di convivere insieme agli altri. E quindi questo è un po' il nostro percorso. Poi ce ne si è aggiunta un'altra cosa che riguarda appunto la novità dell'intelligenza artificiale.
1: Ci arriviamo tra pochissimo, professore, non anticipiamo troppo e allora la tengo lì e un po' di suspense per i nostri ascoltatori, perché tra poco il professor Bellucci ci racconterà quali sono appunto le novità. Prima però insieme ascoltiamo un po' di musica.

questa era Malika Jan con Detto tra noi. La ISO novità delle 14:44 minuti su Rai ISO Radio. E per chi si fosse appena sintonizzato, ritorniamo ad aggiornare la situazione del traffico in autostrada sulla 8 Milano Varese, tra l'allacciamento A36 Pedemontana e il bivio con la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Varese. Abbiamo una coda per un incidente accaduto al chilometro 30.900 che vede coinvolta un'auto. Sulla 12 invece Genova Roma, tra Rapallo e Recco in direzione

0: Di Genova segnaliamo un veicolo in fiamme al chilometro 26 e 400 che attualmente sta causando un chilometro di coda. In A14 Bologna-Taranto tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara abbiamo un chilometro di coda per lavori. Ci spostiamo ora sul tratto urbano della A24 tra via Togliatti e inizio Complanare in direzione est del grande raccordo anulare abbiamo code a tratti per traffico intenso. E ora di nuovo linea chiara.
1: Abbiamo iniziato questa puntata occupandoci di guerra, ma felicemente stiamo virando in direzione della pace e io sono ancora in collegamento con il professor Sergio Bellucci, direttore accademico della Facoltà di Intelligenza Artificiale dell'Università per la Pace delle Nazioni Unite ed è rimasto in studio con me Giuliano Giulianini di Air Day Italia. Allora, prima della pausa, prima della musica, Giuliano, il professore ha un po' anticipato che questa Università della Pace, che nasce da questo grande sogno, insomma, il presidente del Costa Rica alla fine degli anni 70, oggi è pronto ad evolversi, insomma, in vista dell'intelligenza artificiale. Allora, prima di farci svelare dal professore di che cosa sta parlando, io invece volevo chiedere a te un po' del rapporto invece tra la guerra e l'intelligenza artificiale, perché devo dire che la sensazione è che oggi l'intelligenza artificiale possa rappresentare anche un po' il rischio in quella direzione.
2: Io spero, visto che stiamo parlando di sogni, che l'intelligenza artificiale si riveli migliore di quella umana. Ci si può sperare, no? Magari ha ragione Trump una volta che è una super intelligenza, cioè qualcosa che va oltre noi. Io vi dico un dato: nel mondo ogni anno si spendono 2.000 miliardi in armamenti, 2.000 miliardi di dollari. Basterebbero 2 anni di questi investimenti per neutralizzare le emissioni di CO2, cioè l'obiettivo di quell'agenda 2030 che il professore ha citato prima, che è il nostro obiettivo per il futuro. Pensate, solo 2 anni di spese di armamenti.
1: E questi mi sembrano sogni davvero concreti, concreta come la facoltà sull'intelligenza artificiale. Dicevo, professore, che cominciamo a vedere gli usi di questa tecnologia in guerra, ma come può essere usata per costruire la pace?
3: Intanto diciamo che questa tecnologia ha una potenza enorme nella capacità di utilizzare appunto la conoscenza umana come fattore produttivo. È ovvio che questa potenza che si sta dispiegando all'interno delle nostre società necessita di un cambio di paradigma, questo ce lo disse anche Papa Francesco e Leone XIV l'ho confermato con la Magnifica Humanitas, cioè l'umanità ha improvvisamente a disposizione una possibilità di una discontinuità rispetto a quello che è stato il mondo fino ad oggi. Ovviamente questa discontinuità non è automaticamente positiva. Per diventare positiva ha bisogno di scelte, e cioè di indirizzi, di capacità di costruire aziende che hanno aziende, mercati, funzioni pubbliche che hanno appunto questo come elemento centrale. E questo è un po' lo scopo della nostra iniziativa dell'Università della Pace, cioè studiare le forme con le quali questa capacità, questa potenza di questa tecnologia può essere dispiegata per ricostruire le forme, costruire nuove modalità dell'umano per stare in questo pianeta e fare questo con un livello di sostenibilità più alto rispetto a quello che è stato il periodo dell'era industriale che è noi tutti abbiamo attraversato.
1: Mi sembra veramente un'iniziativa straordinaria, ma quindi professore, questo è il primo anno di corso?
3: Noi iniziamo nel 2027 la nostra attività. Nell'ottobre del 2024 l'Assemblea Generale ha votato, 136 paesi presenti in quel momento all'Assemblea Generale, l'apertura della facoltà dedicata appunto agli impatti dell'intelligenza artificiale nella società qui a Roma. E questo è per noi è stato un successo enorme che il nostro paese ha avuto per sé e per il mondo, perché c'è stato riconosciuto una centralità culturale, cioè il fatto che l'Italia è il paese dell'umanesimo, del Rinascimento, ma anche sede della cristianità. Infatti accanto a questa delega c'è stata anche data quella di seguire il dibattito interreligioso, e stiamo costruendo iniziative e corsi che vedranno, diciamo, dagli impatti nelle aziende, nel mondo legal, oppure addirittura un master che stiamo studiando insieme alla Pontificia Accademia per la Vita su un rapporto tra l'intelligenza artificiale e la spiritualità. e cioè una proposta che a 360 gradi prova a indagare le nuove forme con cui l'umano potrà vivere su questo pianeta.
1: E io spero che siano veramente molti ragazzi, chissà anche magari qualcuno all'ascolto, che vorranno avvicinarsi a questa facoltà, che è un modo per aprire gli occhi sul futuro e garantirci un futuro di pace. Io ringrazio moltissimo il professor Bellucci per essere stato con noi, insieme a lui ringrazio Giuliano Giulianini. Con gli amici di Arde Italia ci sentiremo ancora martedì prossimo. Noi tra poco vi raccontiamo una novità targata Made in Italy. Prima però un po' di musica.
4: Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sé.

0: Alex Britti, una su un milione. E noi torniamo ad aggiornare la viabilità perché arrivano nuovi aggiornamenti dalla 8 Milano Varese, dove tra il bivio con la diramazione Gallarate Gattico in direzione nord è stato chiuso il nodo per un incidente accaduto al chilometro 30 e 900. Autostrade consiglia di uscire a Cavari e di rientrare a Besnate. E da parte mia è tutto, vi lascio con Chiara, buon ascolto e buon viaggio.
1: In questa puntata in cui ci siamo dedicati tanto al tema della guerra in rapporto con la crisi climatica, ovviamente abbiamo parlato anche di tutela del nostro territorio. Allora, visto che solo ieri si è celebrata la giornata mondiale dell'habitat, mi fa piacere raccontarvi di una, anzi due belle novità, tutte assolutamente italiane, che sono appunto mirate alla tutela del territorio. Ci racconta tutto l'esperta di biodiversità della Naturtech 3B, Virginia Castellani. Lucci, buon pomeriggio e benvenuta.
2: Grazie, buon pomeriggio.
1: Allora, stiamo parlando di due nuovi strumenti online che sono utili per monitorare e proteggere in particolare le aree naturali dagli incendi. Ci racconti di che cosa si tratta e come funzionano?
2: Certo, questi due strumenti si chiamano rispettivamente XN Atlas e Farsight. XN Atlas è di fatto una specie di, noi chiamiamo cartella clinica delle aree protette, è un tool totalmente gratuito per gli enti che si occupano della protezione delle aree protette e diciamo delle aree che rientrano nel network Natura 2000, no? Che sono tutte le aree protette che abbiamo a livello europeo e di Unione Europea. All'interno appunto della piattaforma, chi si loga appunto come ente governativo dell'area protetta può trovare proprio una cartella clinica, nel senso che ha proprio il quadro, lo stato di salute di cosa c'è nell'area, quindi pressioni antropiche, specie aliene, le analisi microclimatiche, rischio incendi e alluvioni. E poi si possono anche di fatto digitalizzare i censimenti che chi si occupa proprio dell'area fa manualmente all'interno dell'area per avere tutti i dati in un'unica piattaforma, che è fondamentale proprio perché altrimenti, se non riusciamo a reperire i dati giusti per un'area protetta, difficilmente riusciamo a proteggerla nel modo giusto. Firesight invece è un tool sicuramente legato al mondo degli incendi, non riguarda strettamente le aree protette perché appunto è un tool previsionale che ci fa capire dove ci sono degli incendi in corso e come evolveranno nelle successive 24 ore, basandosi su diversi, diciamo, indicatori, mettendo insieme appunto tanti indicatori come il vento, il meteo, la vegetazione, la morfologia del terreno. Questo diciamo che è un tool molto utile per chi si deve occupare ovviamente di soccorso, quindi vigili del fuoco, protezione civile, e serve proprio un po' per efficientare le risorse, perché ovviamente le risorse quando si tratta di protezione e anche di soccorso sono scarse, e quindi sapere dove andrà a espandersi il fuoco sicuramente ci
1: permette
2: può
1: di concentrarsi
2: mano.
1: E di concentrare tutte quante le risorse nella direzione più giusta. E queste belle novità, in particolare Firesight, arriva diciamo in un momento particolarmente delicato, perché nel 2025 l'Unione Europea ha vissuto la peggior stagione di incendi mai registrata. Abbiamo avuto oltre 1 milione di ettari in fumo, che per capirci è un'area grande quanto la regione Abruzzo. Anche l'estate 2026 è stata un'estate davvero torrida e ai noi, senza voler così portare sventura, andremo incontro a estati sempre più calde e quindi sempre più a rischio.
2: Assolutamente, anche quest'anno appunto abbiamo avuto 4 ondate di calore. Chiaramente non abbiamo ancora i numeri finali di come è andato questo 2026, perché dovremmo arrivare alla fine del 2026 per saperli. Sappiamo che però quest'anno sono già bruciati circa 689.000 ettari in tutta l'Unione Europea, leggermente sotto rispetto all'anno scorso, però comunque un dato molto molto alto. E l'altro dato sicuramente poco incoraggiante è quello su che tipo di aree bruciano, perché chiaramente le aree protette non sono immuni, infatti rispetto agli incendi dell'anno scorso, quindi nel 2025, 4 aree su 10 erano proprio parchi e riserve protette, o comunque diciamo aree che rientravano all'interno del network Natura 2000, quindi questo strumento diventa ancora più importante.
1: Bene, allora complimenti, complimenti davvero per il lavoro straordinario che fate, per le nuove sfide che ogni volta lanciate e insomma cercate, siete sempre un po' in gara con voi stessi, no? Per fare sempre meglio e mettervi in rete con gli altri per migliorare la tutela del nostro ambiente. Allora io ringrazio Virginia Castellucci per essere stata con noi, con lei siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento di oggi, io ringrazio come sempre tutta la squadra di Io Chiara il Green, la mia regista Filomena Vitaliano, il nostro Angelo De Lo Iacomo in redazione. A tutti voi auguro un buon viaggio, noi ci risentiamo domani, come sempre, puntuali alle 14.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio, un'altra giornata di mobilitazione in tutta la Francia per le proteste degli studenti, ai quali si sono aggiunti anche i docenti. Momenti di tensione con la polizia a Lione, Marsiglia e Strasburgo. Per sapere come sta andando la manifestazione di Parigi, linea alla corrispondente Alessandra De Stefano.
2: Di gente, ma non soltanto studenti di ogni età, perché abbiamo visto genitori, ovviamente tanti di giovani, abbiamo visto sindacalisti, abbiamo visto i professori accanto agli studenti per questa protesta che è iniziata in sordina il 17 settembre proprio dalle banlieue parigine. C'è stata qualche tensione questa mattina anche qui a Parigi, però il corteo è principalmente abitato proprio dalla voglia di manifestare pacificamente. Abbiamo avuto i primi dati da parte del sindacato degli studenti che parla di circa 300.000 persone presenti questa mattina a Marsiglia e Lione. In Parigi sono davvero tantissimi. Intanto sempre il sindacato degli studenti ha rinviato al mittente le proposte fatte dal governo, le cornuttanti, gli slogan proprio contro le cornuttanti, gli slogan anche contro il presidente Macron. Va detto che sono stati 5.000 i fermi fino qua, il 90% sono minorenni, e per quanto riguarda le inchieste ce ne sono 6 aperte, una per l'episodio più grave, quello che è accaduto ieri a Lens, dove un ragazzo ha perso la mano nel tentativo di recuperare una granata. A Parigi è tutto, linea a voi.
1: E continua la mobilitazione anche in Spagna, dove la protesta per il diritto alla casa è sfociata in gravi disordini nel centro di Barcellona, 13 arresti, 30 agenti feriti in modo lieve. Convocato per novembre uno sciopero generale, e all'indomani dell'annuncio del premier Sanchez di elezioni anticipate, il Tribunale Supremo ha revocato il mandato di arresto contro Carl Puigdemont. L'ex presidente catalano può tornare oggi stesso in Spagna, 8 anni dopo la fuga in Belgio seguita al referendum indipendentista dell'ottobre 2017. La riforma della legge elettorale, via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sull'articolo 1, i voti a favore sono stati 226, 147 i contrari, 3 gli astenuti. A breve al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 2 del testo, poi la seconda votazione di fiducia della giornata. Domani sarà invece la volta dell'articolo 3, giovedì atteso il via libera definitivo. Tramontana, Jessica Moretti, proprietaria del Costellazione, indagata con il marito per l'incendio di Capodanno, potrebbe ricevere un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute riportati per il rogo. La pratica, prevista dalla legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è stata aperta con il via libera della Procura del Vallese. Nell'incendio sono morte 41 persone, 115 rimaste ferite. Ora a Torino per gli sviluppi sull'omicidio di un uomo albanese avvenuto a giugno, arrestati l'ex moglie e il suo nuovo compagno.
3: Lo consideravano un ostacolo alla loro relazione e soprattutto puntavano a subentrare nella casa popolare di cui era assegnatario. È per questo che sarebbe morto Michel Roku, 55enne di origini albanesi, da anni residente a Torino. A ucciderlo, stando alle indagini dei carabinieri, l'ex moglie e il suo nuovo compagno, ora finiti in carcere. L'omicidio risale al 30 giugno scorso, ma sarebbe stato pianificato a lungo dalla coppia. Come emerso dall'autopsia, il 55enne è stato colpito alla testa mentre era di spalle. Poi, una volta a terra, gli assassini si sono accaniti sul suo corpo fino a ucciderlo. Il cadavere è stato scoperto solo qualche giorno dopo grazie a una segnalazione dei vicini. Così, mentre gli inquirenti hanno avviato le indagini, i due hanno iniziato a pianificare la fuga all'estero. Dalle analisi dei loro dispositivi risulterebbero ricerche su paesi dove non è prevista l'estradizione verso l'Italia. Un piano, questo, non riuscito. Il GIP ha convalidato l'arresto, evidenziando il pericolo di fuga, di reiterazione del reato e la violenza con cui è stato commesso l'omicidio. Torino, Marco Procopio, GR1.
1: Carburanti, torna a salire il prezzo del gasolio dopo la fine dello sconto fiscale di 6 centesimi e senza l'attivazione dell'accisa mobile. Eni precisa che il price cap resta in vigore, ma senza lo sconto governativo il diesel è arrivato a 2,25 euro al litro. Sulle accise mobili, intanto, il vice ministro dell'economia Maurizio Leo fa sapere che il governo ci sta lavorando, ma non è stata ancora presa alcuna decisione. Siamo allo sport con il tennis. Novak Djokovic vince ancora una volta l'ATP 500 di Pechino, torneo in cui non ha mai perso in carriera, 34 successi e 0 sconfitte. Il suo avversario Alex de Minaur si ritira nel corso della finale a inizio del secondo set per un problema fisico. Per Djokovic è il titolo numero 102 in carriera, il settimo a Pechino. Noi ci fermiamo qui con questa edizione del Giornale Radio, ci risentiamo alle 16.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
5: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: E con il flash riprendiamo la linea dopo il GR1. Ora c'è Claudio Campobasso con Francesco Pionaglieri in console. Saremo insieme fino alle 18. Andiamo in strada, verifichiamo le ultime situazioni che si sono create ripartendo dalla 1 Milano-Napoli tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna. È segnalato un incidente al chilometro 22 e 300. Sono coinvolti un camion e una vettura. Sempre in A1 tra Variante di Valico e Calenzano direzione Firenze, segnalato un veicolo fermo al chilometro 274 e 900, si trova in galleria, ovviamente l'invito è alla prudenza. C'è traffico rallentato tra Calenzano e Variante di Valico direzione Bologna e poi c'è anche un incidente che è avvenuto tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma al chilometro 453. Andiamo a vedere anche la situazione sulla 4 tra Cormano e tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia, code a tratti. E poi sempre in A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, coda per traffico intenso. Ci spostiamo sulla 10 Genova Ventimiglia e non manca il solito chilometro di coda a tratti che si forma a quest'ora tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Poi segnaliamo il traffico bloccato sulla 12 Genova Rosignano tra Rapallo e Recco in direzione di Genova e, a causa di un veicolo in fiamme, la segnalazione riguarda il chilometro 26 e 400. Sempre in A12 si è formata una coda a causa proprio di questo veicolo in fiamme tra Chiavari e Recco in direzione di Genova. La tendenza è all'aumento. Diamo un'occhiata anche alla 14 Bologna-Taranto tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara, 2 chilometri di coda per lavori. E chiudiamo con la notizia che ci arriva dalla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Ginestra Fiorentina direzione Livorno, c'è una coda a causa di un veicolo fermo di 4 chilometri con tendenza all'aumento. Siamo pronti per dare la linea a Paolo Barilari e ai suoi camionisti.
1: Questo è Camionisti, io sono Paolo Barilari e voglio riprendere un tema che spesso abbiamo trattato, quello della sicurezza stradale, e noi abbiamo qui il presidente dell'ASAPS, l'Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale, Giordano Biserni, che della sicurezza ha fatto la sua missione. Giordano Biserni, noi ci vantiamo di essere multitasking, di poter fare più cose insieme. Ma questo lo possiamo fare seduti alla scrivania, perché un errore costa poco. Ma quando si è al volante, l'attenzione deve essere concentrata su una sola cosa.
2: Sì, una sola cosa ed è la guida. Alla guida dobbiamo impiegare tutti i sensi. La strada non perdona. In molti non ci rendiamo conto che in effetti quei 50 km orari anche in centro abitato, per fermarci impieghiamo 27 metri. In quel secondo 14 metri più 13 di frenata sono 27 metri. E quando alziamo gli occhi dopo 4-5 secondi, quel pedone e quel ciclista, e voglio ricordare che abbiamo già superato nel 2026 300 pedoni morti, esattamente 304 in stato anno. Quel pedone, quel ciclista l'abbiamo già sul cofano della macchina, lo stesso in autostrada. Non è tanto la fonia, è la messaggistica. Noi dobbiamo andare a vedere il WhatsApp che è arrivato per sapere cosa è successo, per sapere dove mangeremo la pizza la sera. Ma quei 4-5 secondi a 120-130 all'ora, cari miei, arriviamo sotto al veicolo davanti senza nemmeno accorgerne. Quando alziamo gli occhi è già troppo tardi. Quindi questa che noi come ASAS abbiamo definito la sbornia del terzo millennio, che si aggiunge ai rischi dell'alcol, è un fattore fra i principali sicuramente nelle dinamiche della insicurezza stradale di oggi.
1: Giordano Biserni, io ho un elenco davanti a me di cattive abitudini più frequenti mentre si guida: parlare al telefono in auto, guardare un sito internet, rispondere ai messaggi distogliendo lo sguardo. Sono le cose che ha detto lei. Ma non è possibile fare queste cose mentre si guida una macchina o un camion addirittura.
2: Sì, vogliamo fare tutte, abbiamo la pretesa di poter seguire tutto e invece non è così. Anche chi è giovane, chi ha delle dinamiche confidenziali con il sistema della comunicazione eccetera, non può fare. Se vediamo da un cavalcavia in autostrada, guardiamo le macchine che passano, anche purtroppo anche gli autotrasportatori, vuole dirlo, ma ci sono state fatte delle inchieste specifiche su questo, sono tanti, tantissimi quelli che guardano i video, che addirittura guardano delle serie televisive o le partite di calcio mentre guidano. È una follia totale e sono state fatte riprese anche sulle vetture di persone che le pattuglie le fermavano e quasi quasi si arrabbiavano perché dovevano interrompere la serie televisiva che stavano guardando. guidando. E quindi questo poi spesso si traduce in incidenti gravi, gravissimi, e contrastare questa modalità non è così facile come si pensa.
1: I dati che io ho dell'Istat sono un po' vecchi, ma sicuramente sono peggiorati nel corso del tempo. Circa il 15% degli incidenti stradali dovuti a distrazione e al cellulare, e sono 35.000 incidenti l'anno. È un numero impressionante.
2: Sì, è un numero ampiamente sottostimato, perché se 35.000 incidenti l'anno, 15%, vengono in qualche maniera certificati dall'Istat, ce ne sono tanti altri che non possono essere certificati. Come fai? Se sono incidenti mortali, gravi, evidentemente ci può essere un'indagine della magistratura che permette di andare a verificare se abbiamo utilizzato il cellulare, in quale orario, con quale modalità, eccetera. Però in molti casi, incidenti e condanni a cose o lesioni non gravi, come fai a darlo a certificare questa condizione? Non è che emerga con tanta semplicità, per cui rimane nel dubbio e magari si addebita questo incidente alla guida distratta e indecisa in qualche caso, altrimenti alla mancata distanza di sicurezza, alla velocità e tanti altri motivi. Non è così facile, perché voglio ricordare che questa è una sanzione, poi se vuole approfondiamo, che non è che si possa contestare da remota distanza, come per esempio la velocità.
1: Certo, e noi siamo arrivati al momento della nostra pausa. Giordano Biserni, rimanga con noi, continuiamo a parlare della causa, una delle cause principali degli incidenti, la distrazione alla guida e l'uso del telefonino.

0: Bentornati all'ascolto di Camionisti. Oggi stiamo parlando di chiavi, delle chiavi del camion, del ritiro delle chiavi che gli autisti subiscono spesso quando arrivano al carico e allo scarico delle merci, soprattutto allo scarico delle merci. Ritiro delle chiavi da parte dei magazzinieri per motivi di sicurezza, ma non tutti sono contenti di questa pratica, anzi, molti sono scontenti, qualcuno però la giustifica. Sentiamo tre messaggi: Alessio Lombardo, Beppe Poldo Sciandra e Marco Panattoni.
1: Ciao Paolo, sì, quella di ritirare le chiavi nei posti di carico e scarico è una brutta abitudine che hanno in diversi posti, soprattutto nei magazzini dell'e-commerce, a me è capitato. È una brutta abitudine perché comunque una volta che te metti il camion di balta con il freno a mano tirato, di solito in questi grandi magazzini hanno comunque dei sistemi anche automatici di blocco delle ruote del semirimorchio, quindi non c'è proprio verso che il camion si possa muovere. Il ritirare le chiavi dell'autista lo trovo veramente una roba vergognosa, soprattutto perché spesso ti ritirano le chiavi, quindi o lasci il camion aperto per poter risalire in cabina, però se devi andare magari in bagno devi lasciare il camion aperto alla mercé di tutti, oppure devi andare dove ci sono, nelle salette per gli autisti, però ripeto, dove ci sono. Spesso e volentieri magari non ci sono nemmeno, sono del tutto insufficienti e magari ti tocca stare lì seduto su una seggiolina anche per 3 o 4 ore.
2: Sì, sì, hanno l'abitudine di sequestrarle e adesso ti spiego come e perché. Il problema delle chiavi ai magazzinieri non si porrebbe se qualche fenomeno, invece di star fermo in ribalta, o capisce male, o non ha capito, o vuole andare via, se ne va col magazziniere ancora sulla rampa e succedono poi gli incidenti sul lavoro. Allora, alcune ditte, per evitare questo piccolo problema causato da incompetenti del volante, si fanno rilasciare le chiavi per evitare appunto lo spostamento del mezzo con i muletti adibiti al carico e allo scarico e in movimento. Ci fosse un pochettino più di riguardo da parte di noi autisti, io mi metto in prima, di noi autisti riguardo i magazzinieri e i magazzinieri riguardo gli autisti, non ci sarebbero queste situazioni. Aggiungiamo il fatto che l'autista non è mai ben voluto, mai ben visto. Finito Covid, che eravamo tutti eroi, siamo di nuovo diventati pezze da piedi.
3: Io sinceramente so che esiste questo problema, tanti colleghi me ne parlano. Io, per quanto mi riguarda, nel mio piccolo piattaforme non ne giro molte, però mi capita mediamente una volta al mese di trovarmi in piattaforme che mi chiedono le chiavi e io aggiro il problema lasciandogli la chiave di scorta. Mi dispiace, ma è così. Anche perché se ci si ferma un attimo a ragionare, secondo il loro criterio, perché chiaramente te vai a scaricare da loro, quindi loro ti impongono delle regole tutte loro, non si sa su quale legislatura mettono avanti la parola sicurezza, e quindi a quel punto lì vale tutto. Quello che è assurdo è che mi affidano magari 30, 40, 50 mila euro di carico, mi fanno fare 600-700 chilometri con la loro merce perché si fidano di me, ma poi secondo loro io non sono in grado di stare fermo in ribalta. Per me è un controsenso. Secondo te io ho fatto 600 chilometri viaggiando e ora non sono in grado di stare un'ora o due ore fermo in ribalta? Tralasciando il fatto che il mio camion è anche il mio ufficio e la mia camera, di conseguenza io, mi dispiace, ma non te le do le chiavi del mio ufficio. Io ti devo prendere una telefonata, devo salire in cabina, prendermi degli appunti, scrivere delle mail, io lo devo poter fare, se no io e te non possiamo lavorare insieme. È molto semplice.
0: E per oggi con Camionisti è tutto, ma se volete ancora commentare il tema della puntata di oggi, il ritiro delle chiavi, o raccontare qualsiasi altro aspetto della professione del camionista, avete a disposizione per i vostri WhatsApp vocali il 351-525-8281 e Rai Play Sound per riascoltare tutte le nostre puntate. Da Federico Scoppio alla regia e da Paolo Barilari al microfono, un saluto, a domani e buona continuazione di ascolto su Rai So Radio.

0: Silenzio, le 15:25 in questo momento, torniamo in strada, vediamo le situazioni più complesse come quella della 12 Genova-Rosignano tra Chiavari e Recco. Direzione Genova ci sono 3 km di coda a causa di un veicolo fermo, il traffico viaggia su una sola corsia in direzione di Genova. Andiamo in A14 tra Grottammare e Pedaso, direzione Ancona, 2 km di coda a causa di lavori, e sulla 14 tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara, 2 km di coda anche qui a causa di lavori. Andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Ginestra Fiorentina direzione Livorno, 4 km di coda con tendenza all'aumento.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Rai Isoradio.

0: 28 minuti, anzi è 29 minuti in questo istante, stiamo per dare la linea a Miriam Fecchi, ma intanto facciamo un riepilogo della situazione sulle nostre autostrade, ripartendo dalla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e Variante di Valico, direzione di Bologna, code per traffico intenso, e poi sulla 4 tra Nodo di Pero e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti. Ci sono anche delle code a tratti tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino, e poi ci spostiamo sulla 9, Lainate-Como-Chiasso, dove tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera si è formata una coda. Andiamo in A10, Genova Ventimiglia, 1 chilometro di coda tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova a causa di lavori, e poi sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione nord ci sono code a tratti, come anche ci sono code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale e il raccordo A1 Bologna-Casalecchio in direzione di Ancona. Diamo un'occhiata anche alla situazione tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona, 1 chilometro di coda, e anche in tra Pescara Sud e Pescara Ovest sempre in direzione di Ancona, 1 chilometro di coda sempre a causa di lavori. Registriamo traffico rallentato anche tra Lanciano e Ortona, siamo sempre in A14 direzione Pescara. Poi andiamo a vedere se è cambiato qualcosa nel tratto urbano della A24 tra via Togliatti e inizio Complanare direzione Grande Raccordo Anulare, si sono formate delle code a causa di traffico intenso. Andiamo sulla Firenze Pisa Livorno tra Scandicci e Ginestra Fiorentina direzione Livorno, 4 chilometri di coda con tendenza all'aumento, e poi c'è una coda di 1 chilometro segnalata tra Ponte d'Era Est e Montopoli Valdarno in direzione di Firenze. Queste al momento le principali informazioni, diamo la linea a Miriam Fecchi.
1: Attenzione terrestri, l'intelligenza artificiale è atterrata e la musica non sarà più la stessa.
2: Telesuono con Miriam, un programma ideato e condotto da Miriam Fecchi.
3: Buon pomeriggio, sono un po' innervosita, un po' arrabbiata, ho litigato, ve lo dico, con la macchina del caffè, la macchinetta, macchinona, ho messo 1 euro.
0: È perché qualche giorno fa era
3: ho messo un euro, di questi tempi un euro è tanto, e non me la niente.
0: Vabbè, sempre
3: caffè,
0: meglio della benzina.
3: Se l'è tenuta. Poi voi sapete, no? C'è quella tecnica. Non so se vi ricordate il biliardino, il flipper, che quando per evitare di far cadere la palla in buca, uno lo muoveva tutto, poi ogni tanto andava in tilt, ed è normale.
0: Ma non diamo queste indicazioni.
3: E io faccio la stessa cosa con questa macchina, solo che è impossibile perché è talmente grande. Va bene, niente caffè, mi ha rubato 1 euro. Ah, ma guarda, questa me la paga, Mi è mai capitato? Sicuramente sì, perché capitano con questi marchingegni. Sono le 15:32, ancora un po' di fatica con la voce, ma riprenderà piano piano. Ho preso il miele e ho fatto 3 giorni a Tennis and Friends, e allora si è abbassato un po', mi sono sgolata, ma sono veramente felice, anche perché insomma tanta gente è arrivata, 200.000 persone in più, 70.000 screening, parliamone, cioè gratuiti, che per noi questa è la parola magica ed importante. Va bene, ma adesso non parliamo di Tennis and Friends, parliamo del nostro appuntamento che vi accompagnerà fino alle ore 17, quindi preparatevi, il gruppo di lavoro dall'altra parte, alla console trovo, lo sai che lui è un numero uno,
0: il nostro sound engineer,
3: certo. Stiamo parlando di Francesco Pionieri, senti come alza la musica, mi sembra di ricordare quando Claudio Campobasso dall'altra parte dicevo Claudio Campobasso e lui bam bam, mi faceva un po' di cutting e di scratch. Per quanto riguarda la regia, Gianni Grimaldi, e accanto a me c'è proprio lui che ormai vi ci accompagna da quanti mesi?
0: Ormai sono 3 mesi.
3: Sembra chissà che cosa, capito? 3 mesi sono lunghi da... va bene, e allora sto parlando di Claudio Campobasso. Allora Claudio, sarò io ad accompagnarti per circa 1 ora e mezza. È chiaro che, come al solito, prima di tutto la viabilità. Ho visto un sacco di messaggi che poi sono i primi, no? I nostri ascoltatori a darci dei suggerimenti, le indicazioni, qualsiasi imprevisto. Ricordiamo il numero subito è il 348 103 10 10 che raccoglie sia i vostri sms sia i vostri whatsapp ma anche messaggi vocali. Prima certo, stavi ascoltando sì. un messaggio vocale, cosa diceva?
0: E veramente ne sono arrivati molti, quindi sì, vabbè, non mi sono segnato sull'agendina.
3: Allora, ma il punto critico qual è oggi per la viabilità?
0: Allora, il punto critico oggi ce ne
3: come
0: sono diversi.
3: Spotorno.
0: In realtà, Spotorno, quello è
3: ormai l'abbiamo
0: green.
3: Fatta diventare strafamosa, soprattutto con gli amici di Pop and Go.
0: No, la situazione quella più complessa al momento credo sia quella della 12 Genova-Rosignano, tra Chiavari e Recco in direzione di Genova. Si sono formati 3 chilometri di coda a causa di un veicolo fermo. Si viaggia su una sola corsia.
3: Perciò piano, tranquilli, lo so. Se uno ha fretta poi di arrivare a quell'appuntamento o di consegnare quella merce, ci rendiamo conto che è difficile. Comunque siamo qui a vostra disposizione, ma non solo, messaggiate anche per dirci delle cose carine. Il nostro appuntamento di che cosa si occupa? Di musica. Quindi tante sono le novità, molto unz, perché il ritmo sale intorno a quest'ora qui a Rise Radio con Telesuono, e poi anche musica comunque che ci riporta indietro nel tempo. E allora vogliamo iniziare subito con il numero uno. Ce ne sono di numeri uno per quanto riguarda il mondo DJ. Sto parlando di David Guetta con questo ragazzo giovane. Oh, è giovane come te. Hypton, sai qualcosa? Dai. Hai preso informazioni? Ti tiro le orecchie.
0: Sì, ma io lo confondo sempre con un altro che si chiama James.
3: No, non ti confondere.
0: Allora non mi confondo, mi guidi tu.
3: Allora oggi andiamo ad ascoltare, perché lui è appunto della provincia di Roma e insieme hanno realizzato questo pezzo che hanno ripescato, il pezzo dei Delegation, You and I, Me and You, che sta andando fortissimo. Quanto ci abbiamo che non ho guardato la scaletta? Fallo partire. La cantiamo insieme, anche perché devo dire l'hanno rifatta molto bene. Si abballa qui a Rise Radio.

0: Senti come sale.
1: Che ritmo.
0: No, dico, avete preso il caffè? Io non ve lo posso offrire perché mi ha già rubato un euro. Però, insomma, siamo noi il vostro caffè, la nostra musica intorno a quest'ora. E allora, ripeto e ricordiamo che appunto il singolo di David Guetta con questo DJ tutto italiano, soprattutto della provincia di Roma, Hypton si fa chiamare, You and I, Me and You. Tanto per cambiare, vanno a ripescare nel passato. Sto passato. Però qui bisogna fare delle cose nuove, cari DJ all'ascolto. Allora ci fermiamo soltanto un attimo, anche perché dobbiamo aprire il portone. Sta entrando, sta arrivando la
1: pubblicità.
0: Bravo. E allora, dopo la pubblicità, preparatevi, perché faremo questo salto nel passato che ci riporterà esattamente al 1994, anche se il pezzo era uscito un po' prima. Però vabbè, questa è la canzone che andremo ad ascoltare, la versione mix insieme a David Morales. Non vi dico nient'altro, rimanete bloccati su questa frequenza.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
1: Ristora.
0: Capsule per ogni ora.
1: Rai Isoradio.
2: Telesuono con Miriam.

Questa canzone, eh? Beh sì, ci ha riportato esattamente al 1994, per chi non l'avesse capito sono le 15.44 e siamo noi, gli amici di Raizo Radio. Te le suono l'appuntamento che state seguendo con Claudio Campobasso e Miriam Fecchi. Volevo, no, anche perché ho avuto il piacere, caro Claudio, di incontrare personalmente il leader di questo gruppo, dei Jamiroquai, anche perché per noi lo identifica, per noi i Jamiro sono Jamiro, sì, ma Jamiro lui, cioè sto parlando di JK, che poi lui nasce come un po' figlio d'arte, ex ballerino di breakdance, che sta tornando di moda la breakdance. No, ve lo dico anche perché ho visto, a parte che appunto è entrata anche come sport, come disciplina, ho incontrato

0: due campionesse nei giorni di tennis in France, bravissime, tutti i ragazzi che volevano imitarle, anche perché io quando ero piccola ci provavo, perché sono anni che esiste la break dance, però insomma ogni tanto prendevo pure qualche botte sui gomiti, anche perché la forza è sulle braccia e sulle gambe. Vabbè, a parte queste così notiziole inutili che riguardano me, torniamo a voi, anche perché
1: dobbiamo aggiornare
2: la situazione sulle nostre autostrade, collegandoci col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio agli ascoltatori di Isoradio da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Vediamo le principali notizie. Iniziamo dalla Liguria, dove segnaliamo 5 km di coda sulla 12 Genova-Sestri Levante tra Chiavari e Recco a causa di un'auto che aveva preso fuoco verso Genova. In alternativa è possibile uscire a Rapallo e rientrare in autostrada a Recco. Sulla 14 Bologna-Taranto sono in corso interventi di ammodernamento, in particolare rileviamo 2 km di coda tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona. Per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Piro e Milano Est si impiega circa mezz'ora, il doppio del normale in direzione di Brescia. Infine, sulla complanare del tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, tra Torcervare e Via Togliatti il traffico è bloccato con coda verso la tangenziale est a causa di un incidente avvenuto all'altezza dello svincolo di Via Togliatti. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora per altri aggiornamenti. Fate buon viaggio, a più tardi.
4: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
5: Telesuono con Miriam.

0: sono le 15:49 in questo momento. No, ve lo devo dire, ma sì, raccontiamoci un pochino, non ci sono le telecamere. Allora, dovete sapere che sto facendo il giro della Rai qui a Saxa Rubra per prendere un caffè.
1: Per trovare questo,
0: no?
1: Caffè.
0: Non funziona una macchinetta, neanche quella del primo. È inutile che mi fai i gesti, caro regista.
1: Ma quello perché c'è stata la giornata internazionale del caffè. Probabilmente lo hanno finito.
0: Sì, mettiamola su questo piano, va? Ma insomma! Va bene. Allora, abbiamo ascoltato, non male, questa canzone che ci ha riportato. È quella giusta? No, è Biagio Antonacci, insieme a Saif. Bellissima questa canzone. No, però mi sono distratta un attimino, anche perché poi è entrata già nella programmazione di Rise Radio. E devo dire che è una bella scelta quella che sta facendo Biagio, di collaborare con questi giovanissimi. E poi lui ci tiene molto ai giovani, alla, chiamiamola così, tra virgolette, la generazione Z, anche perché poi insomma Antonacci è del 63, Saif è del 99. Facciamo due conti, di che anno sei tu invece?
1: 96.
0: 96. Saif è più piccolo di te.
1: Ecco, hai visto?
0: Va bene. Allora, voi amici dall'altra parte, come sta andando il vostro viaggio? Sto per aprire i vostri messaggi al 348 103 1010, anche per salutare tutti voi. Messaggio dopo messaggio, perciò forza, scrivete, ma soprattutto messaggi vocali se state guidando, anche perché uno non dovrebbe usare il telefono quando si guida,
1: certo.
0: Mi raccomando, fate sempre molta attenzione. Ma proseguiamo con la musica. E allora il ritmo, devo dire che ci riporta un po' a quel genere, no? Tipo
1: reggaeton.
0: Reggaeton, ti piace questo genere di musica?
1: Sì, a volte mi vergogno
0: ballare
1: quando lo dico. Ma lo ballo a modo mio,
0: a
1: diciamo,
0: modo tuo. Vai a prendere un po' di lezioni.
1: Vedere,
0: la baciata, sei capace a farla?
1: Sì, sto prendendo lezioni.
0: Ah, stai prendendo lezioni. Sì. Allora, dovete sapere che in effetti sono tanti che amano questo genere di musica, che è la musica latina. La musica latina, insomma, e perciò dalla baciata,
1: il Latin pop.
0: Latin pop. Allora, questa è una canzone del 2017 e devo dire che ha avuto un successo incredibile quando uscì. Tuttora, devo dire, fa il giusto effetto perché tutti impazziscono. E sto parlando della canzone di Luis Fonsi. Quanto tempo abbiamo come intro, Gianni? Ah, non c'è intro, perciò va a zero? C'è. Va bene. E allora falla partire con Daddy
1: Questa
0: Yankee.
1: Chitarrina.
0: Ce la balliamo insieme?
1: Sì.
0: Despacito, yeah!
2: Fonsi!

0: Claudio Campobasso la sta ballando, ma è incredibile, conosce tutte le parole. A un certo punto mi ha fatto il coro. No, super, ma... super!
1: Vabbè, ma i cori quelli sono semplici.
0: E tutto il resto,
1: Pochito, pochito, pasito, pasito. La...
0: E sto mirando a riba che la luz desnuda, che pende nel cielo della istanza. La cama è una barca alla deriva.
1: Ma che
0: entra il
1: caliente.
0: Telefono e la puerta blanca. Se quiero io contigo la langosta, no, muchas gracias, non mi gusta.
1: Ma siamo su Radio Ibiza o... siamo su
0: Radio Hot. Vabbè, no, a parte tutto. Allora, alle 15.56 ricordiamo che questo disco, scusate, questo pezzo, perché qui i dischi non si fanno più, si possono soltanto, come dire, ascoltare tramite le piattaforme. Beh, insomma, è stato girato il video a Porto Rico, questo posto che si chiama La Perla, e diventò per anni uno dei video più visti nella storia di YouTube, perché tutti volevamo imparare a ballare. Questa è la verità. Va bene, allora sono le 15.57, io approfitterei per dare un po' di informazione ai nostri ascoltatori e poi c'è anche il collegamento.
1: No, volevo solo dire che i dischi in vinile stanno tornando in realtà.
0: Sì, vabbè,
1: conosco
0: però...
1: Francesco Pio, ecco, vedi.
0: La stai comprando, lui, bravo, bravo.
1: Lui li colleziona da diverso tempo.
0: Ah sì?
1: Sì, sì.
0: Allora io vendo, se vuoi. Vabbè, a parte tutto. No, no, è vero. Sono tornati anche perché sono tanti gli artisti che ristampano anche nella versione vinile.
1: No, ma poi il bello è proprio possedere, forse toccarlo, sta tornando questa cosa di toccare con mano.
0: Il problema è ricomprare poi tutto l'apparato, perciò il giradischi, la puntina che deve essere perfetta perché sennò si possono anche rigare e ce ne sono di cose. Ma adesso torniamo.
1: Andiamo in strada, ritorniamo in A1 Milano-Napoli, qui tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma c'è traffico rallentato, e poi sulla 4 Torino-Trieste tra Nodo di Pero e Milano Est direzione di Brescia ci sono anche qui code a tratti. Andiamo in A10 Genova-Ventimiglia, 1 chilometro di code a tratti tra Finale Ligure e Spotorno direzione Genova, e poi sulla A12 Genova Genova-Rosignano tra Chiavari e Recco in direzione di Genova ci sono ora 5 chilometri di coda causati dal veicolo che ha preso fuoco una mezz'oretta fa ormai. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale il raccordo A1 Bologna-Casalecchio direzione ancora code a tratti, e poi tra Castel San Pietro e Bologna-Fiera in direzione nord ci sono anche qui code a tratti. Sempre in A14 salgono a 2 chilometri di coda a causa di lavori tra Grotta Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Diamo anche uno sguardo alla Firenze Pisa Livorno, c'è 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento tra Ponte d'Era Est e Montopoli Valdarno in direzione di Firenze a causa di un veicolo fermo al chilometro 47. Siamo pronti per collegarci con Roma Servizi per la mobilità.
2: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E andiamo anche a vedere il traffico nella capitale, per noi c'è Isidoro Piterà, buon pomeriggio.
3: Un saluto dall'Agenzia per la Mobilità, questo pomeriggio si riscontra forte traffico in via Leone XIII, via Anastasio II e via Cipro, sui Lungotevere già Nicolense, dei Vallati, dei Tebaldi e San Gallo, in via Mattia Battistini, in via della Pineta Sacchetti, in via di Tor di Quinto, in via del Casale di San Basilio, lungo il tratto urbano della A24 e sulla circonvallazione Tiburtina. Traffico infine anche in via Ardatina, via Laurentina e sul raccordo anulare tra via Tuscolana e via Pontina. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
2: Raiso Radio, traffico e viabilità.
4: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Telesuono con Miri.

0: Grandi, sono tornati, sto parlando dei Nickelback, questo gruppo che io devo dire seguo da un po'. Non sono una di quelle che ama questo genere, però devo dire che hanno fatto delle canzoni. Quando c'è quella, cioè, quando all'interno dell'arrangiamento c'è un po' più di leggerezza, no? Di romanticismo, allora mi tuffo e mi piace, ma quando è tutto pesantemente rock, dipende, insomma. E allora Nickelback con Leave Me Behind, questo è il titolo del nuovo singolo. Vi ricordo che il 30 ottobre uscirà finalmente l'album. Ma sapete una cosa che riguarda proprio questo gruppo? Delle volte, no, ci lamentiamo perché soprattutto i social, dipende dal tipo di commento, da quello che noi postiamo, insomma, non sempre i follower sono così carini e gentili. Beh, loro devo dire che hanno ricevuto più critiche prese in giro online, ma contemporaneamente, ve lo dico, hanno venduto talmente tanti dischi, milioni di dischi, perciò è un curioso caso la cui reputazione su internet e il successo reale poi raccontano quasi due modi diversi, due mondi diversi. Perciò non diamo retta, capito? Claudio, tu che sei giovane, che usi i social, quando vedi una critica piccola,
1: ma, cioè, ma lo sai,
0: anzi,
1: il problema,
0: più ti criticano e può vuol dire che funzioni.
1: No, ma la tendenza poi è sempre a dare più peso alle cose negative che alle cose positive, cioè tutti lo facciamo, insomma, certo. Ci concentriamo sempre,
0: sì,
1: sulla
0: però
1: negatività,
0: però non bisogna prendersela, capito? Poi arrivano sempre, perché delle volte le parole fanno male, Ah, ve lo dico. Ma io evito anche di rispondere, poi al limite, che ne so,
1: ma sì,
0: ci penso per due ore, tre ore
1: E poi passa e ripartiamo con rinnovato entusiasmo.
0: Esatto, bravo, è così che mi piace. A proposito di rinnovato entusiasmo, adesso io ti faccio sentire una canzone che fa parte del, possiamo dire, del mio archivio musicale. Un grande artista che purtroppo non c'è più, sto parlando di Pino Daniele, e la canzone che ho scelto per voi è una canzone che ho avuto il piacere di sentire live. È stato uno dei suoi ultimi incontri, è stata una sorta di jam session fatta sulla spiaggia in Toscana, e ad un certo punto ha cantato, accompagnato da pochissimi strumenti, questa canzone intitolata Pigro. Ed eccola qui, sentite un po'. Perciò Claudio, ascoltala attentamente perché è meravigliosa, ma anche voi che siete sintonizzati.

0: Questa è musica, per le mie orecchie e per le orecchie dei nostri ascoltatori. Il grande Pino Daniele, un album del 2004. Qui praticamente mette insieme jazz, blues e la sua Napoli, anche perché qui hanno collaborato grandi musicisti al contrabbasso, al piano, insomma, alla batteria. Inutile dirvi tutti i nomi, anche perché lui ha sempre collaborato con grandi musicisti. E la canzone sembrava fatta apposta, si parla di caffè, noi siamo riusciti finalmente, ne abbiamo trovata una, anche perché Saxarubra, Rubra, è una grande città, e alla fine siamo riusciti a trovare la macchinetta del caffè. Beh, parla proprio della pigrizia, no? Soprattutto è legata al suo segno zodiacale, che lui è dei pesci. I pesci sono molto pigri, rinomati. Tu mi chiedi, tu ti porrai la domanda del tipo, ma che ne sai tu dei pesci, no? Perché anch'io sono dei pesci. Tu di che segno sei?
1: Gemelli.
0: Gemelli, sei il mio ascendente, quindi noi dei pesci siamo molto pigri. E allora si è raccontato che sente questo odore del caffè, dovrebbe fare mille cose, ma noi siamo molto pigri, non ci andava e non ci alziamo facilmente la mattina. Va bene, mettiamo da parte Pino Daniele. Adesso attenzione, anche perché sono arrivati tanti messaggi al 348-103-1010, che ci chiedete sempre le informazioni che riguardano proprio noi, che siamo pronti a dirvi quello che succede sulle strade e autostrade.
1: E lo facciamo ripartendo dalla 4, Venezia-Trieste. Ci sono code a tratti per traffico intenso tra l'allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e Cessalto in direzione di Venezia. Sempre in A4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Curmano e l'allacciamento tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia. Andiamo anche in Sicilia, perché sulla strada statale 114 orientale Sicula, traffico rallentato viene segnalato all'altezza dell'incrocio San Giovanni Bosco, e sono coinvolte entrambe le direzioni. Diamo un'occhiata anche alla 1, se è cambiato qualcosa tra Melegnano e tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo, sono presenti code a tratti. E poi sulla 14 Bologna-Taranto tra Grottamare e Pedaso in direzione di Ancona, 2 chilometri di coda a causa di lavori. Resta 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento segnalato sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Era Est e Montopoli-Valdarno in direzione di Firenze, e resta anche la segnalazione sulla 12 Genova-Rosignano tra Chiavari e Recco in direzione di Genova di 5 chilometri di coda a causa di un veicolo fermo al chilometro 26 e 400, il mezzo è spento e il traffico scorre su una corsia. Diamo un'occhiata anche alla situazione della 22 del Brennero, ci arrivano due nuove notizie e si è formata una coda per mezzi pesanti per traffico intenso tra Vipiteno e Brennero, e c'è anche una coda di mezzi pesanti a causa di lavori tra Bolzano Nord e Bressanone, ovviamente in direzione nord. Queste al momento sono le principali informazioni. Diamo un'ultima notizia che riguarda la 10 Genova 20 miglia tra Finale Ligure e Spotorno direzione Genova, resta 1 chilometro di code a tratti a causa di lavori.
2: Telesuono con Mir.

0: fatemelo dire, Raiso Radio, telesuono. Lo so che ogni tanto, ma siamo sicuri che questa è Raiso Radio? Ebbene sì, cari amici, questa è l'ora dedicata alla musica, a tante novità quanto musica del passato. C'è Luigino che ci informa sempre dove si trova, fammi vedere dove si trova, perché dice Piovaschi, anche a Roma Piovaschi, vediamo un po', perché devo spostare tutto qui per vedere il messaggino di Luigino, uno dei nostri ascoltatori. Si trova a provincia di Milano, 18 gradi Piovaschi, vabbè, insomma stiamo vivendo un po' tutti la stessa situazione in Italia. Poi dice qui quest'altro messaggio, Fabrizio di Trento dice: mi dispiace, racconta di David Guetta che l'abbiamo ascoltato in apertura, è un grandissimo artista che ha dissacrato i Delegation. Ah, non dice, questa versione non è che lo convince molto, e vabbè, ma lo sapete, no, quindi si vanno a ripescare nel passato, certo le versioni originali è inutile, però alcune volte fanno anche delle cose interessanti. Poi continuano ad arrivare i messaggi, piano piano saluteremo tutti. Ricordo 348 103 1010, il numero che raccoglie i vostri WhatsApp, se volete anche SMS, anche messaggi vocali, così vi rendiamo partecipi direttamente della trasmissione, nella trasmissione, perché facciamo ascoltare le vostre voci, devono essere brevi, con il vostro nome e da dove ci chiamate. Allora, curiosità per quanto riguarda i Muse, tu hai qualche curiosità di questo, soprattutto di questa canzone Be With You?
1: Di dove è stata registrata?
0: È
1: stata registrata nella First Congregational Church di Los Angeles.
0: Ah, ma tu stai parlando dell'organo che hanno usato quella. Allora, dovete sapere che all'interno di questa chiesa c'è uno degli organi più grandi del mondo. È chiaro che quelli ne approfittano. Hai capito? Hanno approfittato. Va bene, allora ricordiamo insomma che prima o poi torneranno in Italia a farci, anche perché i concerti dei Muse, signori, non si può, è vietato mancare, insomma. Andiamo avanti con la nostra musica, vediamo un po'. C'è lo spot prima, e allora preparatevi, perché dopo una novità vi portiamo al 1985, e qui tutti quelli e coloro che hanno vissuto gli anni 80, sarà impossibile non riconoscere già le prime note di questa canzone. Ma tutto questo dopo la pubblicità.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
7: Tutti per Eurocash.
8: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
9: Raiso Radio.
10: Telesuono con Miriam.

caro il mio Claudio, tu non c'eri negli anni Ottanta, però so che ami la musica, perciò ascolti anche musica del passato, come sottolineo l'ascolto, perché no, di questo gruppo tedesco che si chiamano Propaganda, che noi negli anni Ottanta, noi, io non c'ero, però no, si programmavano e insomma conquistarono i primissimi posti delle classifiche. Fu il loro maggior successo, addirittura non solo in Italia ma nel Regno Unito, in tanti altri paesi europei. Va bene, allora attenzione, perché adesso andiamo ad ascoltare un'altra novità molto interessante. Perché? Perché qui facciamo una canzone che ci ha accompagnato per tutto il periodo estivo e mi sembrava giusto ascoltarla anche noi. Perché? Perché facciamo questo viaggio e questa canzone che parte dall'Egitto, poi passa per la Spagna, arriva fino a Camargue, che siamo in Francia. Il protagonista, per chi non lo conoscesse, Mario Reyes, che da 25 anni è la prima chitarra solista dei Gypsy Kings, musicista che nella sua carriera, voi sapete che ha suonato con grandi artisti internazionali. Non ho proprio voce oggi, fatico, va bene, ma tornerà. Insomma, oggi prende questo brano che molti di voi sicuramente riconosceranno, perché è Tamali Mac, grande successo dell'artista egiziano, che lo trasforma completamente. Quindi siamo curiosi a questo punto di ascoltare la versione di Mario Reyes con Tamali Mac. Sentite un po', inizia con questa chitarra inconfondibile, suonata da lui. Vai, lasciamolo suonare.

0: io che mimavo la chitarra, magari fosse come appunto il chitarrista, la chitarra solista dei Gypsy Kings, Mario Reyes, che poi insomma ha voluto rifare, riproporre questa canzone che è stato già un grande successo di questo artista egiziano. Allora, sono le 16:32, dopo questa novità stavo leggendo un po' di messaggi. È arrivato Marino, lo sai, vedi, ecco Marino, la sacra scelta. Quella è un'altra storia, ogni volta lo dico, anche perché è molto molto di casa nostra, noi che viviamo nel Lazio. Va bene.
1: Un ascoltatore assiduo, Marino.
0: È sempre presentissimo e saluta tutti noi, non manca mai con i suoi messaggi. E allora dice: dove le trovi tutte queste curiosità? Sei pazzesca. Ma grazie, Marino, fate i complimenti, che noi comunque ci tiriamo su, mi ritorna anche la voce. Allora, poi c'è anche un messaggio vocale, lo ascoltiamo tra poco, e poi ci chiedono anche altre informazioni. Sei pronto a dare informazioni? Sì,
1: sì.
0: Tra poco.
1: Tra poco.
0: Allora, anche perché adesso ti racconto una storia molto simpatica. Devi sapere che i musicisti non sono tutti normali, nel senso che sono un po' pazzarielli. Allora, qui siamo, vediamo un po' l'anno perché non vorrei sbagliare, siamo intorno a metà degli anni 90. Allora, cosa fanno loro? Entrano in studio, dato che erano veramente loro folli, cioè gli artisti che ne inventano una più del diavolo, e allora entrano in studio e cominciano a sghignazzare, a ridere. Nel frattempo avevano già registrato una canzone, poi cominciano a fare, sai, chi suona una cosa, chi suona l'altra, chi dice una cosa, chi dice l'altra. Si sono resi conto che stavano iniziando in effetti a realizzare un altro provino. Allora dice: ma non è male. E con le risate, con le loro voci in sottofondo, che si suggerivano, adesso fai questo, adesso fai quello, ed è uscito fuori un disco che ha conquistato per i primi posti delle classifiche in Europa. Allora si chiamano, sentite un po', parte così, no? E loro poi si divertono, si raccontano sopra. Si chiamano Whirlpool Production e la canzone si intitola From Disco to Disco. Sentite qua, c'è un intro lunghissimo poi. Questo è un progetto comunque house tedesco di Colonia. Vabbè, lo ascoltiamo insieme e chissà, sicuramente qualche
1: DJ... È un disco che ha proprio la mia età,
0: sì,
1: è del 96.
0: Del 96. Qualche DJ, sono sicura, all'ascolto dirà: oh, Fecchi, ma che hai tirato fuori? È vero, avete ragione, sono stata brava. Vai.

0: fatto, no? È una situazione goliardica, ma ragazzi, ma questi scherzando, ridendo, chiacchierando hanno realizzato un singolo di grande successo. Allora, sono arrivati un po' di messaggi, vado a salutare Diego che giustamente sottolineava nei propaganda che abbiamo ascoltato prima, dice: oh, ma lo vuoi dire che la batteria e le percussioni sono state suonate da Stewart Copeland e Police? Ma certo, no, perché delle volte può capitare, no, di ascoltarlo non una volta quel pezzo, ma a distanza di qualche mese, e allora l'avevo già raccontato una volta, non mi sembrava il caso di sottolinearlo, però va bene, mi sembra giusto perché i nostri ascoltatori sono molto attenti. Poi c'è qualcuno che ci informa di una situazione sostenuta di traffico, Valmontone, com'è la situazione lì? Lo so che ti ho preso alla sprovvista, però va bene.
1: C'è una segnalazione che riguarda la diramazione Roma Sud, tra Terranova e il Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo si è formata una coda, questa al momento.

0: Production, dice carina, cioè ci voleva. Va bene, c'è la pubblicità, sono le 16:41, dopodiché spazio alla musica italiana, giusto? C'è lui, c'è, io sono sua fan, chi me lo tocca. Sto parlando di Niccolò, o meglio Ultimo con Tutto.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
4: Rai Isoradio.
5: Telesuono con Miriam.

Allora, stiamo discutendo sul nome di un DJ, producer, che possiamo dire che in questo momento è veramente il numero uno, visto che l'estate è stata sua in tutti i sensi con i suoi pezzi. E allora la pronuncia da parte del regista Yücel, perché lui è francese di Marsiglia, però in effetti noi sappiamo che lui preferisce farsi chiamare Yücel, ok? Così. Mettiamo

0: Facciamo pace. Allora, dopo Ultimo, prepariamoci, perché adesso andiamo ad ascoltare appunto un pezzo non di Ugel, dai, ma veramente Ugel, ma è un pezzo che ci riporta indietro di un anno, ed è stato un vero tormentone da parte mia, perché ed è stato un vero tormentone in quel periodo, anche perché lo mettevamo un giorno sì, un giorno no, giusto Gianni, questo pezzo. Quindi preparatevi, perché è una cosa un po' particolare. Poi visto che voi sapete che culturalmente la città di Marsiglia è un incrocio tra l'Europa, il Nord Africa, il Mediterraneo, insomma, e lui è riuscito a realizzare una cosa molto molto carina che ha funzionato. E allora, dato che è passato un anno, mi faceva piacere farvela riascoltare. Ma attenzione, perché per
1: è
0: quale
1: il
0: motivo?
1: Momento di collegarsi col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio agli ascoltatori di Isoradio. Da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala, il maggior traffico si concentra in Liguria sulla 12 Genova Sesti Levante, tra Rapallo e Ricco, dove segnaliamo 2 chilometri di traffico congestionato verso Genova a causa di un'auto che aveva preso fuoco, oramai è stata spostata, tutte le corsie sono di nuovo disponibili e in alternativa è possibile uscire a Rapallo e rientrare in autostrada a Ricco. Inoltre la circolazione è intensa sulla 4 Milano-Brescia tra Piero e Milano Est, si impiega poco meno di mezz'ora, il doppio del normale in direzione di Brescia. E tratti anche sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna Fiere e Bologna Borgo Panigale in direzione della 1 Milano-Napoli e tra Bologna Borgo Panigale raccordo di Casalecchio verso Ancona. Inoltre sulla 14 Adriatica sono in corso interventi di ammodernamento, in particolare segnaliamo 2 chilometri di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest per un cantiere verso Ancona. Il traffico è sostenuto nella capitale con coda sulla diramazione Roma Sud da Torrenova fino al grande raccordo anulare e sul tratto urbano della 24 Roma Teramo gestito dalla strada dei parchi, code a tratti in uscita dalla città, dalla tangenziale est fino a Torcelvara verso il grande raccordo anulare. Ci collegheremo tra un'ora per altri aggiornamenti. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia.
4: Telesuono con Miriam.

0: ricordi, eh? Beh, è passato un anno.
1: Sì.
0: L'ho proprio a martello la mettevo, scusate.
1: Cos'è che
0: se
1: mi sa
0: uso
1: che questa
0: questi
1: tromba,
0: termini.
1: Questa tromba è vera.
0: Beh, questa tromba è di un grande, di Ulysses Gonzalez, un grande trombettista. Vabbè, insomma, ragazzi, che ve lo dico a fare? Ma ti sei informato su questo pezzo?
1: Certo.
0: E dimmi un po', raccontami informato. Un po'.
1: Eh no, io sapevo soltanto questo, che la tromba fosse vera. Che non è scontato. Che non è scontato.
0: Che uno potrebbe usare l'intelligenza artificiale.
1: Ecco,
0: ormai...
1: appunto.
0: Ecco.
1: Appunto.
0: No. No, no, questo è un grande trombettista famoso in tutto il mondo, dove noi abbiamo fatto del nostro meglio per cercare, anche perché era piacere, cioè mettere questo pezzo in discoteca, che poi lo fai vari cambi, oppure fai un po' di cutting proprio con questo pezzo, cutting no, però insomma è molto interessante. Basta, ho capito, Gianni Grimaldi. Ah, adesso vi spiego, il regista sta cercando di dirmi con tutti i gesti possibili e immaginabili di ascoltare Giorgia con Parafulmini, questa canzone meravigliosa, eccola qua.

0: con te.
1: E se piove questa notte mi bagnerò con te. Ma come ci piace questa frase di chiusura, come romantica la nostra Giorgia. Ha avuto un tour, devo dire che è stato di grande successo, Allora 16:55, regista, ho capito, please. Oh, anche se dura un po' meno la canzone, stai calmo, non c'è problema. Allora, siamo giunti al termine del nostro appuntamento, no? Anzi, ringrazio Gianni Grimaldi, ringrazio Francesco Piona ieri che si è occupato invece della parte tecnica, ringrazio Claudio Campobasso accanto a me. Caro Claudio, tu prosegui con gli amici di Pop and Go,
2: sì,
1: o
2: sì.
1: Meglio, vuoi ricordare i nomi?
2: Gabriele Brocani, Pamela D'Amico, il maestro qui accanto a me, Filippo Merola, non parla,
1: fai
2: però
1: sentire,
2: già,
1: fai
2: già
1: sentire la tua voce,
2: ecco.
1: Filippo.
3: Buon pomeriggio amici, come va?
1: Tutto bene.
3: Miriam, quando sento la tua voce io provo un brivido.
1: Sì,
2: molto
1: sì,
2: caliente.
1: Sì. Va bene, allora non ti pago nulla perché non mi è arrivato nulla ancora. Allora, chiudiamo in bellezza con, cosa dire di questo disco, ragazzi, 1991. Qui fa parte della storia, perciò io non direi di aggiungere nulla, lo facciamo partire, senti qua già le prime note. Filippo, ti dice qualcosa? Non lo stai... Lo stai ascoltando? Puoi dire qualcosa? Si è messo la cuffia, attenzione.
4: Is it getting better?
1: Ci sentiamo domani, ciao.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Carmelo Lazzaro. In Francia si allarga la protesta studentesca per il diritto allo studio. In piazza anche docenti e genitori. Manifestazioni a Parigi, Lione e Marsiglia. Nella capitale ancora tensioni e disordini con la polizia. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
2: Sì, secondo il movimento studentesco sono 450.000 i manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia. Alla mobilitazione per il diritto allo studio che dura da giorni si sono uniti anche genitori e docenti. Cortei a Parigi, Lione, Marsiglia e in decine di altre città. La tensione resta alta. A Parigi la polizia ha risposto con lacrimogeni ai lanci di pedardi degli studenti a Place de la Nation. Alta la tensione anche a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno lanciato sassi contro un commissariato, mentre a Marsiglia e a Strasburgo cortei non autorizzati sono stati dispersi con gli idranti. Dall'inizio delle manifestazioni 5.000 le persone arrestate, la maggior parte sono minorenni, ha chiarito il premier Le Cornu. 190 i feriti. Nel nord del paese un quindicenne ha perso una mano, avrebbe raccolto una granata, pallini di gomma, di quelle usate dagli agenti per disperdere la folla. Respinte le proposte messe in campo dal governo francese, gli studenti le hanno bollate come tardive.
1: E scontri tra manifestanti e polizia anche nel centro di Barcellona durante la protesta contro la crisi abitativa in Spagna. Gli agenti hanno bloccato il corteo che stava tentando di raggiungere il Palazzo della Borsa. Intanto il Tribunale Supremo Iberico ha revocato il mandato di arresto per Puigdemont, il leader indipendista catalano rifugiato da 8 anni in Belgio, sul quale pendeva una condanna per malversazione. La decisione arriva dopo la pronuncia della Corte Costituzionale Spagnola, che aveva accolto i ricorsi presentati dai leader catalani. Ora in Italia la legge elettorale è all'esame della Camera, tra poco il secondo voto di fiducia. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Montecitorio, la linea Lucio Bondì.
3: Sì, la seconda chiama è in corso in questi minuti. La prima votazione di fiducia sull'articolo 1 è finita con 226 favorevoli, 147 contrari, 3 astenuti, tutti delle minoranze linguistiche. Passato quindi il primo voto, il vero scoglio però sarà giovedì, quello finale su cui le opposizioni hanno chiesto e ottenuto il voto segreto. Nessun pericolo franchi tiratori, si dice comunque certa la maggioranza, che in aula ha parlato di un testo che garantisce stabilità, ridando la parola agli elettori. Il leghista Andrea Barabotti.
4: Le coalizioni si costruiscono prima del voto per evitare che chi è avversario sulla scheda elettorale, come è successo in passato, si ritrovi all'interno dello stesso governo.
3: Una contestazione rivolta chiaramente all'attuale opposizione, che parla di un testo incostituzionale perché introduce un premierato di fatto. E quanto alla fiducia, per il campo largo si tratta di uno schiaffo a Camera e Senato, anzi alla Camera, dove si vota in questo momento per la precisione. Vittoria Baldino, 5 Stelle.
5: È una prova di paura. Paura del Parlamento, paura dei franchi tiratori, paura dei vostri parlamentari.
3: Da Montecitorio con Jacopo Teodoro è tutto, di nuovo a voi.
1: Cran Montanà, sconcerto dei legali delle vittime per la richiesta avanzata dalla proprietaria del locale dove è avvenuta la strage.
6: Jessica Moretti ha richiesto a una compagnia assicurativa svizzera un'indennità giornaliera per i danni subiti nell'incendio del 31 dicembre scorso. La donna, sotto inchiesta con il marito per omicidio, lesioni e incendio colposo, avrebbe diritto a un indennizzo per la perdita di guadagno determinata dai danni alla salute riportati nel rogo che costò la vita a 41 persone. La compagnia ha dato parere favorevole, ma ha chiesto un'autorizzazione alla procura del Canton Vallese. L'avvocato Fabrizio Ventimiglia, legale di Sofia Donadio, una delle giovani ferite, si è detto sconcertato e ha sottolineato che le famiglie delle vittime e dei feriti sono ancora in attesa di un risarcimento. Jessica Moretti è attualmente sottoposta ad obbligo di firma e deve risiedere a Lens, ma avrebbe espresso timori per possibili atti isolati da parte dei familiari delle vittime in occasione del primo anniversario della tragedia. Jacques Moretti dovrà invece restare in carcere per le percosse alla moglie fino all'11 novembre. Giancarlo Rossi, GR1.
1: Via libera al progetto di Inter e Milan per il nuovo stadio di San Siro. Il TAR di Milano ha respinto i 5 ricorsi presentati da associazioni e cittadini contro la vendita del Meazza e delle aree circostanti ai due club. Ora può procedere il progetto del nuovo impianto, che prevede anche l'abbattimento dello storico stadio. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio al pomeriggio di Radio 1, prossimo giornale alle 18. Un buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio. Attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.

0: 9 minuti dopo le 17, riprendiamo la linea dopo il GR1, ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso, sono già pronti il trio di Pop & Go, intanto torniamo in strada, diamo un'occhiata alla situazione ripartendo dalla 1 Milano-Napoli, tra Reggio Emilia e la 22 Brennero-Modena in direzione di Bologna ci sono 2 km di coda, fortunatamente con tendenza alla diminuzione. Sulla A1, sempre tra Firenze Imprunete e Firenze Scandicci in direzione di Bologna, è segnalato traffico rallentato a causa di un incidente avvenuto al chilometro 292. Andiamo sulla diramazione Roma Sud, segnaliamo una coda tra Torre Nova e il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione del capoluogo lombardo, 1 km di coda a causa di lavori. E poi sulla 10 Genova Ventimiglia non può mai mancare in direzione di Genova tra Finale Ligure e Spotorno 1 km di code a tratti per lavori. Sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa c'è coda per traffico intenso. Poi sulla A14 Bologna Taranto tra Pedaso e Grottamare direzione Pescara 1 km di coda a causa di lavori. Sempre in A14 sono segnalati 2 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Diamo un'occhiata alla Firenze Pisa Livorno che ha creato non poche polemiche oggi pomeriggio, perché tra Ponte d'Era Est e Montopoli Valdarno in direzione di Firenze c'è 1 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un veicolo fermo segnalato al chilometro 47. E poi sempre sulla Firenze Pisa Livorno tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione di Firenze segnalate code a tratti. Chiudiamo con la 7 Milano Genova, code per 1 km a causa di un incidente tra Binasco e l'allacciamento Bereguardo in direzione di Genova. Queste le principali informazioni, siamo pronti per Pop & Go, sigla.
1: Signore e signori, comincia lo show in diretta su Rai Radio.

0: nostro Drive Time Show.
1: Sì, ma dove?
2: Su Rai Radio.
1: Che sfortuna per chi è in viaggio in questo momento. 17-11 minuti, torna la Trinità del Tedio, che prende però che sta parlando, la splendida Pamela D'Amico, che lo muove
0: la cabeza,
1: l'inutile maestro imbucato.
3: Devo dire solo una cosa e poi me ne vado.
1: Ecco, grazie, lo dica adesso e se ne vada.
3: No, che non è che adesso quelli della FIPI lì vogliono incalzare in classifica quelli di Spotorno. No. Attenzione.
1: Però oggi uno speciale sulle fipiline. Quindi salutiamo tutte le
0: fipili per tutti.
1: I fipilini e le fipiline all'ascolto, coloro che sono comunque su quel tratto. Su quel tratto sono praticamente lì, bloccati. Perché insomma ci dice il buon Claudio che c'è un po' di problema. Allora, io intanto voglio salutare. Voglio salutare dall'altra parte del vetro l'inutile Fabio Cardinale. La parte tecnica. Chi c'ha i tecnici?
0: Vedi come ti saluta
1: noi
0: anche lui?
1: Abbiamo i cardinali.
0: Hai visto con quale dito ti saluta?
1: Che non possiate vedere i nostri gesti di effusione amorosi.
0: Ha salutato l'anulare, ho visto.
1: Il grande Riccardo Anulare. Saluto anche Angelo Calli. Sta in regia.
0: Anche quando non si vede, lui aleggia.
1: Claude Lofield con noi. Ciao Claudio Campobasso. E detto questo, abbiamo salutato tutti. Volete salutare le vostre sorelle, zie?
3: Non ci tengo minimamente.
1: I fipilini le abbiamo salutati. E adesso è il momento di ricordare il numero telefonico in due versioni, signore.
0: Allora, questo numero telefonico vi servirà per indovinare la canzone misteriosa.
1: Bravo.
0: Per scriverci in diretta tutte le vostre avventure e comunicare con noi.
3: Le vostre avventure?
0: Le avventure, bambini, ragazzi. Ecco. E il numero è il 348-103-10-10.
1: Oggi è il numero di Cristina D'Avena. E poi quell'altro invece, quello che ci piace di più, che è il numero quello un po' più.
0: Sono sempre Cristina D'Avena.
3: Eccolo là.
0: E questo è il numero mio personale. Sì. Potete scrivere anche qui, perché vi risponderò sempre, bambini. Amici camionisti.
1: Certo.
0: 348-103-1010.
3: E vai, che saremo denunciati. E vai.
1: Allora, questo numero cominciate a usarlo, perché adesso vi dovete indovinare questa canzone che si trova dentro la nostra
3: Autoradio Time Machine. Autoradio Time Machine.
4: Dai. Camminiamo 3 metri sopra il cielo.
3: Vabbè.
4: Ti trovo nel mio mondo.
1: Dai, che la sapete,
3: lo sai che mi ha sbloccato un ricordo amaro.
1: Vero, ma amaro addirittura.
3: Sì, perché questo è la colonna sonora di un film.
1: Sì, certo.
3: E questa colonna sonora venne fatta anche da me.
1: Feci un provino
3: per fare questo
1: della
3: film
1: serie.
3: E non mi hanno preso neanche quando ho citofonato. Ho detto buonasera, sono Filippo Mero.
0: Ce lo siamo dovuti beccare noi.
1: Quindi,
3: quasi un po'.
1: Se fosse andato bene quel provino, ci saremmo risparmiati. Quindi, vabbè, il turno turno tutto. Attenzione. Dovete dirci insomma il titolo della canzone, il gruppo, perché trattasi anche se di un duo, un duo.
0: Non è Nicola Di Bari.
1: Ho dato un aiuto,
0: esatto,
1: Di Bari. E dovete anche dirci l'anno di pubblicazione. Va bene? Non è difficile. Il premio lo do io oggi.
0: Avanti Cristo o dopo Cristo l'anno?
1: No, l'anno
0: ma
1: è di.
0: Specificando.
1: Ma non è neanche tanto vecchia sta canzone. No. Lei pensi ragionata?
0: Io ero natissima, diciamo.
1: Cominciamo
0: con
1: regalare i tanti gratta e vinci per le vostre code. Grattacoda si chiamerà. Sì, potete vincere. Se grattate, potete vincere 12 km di coda, oppure potete anche vincere magari un sorpasso inutile.
3: Esatto.
1: Che ne so, potete vincere tanti premi che vi servono mentre siete in coda. Un tiro in salita dove dietro siete voi.
3: Okay.
1: Quindi e poi, se siete fortunati,
3: un'auto in contromano.
1: Un cantiere mobile che non sai dove sia, ma nemmeno il cantiere lo sa, cioè 25 minuti di rallentamento, oppure
3: un doppio
1: senso alternato col semaforo, anche la pompa di benzina più cara d'Italia vi può capitare. Quindi
0: praticamente questo come si funziona?
1: Si gratta.
0: Lei si gratta?
1: Sì, io mi gratto volentieri. E quindi
0: vinto qualcosa.
1: Se viene, che ne so, vinci una rotonda, vai sulla rotonda e hai vinto la rotonda. Bello, bel premio.
3: Posso partire? Ma ce l'ha qua qualche gratta e vinci?
1: Però bisogna grattarli prima.
3: lei me li dia, io ho la monetina da 500 pesi.
0: Lo facciamo. Una rotonda sul mare.
1: Buonanotte, va. Allora, vai con una delle novità di questo momento, che è una canzone che gira già nella nostra playlist da un po' di tempo.
3: Sì.
1: Del nostro amico Tommasino Paradiso.
3: Oh, che abbiamo avuto ospite qui.
1: Questa si chiama Agitare Coca-Cola.

0: E te ne vai, Tommy Paradise.
1: Gran bel pezzo.
0: A invitare Coca-Cola, questa è Raizo Radio, la musica vi accompagna durante il vostro viaggio. Noi siamo qui ovviamente a disturbare e a molestare.
1: Assolutamente,
0: perché,
1: insomma, sì.
0: Da contratto noi dobbiamo fare questo.
2: Devo dire che oggi pomeriggio mi sento veramente bene con voi.
0: Chi se ne frega?
2: Abbiamo anche tante cose.
1: È una discriminante
2: belle da dire.
1: Pensare qua?
2: Vabbè. No, perché fino a ieri mi davate fastidio. Vabbè, oggi ho iniziato ad accettarvi.
1: Aspetta che la portiamo in quel posto ameno che abbiamo scelto, poi voglio vedere se è ancora contenta di stare qui con noi.
2: Chi è ameno?
1: Cara la mia
2: chi è
1: Pamela.
2: Ameno.
0: Allora, visto che tra poco ci andremo, prima però andiamo in giro per vedere quali sono i problemi sulle strade, qui se c'è qualche problema. Orca figlino!
1: Eppure sulla Fibili.
2: Non lo fate vivere, ridere,
3: Fibili. Allora, sulla 10, sì, a Spoturno c'è un chilometro di coda tra Finale Ligure e Spoturno, quindi in A10 in direzione di Genova. Sono stati clementi a questo giro perché è solo un chilometro di coda a tratti a causa di lavori, mentre per quanto riguarda la 3 Napoli-Salerno tra Porto di Napoli e l'allacciamento A1 A3 in direzione di Salerno, qui registriamo traffico rallentato. Andiamo anche in A14 Bologna-Taranto tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona, ci sono 3 chilometri di coda a causa di lavori. E poi diamo un'occhiata anche alla tangenziale di Napoli, dove tra lo svincolo Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli si è formata una coda. Chiudiamo con la Firenze-Pisa-Livorno, sì, tra Pontedera Est e Montopoli-Valdarno direzione Firenze, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento a causa di un veicolo fermo al chilometro 47.
4: Energia positiva è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
5: Vimar, energia positiva.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Raizo Radio.

0: quella che ride in maniera molto sguaiata è Pamela D'Amico sottofondo. Grazie a Pamela D'Amico per le sue risate bellissime.
1: Allora, mi pagano, dice, sì, per ridere, peccato, e anche che a piangere i funerali,
0: infatti poi quando è il momento di, invece che dovrebbe far ridere, no, fa piangere. Mai, ecco, vabbè, lo so, in arrivo il comicidio. E allora, se intanto io volevo dire ai nostri ascoltatori che stanno scrivendo e ci provano, nessuno ha ancora indovinato, no, quindi vi dovete impegnare un po' di più, va bene? È facile, ci sono invece scatenati i fipilini, quelli che vivono praticamente sulla fipilina, stanno lì praticamente tutto il giorno e quindi ci segnalano un sacco di criticità della fipilina. Sì. Tra poco ascolteremo delle voci proprio direttamente da lì, ci collegheremo proprio con la fipilina e con le fipiline in generale, perché insomma,
1: più fipili per tutti,
0: sì, noi andiamo proprio apposta lì. Quindi tutto questo per farvi intanto assaggiare quello che sarà la località di oggi, che io non ricordo.
2: Io la ricordo, sono delle cascate.
0: Cascate.
1: Ah, sì. Cascate. Andiamo in Toscana, dai.
2: Alle Terme di Saturnia ci sono delle cascate.
0: Si lì per andarci?
2: No, lì se fa Roma Viterbo.
0: Ah,
2: Viterbo.
0: Saturnia, certo.
2: Esatto, sopra Viterbo, insomma, siamo in Toscana, mi pare, no?
1: Siamo in Toscana. Siamo in Toscana. Oggi è anche un giorno importante, la radio italiana compie 102 anni.
0: 102 anni.
2: Tanti auguri. Allora, cara Pamela, però ci dica il luogo esattamente, qual è?
1: Cascate del Mulino a Saturnia.
0: Ah, le cascate del mulino famosissime, no?
2: Che non è quello bianco, ma è un mulino così normale.
0: Ma lì c'è puzza di zolfo?
2: Sì, molto. Però sono molto bene, fanno molto bene queste terme, sono molto belle.
0: C'è andato lei?
2: Io certo.
0: Dove sembra che l'ha fatto?
1: Non
0: bene.
1: Sembra.
2: No, guardi. Ma... guardi che pelle,
0: che bella pelle.
1: La allora... pelle di palle di pollo che c'è una pelle di pollo.
0: A che temperatura escono queste acque dal mulino lì?
2: Guardi, no, adesso non ricordo.
0: No, 37 gradi a mezzo.
2: 50 si liquefà.
0: 37 e mezzo, ragazzi. 37 e mezzo. 37 e mezzo è febbre, lo dico.
1: Per voi uomini
0: per noi è proprio, siamo ormai a un passo dalla fossa.
1: Morte,
2: il paracetamolo.
0: Sì. Quindi, allora, siamo in località Follonata, giusto?
2: No.
0: Sì, nel comune di Manciano, in provincia di Cosenza. Le cascate del mulino stanno lì.
2: Sì.
0: Affollonata, ragazzi.
1: Lo dice lei che c'è stato.
0: No, lo dice la scienza, lo dice
2: sicuro?
0: La scienza.
2: E allora ci faccio ascoltare.
3: La sorgente termale di Saturnia sorge sull'antico sito eletto al luogo di villeggiatura termale sin dall'epoca etrusco-romana. Il nome Saturnia deriva dall'antica leggenda se cui il dio Saturno, in un gesto di collera e disprezzo del livello raggiunto della belligeranza umana, scagliò un fulmine che aprì un cratere dal quale sorse una sorgente d'acqua calda e sulfurea, attualmente situata all'interno dell'area del resort denominata Piscina Sorgente. L'acqua prodigiosa calmò gli animi degli uomini e li condusse a vivere un'epoca di pace e prosperità, un'età dell'oro il cui sovrano fu proprio Saturno.
0: Avete capito?
2: Però.
0: Che bella storia.
1: Ma veramente non ho capito una parola.
0: Neanch'io, però immagino che sia comunque bello. Le cascate del mulino le vediamo in foto qui, sono a Follonata, proprio nei pressi di Saturnia, nel comune di Manciano.
1: Allora, vogliamo dire che sono assolutamente gratuite, ok? Cioè l'ingresso è gratuito, poi si paga a parte,
0: certo.
1: Si pagano un po' di cose, ad esempio il parcheggio lo paghi.
2: 2,50 euro.
1: Poi vuoi fare
2: lo shampoo? Un euro.
0: Barba e capelli, quant'è?
2: No, quello non lo fanno.
0: Non lo fanno, solo shampoo.
2: Per andare al bagno invece è gratuito.
1: Gratuito, andare al bagno.
2: Loggers sono 5 euro.
0: Quindi però per fare un bagno è gratis.
1: Sì. Certo, sono assolutamente gratuite. Quella è madre natura, ragazza, che l'ha creato. Sì,
0: vabbè,
1: noi non possiamo mettere, poi nei tempi di crisi magari ci mettiamo fuori e ci facciamo pagare noi, esatto, a parte qualcosina.
2: Gli extra.
0: Molto
1: possiamo
0: bello.
1: Andare anche io e Merola a chitarre
0: tutto
1: voce.
0: Tutto molto bello. Tra l'altro vedo che confina con il comune di Orbetello e con Capalbio, quindi insomma è una zona molto
2: a ridosso
0: bella.
2: Del Monte Argentario, esatto. Diciamo.
0: Salutiamo
2: a
0: il sindaco che è Mirko Morini.
2: Ciao Mirko.
0: Della lista civica Manciano l'idea comune dal 2022, cioè dal 2017 fino al 2022 e continua ad andare avanti il sindaco. E poi altre cose belle da segnalare in questo
1: bisogna andare con un costume da bagno comodo.
0: Beh, sì.
1: Ok,
0: cioè o comodo quanto?
2: No, vabbè, abbastanza
1: intero,
2: largo
1: di due taglie più grandi.
0: Sì,
2: perché lo zolfo comunque può
1: deve lavorare meglio.
2: Esatto,
1: entrare nei,
0: per esempio, essere uno sciabordio interno.
1: Nei pertugi.
2: Bisogna portare delle scarpette da scoglio o d'acqua. perché comunque si scivola, no? Lo zolfo è un materiale che se lei va a contatto
0: non vanno bene.
2: No, quei sei tacchetti famosi non vanno bene.
1: Allora, e poi un paio di scarpe, se si vogliono portare col tacco, il tacco deve essere davanti alla punta,
0: sì,
1: capito? A sto, cioè non dietro, il tacco, sì, davanti.
2: Consigliamo pure una crema solare, è un bel ricambio, perché dopo, quando il costume è pregno di zolfo, lei lo toglie appunto dal suo corpo, sì, e lui resta così pietrificato. Lo
1: zolfo
2: si pietrifica.
1: Di solito c'è una usanza che si toglie il costume e si lancia in faccia a quello che c'è vicino.
0: Ma che meraviglia!
1: Così gli si attacca,
0: bella
1: lo
0: questa
1: zolfo
0: pratica,
1: in faccia,
0: bella,
1: e aiuta per ringiovanire.
2: Si accende completamente, lo zolfo fa questo.
0: Allora, io sto guardando anche, sto guardando le recensioni,
2: sì,
0: sono tutte positive, ovviamente,
2: sì,
0: perché essendo gratis uno va lì se fa un bagno. Però c'è, ad esempio, Viviana che dice: se vedete dei vermi piccoli rossi in acqua,
2: non
0: vi
2: allarmate
0: perché non sono nocivi, si possono mangiare, è normale trovarli in quelle acque.
2: Beh, ma scusi, ma
0: queste sono le,
2: posso,
0: ragazzi,
2: dissentire?
0: Sto cercando.
2: Dissento?
0: No, ci sono.
2: No, cioè, bravo, perché io poi col verme in bocca io dissento,
0: allora,
2: perché mi potrebbe anche
1: a volte, io mi hanno trovato col sorcio in bocca.
0: C'è,
1: ma col verme
0: Yeti
1: mai,
0: che scrive: bello ma mai più.
2: Bello,
0: da
2: ma
0: vedere
2: più
0: di sicuro, ma onestamente non penso che ci ritornerei. Sono quei luoghi che dici ci vado perché è unico.
2: Ah,
0: ma
2: okay,
0: vista l'esperienza che, ok, che non ti fanno pagare l'entrata,
2: va bene,
0: ma secondo me anche un solo euro dovrebbero, ma che poi per fare una doccia dopo il bagno, che è sempre acqua che ti lascia un certo odore addosso,
2: è vero,
0: devi capire di pagare una chiavetta per pagare la doccia, per pagare l'armadietto con una chiavetta che appunto
2: che
0: fai,
2: al mercato mio padre comprò.
0: Sì, e non pensate di sdraiarvi e prendere il sole dopo il bagno,
2: no.
0: Non c'è posto,
2: no.
0: Già bello che riesci ad appoggiare la borsa con i vestiti, perché
2: capito,
0: non hai visto
2: è
0: dove acquistare la chiavetta.
2: Ma che focene, che cos'è?
0: Per chi ci va, ricordatevi,
2: sì,
0: le scarpette o le galosce, andate,
2: sì,
0: a vedere questi luoghi per dire ci sono state, ma poi
2: basta
0: non andate
2: una,
0: più
2: una volta sola,
0: bravo,
2: nella vita,
0: bravo.
1: Guardi, io ammiro la gioia di vivere di quest'uomo.
0: Sì, è Yeti,
1: sì,
0: si chiama Yeti, dice
2: beh,
0: tutto bello,
2: ma anche perché
0: non mi ci vedete più.
2: Ma
0: poi,
2: scusi, ma il ritorno non c'è, il ritorno dello,
0: no,
2: Yeti.
0: C'è Fabienne però che dice,
2: sì,
0: è una trappola per turisti. Dopo una camminata interminabile sotto un sole cocente, nessuna indicazione a parte un parcheggio a pagamento, i termini sono introvabili, forse le terme sono introvabili,
2: sì,
0: persino gli italiani ci cascano, una trappola per turisti, e quando vi stancate di cercare finite in uno dei ristoranti
2: vabbè,
0: e
2: vi
0: spellano. Ma che bello, bellissimo,
1: ragazzi,
2: evviva le recensioni,
0: evviva,
1: evviva le cascate di Saturnia,
0: e vi beccate pure Biagio Antonaggio,
2: Biagio,
1: non poteva andare meglio.
0: Cortocircuito.
4: Pericolo di morte

0: sempre
1: Stones,
0: loro,
1: sempre loro.
0: Stone.
1: Che meraviglia. Questa è la musica di Rai Radio e questo è il programma più utile del mondo, grazie a Rai Pubblica Inutilità che ci manda in onda.
2: Ancora.
1: Con Pop and Go, Gabriele Drive Brogani,
0: Time Show.
1: Pamela D'Amico, il nostro Filippo Merola.
2: L'hanno fatto santo, Filippo, lo sa.
1: A Bereguardo c'è un problema di incidente, vabbè. Comunque noi invece salutiamo gli amici che tra poco ascolteremo, che vivono proprio lì nella Fipili. Prima però ci segnalano un altro.

0: Le famose, anche quelle sono famose.
1: Famose.
0: Le terme di San Filippo, andate a vedere tramite Google, visto che ce l'avete a
1: mano. Google, ce l'abbiamo.
0: Le chiamano le terme di San Filippo,
1: sì,
0: oppure la famosa balena bianca.
1: La balena bianca.
0: Un abbraccio da Giuseppe.
2: Adesso, ciao Giuseppe. Adesso telefoniamo a internet, sì, e vediamo che cosa,
1: quindi,
2: ci dice.
1: Quindi va bene, cioè, il termine di San Fipilì, che servono proprio da quelli che stanno sulla Fipilì.
2: E che tra una cosa e un'altra si fanno un bagnetto.
1: Dalla Fipilì ci abbiamo anche un collegamento.
2: Ah sì?
3: Ragazzi, voi scherzate, ma la Fipilì è la Fipilì
1: Camel Trophy. Cioè.
3: Arrivi lì, forse arrivi lì.
1: Arrivi lì, forse arrivi lì.
3: Piena di buche, ragazzi.
1: Buche.
3: La notte va fatta a cavallo delle strisce, perché se no ti perdi in quelle buche. Mamma
1: di notte
3: mia,
1: a cavallo delle strisce. Non si fa, non si viaggia.
2: E si può andare a cavallo sulla Fipilì.
1: Altro che Spotorno.
3: Ciao dal Toscanaccio.
1: Ciao Toscanaccio.
2: Non mi tocchi Spotorno, la prego. No.
4: Possiamo dire che queste terme sono dentro un fosso bianco gratuito.
2: Ma è gratuito?
4: Sì. Ti lanciano nel fosso e tu non devi pagare niente.
1: Ah, certo. Ti puoi portare anche le orecchiette, perché l'acqua esce fuori a che temperatura?
4: 48 gradi.
1: Quindi ti porti un po' un secchietto di orecchiette, te le fai.
2: E le cuoci?
4: Guardi, addirittura mi dice 48-52 gradi.
1: 48,
4: okay? Però
1: 52,
4: si raffredda. Scendendo, certo, il torrente, certo, ovviamente. Certo. Ti viene addosso. Non
2: quando
4: ti
2: esci, sei tipo un cannellone.
1: Angelo dice che alle cascate di Saturno.
2: Se deve ridere, rida però.
1: Angelo d'Alessandria dice:
4: no,
1: alle cascate di Saturnia preferisco le cascate di mia suocera, che sono gratis e divertenti. Qui si diverte quando la suocera cade, vedete, vabbè. Il nostro Claude
4: poverina,
1: ci
4: però
1: riporta forse sulla
4: Fipilì
1: o forse dove? A Sputurno!
5: Vi porto sulla 7 Milano-Genova. Qui effettivamente ci sono code per 2 chilometri a causa di un incidente tra Binasco e l'allacciamento Bereguardo in direzione di Genova. Si transita solo in corsia di sorpasso. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti a causa di traffico intenso tra Cormano e l'allacciamento tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia. E poi diamo uno sguardo alla 1 Milano-Napoli, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze ci sono 2 chilometri di code con tendenza all'aumento a causa di materiali dispersi al chilometro 209. Andiamo a vedere anche la 4 Torino-Trieste, ci sono code a tratti tra Nodo di Pero e Milano Est in direzione di Brescia. E chiudiamo con la situazione tra Sesto San Giovanni e raccordo Viale Certosa in direzione di Torino, c'è una coda per incidente a causa di questo incidente che è avvenuto al chilometro 128 e 500.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Rai su Radio.
9: Eravamo giovani.

0: Pezzali, questa è la sua nuova canzone, Max Pezzali con le ali, si sì. chiama così. Lui è,
1: ha notato che
0: non
1: si
0: c'è
1: è,
0: Fausto, però
1: è diventato più dolce.
0: Si è addolcificato.
2: Come voi due da quando mi conoscete.
1: Sì, ecco.
0: Ci siamo rimbambiti.
2: Cagliai i suoi dubbi.
0: È vero. 17:48, ladies and gentlemen, Claude Lofield.
3: Ci colleghiamo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buonasera.
4: Buonasera agli ascoltatori di Autostrade per Italia e di Isoradio, io sono Daniela Sala, vediamo le principali notizie. Resta coda per un incidente appena risolto sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Viale Certose, si impiegano 40 minuti invece dei soliti 10 in direzione di Torino. E ancora sulla 4 la circolazione è intensa tra Piro e Milano Est, occorre poco meno di mezz'ora, il doppio del normale in direzione di Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi ci sono 2 km di coda per recuperare dei materiali dispersi in direzione di Firenze. 2 chilometri per lavori li segnaliamo sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Un cantiere in galleria sulla 7 Seravalle Genova causa 1 chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. E 1 chilometro di coda per lavori li ritroviamo anche sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione di Bologna. Infine traffico sostenuto nella capitale con coda sulla diramazione Roma Sud da Torrenova fino al grande raccordo anulare. Per altri aggiornamenti appuntamento tra un'ora, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
5: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.

0: Brava J-Lo con la sua If You Had My Love. Siamo tornati indietro nel tempo, eh? Beh, quasi come la nostra autoradio Time Machine,
1: sì, che ancora nessuno
0: abbiamo vincitori, perché vedete il grattacode non piace,
1: sì, ma
0: però
1: pure...
0: si può vincere anche 0 km di coda, eh? Attenzione,
1: ah, sì?
0: Se siete a Spotorno è un bel premio,
1: e quello è come vale 1 milione di euro.
0: È un premio fantastico. 0 km di coda, pensate, non si vince dal 1985, pensate,
1: pensi,
0: è un montepremi che non viene assolutamente mai battuto.
2: Avanti siamo, Cristo?
0: Siamo pronti per il momento più triste della radiofonia mondiale, signore e signori, la nostra Pamela D'Amico che si esibisce nel suo comicidio.
3: Ora c'è il comicidio! Ah! Il comicidio radio!
2: Perché tu cerchi di... Allora, il Merola è fuori gioco perché sì, cerca di spiare, sì, senza sapere,
0: no,
2: che
0: lui deve controllare che lei non dica vaccate,
2: ma per tutti a memoria, queste sono tutte scritte da
1: ricordiamo
2: me,
1: ricordiamo che siamo in fascia protetta, sono 17:54,
0: prego,
1: eh,
0: prego, faccia piangere tutta Italia
2: al ristorante, ma...
0: al ristorante.
2: Ma fammi qualcosa di fresco che si muore dal caldo, ecco, pasta, patate, funghi, cinghiale e piselli.
0: È fresco,
2: ma scusa, ma sei matto? Dai, tranquillo, ci metto le mezze maniche.
0: Guarda che... Cioè, ho visto dall'altra parte del vetro Cardinali che rideva,
1: sì,
0: occhio,
1: sì, pericoloso. No, ma quello non è,
2: no,
1: risata,
2: è un ghigno, eh, è un ghigno prima di,
1: è un ghigno
2: di svenire.
0: In effetti la pasta con le mezze mani.
2: Prima di svenire,
0: vabbè,
2: prima di svenire.
0: Poi ce n'è un altro di peggio di quello.
1: Dica.
2: Amore, il vicino bacia ogni mattina sua moglie con tanto ardore. Ma perché non lo fai anche tu? Ma sei pazza? Ma io quella donna neanche la conosco.
0: E ride, se lei te la dice, si guarda intorno e ride. Va cacciata assolutamente, proprio così, seduta stante.
2: Improponibile.
0: Veramente improponibile.
1: Le code a Spotorno sono diventate di 22
0: chilometri. Tamponamenti che ovviamente sono disseminati su tutta Italia. Allora, ragazzi, stiamo per chiudere anche questa inutile prima ora.
1: No.
0: E mi dispiace non aver assegnato il gratta e perdi, però possiamo far ovviamente giocare anche gli altri. Nella prossima ora avremo anche altri posti dove andare. Bellissimi.
2: Ma perché? Prossima ora ancora siamo qui con Pop and Go?
0: Lei sì, io
2: anche
0: me ne
2: oggi
0: penso di andarmene. Non so
2: via,
0: se va bene.
2: Cioè, o se ne va lei o se me ne vado io praticamente.
1: Beh, diciamo così, andate via tutti.
0: Facciamo la conta.
1: Io con Campobasso.
0: Facciamo la conta.
2: Ma no, se ne va a Campobasso.
1: Pure Campobasso, va bene.
0: Ci sentiamo Elisa con Dardust.
1: Vabbè.
0: Kitsugi.
1: Kitsugi?
0: Kitsugi?
1: Ogni tanto.
2: Mettere l'oro nelle ferite, ragazze.
0: Beh,
2: è
0: bello,
2: una cosa giapponese.
0: Bello, bello, bello.
2: Ma che ne sapete,
0: sì,
2: voi,
0: sì,
2: che le ferite...
0: rendere le cose
2: non
0: rotte.
2: Non le avete.
0: Che nuova vita, preziosa.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna, alla Camera approvata la fiducia sui primi due articoli della legge elettorale. Andiamo in diretta a Montecitorio da Vasco Pirri.
3: È così, Valerio. Poco fa nell'aula di Montecitorio è passato anche il secondo voto di fiducia, larga la maggioranza sui primi due articoli, 226-227 i sì. Domani terza fiducia, giovedì il voto finale sul provvedimento senza fiducia, questa volta è a scrutinio segreto. La maggioranza di centrodestra esprime la massima tranquillità, nessun pericolo, franchi tiratori, spiegano e parla di nuova legge che garantirà stabilità, governabilità e rappresentanza alle preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia, che abbiamo introdotto noi. Dall'altra parte il muro delle opposizioni, che se passasse lo stabilicum sono pronte al ricorso davanti alla Consulta, perché viene spiegato dal campo largo è una legge palesemente incostituzionale che introduce il premierato di fatto, sottolinea il PD. E sul ricorso alle tante fiducie i 5 Stelle parlano di schiaffo al Parlamento. Per tutto il resto, per tutto il centrosinistra, la Premier Meloni vuole questa riforma perché ha paura di perdere le elezioni. E da Montecitorio con Jacopo Teodoro, linea Saxa.
2: In Francia ora forte tensione nelle manifestazioni studentesche che stanno attraversando tutto il paese. La richiesta al governo è un cambio di rotta nelle politiche sulla scuola. Il punto in studio con Valentina Isa.
4: Sì, le manifestazioni stanno volgendo al termine, si sono registrati i temuti disordini con scontri in diversi cortei. A Parigi decine di persone vestite di nero hanno distrutto i gradini dei negozi usandoli come proiettili contro la polizia, che ha risposto con i lacrimogeni. Tensioni a Lione, Nantes, Rennes, Tolosa, con lancio di oggetti e petardi, incendiati alcuni cassonetti. Cariche della polizia a Strasburgo, dove gli studenti hanno eretto barricate per bloccare le strade. Il premier Le Cornu ha parlato di violenze inaccettabili e disposto la chiusura dei licei fino a venerdì per favorire momenti di democrazia interna. Quindi ha fornito il bilancio dall'inizio delle proteste: un migliaio i feriti in tutta la Francia, di cui 215 studenti, 85 operatori scolastici, 5.000 le persone arrestate. Le Cornu ha inoltre accusato la sinistra radicale di fomentare la protesta in un periodo preelettorale. In piazza c'era il leader della France Insoumise, Mélenchon. Sulle mobilitazioni francesi è intervenuto Donald Trump, che ha attribuito la responsabilità a Islam e immigrazione di massa fuori controllo. Secondo il movimento studentesco, 450.000 i manifestanti scesi in piazza, a cui si sono uniti anche docenti e genitori.
2: Tensioni e proteste anche nel centro di Barcellona, in questo caso contro la crisi abitativa in Spagna. Duri scontri dei manifestanti con la polizia. Gli agenti hanno bloccato il corteo che tentava di raggiungere la borsa. Il Tribunale Supremo spagnolo intanto ha revocato il mandato d'arresto per Carles Puigdemont, il leader indipendentista catalano da 8 anni in Belgio. La guerra tra Russia e Ucraina ancora disperso, l'equipaggio di uno dei due mercantili colpiti da droni al largo delle coste bulgare. Episodio inaccettabile, afferma la presidente della Commissione europea von der Leyen. A Kiev installate per la prima volta le reti antidroni sui ponti, 3 morti nella regione di Zaporizhia, dove i droni ucraini hanno colpito un minibus, 2 vittime anche nella regione di Mosca. Tramontana, Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, è indagata con il marito per l'incendio di Capodanno, potrebbe ricevere un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno dovuta ai danni alla salute riportati a causa del rogo. La pratica prevista dalla legge svizzera per gli infortuni sul lavoro è stata aperta con il via libera della Procura del Vallese. Nell'incendio sono morte 41 persone, 115 feriti, certo dei legali delle vittime. La cronaca ci riporta in Italia l'omicidio del pusher nel parco di Rogoredo a Milano lo scorso gennaio, interrogato su sua richiesta l'ex poliziotto in carcere con l'accusa di aver sparato volontariamente.
5: L'inchiesta chiusa alcune settimane fa, ora si va verso il processo, ma Carmelo Cinturrino, poliziotto destituito e quindi ormai ex, decide di farsi interrogare dai magistrati milanesi. È accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e di aver anche depistato, facendo inizialmente credere di essere stato minacciato. Rischia l'ergastolo. Secondo gli inquirenti, la sera del 26 gennaio ha ucciso volontariamente con un colpo di pistola alla testa Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne di origini marocchine. Sono innocente, è stata una una fatalità, ha ribadito Cinturrino. Il suo legale è Davide Giugno.
0: È un fatto che si è sviluppato in quei momenti, in quegli istanti, il tragico evento. Tragica fatalità.
5: Per la procura però dietro l'omicidio c'è un'altra storia. Cinturrino, questa l'ipotesi, avrebbe voluto mettere le mani su parte del giro di spaccio della zona nel bosco di Rogoredo. Richieste di pizzo in soldi e droga, modi intimidatori e violenti, la conferma da alcuni testimoni.
6: Se non davi soldi o droga ti prendeva a bastonate.
5: Punto questo sul quale procede intanto parallelamente l'inchiesta sulla cosiddetta squadretta del commissariato Mecenate. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Ex Ilva, il governo ha convocato i sindacati per giovedì. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop degli altiforni di Taranto, sottolineando che il diritto alla salute prevale sull'interesse economico. Il 20 ottobre è attesa la sentenza della Cassazione. È tutto, la linea ha il rosso e il nero.
7: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
8: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: 18:12 è terminata la ricreazione di Pop & Go, quindi si torna in classe, ma prima ovviamente della seconda parte abbiamo gli aggiornamenti sul traffico qui su Isoradio durante il ritmo della sera. Andiamo a Napoli in tangenziale tra Capo di Chino e Corso Malta direzione Pozzuoli, abbiamo code per traffico intenso, code anche a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, code ad Arenelle in uscita da entrambe le direzioni. C'è traffico intenso in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa, abbiamo code in A1 tra Firenze Sud e Impruneta direzione Nord Bologna anche per lavori in corso in questo momento. In A10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova un chilometro di coda, mentre tra Genova Aeroporto e La7 verso Genova abbiamo code per traffico intenso, c'è un mezzo fermo e conseguenti code in A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, siamo al chilometro 135, il mezzo è fermo, attenzione in quarta corsia.
1: Amici e amiche, siete sempre in diretta su Rai Isoradio.

0: Ma dove? Oh!
1: Su Rai So Radio!
0: Ah, no, perché per un attimo ho pensato che eravamo in un'altra radio.
1: No, bentrovati. mai e poi mai.
0: Seconda ora insieme, 18 e 13 minuti, questa è la Trinità del Tedio, Gabriele sì. Broccheri, Fabiano D'Amico e Filippo Merola, insieme a voi per molestare il vostro pomeriggio.
2: Leggevo che il 50% degli uomini italiani over 50 ha la prostata ingrossata.
0: Ma cosa c'entra?
2: In una zona dell'Asia la percentuale è del 4%.
0: Ma cosa vuol dire?
2: Parto, vado lì, io vado lì, vado in Asia dove la percentuale
0: è più bassa.
2: È più bassa,
0: è più bassa. Va bene.
1: Ma lei... perché ha problemi di prostata?
0: No, lasciamo stare, ma chi se ne frega?
1: Chi se ne frega?
0: Allora, il numero telefonico da ricordare, anzi da segnare sui vostri cellulari per insultarci.
1: Sia se avete problemi di prostata, sia se non ne avete, il numero è lo stesso, 348 103 1010.
0: Questo è il numero istituzionale per coloro che vogliono mettersi in contatto con noi di So Radio.
1: Altrimenti c'è anche il mio numero personale ed è il 348 103 1010.
0: A me pare lo stesso, comunque mi sembra uguale.
1: No, no, però, è diverso.
0: Io
1: contenuto
0: chiamerò anch'io quello.
1: Sì.
0: Oggi la puntata è dedicata a tutti i fipilini, quelli che vivono costantemente sulla fipilini.
1: Ma posso fare una domanda? Ma cos'è sta fipili?
0: Ma come
2: ma cos'è?
0: Cos'è?
2: La Firenze, Pisa,
1: non
2: saperlo.
1: Dovete spiegare bene per ma i nostri ascoltatori.
0: È una superstrada, famosa in tutto il mondo.
2: Che poi è parallela all'autostrada che fa lo stesso tragitto.
0: Sì?
2: Sì.
0: Parallela
2: la Firenze e Pisa, certo.
1: Sì, ma
2: Pisa.
1: Lei
2: giusto, Fragomeno?
3: Sì, sì, confermo.
0: Quindi fate quella e non rompete sulla Firenze.
1: Ma lui lo sa, lui lo sa perché lui è il conte Riccardo Anulare.
2: Allora, io so tutto sulle strade.
0: Salutiamo i fipilini e le fipiline. Oh, domani faremo una puntata dedicata a quelli che vanno su Corso Francia, sia ai corsi,
2: ai francesi.
0: Certo, quindi
2: francesi.
0: Oggi
2: tra l'altro, gli studenti francesi stanno in grande protesta.
0: Caro
2: Bro, io sono un po' tutto, diciamo, sono un po' tutto.
0: Infatti la mandiamo con Marzullo a lei a fare la trasmissione il lunedì sera.
2: Sono molto accigliato.
0: Allora,
2: sono molto accigliato.
0: Si vince. Se dovete però indovinare la canzone che c'era all'interno della nostra
4: Autoradio Time Machine. Autoradio Time Machine.

0: Autoradio Time Machine.
1: Dai, che facile, facile.
2: È proprio il suo genere, non... vero, Broca?
1: No, è mio, sì. Il turuturututto, io da sempre. Quando senti il turuturututto, impazzisco.
2: Lei impazzisce.
1: Attenzione, perché si vincono i vostri grattacoda, quelli che si possono grattare. Bellissimo. Durante le vostre lunghe code. Sì. C'è chi ha vinto anche un panino scaduto, ma chi ha vinto, sì, anche un navigatore che ricalcola in continuazione, e c'è, sì, anche chi ha vinto, sì, un'auto con la freccia a sinistra accesa da 14 km sempre davanti. È bello, sì, sì. E nessuno sa dove sta andando.
3: È creativo, dai, sì, è creativo. Sì. C'è, però, bisogno, c'è anche di questa follia.
1: C'è,
3: eh,
1: anche chi ha vinto 0 km di coda, signore e signori. Ah, eh. Oddio, è l'ultimo premio, questo è stato nell'87. Sì, però, sì, però magari è il momento di rivincerlo, soprattutto per quelli che sono a Orco Feglino o a Spotorno. Andiamo con una, beh, bella, no, dedica.
4: Se non mi credo un sogno,

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: Esco a fare un giro con la macchina.
1: Ma il Milan bello, gioca stasera,
2: forse si qualifica. Forse si qualifica.
3: Lo dice Ernia,
1: guardi,
3: Fiat prostata.
4: Oggi c'è un bel problema. Avete sollevato. È un problema che è sollevato.
3: Ne abbiamo sollevati molti di problemi. Purtroppo noi ne abbiamo di nostri. Sì. E quindi
4: solleviamo i problemi degli altri.
3: Non li possiamo risolvere. Intanto, però, possiamo risolvere anche qualche piccolo problema di traffico. Grazie al nostro Roberto che ci dà qualche indicazione.
4: Ma chi? Fragomeno?
3: Proprio lui. Forse.
5: Risolvere magari, cioè sarebbe fantastico, però intanto diamo le code, poi vediamo di risolverle. Sulla 4, 5 chilometri tra Montecchio e Vicenza Est verso Venezia, qui è avvenuto un incidente. Abbiamo code segnalate anche sulla tangenziale sud di Torino tra Autoporto Sud e tangenziale nord verso la tangenziale nord, sulla ovest di Milano tra l'uscita 7 bis Quinto De Stampi e Baggio Cusago, sia verso l'8 sia in direzione della 1, qui ci sono code appunto dovute al traffico intenso.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso, puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
10: Rai Isoradio.

0: era questa canzone da ballare chick to chick, sì, sì, sì. Bruno Mars e Karol G insieme, eh? Bella,
1: abbiamo commentato novità anche dietro le quinte,
0: chi se ne frega?
1: No,
0: possiamo
1: però
0: dirlo?
2: Diciamo bravo, guardi, grazie, professor, proprio grazie bene. Senta, io mi prendo il saluto da sola di Paolo Ravenna, sì, che dice buonasera a tutti, in particolare alla Super Pamela.
0: Ma sarà Paolo da Ravenna, no?
2: È proprio Ravenna da Paolo, sì.
0: Ravenna da Paolo, è proprio lui.
2: Grazie Paolo da Ravenna.
0: Grazie Paolo da Ravenna. E noi invece dobbiamo bacchettare un po' il nostro Filippo, perché sì, parlando della Filippi, della Fipili, ci ha detto cose un po' inesatte. Quindi noi abbiamo adesso la professoressa Michela, sì, che è proprio è laureata in Fipilizzi, in Fipilia. E quindi ascoltiamo il tuo, sì,
3: No, cara Esoradio, no, cara, non è la Fipili Firenze Pisa Livorno, no, dire la superstrada, come diceva te,
0: sì,
3: in parallela all'autostrada,
0: non è parallela,
3: insomma, che passa da più a sud, passa da tutt'altra parte. La 11 passa da Prato Pistoia, Montecatini, via via Chiesina, Ozzanera, Lucca e via via.
0: Lucca via via.
3: E invece la
0: Fipili,
3: sì, passa più giù, da Firenze Scandicci si prende,
0: prendi,
3: fa i paesi tipo Empoli, bravo, tipo Empoli, San Miniato, Pontedera, e giù, si va a Livorno, per andare a Pisa si gira a destra, c'è un bivio, a un certo punto la diramazione si va.
1: Ecco, io non ho girato a destra,
0: cosa ho sbagliato lì?
2: Comunque c'è anche un'app.
0: Vabbè, io mi sono perso.
1: Io chiedo scusa.
0: Devo dire, mi sono perso.
1: Non girai a destra, andai dritto.
0: Grazie.
2: Scusate,
0: Michela,
2: ragazzi, c'è un'app. Andate lì e trovate tutto.
0: Io Fipili andavo malissimo a scuola. Sì, sì, veramente. Non ho mai capito bene dove. Fino a Chiesina Ozzanese io ci arrivavo.
1: Sì.
0: Poi c'era una discoteca là, me la ricordo, gli anni 80.
1: No, io arrivavo a Pontedera con la mia Vespa.
0: Certo. E si fermava lì sul ponte.
1: Lì sul ponte.
0: Beh, è stato molto bello tutto ciò. A questo punto, io direi.
2: Chi se ne frega?
0: Esatto, chi se ne frega, perché noi abbiamo ancora una canzoncina.
1: Che cosa?
0: Prima di andare,
2: una canzoncella?
0: Sì, prima di andare da vedere che tempo farà. Intanto sulla Fipili ormai sappiamo tutto.
1: Niente, sappiamo tutto.
0: Andiamo con Somber?
1: Andiamo
0: con Somber. Somber.

0: questa canzone di Brogan.
1: Oh,
0: è dedicata a lei.
1: Questo è Somber.
2: Sì, il cugino,
1: ragazzi,
2: di Brogan, Somber.
1: Magari questo c'ha 20 anni, ragazzi, già è un campione.
0: È una pop star.
1: È una pop star, polistrumentista, fa tutto, è bravissimo.
2: Io sono solo star senza pop.
1: Vabbè, va bene lo stesso. Allora, oggi la puntata era tutta dedicata alle fipiline,
0: sì.
1: Ma noi fra un po' invece ce ne andiamo in Messico, ve lo dico subito.
0: Sì.
1: Preparate il sombrero perché andremo in Messico. Prima però, come sempre, dobbiamo rattristare un po', perché c'è questo entusiasmo ingiustificato in giro per questo studio. Quindi serve un po' di comicidio, ok?
0: Comicidio quello vero, eh?
3: Ora c'è il comicidio con Pamela D'Amico.
2: Non rovinate la sigla.
1: Guardi, non si sa se fa più schifo la sigla o lei che dice le battute, quindi
2: no, io che canto la sigla in diretta, ricordiamo,
1: ancora
2: voce
1: peggio
2: dal vivo, e voi mi disturbate.
1: Prego,
2: ma
1: prego.
2: Quanto mi disturbate?
1: Prego.
2: Antonella, che? Quanto vive un asino?
1: Ma che c'entra?
2: Perché me lo chiedi, Giuseppe? Non ti senti bene?
1: Giuseppe è un asino?
0: Eh beh, questa era la parabola.
1: Bella.
0: Wow. Discendente.
2: Poi, siccome stiamo per andare in Messico,
1: sì,
0: sì,
2: abbiamo fatto un calendario che è la fine del mondo.
0: Chi?
2: I Maya.
1: E infatti sì, andiamo proprio dai Maya tra poco, quelli dell'ape. Prima però c'è Roberto che
0: ci aggiorna.
1: Io non l'ho
0: capita.
1: Lo so, ma questa non va capita.
2: Poi te la metto per iscritto.
1: È una vaccata.
4: In A4 sulla Brescia-Padova 5 km, incidente tra Montecchi e Vicenza, direzione Venezia, ci sono code 3 km in A7 tra la barriera di Milano e il raccordo Bereguardo-Pavia in direzione di Genova. Qui c'è un cantiere permanente amovibile. Queste le ultime notizie dalla Lombardia.
2: Ora adesso
4: ci
2: se ne va.
0: scusi, quel cantiere
4: è permanente, ma è movibile.
1: È permanente, ma è movibile.
0: C'è il permesso a costruire.
1: Può farlo.
4: Questa è la dizione esatta. Detto questo, ci colleghiamo con l'aeronautica militare. E buona serata al maresciallo Giovanni Ambrosiano.
5: Buonasera a voi studio e a quanti sono in ascolto su radio. Al momento segnaliamo una certa stabilità sui rilievi alpini e prealpini, aree interne del Lazio meridionale, Campania e Sicilia settentrionale, dove sono in atto rovesci sparsi. La situazione meteorologica si mantiene invece generalmente tranquilla sulle restanti regioni, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e senza fenomeni da segnalare. Nel corso della serata si manifesteranno ancora rovesci e temporali, localmente anche intensi, sul Lazio e sulla Campania, a partire dai settori più settentrionali della regione. E con l'aggiornamento ed è tutto, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa. E non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti. Completamente guariti? Perfettamente curati.
8: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.

0: Geolier e Achille Lauro insieme in questa bellissima canzone.
1: Però io non ho capito, siccome Merola è napoletana autoctono, ci potrebbe tradurre cosa diceva la canzone, la sua lingua.
2: Per me, per noi.
1: Ah, però in mezzo ha detto anche che piove, ho sentito, no?
2: Vabbè, la parola chiove
0: l'ha detto il maresciallo prima, pure che pioveva, quindi non c'è problema.
1: Geolier lo sapeva.
0: Va bene, ragazzi, stiamo andando in Messico. Mexico, andiamo nello Yucatan. Chichen Itza, andiamo a Chichen Itza. Dove ci porta Pamela questo complesso monumentale, no? C'è la piramide di Kukulkan, no?
1: Pensate che è stata costruita dai Maya.
0: Proprio loro.
1: Ma vi rendete conto quanto tempo fa?
2: Ma quanti anni fa?
0: È la civiltà, però è Maya Tolteca, è un po' Maya, un po' Tolteca, ok?
1: Daltonica, non ho capito.
0: No, è Tolteca. Comunque, però sono più Maya, ok?
2: Va bene?
1: Sì, lo dice va lei. Bene. Per noi
0: ma
1: va
0: lo
1: bene.
0: Sa perché si chiama?
1: Tanto chi può contraddirla?
0: Lo sa perché si chiama Chichen Itza?
1: Non ci sono più.
0: Chichen Itza?
2: La scienza ce lo può dire?
0: Sono andato a curiosare nella scienza e c'è questa origine.
2: Ascoltiamo.
0: E ortografia del nome.
2: Ascoltiamo.
0: Il nome Chichen Itza deriva dalle parole ci, bocca, e Itza, pozzo, e significa letteralmente alla bocca del pozzo degli Itza. Gli Itza erano un gruppo etnico che aveva una posizione politica ed economica predominante nella parte settentrionale dello Yucatan. A sua volta il nome Itza viene in genere ricondotto a Itz, magia, e a acqua, e tradotto in maghi o streghe dell'acqua.
1: Vabbè.
0: È bellissimo.
2: Oh, Itza!
0: Quindi torniamo alle terme.
2: Sì.
0: Sapete che in questo posto c'è anche il campo da calcio più grande del mondo, proprio che ci giocava di Maya.
2: I Maya giocavano 22 contro 22.
0: C'è il campo del gioco della palla.
2: Sì.
0: E gli archeologi hanno identificato a Chichen Itza 7 campi per il gioco della palla.
2: Ah.
0: Il maggiore è il più grande di tutto, ed è lungo 166 metri, largo 68, con le mura che chiudono i lati e sono alti 12 metri e stanno al centro degli anelli di pietra intagliata con figure di serpenti intergiati, perché lì il serpente
1: parliamo
0: del serpente,
1: proprio
0: ragazzi.
1: Parliamo del serpente. C'è un serpente addirittura che compare tra le ombre e le luci, ed è un fenomeno meraviglioso che attrae turisti da tutto il mondo. Questo serpente addirittura arriva a essere lungo 120 piedi.
0: È un fenomeno, vero? Sì.
1: E ha una testa enorme. Infatti, si suol dire hai una testa che sembri un serpente.
2: No, lo diciamo sempre.
1: Quello
0: cosa,
1: proprio. I Maya lo dicevano.
0: Va bene.
1: Comunque, questo spettacolo incredibile si può proprio gustare durante gli equinozi di primavera e d'autunno. Va proprio lì al tramonto di questi giorni e si gode di questo grandissimo serpente. Che pare che riveli dei grandi misteri dell'umanità.
0: Ah, li scrive.
1: Non si sa perché le scrive in serpentario, che è la sua lingua, e nessuno l'ha mai capito.
0: È molto interessante tutto questo. E c'è anche un bellissimo ossario, se vi piace.
2: Sì, io vado pazzo per gli ossari.
0: Posto divertentissimo l'ossario.
1: Cioè, dai del pollo, mangia l'osso.
0: Ci sono le ossa. Le ossa dei Kukulkan, pensi, stanno lì. Sono depositate lì. Il primo scavatore è il signor H. Thompson, che ha scavato e ha trovato le ossa di Kukulkan. Quindi tutto qua, qualcuno che ha lasciato le ossa lì di Kukulkan.
2: Io farei la valigia e tornerei in Italia.
0: Sì, infatti siamo andati in questo posto veramente inospitale.
1: Bellissimo.
2: Che dice lei, Pamela? No, vuole rimanere ancora.
1: Sì, perché c'è una piramide esterna, poi c'è una seconda piramide intermedia, è stata scoperta solamente negli anni 30, e poi c'è addirittura una terza piramide, la più interna, scoperta recentemente grazie a moderne scansioni elettriche. Ma attenzione, come se fosse una matrioska, ci sono altre 6 piramidi.
2: Basta, è finito.
0: Tutto è pieno di piramidi.
1: Se vuole dico il nome delle piramidi.
0: No, lasci stare. Comunque sappiate che noi ci scherziamo su Chichen Itza, ma è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO dal 1988.
2: Io non esco.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza.

0: tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info prolocosant'agatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Rai Su Radio.

0: Dylan con Olivia Dean. Questa canzone ci riporta di nuovo qui in diretta, ultima manciata di minuti per il nostro Pop and Go, il vostro Drive Time Show, ma prima Roberto ci porta dove? A Spoturno?
1: Sì, anche andiamo in vari posti del nostro paese perché ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia e quindi arrivano gli aggiornamenti e i tempi di percorrenza. Buona serata.
2: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia. Il traffico intenso come di consueto per effetto del traffico pendolare di rientro dagli uffici nei pressi delle grandi città. Partiamo prima però dalla 1 Milano-Napoli perché

0: Tra Villa Literno e Acerra Fragola in direzione di Napoli abbiamo 2 chilometri di coda per l'incidente autonomo di un'auto. Andiamo adesso invece in corrispondenza di Milano, siamo sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est e Via Certosa in direzione di Torino. Le code a tratti per traffico intenso determinano tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Occorrono invece 20 minuti per attraversare le code nel senso opposto, quindi verso Brescia, tra Pero e Milano Est. Andando poi sulla A14 Bologna-Taranto per una serie di cantieri riscontriamo 2 chilometri di coda nel tratto tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna, 1 chilometro invece tra Grottamare e Pedaso ancora in direzione di Bologna e poi anche nel tratto tra Pedaso e Grottamare nella medesima direzione. Andando poi in corrispondenza invece della capitale sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova verso il Grande Raccordo Anulare c'è una coda per traffico sulla viabilità ordinaria e il traffico intenso ovviamente anche sul tratto urbano della A24 Roma Teramo a partire dalla tangenziale est in direzione del Grande Raccordo Anulare. Flussi intensi in conclusione anche sulla tangenziale di Napoli, siamo nel tratto compreso tra Capo di Chino Svincolo e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Queste sono le principali segnalazioni del momento. Prossimo collegamento qui da Via Bergamini avverrà domattina alle 6:45. D'Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: signore e signori, questo è J-Ax.
1: Siete tremendo.
2: E noi siamo conquista del West.
0: Ma che cos'è? Cos'è?
1: Siete cattivi, siete cattivi.
0: È Raiso Radio abbiamo finito.
1: Spiacchiatevi a fragomento.
2: Eravamo tutti a cavallo nel nostro ranch.
0: Avete finito?
1: Sì, no, non ha finito.
0: Parlate solo a vanvera, ma perché non vi cacciano ancora voi?
1: Quanto
0: cacciano? Dite qualcosa. Io volevo fare un momento dedicato alla meccanica quantistica. Basta con questa fisica, quella basta, la fisica moderna. Parliamo di meccanica, parliamo di entanglement, no? Parliamo
1: a quest'ora.
0: Sì, la cosa interessante da dire, un po' di divulgazione.
1: È una spezia per condire il pollo.
0: Ma lei perché non se ne va? Anzi, meno male che se ne va. Va.
1: Le spezie fanno bene, eh.
0: Io la spezzerei, infatti. Attenzione, perché siamo pronti per ascoltare il vincitore morale, perché ovviamente poi quando gratterà capirà se avrà vinto o meno. Quindi il gratta e perdi della coda era quella di vittoria del nostro amico Raff, ovvero Mr. Funk, no?
1: Si è grattato
0: l'inutile
1: Mr. Funk.
0: Possiamo dire l'inutile,
1: no,
0: Mr. Funk,
1: no, il nostro unico ascoltatore,
0: il molesto,
2: no, possiamo dire
0: lei è un funk di Mr. Funk.
2: Io sono un fan di Mr. Funk.
0: Bravo, meno male. Sentiamola allora la voce di Mr. Funk, dai.
3: E vabbè, visto che non ha ancora indovinato nessuno,
0: vabbè, faccio sto
3: ci
0: favore.
3: Penso io.
0: Grazie.
3: Anche se non è il mio genere, sì.
0: Non è il tuo genere.
3: Però comunque sono gli zero assoluto.
0: E questo
3: con
0: se ne
3: svegliarsi la mattina.
0: L'anno
3: non te lo dico neanche perché
0: è il 2006, te lo dico io. È il 2006.
3: Quindi ciao a tutti da Raffa Mr. Funk.
0: Ciao Raffa Mr. Funk. Grazie,
1: mi ha dato la furbizia.
0: Non chiamare più,
1: non
0: grazie, basta.
1: Posso dire complimenti a Mr. Funk.
0: Sì, esatto. Certo, complimenti.
2: Lei
0: a
2: ce l'ha
0: Funk.
2: Con Mr. Funk.
0: Io ce l'ho con tutto il mondo, ma voi in modo particolare.
1: Ma le do un'informazione, tutto il mondo ce l'ha con lei.
0: Ma infatti io, è bello che sia reciproca sta cosa. Attenzione, perché stiamo per salutare tutti e ringraziare Fabio Cardinali, che è sparito, pure se n'è andato prima perché giustamente non ci reggeva
1: più.
0: È già pronto il nostro Francesco Pioreglieri, perché nella prossima ora, le prossime due, dovrà anche lui tenere a bada Silvia Salemi, signore e signori. Gianfranco Valenti, signore e signori.
1: Molesta.
0: E anche Benedetto Marcucci, signore e signori, ovvero quelli di Back Home. Noi Back Home invece torniamo proprio a casa,
2: ce l'andiamo a casa.
0: Lasciamo, ringraziamo ovviamente Roberto Fragomeno per averci sopportato, grazie a Angelo Galli in regia, e ci lasciamo con Turu Turu Tutto, va bene?
2: Allora,
1: a domani.
0: Quanti metri sopra il cielo?
2: Tre.

0: Carburanti, fine dello sconto, sale il prezzo del gasolio, i consumatori, promesse tradite. Dopo le polemiche, retromarcia dell'esecutivo, si rivaluta il ricorso alle accise mobili. Legge elettorale, scontro sulla fiducia, via libera della Camera ai primi due articoli, maggioranza, siamo compatti, opposizioni, incostituzionale, rischio esclusione per le donne. Centinaia di migliaia di studenti in piazza in Francia, scontri con la polizia a Parigi e in molte altre città, arresti e feriti, chiusi i licei fino a venerdì, Macron riunisce i ministri. Prova a difendersi Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto accusato di aver ucciso un pusher a Rogredo, ai PM dice è stata una tragica fatalità, non volevo uccidere. Jessica Moretti potrebbe percepire un'indennità giornaliera per mancati guadagni dopo l'incendio di Cramontana, pratica aperta per infortunio sul lavoro. Stagione finita per Sinner, tornerà in campo il prossimo anno. Problemi al ginocchio, devo pensare alla mia carriera a lungo termine, dice il campione. Farò il possibile per tornare al 100%. Malagò, nuovo commissario della FIGC.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
3: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
4: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
5: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: con Barbra Streisand, Barry Gibb, questo Guilty, uno dei grandi successi internazionali degli anni Ottanta. Sono 19:06, buonasera da tutti, buon viaggio, prosegue il ritmo della sera, il contenitore di Isoradio. Tra un attimo avrà inizio Back Home con Benedetto Marcucci e poi Silvia Salemi e Gianfranco Valenti con Back Home fino alle 21. Torniamo però subito a vedere cosa accade sulle nostre strade e autostrade, subito in zona Napoli, sulla 1 tra Villa Literno Pomigliano e il nodo Cerra Fragola verso sud e verso Napoli. Abbiamo 2 km di coda per un incidente al chilometro 748 e 200. Mentre in A14 tra Pescara Nord e Pineto, direzione Nord Ancona, abbiamo 2 km di coda per lavori. Abbiamo code in A11 tra Pistoia e Prato Ovest, direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, sempre in direzione Firenze. Incidenti in A14, attenzione tra Pedaso e Fermo, direzione Nord Ancona, siamo al chilometro 285 e 800. Qui ci sono anche code per lavori tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni. E poi il traffico intenso in Lombardia in A8 tra lo svincolo di Lainata Arese e Legnano verso Varese e tra la 4 e Fiera Milano in direzione nord, sempre verso Varese. Sulla 7 tra la barriera di Milano e raccordo Beriguardo Pavia verso Genova, 4 km di coda. Sulla Brescia Padova tra Montecchi e Vicenza Est verso Venezia, abbiamo 4 km di coda per incidente. Ora linea Benedetto Marcucci.
1: Ben detto, i fatti senza pregiudizi, un programma di Benedetto Marcucci.
2: Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Isoradio. Allora, oggi affrontiamo un tema che è di strettissima attualità, quello della casa. Ovviamente le pagine dei giornali sono piene dell'emergenza abitativa che sta sconvolgendo la Spagna. Ormai è quasi certo che si vada a elezioni anticipate nella penisola iberica, e caratterizzato anche altre elezioni, per esempio pensiamo a quelle di New York, dove il sindaco Mamdani progressista è stato eletto proprio con promesse di un grande programma di costruzione di 200.000 nuove abitazioni a prezzi sociali, per così dire. Ma anche Elif Eralp, che è stata eletta sindaco di Berlino, sindaca di estrema sinistra appunto, con la promessa sempre di socializzare 200.000 appartamenti. Ci sono sempre questo 200.000 che ricorre. Ecco, la situazione italiana è una situazione diciamo in evoluzione, nella quale sicuramente persona molto informata sui fatti è Giorgio Spaziani Testa, che è ai nostri microfoni stasera. Buonasera Presidente.
3: Buonasera.
2: Allora Presidente, diciamo che il primo dato che vorrei sottoporle, che è un dato annoso, è quello al quale si fa sempre riferimento, cioè il fatto che comunque lo stock abitativo circa 4 milioni di case sono locate, ma ne risultano 8 milioni non locate, e l'87% dei proprietari dice di aver paura a affittare perché non è garantita dalla legge. Ecco, da questo punto di vista il decreto sicurezza ha cambiato le cose, cioè che cosa sta succedendo?
3: Allora, intanto sicuramente ci sono tante case non date in affitto, ma purtroppo per la domanda molte di queste sono in luoghi dove non c'è appunto domanda, non c'è richiesta, certo, perché sono in luoghi lontani dai grandi centri o piccoli centri appetibili. Però ce ne sono per in effetti i rischi a cui faceva riferimento. Da questo punto di vista c'è un disegno di legge sui rilasci degli immobili, i cosiddetti sfratti, che è in Senato, che deve ancora fare il suo cammino parlamentare. E che secondo noi risolverebbe parte di quei problemi, dando maggiore fiducia ai proprietari attraverso uno snellimento dei tempi e un miglioramento delle procedure, perché quella è la strada a dare maggiore fiducia ai proprietari nel momento del rientro in possesso dell'immobile in caso di morosità, quindi mancato pagamento dei canoni o finita locazione. Questo consente di allargare il mercato e di conseguenza di calmierare i canoni, abbassarli.
2: Certo. Ecco, le misure allo studio da parte del governo Meloni, si sta pensando a una cedolare secca al 5% per locazioni lunghe. Secondo lei potrebbe essere un'altra misura che incentivi all'affitto?
3: Certamente, l'altro livello è quello fiscale, se si dà, diciamo, un messaggio chiaro sul piano fiscale di agevolare ulteriormente, in particolare la proposta prevede i contratti a canone concordato, soprattutto se fosse estesa a tutta Italia come non è attualmente, l'attuale aliquota del 10% ridotta al 5% sarebbe un messaggio fondamentale. Si tratta, ricordiamolo, di contratti con canoni più bassi rispetto a quello di mercato, quindi tali da venire incontro alle esigenze di chi ha qualche difficoltà al pagamento dei canoni stessi. Magari si andasse in questa direzione e si pensasse magari anche un po' all'IMU, perché è sempre un carico importante, lì c'è un meno 25% per questi contratti, per chi applica questi contratti a carico dello Stato, forse si potrebbe intervenire anche su quella cifra allargandola un po'.
2: Ecco, secondo lei il piano casa che sta mettendo in campo il governo, che si sta accelerando, che prevede nei prossimi 10 anni circa 100.000 alloggi nuovi disponibili, creerà anch'esso un nuovo clima in termini di mercato immobiliare?
3: Sicuramente sarà una risposta, ovviamente con tempi diversi, la risposta quella sul mercato privato alla quale abbiamo fatto riferimento prima è più immediata, no? Se io do più garanzie e più sgravi fiscali, certo, più facilmente arrivano sul mercato case, però serve anche il resto, serve, come prevede il piano casa, rimettere a disposizione 60.000 case popolari vuote perché non ristrutturate, uno scandalo al quale finalmente si pone rimedio, e servono quelle altre iniziative del piano casa sull'housing sociale e sull'intervento dei privati. Più lente, ma sicuramente in prospettiva utili, perché se non si comincia poi non si finisce mai, quindi certo, meno male che si comincia.
2: Bene, Presidente, le chiedo un attimo di pazienza perché adesso abbiamo un contributo musicale e un aggiornamento dalle strade e poi torniamo subito.

0: qualcosa per te, questo è Ligabue su Isoradio, 19:16 minuti durante Beckham. Tra poco torniamo da Benedetto Marcucci, ma andiamo un po' a vedere le ultime notizie anche per chi da poco si è messo al nostro ascolto. A quest'ora della sera traffico intenso sulla 4, un incidente tra Vicenza Ovest e Vicenza Est direzione Venezia, abbiamo ancora code a tratti sulla Ovest di Milano tra la 4 e la nuova Vigevanese verso la 1, code per traffico intenso sulla Roma Fiumicino a Parco dei Medici verso l'aeroporto, ci sono code in questo momento, mentre segnaliamo a Catania sulla tangenziale a Mister Bianco direzione Simeto rallentamenti per un incendio. Di nuovo a Milano sulla Est tra Lambrate Melzo e Linate Viale Forlanini verso la 1, code a tratti per traffico intenso sulla tangenziale sud di Verona a San Martino Buonalbergo, abbiamo code per un incidente, questo a Verona sulla tangenziale sud. Aggiornamenti dalla 1 dalla Roma Napoli tra Villa Literno Pomigliano e il nodo Cerra Fragola verso sud verso Napoli, abbiamo 2 chilometri di coda per incidente. Di nuovo linea a Benedetto Marcucci con Benedetto.
1: Bene, riprendiamo con Giorgio Spaziani Testa, stavamo parlando appunto di case. Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. Allora presidente, c'è un altro tema che è sicuramente centrale nella gestione delle case e sono gli affitti brevi. Secondo lei le novità introdotte dal governo hanno migliorato la situazione e come si può migliorare ulteriormente, se effettivamente si può?
2: Ma io non credo agli strumenti così vincolistici e di aumenti di tassazione. Questo governo ha fatto qualcosa del genere, nel senso che ha un po' peggiorato la situazione per chi fa affitti brevi di un certo numero di immobili. Io sì. Credo che se si vuole, si ritiene che ci sia da riequilibrare fra affitti lunghi e affitti brevi, la strada non sia quella di tassare di più i
1: e
2: brevi.
1: E qual è secondo lei la strada? Professor?
2: Quella alternativa, insomma, quella di cui abbiamo parlato prima, dare più spinta agli affitti lunghi, magari in particolare quelli a canone concordato, perché con gli incentivi io credo si ottenga molto di più rispetto ai vincoli, ma non lo credo io, lo dicono le esperienze, per esempio quella di New York, io la cito sempre perché è reale, divieto di affitti brevi da 3 anni, non risulta una casa in più disponibile per le famiglie, certo. E quindi risultati zero, ed incentiviamo invece di limitare e vietare.
1: Ecco, da questo punto di vista però c'è sicuramente un problema nei centri storici, nel senso che comunque c'è stata una turistica, per così dire, dei centri storici. Secondo lei quale può essere l'incentivo che inviti appunto i proprietari a ritornare a un affitto più residenziale che non appunto agli affitti brevi?
2: Io sarò franco e sgradito da molti, ma dico che qui gli incentivi possono fare qualcosa, ma non tutto, nel senso che in molti casi nei centri storici il cambiamento di abitudini, di vita e di situazioni non è dovuto a una maggiore, insomma, attitudine dei proprietari a fare affitti brevi, ma da una domanda che cambia e quindi più turistiche.
1: Cioè lei, presidente, dice che è un po' fatale che questo avvenga?
2: Sì, non la volevo dire così diretta, ma un po' lo è perché piacerebbe a tutti vedere i centri storici animati dalle botteghe artigianali e dalle famiglie con i bambini. Purtroppo però ragioni demografiche e di altro tipo ci dicono che i centri storici hanno smesso di essere a disposizione, almeno la maggior parte delle famiglie medie, già da molto tempo. Io credo ben prima che nascesse il fenomeno degli affitti brevi. Certo, quello, insomma, un elemento in più lo determina, certo. Però secondo me lì, certo, facciamo, come abbiamo detto, incentivi forti per gli affitti lunghi, ma non illudiamoci di tornare al passato.
1: Ecco, forse presidente però potrebbe essere diciamo un incentivo a rendere più residenziali i centri storici, potrebbero essere proprio quello stock immobiliare in mano pubblica, nel senso che per esempio penso a Roma soprattutto, ci sono moltissimi appartamenti nel centro storico che sono di proprietà del comune, e su quelli secondo lei si potrebbe intervenire?
2: Beh, assolutamente, lì la responsabilità è grave, anche un solo immobile pubblico, comunale, regionale vuoto o comunque non ben utilizzato grida vendetta, e quindi è fondamentale che ci sia una messa a disposizione di questi immobili per le esigenze che si ritengono diciamo più meritevoli.
1: Certo.
2: Quindi mano non so se al portafogli, anche al portafogli per le ristrutturazioni, ma alla buona volontà delle amministrazioni locali per far sì che ci sia di nuovo questa offerta per le famiglie che ne hanno bisogno.
1: Ecco, che cosa si aspetta da questo finale di legislatura da parte della classe politica? Cioè, è soprattutto quella disegno di legge di cui lei diceva all'inizio, cioè quello sugli sfratti che vi preme?
2: Sì, quello, e se posso uscire leggermente, ma non troppo, dall'abitativo, ma non è che ci esca troppo, noi insistiamo sulla cedolare secca per gli affitti commerciali, perché, e la chiediamo insieme ai commercianti, perché sarebbe una misura che rianimerebbe i troppi luoghi desertificati dal punto di vista commerciale e farebbe anche rinascere un po' di offerta abitativa.
1: Certo.
2: Perché è tutto collegato.
1: Certo.
2: Quindi quello insieme alle misure di cui abbiamo detto, compresa quel 5% proposto dalla maggioranza.
1: Bene, grazie a Giorgio Spaziani Testa di essere stato con noi, grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di averci seguito anche oggi, diamo appuntamento a domani.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: E abbiamo alzato il ritmo e tra poco lo alzeremo ancora di più con Silvia Gianfranco Beccom fino alle 21. Ma intanto vediamo le ultime notizie per chi è in viaggio, per chi è al volante, per chi è in coda. In questo momento sulla 7 tra la barriera di Milano e il raccordo Beriguardo Pavia verso Genova la coda va a diminuire 2 km segnalati per traffico intenso. In A4 tra Vicenza Ovest e Vicenza Est verso Venezia coda a tratti per incidente. A Roma sulla Roma Fiumicino a Parco dei Medici in entrambe le direzioni ora, verso l'aeroporto e verso Roma ci sono code per incidente. Questo per gli amici sulla Roma Fiumicino che ci stanno scrivendo. Sulla 7 abbiamo anche code tra Assago e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Genova.
1: Back Home con Silvia Salemi e Gianfranco Valenti su Raiso Radio.
2: Buonasera, benvenuti a questa scoppiettante puntata Moving to the Sun. Sì, ci ho provato a cantarla, ma essendo una voce non umana, è impossibile farla.
3: Guarda che è andata bene, devo dire la verità. Io ti guardavo, ti osservavo. Poi ha detto: no, faccio la puntata seduta. Quindi poi invece si è alzata. No, perché, allora, e il microfono era rimasto in basso. Quindi con la manina.
2: No, però scusate, allora abbiamo una puntatona fatta di ospiti molto cospicui e molto belli,
3: costosi.
2: Succosi.
3: Abbiamo pagati tanti soldi.
2: Soprattutto una è proprio azienda Rai, quindi altro che è proprio
3: siamo
2: felicissimi di averla qui con noi, ma questa è pur sempre una trasmissione di due poveri
3: mentecatti che hanno pensato bene a quest'ora di far compagnia alle italiane e agli italiani.
2: E quindi ti tocca dire quella cosa, la devi dire cosa c'è in TV stasera.
3: Ma io non ho controllato perché
2: allora facciamo una cosa, faccio il meteo, guarda, perché voglio che il nostro primo ospite scappi. Guarda, possiamo avere anche la sigla, secondo me, velocemente del nostro meteo. Mi mandi il meteo, Scoppio, grazie.
3: Le cose me le devi dire prima.
2: Cosa te le devo dire? Ti devi preparare.
3: Se me lo dicevi prima.
2: Oggi abbiamo preso un abbaglio. Oggi, secondo le previsioni di ieri.
3: Come di ieri?
2: Doveva piovere.
3: Due goccioline.
2: Hai fatto due gocce di fango.
3: Di fango, poi domani tutti all'autolavaggio.
2: E invece se fossero state gocce di un'altra cosa, per esempio quella cosa buona, cremosa, che è un baratto, non possiamo fare pubblicità.
3: Il burro.
2: Quella cosa alla nocciola.
3: Il gelato.
2: No, è un... posso fare pubblicità. Comunque stasera.
3: No.
2: Vuoi dire le informazioni televisive però con questa? Proviamo.
3: Ma perché? Ma viene male.
2: Sulla prima rete.
3: Allora, aspetta un attimo, No, ma non posso.
2: Sì,
3: guarda,
2: serio,
3: no.
2: Dai. Sulla prima rete questa sera.
3: Ma non ce le ho, non le ho preparate.
2: Tu sei un uomo impreparato.
3: Ma perché non va la connessione in questo momento?
2: Allora, nord Italia.
3: Cosa c'è
2: al nord Italia? Io ti posso dire che cosa c'è dopo. C'è Cesare Cremonini con Paparazzi. Eccola.

0: Eccoci di nuovo in onda, Cesare Cremonini, paparazzi, back home, questa è Raiso Radio, sono Silvia Salemi nella suite con Roberto Fragomeno, il padrone di casa, il mio compagno di merende, Gianfranco
1: merendine,
0: Valenti.
1: Merendine.
0: Insomma, adesso stiamo invece per aprire una pagina molto importante questa sera, parliamo di un ospite che insomma è anche complicato chiamare con
1: non
0: un
1: sai,
0: titolo.
1: Sì, non perché, sai come definirla, è vero?
0: Ha avuto talmente tanti titoli che potresti dire presidente, potresti anche dire direttrice, potresti dire dottoressa certamente, ma insomma è principalmente la nostra mitica Monica Maggioni. Buonasera.
1: Buonasera Monica.
2: Buonasera, e se provassimo con Monica?
0: Guarda, infatti ci siamo buttati sull'affettuoso perché qualsiasi cosa avessimo detto sarebbe stata una caduta rovinosa perché i titoli sono talmente tanti, i ruoli che hai ricoperto. Che
1: ma poi tra l'altro l'abbiamo ospite da premiata, quindi un altro titolo ulteriore,
0: un altro titolo,
1: no, sarebbe
0: premio,
1: questo.
0: Riconoscimento importantissimo a livello giornalistica all'interno del premio Estense, insomma, riconoscimento Gianni Granzotto, istituito nell'85, quest'anno è andato a Monica per la sua professionalità altissima a livello professionale giornalistico, importantissimo. Monica, ma che bello, come fa a essere capitata in un salotto di matti come noi, che non vedevamo l'ora però di averti.
2: Io sono molto contenta, quando ci sono i salotti di matti, a me piace un sacco, quindi sono contenta, tutto bene.
0: Ti diverti un po' in un momento in cui se ne fanno mille di cose come nella tua di vita, insomma, in cui arrivano premi e grandi riconoscimenti, magari girare anche per un salotto di matti ti alleggerisce un po' la giornata, questo te lo possiamo garantire, lo facciamo volentieri.
1: Anche perché, diciamolo, Monica è molto più esperta di noi in tema di ascolti, questa è la fascia di maggiore ascolto, Presidente, per cui...
2: Ma che meraviglia!
0: Sono tutti in macchina e sono tutti per te. Intanto questo grande riconoscimento, Monica, che momento è stato?
2: Ma è stato veramente un momento molto bello perché al di là del premio che hanno dato a me, la cosa mi ha fatto un enorme piacere, però è stato anche un momento importante di confronto tra persone, tra colleghi, c'erano colleghi in gambissima con me quel giorno sul palco e quindi devo dire che è stato anche un modo per ritrovarsi tra amici, perché poi tra giornalisti che girano il mondo ogni tanto ci si ritrova e ci si confronta sulle storie che alla fine devi raccontare, sulla realtà che devi raccontare, e questo è un momento molto complicato, quindi il fatto che ci siano un po' di giornalisti che ancora hanno voglia di raccontare le cose complicate mi sembra una cosa bella.
0: Fammi rilevare, Monica, la tua generosità nello spostare subito il focus dal premio che viene dato a te, il riconoscimento che viene dato alla tua professionalità, e invece allargare al contesto in cui ti trovavi e riconoscere insomma le professionalità, peraltro quattro grandi finalisti, insomma colleghi autorevolissimi a valutarli, quindi grazie per essere stata così generosa, però insomma tu hai ricevuto un premio che è ambitissimo nel tuo ambito ed è certamente non un punto d'arrivo, perché farai altre mille cose, peraltro tante ne hai già alle spalle di palmarès, quindi adesso
2: che... Cioè, la cosa bella di quel premio lì è che è dato a un certo modo di fare il giornalismo, no? Quindi il fatto di andare in profondità nelle cose, il fatto di non gridare le cose ma di cercare di raccontarle, però questo c'entra anche con quello che dicevi tu, con il fatto che io ho allargato agli altri, no? Perché io sono abituata a lavorare con gli altri, cioè il mio lavoro è poi un lavoro che esce e che diventa la sintesi di un lavoro di tante persone, quindi per me non è mai un lavoro da persona singola o da talento singolo, se uno riesce a essere quello che è perché è intorno anche un sacco di persone in gamba con le quali lavorare.
1: Monica, da tanti anni ti si riconosce, oltre a una grande puntualità, il grande dono della sintesi, anche la creatività nei programmi che hai condotto e che hai portato avanti, insomma, però il premio, diciamo, quello del il premio Estense principale è andato appunto a Gianluca Di Feo, e il suo libro, come claim, ha come la guerra dei droni e dell'intelligenza artificiale cambierà il mondo. Ora io metterei alla fine un punto interrogativo, so che è difficile rispondere in pochi secondi, però sei più curioso o hai più paura di questi droni, di questa intelligenza artificiale?
2: Allora, ma sono due cose alla fine abbastanza diverse, nel senso che purtroppo i droni hanno cambiato la guerra e forse da qualche punto di vista anche per fortuna, nel senso che hanno permesso per esempio a una nazione come l'Ucraina di difendersi in un modo che sarebbe stato impensabile invece solo qualche anno fa. Sul discorso dell'intelligenza artificiale invece io vado un po' più cauta, perché se da una parte sono un ottimista e quindi sono molto convinta che porterà molti benefici all'umanità, io credo nel progresso, nella tecnologia e nell'avanzamento tecnologico, però mi fa molta paura quando vedo un limitato gruppo di persone che dovrebbe deciderne le regole e poi sono le stesse persone che hanno fatto i miliardi su queste tecnologie, certo. Quindi mi piacerebbe che ci fosse un modo di gestirle un pochino più democratico.
0: Certo, certo. Dopo ci sarà anche modo di allargare ancora di più l'argomento premio Estense, perché avremo Alberto Fossini, presidente appunto della commissione tecnica del premio, con grande piacere sarà qui con noi, Monica, ma io sento, adesso parlo per sensazioni, non sto leggendo, non sto guardando nulla, mi arrivano le sensazioni, ma da sempre, da parte tua mi arrivano queste sensazioni di una donna solida, di una donna concreta, di una donna che appunto però sa poi andare anche in profondità, sa sondare cose che magari invece nessuno sonda, ed è questo il tuo bel aspetto giornalistico, no? Di andare oltre. Ma la donna, mi piacerebbe porgere anche agli ascoltatori che sono in viaggio una maggiore meno conosciuta. Quanta parte della tua vita privata sacrifichi quotidianamente, se la sacrifichi, per a gloria, diciamo, della tua professione, dell'essere nell'impegno dell'informazione, perché l'informazione fatta puntualmente impegna?
2: No, io non la sacrifico la mia vita privata, faccio esattamente come tutte le donne che lavorano, per cui uso un gran numero di ore per lavorare e un gran numero di ore per le persone con le quali poi condivido la mia esistenza, e quindi io poi alla fine sono una persona normalissima e sono sempre stata tale, e penso che ormai sono troppo vecchia per cambiare, quindi va bene così.
0: Beh, insomma, però ci hai detto che in verità quello che arriva a me da donna è che invece tu ti sacrifichi, perché se tu sei dedita profondamente alla professione e in maniera, come vediamo, anche premiata, e anche dedita alle persone che hai vicino e che ami, poi alla fine dai tutto, quindi forse...
2: Ma che è la faccenda di tutte le donne, no? Non è niente di strano, lo sai.
0: Sì, sì.
1: Posso fare i complimenti a Monica Maggioni per il libro che ha scritto e che è stato pubblicato qualche mese fa, ormai è passato molti mesi, perché parliamo del 2025, perché devo dire che tra molti giornalisti e molte giornaliste che spesso cavalcano la guerra, tu hai cavalcato la pace nell'avversario leale, e soprattutto i complimenti vanno all'idea di dirigersi e di indirizzarsi a un pubblico giovane, quindi indirizzarsi ai ragazzi e alle ragazze, quindi è un messaggio di pace oltre che rivolto appunto alla pace questo testo.
2: Ma sì, guarda, quando ho scritto l'avversario leale ho pensato che mi sembrava giusto raccontare ai ragazzi il fatto che ci sono state delle epoche in cui sembrava che fosse tutto perduto e poi delle persone che avevano passato la vita a combattersi decidevano insieme che era venuto il momento invece di fare la pace, e questo è un po' un modo per dire che anche nelle situazioni peggiori, poi quando ci sono delle grandi persone che decidono di mettere il proprio ego e le proprie vittorie assolute in secondo piano, poi si possono costruire delle cose positive, e che avere idee diverse non vuol dire essere per forza nemici. Quindi l'avversario leale è proprio quell'idea lì dietro, il fatto che si può essere persone diverse, pensarla in modo diverso, ma non necessariamente bisogna essere nemici, si può essere anche semplicemente avversari e poi essere anche persone che hanno rapporti positivi.
0: Certo, certo. Monica, in quale ecco, hai sentito la nostra difficoltà nel darti, diciamo, un appellativo, perché ne hai ricoperti diversi e quindi non volevamo fare torto a nessuno di essi, ma in quale dei mille ruoli che hai ricoperto, tutti di responsabilità apicale, ti sei più ritrovata? Cioè, o meglio, dove ti sentivi più a tuo agio pur sapendo che avevi tante responsabilità?
2: Guarda, io in realtà dico sempre che da piccola non volevo fare né la persona potente né altro, ma volevo fare l'inviato, e per me quella è la mia definizione, la mia vera identità professionale e la persona che sono. Poi quando ho avuto la possibilità e l'onore di dirigere il TG1 è stato sicuramente come dire essere a casa propria e fare una cosa molto bella di nuovo, con tante persone molto in gamba che sono i giornalisti del TG1 e che continuano a fare cose molto belle, quindi quello dal punto di vista della responsabilità, ma la mia indole, la mia persona si definisce proprio nel fare l'inviato.
0: E ti ha più stressato essere, diciamo, per esempio al TG1 direttrice, o ti ha, diciamo, avvinto, esaltato e quindi ti ha portato a fare cose sempre più spinte, nel senso appunto di spingerti sempre oltre i tuoi confini della professione?
2: No, devo dire che è stato un bel percorso di ricerca, è stato un grande lavoro di squadra e quindi non, no, ci ho solo visto delle cose molto belle, non ci ho visto gli elementi terribili del grande stress.
0: grazie Monica per averci così rivelato anche degli aspetti meno, cioè più privati, naturalmente le sensazioni del lavoro e cosa tu diciamo hai portato la tua cifra di questa sera.
1: Posso dire che è bellissimo parlare con Monica Maggioni.
0: Sì, teniamocela.
1: Facci una promessa. Quando avrai la possibilità, avrai una sera in cui non hai nulla da fare, vieni a farci
0: qui
1: compagnia
0: a Saxa,
1: perché
0: dai.
1: È un grande,
2: dai, con grande piacere.
0: I nostri
2: lo
0: ascoltatori ti aspettano, Monica. Grazie a Monica Maggioni, premio
2: voi,
0: Granzotto 26. Grazie Monica Maggioni, buona
2: grazie.
0: Serata.

0: tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
0: Rai Su Radio.

0: Just Like This, Chainsmoke, 19:47, Rai Iso Radio, questa è Back Home. Arriva un ospite ancora, continuiamo ad avere ospiti prestigiosi questa sera.
1: Prestigiosissimi, ma veramente devo dire che potevo mettere la cravatta, se mi avvisavi prima mi sarei organizzato.
0: Sì, avresti però, dovuto.
1: Adesso però sappiamo quale diciamo possa essere l'appellativo o comunque il titolo da consegnare a
0: è
1: questa persona.
0: È precisamente presidente.
1: È presidente.
0: Sì.
1: Presidente in linea?
0: Pronto, buonasera ad Alberto Faustini.
2: Che una presidenza in questo paese non si nega a nessuno.
1: No, ma non è vero.
0: Allora, diciamolo bene. Presidente.

0: da chiamare presidente, no, si girano in 108.
1: È come dottore a Roma, che sì, dicono dottore.
2: Dottore chiaro.
0: Assolutamente.
2: Se allora lo chiamiamo professore, se vuole.
1: Però
2: dipende.
1: Attenzione, notate l'acume, l'intelligenza e l'ironia di Alberto Faustini, presidente della commissione tecnica al Premio Stenze, perché quando si fa autoironia, già si ha, cioè, penso che la partita è già vinta, il tavolo è già sgombrato. Benvenuto,
0: che
1: innanzitutto.
0: Ben trovati.
1: Stiamo parlando questa sera ancora non abbastanza diffusamente, perché ci siamo tenuti proprio il gruzzoletto specifico del premio, già con Monica Maggioni, di questo importantissimo riconoscimento che le avete tributato, e vorremmo entrare ancora di più.
0: Sì,
1: e vorremmo entrare ancora di più nel merito del premio Stenze, giunta alla 62esima edizione.
2: E non se le fatte tutte, naturalmente,
1: no,
2: il presidente, perché altrimenti.
1: Quanti ha? 100 anni.
0: No, voi state scherzando, ma in realtà, ahimè, siamo coevi, io e il premio, per cui un po' vecchietto mi sento.
2: No.
1: Bello però, questo, bello che andate di pari passo, presidente.
0: No,
2: sarebbe vecchietto, presidente, sarebbe
0: vecchia logica. Sì, ma sono vecchietto del mio piccolo. Il problema è che sapete, la vecchia logica è che quando nasce un premio nasce un anno, mentre quando noi nasciamo a 0 anni, no? È un vecchio dibattito.
1: È vero.
0: Per cui il premio effettivamente è nato alla prima edizione, perché in realtà è nato un anno dopo di me, però abbiamo compiuto un anno insieme, in sostanza, di conseguenza quest'anno ne faremo entrambi 62.
1: Bello.
0: Detto questo, vi racconto un po' delle cose serie, perché quest'anno sono state premiate quattro inchieste molto diverse fra loro, perché da una parte avevamo Nello Trocchia con Invincibili, la mafia albanese, visto che citavate Roma, la mafia albanese che è più forte della mafia tra virgolette romana, perché poi sul termine mafia ci sono state anche molte speculazioni, ma resta il fatto che Roma in parte nelle mani degli albanesi, con una mafia che rispetto alle cupole alle quali siamo abituati noi è molto molto diversa, perché è trasversale, è globale ed è molto preoccupante. Fa nomi e cognomi Nello Trocchia, non a caso gira scortato, ahimè. Birman Cosenza fa un'inchiesta sul passato, cioè trova le carte di un agronomo abbastanza famoso, perché effettivamente si chiama Giuseppe Garibaldi,
1: sì,
0: e racconta dell'altro Garibaldi, quello che trasforma Caprera in realtà in un luogo dove arriva Bakunin, in un luogo dove arrivano ambasciatori, in un luogo dove sembra costruire quell'Italia che è in fieri in quel periodo, ma che in realtà è modernissimo nel piantare le piante, nel coltivare, nella trasformare la roccia in terra, e anche pensato nel creare la prima associazione animalista nel nostro paese. Poi è davvero un Garibaldi insolito che ribalta anche molte delle nostre conoscenze scolastiche, perché Anita passa in secondo piano rispetto a una famiglia allargata che farebbe per pensare a qualche presidente del consiglio recente, e lui insomma già in quegli anni era molto molto aperto, diciamo, e riusciva a tenere insieme in questa casa che, ripeto, ricorda altre case, in questo caso chiamiamola Casa Bianca perché era davvero bianca, una fazenda dove accadono delle cose che fanno scoprire un uomo che è un condottiero anomalo, è un condottiere anche quando si tratta di piantagioni e di molto altro. Tonio Mastroboni invece nella Peste ci ha fatto capire con largo anticipo quello che sta già succedendo in Germania, ci racconta da una parte un neonazismo che non è morto, per cui non ritorna, per il semplice fatto che non è mai venuto meno.
1: Sì.
0: Dall'altra ci racconta come sta crescendo la SD, pescando certo nel mondo dell'estrema destra tedesca, che è un'estrema destra che c'è sempre stata e che sta ancora crescendo, ma dall'altra mettendo insieme mille forme di malcontento. Anche questo fa riflettere anche su quello che accade in Europa, in Italia e da molte altre parti, dove quando arriva un nuovo partito è facile cercare di classificarlo, ma in realtà dentro c'è molto di più e molto altro. Infine Gianluca Di Feo, con
1: che
0: il
1: poi è il
0: sport,
1: vincitore, giusto? Gianluca
0: Brava,
1: Di Feo che è il vincitore.
0: In fondo per quello, per creare un
1: Dulcis.
0: Po' di
2: l'ha lasciato alla fine, gli ultimi saranno i primi.
0: Capito,
1: sì,
0: capito.
1: Sì, sì. Ci piace
0: Di
1: molto.
0: Feo con il cielo sporco non è il cielo agricolo, anche se richiamo al cielo agricolo, perché chi lavora la terra teme il cielo che all'improvviso si fa sporco perché arriva il maltempo. In questo caso è un cielo sporco di guerra, è un cielo sporco soprattutto di droni, ed è un cielo in cui c'è la democratizzazione della guerra, cioè oggi il piccolo Ucraina riesce a combattere con il grande la Russia, le cose che accadono in Iran, un Iran che riesce a bloccare gli Stati Uniti fanno riflettere, esattamente come ci fa riflettere Gaza e come ci fanno riflettere molte altre guerre. Perché? Perché con i droni si riesce a sconfiggere una portaerei che costa miliardi, quando il drone magari costa solo 5.000 euro. non è solo una guerra tecnologica. Calcola Gianluca Di Feo che il 70% circa dei morti, ahimè, tragicamente, sì, nella, sì, guerra in Ucraina, sì, sono vittime della tecnologia, per cui non c'è una guerra tradizionale, anche se poi...
1: Non c'è più di fatto, giusto Alberto? Cioè non assistiamo, sì, più a delle normali guerre dove si va, si spara, c'è il cannone, c'è la trincea. Ormai sono guerre
0: c'è uno e l'altro, nel senso che se scendiamo con gli occhi e le immagini ce le ricordiamo tutti, troviamo anche gente che muore nel fango.
1: Assolutamente. Oggi l'alternativa è anche l'altra, che è spaventosa, esatto, altrettanto.
0: Abbiamo proprio le due guerre in contemporanea. A terra troviamo appunto la guerra dei primi Novecento, incredibile, al freddo, cioè una, sì, cosa davvero che ci, sì, fa pensare alla Grande Guerra, e dall'altra abbiamo in cielo una cosa anche molto nuova, perché Gianluca ci spiega un tema di cui ci stiamo occupando in questo tempo, cioè il tema della macchina che decide da sola, per cui decide da sola chi uccidere a un certo, sì, punto, perché pensa di aver riconosciuto il nemico di turno,
1: sì,
0: e dall'altra non si capisce più se il soldato in realtà è un giovane ipertecnologico o se è uno che ha esperienza militare, per cui cambia profondamente anche questo, perché l'approccio da videogioco diventa anche un approccio sociale e culturale profondamente diverso.
2: Presidente, cioè, posso le entro a gamba tesa,
0: ci
2: mi perdoni?
0: No,
2: perché è interessante. Siccome siete così bravi da anni a premiare le eccellenze del giornalismo italiano, le faccio una domanda un po' provocatoria, così per romperle le scatole. Cos'è che non le va giù invece del nuovo giornalismo italiano? Cos'è che non le piace?
0: Quante ore abbiamo? No, io ho diretto giornali per 15 anni, per cui dovrei darmi la zappa sui piedi. Sicuramente è un giornalismo che a volte insegue un pubblico che non c'è, questo non mi va, nel senso che il giornalismo deve crescere in profondità e in serietà in un'epoca in cui invece si tende a essere leggeri e superficiali. Sembra un paradosso, ma se il giornalismo tradizionale, chiamiamolo così, soprattutto quello a carta stampata, ma anche quello delle inchieste televisive, radiofoniche o sul web, se ha un futuro, ce l'ha perché riesce ad andare oltre i pochi caratteri, l'emozione, la suggestione. Allora bisogna di fatto ritrovare il passo lento di un tempo, ritrovare la capacità di andare nei luoghi, di guardare in faccia la realtà, ed è quello che questi quattro libri hanno fatto, esattamente come fa Monica, che avete sentito prima nelle sue trasmissioni.
1: Assolutamente.
0: Ritrovare profondità nel tempo della superficialità.
1: Profondità che, mi permetto di dire, certamente non ha l'intelligenza artificiale, che per fortuna non ha l'ingegno umano, anche se dall'ingegno umano nasce. Prima di andare ai titoli del TG1 a cui noi ci pieghiamo ovviamente in quanto informazione di cui stiamo parlando, quindi ci fermiamo, però una domanda rapidissima, Presidente. Avete ravvisato da qualche parte dei primi albori di utilizzo di intelligenza artificiale nel premio? Velocemente, perché abbiamo 30 secondi.
0: Allora, come Giovanni Maria Fritti,
1: meno, mi dicono meno.
0: Temo la stupidità umana più dell'intelligenza artificiale. Ecco, detto questo, in un paio di libri qualche sospetto ci è venuto e ci siamo ben guardati dal metterli fra i quattro che sono arrivati.
1: Benissimo, la risposta è perfetta e chiarissima, ed era inevitabile perché il premio è talmente prestigioso ed importante che non si può dare spazio a delle macchine. Grazie Presidente, grazie all'Alberto Faustini. Buona serata, grazie.
2: Grazie Presidente.
0: Buona serata a voi.
3: Francia, dilaga la protesta degli studenti, scontri con la polizia, decine di feriti, chiuse le scuole, Trump, colpa dell'immigrazione fuori controllo. Legge elettorale via libera ai primi due articoli con voto di fiducia, maggioranza siamo compatti, opposizioni è incostituzionale. Meloni sente i leader europei, il prossimo consiglio dia indicazioni chiare su taglio costi energia e sostegno ai settori industriali più esposti. Il 7 ottobre di 3 anni fa, l'orrore dell'assalto di Hamas in Israele, i sopravvissuti del Nova Festival, siamo vivi ma non siamo più gli stessi. La strage di Gran Montana, Jessica Moretti vuole un'indennità per mancato guadagno, richiesta che amareggia, dicono i familiari delle vittime. Caso Garlasco, Sempio, la condanna di Stasi è giusta, spero di non dover affrontare un processo, l'impronta 33 non si può attribuire. Caso sospetto di peste polmonare in Siberia agli Stati Uniti, Mosca condivida le informazioni, l'OMS accertamenti in corso. Tennis, Sinner e la stagione finita, ho bisogno di cure, Panatta al TG1 tornerà quello di sempre, caso FIGC, Malagò commissario, scelta giusta dice per evitare imbarazzi, ok all'unanimità del CONI, buon figlio così, regole rispettate, si vota il 14 dicembre.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Advice for the Young at Heart dei Tearful Fears alle 22 minuti, tra un attimo torna back home. Andiamo a vedere un po' le ultime notizie. Il traffico sta tornando quasi regolare un po' ovunque. A Roma sul grande raccordo anulare in prossimità dello svincolo 27 Cristoforo Colombo, in carreggiata esterna abbiamo code per incidente, anche in prossimità dello svincolo 26 via Pontina, qui in carreggiata interna ci sono code per incidente. A Milano sulla tangenziale est tra Cam Mulù e Gobba Treviglio verso Lecco code, sulla ovest tra l'uscita 7 bis Quinto De Stampi e Baggio Cusago verso la 8 Milano Varese ci sono code anche qui dovute al traffico intenso. Torniamo a Roma sulla Roma Fiumicino a Parco dei Medici, in entrambe le direzioni abbiamo code per un incidente sulla tangenziale sud di Verona, San Martino Buonalbergo, anche qui sono segnalate in questo momento code per incidente. Per il resto in autostrada segnaliamo code solamente in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Pretola, direzione Firenze.
1: Rieccoci qui, caro Roberto. Eccoci, ma tu viaggi spesso? Voi viaggiate come i nostri ascoltatori che sono sempre sulle autostrade, ma soprattutto sapete qual è il tema di questa sera? È proprio questo, il viaggio.
2: Perché su Raiso Radio che tema vuoi fare se non fai il viaggio?
1: Pure domani, no.
2: Però possiamo dirla, la nostra discolpa l'abbiamo fatto dopo due settimane abbondanti di programmazione.
1: Sì, per non essere proprio didascalici.
2: No,
1: e però, sai cosa stavo leggendo? Mi ero informata ed è una sensazione che precisamente mi prende tutta quando so che devo partire. Uno studio rivela che aspettare un viaggio è già di per sé l'inizio del buon umore, della sensazione della partenza, i preparativi, programmarlo questo viaggio predispone quindi già l'idea di partire in vacanza, come dire, l'attesa è quasi più bella dell'evento stesso.
2: Che spesso capita, no?
1: Sì, che ti devi scegliere la destinazione, capire come organizzare l'hotel, con quale mezzo arrivare, cosa farai in vacanza, programmare le escursioni, insomma mica sono tutti come te che stanno sotto al sole, no, si mettono lì con
2: la... Stavo pensando che c'era un collega, Leopardi si chiamava, no?
1: Collega tuo,
2: che diceva
1: certo,
2: il bello della domenica è il sabato.
1: Certo.
2: Aveva ragione, perché in effetti la vigilia è sempre più affascinante.
1: Sì, che era pure scalguare l'attesa del... Cos'è?
2: L'attesa del...
1: Il piacere, esso stesso il piacere.
2: Vabbè, comunque piacere.
1: Piacere Rai 1,
2: piacere
1: sì,
2: Rai
1: 1, radio.
2: No, ti do qualche dato invece, perché a proposito di questa lunga estate caldissima, come cantava qualcuno, circa il 68% degli italiani ha programmato almeno un viaggio durante l'estate che è appena passata, appunto l'estate del 2026.
1: Noi ci stiamo preparando per la prossima.
2: Noi siamo organizzati, quindi pensiamo già al 2027, però, e questo mi incuriosisce, a livello generale quasi il 100% pianifica spostamenti nel corso dell'anno. Cioè ogni corso dell'anno tu organizzi quello che poi dovrai fare anche eventualmente.
1: Cioè tipo già la gente sta preparando la settimana bianca.
2: Sì, in sostanza. Mi auguro non in bianco, ma bianca banalmente.
1: Se c'è la neve, perché...
2: Se c'è la neve, naturalmente. L'Italia però, come destinazioni preferite, diciamo guida questa sorta di classifica delle preferenze, perché al 23%, cioè non solo gli italiani vanno, rimangono in Italia, ma chi viene dall'estero ha il piacere appunto di viaggiare verso i nostri confini.
1: Un altro studio,
2: Another study
1: rivela che viaggiare in auto con una persona che ti piace, che è importante per te, adesso faccio una battuta, aumenta, dove, perché magari ti fa la camporella, che ne so, mentre viaggi ti fermi, esce un casello, che ne so. No, siamo seri. Aumenta la tempo che sei con te. Io per esempio con te, che viaggio a fare? Che viaggio a fare con
2: noi
1: te?
2: Noi infatti veniamo...
1: Ma c'è in disordine, sto zitta.
2: Noi tra l'altro siamo in un quartiere, diciamo, speculare, però veniamo con le nostre vetture.
1: Sì, separatissimi.
2: Non siamo promiscui,
1: no.
2: Siamo due viaggiatrici,
1: noi
2: due viaggiatori.
1: Noi quando usciamo da qua non ci salutiamo neppure.
2: Ma chi te conosce infatti? No.
1: Quindi viaggiare in auto con la persona che ti piace, secondo le ricerche, quindi condividere questo viaggio aumenta la sensazione di felicità, rafforza il legame tra persone, non voglio dire altro. E durante quindi un road trip succede qualcosa di speciale, senti l'elenco, lunghe chiacchierate, no? La scoperta di nuovi paesaggi, questa l'ho detta, deviazioni improvvise,
2: quelle improvvisamente tu vai da un'altra parte,
1: deviazioni improvvise, la camporella, lo sapevo,
2: ma basta con questa camporella, che la gente magari non capisce, non lo sanno.
1: Ieri la camporella.
2: No, cioè, siccome tu ti stai divertendo, invece ti do una notizia.
1: Aspetta,
2: molto...
1: Aspetta, Fragomero, cos'è la camporella?
0: Questa è una bella domanda, me lo stavo chiedendo.
2: Io al massimo
0: lo intuisco,
2: arriva la romanella al massimo, la camporella non camporese.
0: Viene da campo, viene da campo.
1: Scoppio pure il nostro tecnico meraviglioso, abbondante.
2: Vabbè. Notizia triste invece.
1: I
2: giovani non aspettano più qualcuno per partire, perché ogni anno
1: perché?
2: Il 76% dei giovani, cioè generazione Z in sostanza, ma anche millennial, programmano almeno un viaggio da soli.
1: Sì.
2: E in sostanza non gliene frega più niente a nessuno di condividere un'esperienza turistica, un viaggio da qualche altra parte del mondo. No, da soli, casomai, quando arriviamo a destinazione, poi facciamo delle conoscenze. Io non ci riuscirei, sono vecchio, lo so, però non ce la
1: E farei. C'è tanta gente che a causa della crisi economica si è inventata il viaggio a casa. Cioè, io questo mese mi riposo, non parto, non faccio niente, non lavoro, però esatto, però sto qui, mi godo casa, sto sul divano, mi cucino una cosa che mi piace, mi scopro una serie, sistemo delle cose, la cantina, perché comunque in virtù anche della condizione economica che ogni tanto è un po' contratta, un po' spesso, purtroppo non si può viaggiare, ma la gente ha trovato intelligentemente l'alternativa appunto di riscoprire le cose domestiche, insomma.
2: Non parleremo in questa puntata
1: anche lì camporelle
2: di, anche le camporelle fare. Non parleremo di viaggi virtuali perché oramai ne parlano tutti e quindi
1: tutti.
2: Vai e navighi attraverso la rete, ma se non ci fosse Raizo Radio,
1: quello era mio zio che si apriva l'Atlante e sognava di raggiungere posti lontanissimi che oggi raggiungiamo in poche ore. E adesso andiamo con una song. Ti piace una song?
2: Viaggiamo nella musica.
1: Viaggiamo
2: dai,
1: nella musica. Vai. Raizo Radio.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: musica di Rai Radio e ancora grandi ospiti si collegano con noi questa sera. Siamo ancora sulla falsariga di importanti firme. Tra l'altro abbiamo un'anteprima questa sera, caro Gianfranco.
1: Siamo molto contenti.
0: Siamo
1: vero,
0: contentissimi.
1: Perché domani c'è una presentazione alla quale forse prenderemo anche parte.
0: E ci proviamo con affetto,
1: con
0: anche perché merita.
1: I nostri, diciamo, orari magari non combaciano, però domani appunto alle 17.30 alla Camera dei Deputati ci sarà la presentazione di 2033, quando la Terra divenne cielo, che è il romanzo d'esordio di Cristiano Ceresani.
0: Che guarda che sta proprio al telefono con noi. Buonasera Cristiano, pronto?
2: Buonasera a tutti, buonasera Silvia, buonasera Gianfranco.
0: Buonasera, buonasera, complimenti perché innanzitutto io ho avuto personalmente consegnata una copia da una persona a cui tengo molto, che mi ha portato il tuo romanzo, che è innanzitutto colpisce per il numero di pagine, perché oggi chi scrive bene, scrive tanto, scrive di pugno, a noi piace, e diciamo già questo mi ha colpito tantissimo, non erano le solite 180-200 paginette per il dovere, no? Quasi coniugale, lo scrivo, le solite, no? Veramente è un pamphlet, cioè è veramente esteso.
1: È un mattone, un mattoncino?
0: Sì.
2: Non spaventiamo i telespettatori, no, siamo sui 410 pagine.
0: Appunto, si gode bene, si gode bene.
1: Cristiano, diciamolo, perché facciamo una sintesi estrema, si parla anche del ritorno di Cristo in questo romanzo, quindi è per forza di cose doveva essere lungo, però la sintesi è estrema forse.
2: Guarda, il vostro programma si chiama Back Home, giusto?
0: Esatto, ebbene, e ci stai benissimo.
2: Non poteva essere un programma più azzeccato, perché il mio libro racconta il più grande ritorno a casa che si possa immaginare. Ed è esattamente la promessa che c'è da 2000 anni, che 2 miliardi di persone recitano a messa, dicendo nel credo, che tra l'altro è l'unico versetto del credo che è rivolta al futuro, tornerà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Ecco, questo è il primo romanzo italiano e forse l'unico a livello internazionale in chiave cattolica che prova a immaginare concretamente nel 2033 il ritorno.
0: Quindi,
2: quindi
0: dopo domani, cioè non parliamo, non hai lanciato un qualcosa nel futuro?
2: No, la data, cioè, la data
0: è prossima. Certo,
2: la data simbolica, perché nel 2033 cadrà, è già stato indetto, il bimillenario della redenzione, ci sarà il giubileo della redenzione. Io ho immaginato il mondo nel 2033, che poi è il mondo moderno, è il mondo moderno portato alle sue estreme conseguenze, quindi è un mondo dove c'è, ci sono le intelligenze artificiali che si ribellano all'umanità, ci sono i conflitti che sono sempre più ibridi e sofisticati. C'è un clima che continua ad impazzire, come abbiamo visto quest'estate, nel 2033. Le previsioni poi sono tra l'altro scientifiche.
0: Sì, sì. È già iniziato l'apocalisse, quindi, Cristiano, come dice la protagonista.
2: Il protagonista, che è un ragazzo di 16 anni, dice una frase affacciata dalla finestra dell'Angelus, dice: l'apocalisse è già iniziata. Raccontando un po' tutti i segni dei tempi che si realizzano. Chiaramente il romanzo, io mi auguro, per certi versi, come dire, che non sarà così, anche se mi auguro, essendo io un cattolico, che davvero questa terra diverrà cielo. Però la scommessa è quella di mettere in scena, con uno stile cinematografico, quindi in un thriller che si legge tutto d'un fiato, ma poi il mio auspicio è che faccia pensare tutta la notte quando si arriva all'ultima pagina. Dicevo, di mettere in scena non solo la promessa del ritorno, ma soprattutto ciò che accade dopo.
0: Sì, sì.
2: Perché
0: sì,
2: pochi sanno, molto probabilmente gli ascoltatori, anche, anche chi crede, chi non crede, ma comunque tutti hanno sentito parlare, il dopo. Il dopo viene spesso liquidato con una immagine del paradiso, no?
0: Certo.
2: Il paradiso,
0: iconografica,
2: paradiso,
0: però poi alla fine non spieghi nulla, certo.
2: Cioè, il paradiso, chissà dov'è il paradiso? Ebbene, nella fede cristiana è la terra che diviene cielo, cioè questa terra sarà redenta, qui finiranno i conflitti, qui Dio sarà tutto in tutti, la civiltà dell'amore che cerchiamo di costruire e non ci riusciamo, perché ogni volta che facciamo un passo in avanti ne facciamo spesso due all'indietro, e lo vediamo nella cronaca dei nostri giorni, le guerre e quant'altro. La promessa cristiana è proprio la terra che si fa cielo. Dice l'Apocalisse, vi daranno un nuovo cielo e una nuova terra, non ci sarà più il lamento, non ci sarà più l'affanto, non ci sarà più la morte.
0: È un romanzo, poi, Cristiano, permetti di dire, perché dalle tue parole sento quanto ci sei dentro, perché non viene da oggi, diciamo, questo tuo pensiero, ma nasce da un percorso lontano, da studi condotti nel tempo, insomma, sempre questa grande attenzione al destino dell'umanità, del pianeta che hai costruito. Ci sono delle trilogie, insomma, dei saggi che appunto intrecciano storia, teologia, rivoluzione tecnologica, e voglio dire, quindi c'è tanto da raccontare. Noi mandiamo una canzone e torniamo sull'argomento ancora di più approfondendo, e siamo con Cristiano Ceresani, a tra poco.

0: 19 Back Home, Silvia Salemi e Gianfranco Valenti in onda. Con noi al telefono Cristiano Ceresani, 2033, Quando la terra divenne cielo. Un romanzo di esordio, ma un romanzo che però ha tanto percorso, come dicevamo prima, Cristiano, perché tu questi studi li porti avanti da tempo e ce li stai raccontando con una profondità che, insomma, ci lascia tante porte aperte di riflessione. Una puntata veramente densa di cose. Abbiamo avuto anche Monica Maggioni, quindi ci piace questo indirizzo.
1: Stiamo volando molto alto, quindi continuiamo su questa altezza, per favore, Ceresani.
2: Sì, mi sono appassionato alla teologia scrivendo tre saggi teologici, Kerygma, Eschaton e l'ultimo Confronto con l'intelligenza artificiale di io e AI, con la prefazione di Marcello Veneziani. Però a un certo punto la teologia non bastava più. Volevo raccontare una storia che fosse ambientata nel nostro mondo, con l'informazione, le cancellerie del mondo, le riunioni all'ONU o le stanze vaticane, le tecnologie che abbiamo e che saranno sempre più potenti. Cioè, volevo calare tutto ciò che le scritture dicono sulla fine dei tempi per raccontarle in una storia, per far scoprire che poi alla fine non sarà la fine dei tempi, ma sarà un nuovo inizio. Vedete, tutti raccontano, immaginano, o almeno nella letteratura apocalittica, sì, ci sono i supereroi, i bunker, la catastrofe, no?
0: Sì.
2: L'inferno sulla Terra lo sanno raccontare tutti, telegiornali, serie, film. Io ho provato proprio a raccontare invece il cuore della speranza cristiana, che è la Terra Redenta, che è il paradiso. Vi assicuro che è molto più difficile, ma
0: certo,
2: è molto più bello, perché dopo 200 pagine, la prima parte del romanzo, che sono il thriller, gli inseguimenti, la guerra, 12 uomini su un grattacielo di Manhattan che governano il mondo con le criptovalute, con un'intelligenza artificiale che traccia ogni nostro pensiero e orienta ogni nostra azione.
0: Non è fantascienza, Cristiano, siamo molto, molto in rebus.
2: E finanche, esatto, un progetto segreto, Prometheus, per abolire la morte biologica, il potere della finanza, dell'informazione, della tecnologia, si scontra col protagonista che è un ragazzino di 16 anni, che non ha nulla, non ha potere, non ha nessun mandato, ma sa leggere i segni dei tempi. Il Papa, prima un cardinale, una giornalista lo intervista, il Papa decide di farlo parlare alla finestra dell'Angelus, e quel discorso di 7 minuti fa crollare i mercati finanziari, divide le opinioni pubbliche, i governi del pianeta, e questa è la parte del thriller, fa coalizzare questi poteri forti contro questo ragazzino che diventa pericoloso, perché la gente che sta fissa sugli schermi, questa è una, come dire, è una metafora della contemporaneità, che sta fissa sui propri telefonini, che non guarda mai il cielo, che non alza mai lo sguardo verso il cielo. Ecco, agli ascoltatori inviterei a uscire dalla macchina questa sera: guardate il cielo, guardate le stelle, cioè quello è il nostro destino, e quel cielo si manifesterà qua sulla terra.
1: Cristiano,
2: quella che
1: Cristiano,
2: è chiaramente è la mia fede cristiana.
1: Cristiano,
2: per quella,
1: a parte un cristiano che scrive un libro sul ritorno di Cristo, è bellissimo il fatto che sia cristiano e che si chiami Cristiano.
0: Proprio lui.
1: Sembra quasi un nome d'arte.
0: Te l'hanno messo per la nascita, invece, lo sapevano.
1: È il suo nome. No, la curiosità è un'altra, perché per come ce lo stai raccontando, tra l'altro siamo veramente, pendiamo dalle tue labbra, non è una frase fatta, però sembra quasi la sceneggiatura di un film.
0: Sì.
1: A parte che all'interno c'è il thriller e il romanzo, ma mentre raccontavi alcune cose sembrava quasi, e non è una battuta, una sceneggiatura perfetta per un capitolo degli Avengers. Non so se hai mai visto ad esempio gli Avengers, però insomma anche questa ribellione all'intelligenza artificiale ci sta tutto, secondo me.
0: E aggiungo a quello che hai detto la domanda di curiosità, ma è un'architettura, come diceva Gianfranco, complessa, è un romanzo complesso, ben scritto. Che tempi porta via una scrittura così complessa, strutturata, con più anime interne, quindi quella cinematica?
2: Tantissime stesure, però io dall'inizio ho pensato: voglio scrivere un romanzo dove si vede, che parla per immagini. Dicono gli americani: show, don't tell. Cioè, tutto per immagini, ed è scritto in realtà come una serie TV,
0: sì,
2: perché sono 26 capitoli ed è tutto fatto per immagini, proprio perché io volevo raccontare la teologia che si incarna.
3: Sì,
2: e lì troverete pagine, non è che Gesù viene, appare così dall'alto, no. Gesù scende sulla terra con i suoi angeli e parla.
0: Potremmo apparire anche noi domani alla presentazione del tuo libro, perché adesso siamo curiosi di venire in presenza e, come dire,
1: il ritorno di Silvia Gianfranco.
0: Ascoltarti domani alla Camera dei Deputati, appunto la presentazione di domani di questo 2033, quando la terra divenne cielo, di Cristiano Ceresani. Davvero complimenti, raccontarlo in una, cioè dovresti proprio venire qua a raccontarcelo, perché ci sembra quasi riduttivo intervistarti in un blocco radiofonico, perché ci sarebbe tanto e tanto altro da dire. Cristiano, grazie per essere stato con noi qui a Bekom.
1: Avrai un grande futuro.
0: Grazie.
2: Grazie mille, troppo gentili.
0: Grazie,
2: buona
0: Cristiano
2: serata.
0: Ceresani. Grazie.
1: A presto.
2: Saluti.
1: A presto.
4: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
5: Tutti per Eurocash.
6: Francesco D'Assisi e i suoi ribelli, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
7: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
8: Vimar, energia positiva.

Vasco Rossi, 20 e 29 minuti su Isoradio, tra poco torna Beckum, Silvia e Gianfranco con un altro ospite, viaggeremo insieme a loro fino alle 21, alle 21 ci sarà il giornale radio, il GR1, qui ovviamente su Isoradio, però diamo un po' uno sguardo a quello che succede, molte situazioni si sono risolte sulle nostre strade e autostrade, vediamo in A1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico, direzione sud Firenze, abbiamo rallentamenti per materiali dispersi, in A16 ad Avellino Est in entrata in entrambe le direzioni, code per un mezzo fermo in panne, sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli, rallentamenti anche qui per un mezzo fermo in panne. Grande raccordo anulare, lo svincolo 26 via Pontina in carreggiata interna, ci sono code per incidente anche sulla Roma Fiumicino a Parco dei Medici, in entrambe le direzioni sono segnalate delle code per incidente, mentre in Lombardia sulla statale 36 dell'Audi Gome dello Spluga a Molteno verso la Svizzera abbiamo rallentamenti per materiali dispersi. Abbiamo ancora code sulla tangenziale sud di Verona, San Martino, Buon Albergo. Queste sono code dovute a un incidente. Tra poco torna Beckum, ora Francesca Michelin.

0: disco evidentemente sperimentale che la distacca dalla produzione fatta fino ad oggi. Francesca Micheli, la mia ragazza, apprezzabile perché ha trovato, oltre a dei suoni compositi interessanti, dove c'è studio, si sente, si vede, si risulta questa cosa, ma ci sono anche delle soluzioni armoniche tipicamente medievali, mi permetto di dire. Quindi si sente che ha fatto una ricerca nei suoni, nei temi, negli argomenti, anche nelle parole, nel lessico che ha utilizzato, che mi piace molto perché ha azzardato invece di fare la solita hit mezz,
1: Volevo darci una notizia.
0: Sì.
1: Non so se anche Roberto Fragomeno è d'accordo,
0: sì.
1: E anche se gli ascoltatori e le ascoltatrici di Raiso Radio lo sono, ma mancano 85 giorni alla fine dell'anno.
0: Ah, pensavo
1: 85,
0: quindi devo fare
1: giorni.
0: I don't wanna, quella.
1: No, quella, però ti chiederò di farla vestita, naturalmente,
0: no,
1: bianco e rossa da coniglietta.
2: Io sono d'accordo.
1: Sei d'accordo.
0: A me sta cosa mi parte già il 16 di agosto, cioè il giorno dopo Ferragosto mi parte.
1: Oggi è?
0: Oggi è 6 ottobre.
1: Domani scoppio?
0: Domani scoppio interrogato.
1: Facci capire cos'è domani. Facci capire cos'è domani. Scoppio.
0: Ma cos'è domani?
1: Ah,
0: sì.
1: Meno male.
0: Io ho paura di voi perché mi date dei segnali pericolosi. Neanche, non lo so, come
1: allora,
0: faccio a stare qua?
1: Intanto, siccome il mio papà domani avrebbe fatto l'onomastico, si celebra la Beata Vergine Maria del Rosario, appunto la festa della Madonna del Rosario domani. Bene.
0: Mi sento meglio.
1: Così, poi ce n'è anche un'altra, domani è la giornata mondiale del soccorso.
0: Perché a me lasci le cose brutte?
1: È perché ti ho visto che stavi scrollando.
0: No, io non scrollo, allora, scrollo.
1: No, stavi scrollando, ho pensato, allora io la precedo per da galanteria.
0: 1500. 106, Papa Giulio II occupa Bologna. Questa interessa a tutti. Però immaginate che casino a Bologna, dotta, rossa e grassa, si verifica una cosa del
1: domani,
0: genere, diciamo, un po' meno, no?
1: Sempre, proprio vicino Piazza Mazzini, tra l'altro, no? Perché si svolge nel 1571 la storica battaglia di Lepanto, che è una fermata della metropolitana. No, non è che c'è stata la battaglia sotto. Nel 500 non c'era.
0: Datemi
1: la metropolitana.
0: Un posto a una radio anche piccola di quartiere.
1: È morto, domani è morto.
0: No.
1: Domani è morto.
0: No, è brutto.
1: Domani è morto.
0: Io lo dico.
1: No, tocca a te, scusa.
0: Ma devo dire io quella. No, personaggi famosi nati il 7 ottobre. Mimmo Rotella, artista e pittore italiano. E Bernardo Caprotti, imprenditore italiano, fondatore di S Lunga. Andata a Fashpace.
1: Domani facciamo gli auguri a Neffa con una sua canzone. Vuoi cantare una sua canzone?
0: Giovanni Pellino.
1: Ma perché te? Io e la mia
0: 1996.
1: Io e la mia signorina.
0: Io e la mia sì. Ormai parte solo quella.
1: È un'altra cosa.
0: Ok.
1: Però domani muore.
0: Sì.
1: Domani, il 1849, il 7 ottobre,
0: sì,
1: muore Edgar Allan Poe.
0: Un po' no.
1: Che a fine pasto era Edgar Allampone, ovviamente.
0: No, veramente, datemi un posticino in una radio, proprio anche Radio Roma Sud, va benissimo. Uscite discografiche e classifiche, 1978, il mio anno. Adriano Celentano è al primo posto in classifica con il brano Ti avrò. Nel 1988 invece Lucio Battisti pubblica L'apparenza.
1: Domani,
0: inganna.
1: Nel 1992 se ne andava un genio della musica italiana che era Augusto D'Aolio, che ha fondato i Nomadi insieme con Beppe Carletti, quindi comunque
0: è
1: ricordiamo
0: vero,
1: anche questo.
0: Che bello, ha detto un sacco di cose belle.
1: Leviamo sta musica, ma un po'.
0: Sì, leviamo la musica. Ce l'abbiamo la versione rock, la prepariamo per domani, ci piace questa, anzi la facciamo proprio suonare a scoppio.
1: Dal vivo, sempre.
0: Dal vivo, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo.
1: Non c'è
0: musica, mi spiace.
1: Ah,
0: niente,
1: abbiamo Neffa!
0: Oh, sì!
1: Capito?
0: Ah,
1: no, non c'entra niente.
0: Ci ho provato.
1: Gli accordi sono simili però, per dire la verità.
0: Hey, yeah, so!
1: Alle 20:36, quasi 37 su Rai Radio, questo è Neffa con la mia signorina.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Rai su Radio.

0: Questa sera parliamo, c'è la musica ovviamente di Raiso Radio, sono le 20:45, andiamo su toni più morbidi perché tra qualche minuto ci accompagnerà, accompagnerebbe i nostri ascoltatori in viaggio e anche noi andremo a casa. C'è un viaggiatore per eccellenza di cui non abbiamo parlato, mio caro, caro, carissimo amico Gianfranco Valenti.
1: Perché?
0: L'Ulisse!
1: L'Ulisse, ah, il viaggiatore.
0: Oddio, scusa, ogni tanto mi rientra il disco.
1: L'Ulisse, certo, lo conosco, ho avuto modo. In tempi non diciamo sospetti, parliamo degli anni 90.
0: Odisseo per i greci, Ulisse per i latini, era il viaggiatore per eccellenza, colui che partì. Partì e poi tornò dopo anni, anni. Ragazzi, ma lui era andato a comprare sigarette, io sono sicura.
1: Ulisse? Poi
0: sì.
1: Non torna. In effetti devo dire anche questa cosa della fedeltà, del grande amore. E comunque va detto, Omero è un genio.
0: Cioè, Omero.
1: Cioè,
0: trovate il modo di tenerci incollati.
1: Sì, io dico, noi parliamo tanto di Mogol in Italia, no? Per la capacità di scrivere dei grandi componimenti, tutto quel che vuoi. Però, insomma, Omero, se avesse fatto l'autore di canzoni,
0: la sapeva lunga, eh.
1: Cioè, l'Iliade e l'Odissea.
0: Sì.
1: È un po' come dire una giornata uggiosa e una donna per amico. Però. Adesso pensa se ci sta ascoltando un professore universitario
0: che dice, ma questi due
1: sono matti,
0: come si permettono?
1: No, però scherzi a parte, noi festeggiamo così si gioca perché oggi comunque sono i 102,
0: sì.
1: 102 anni.
0: Questo
1: della...
0: lo devi dire però scusami però
1: 6 ottobre
0: solennità
1: 6 ottobre
0: voglio in piedi col cuore sul con la mano sul petto tipo
1: non posso perché ho il microfono in basso, se sto in alto
0: lo so, prendi il microfono e declama
1: oggi 6 ottobre 1920
0: così eri l'arrotino oggi. È arrivato l'arrotino.
1: Senti,
0: e l'ombrellaio.
1: Vuoi dirlo tu o lo facciamo dire a qualcuno che passa da queste parti?
0: Diciamo,
1: vuole dire lei che oggi sarebbero 102
0: Quanti?
1: Anni
0: l'hai
1: della
0: detto?
1: Radio?
2: L'hai detto. Mi sei stretto
1: io non so se ci sta ascoltando la direttrice che salutiamo sempre, ci prostriamo.
0: Ciao Alessandra Ferraro mitica.
1: Facciamo un grande evento per i 103 e 3 anni della radio.
0: Ah, tu sei
1: scusa.
0: Tipo almanacco del giorno
1: come
0: dopo.
1: Come le frequenze di Raiso Radio, 103.3. Allora, 103 anni più 3 mesi,
0: sì.
1: Raiso Radio si impegna a fare un evento speciale.
0: Guarda, io sono sicura. Io sono sicura che domani questa trasmissione
1: finirà.
0: Non ci sarà
1: ma
0: più.
1: Ma come? Abbiamo parlato del ritorno di Cristo, siamo stati gli unici in tutto il mondo, ho già della notizia in esclusiva.
0: In anticipo, è vero.
1: Cristiano Ceresani.
0: 348-103-1010, cosa ne pensate? Domani Back Home sarà in onda, noi saremo salvati dall'oblio oppure questa trasmissione verrà cancellata e al suo posto arriverà qualcosa di veramente
1: una replica banalmente
0: sì,
1: una
0: cosa migliore di noi, cioè, che ci vuole,
1: sai quale potrebbe essere la peggiore occasione per noi? Una colonna musicale al posto di Beckham, punto musica per due ore.
0: Non me lo so spiegare io, ma l'hai vista quella di Checco Zalone? No, basta, non parlo più, mandiamo una canzone e torniamo sul tema del viaggio per una manciata di minuti e poi ci salutiamo e accompagniamoli in viaggio questi ascoltatori ancora con tanta musica.

0: ancora qualche istante insieme per tirare un po' le somme su quello che è il viaggio. La preferenza nazionale dice che la meta preferita fuori dall'Italia restano sempre Spagna e Grecia, per un totale di 11 giorni in media di viaggio, per una spesa pro capite di poco meno di 1.000 euro. Bravi che ci riuscite.
1: Lo so che adesso ci rimarrai molto male, però sì, io ti devo dare una notizia che è un dato certo, oggettivo,
0: obiettivo
1: e non soggettivo.
0: Vai.
1: Ovvero sia, tra le regioni italiane la Calabria ha registrato la crescita più alta nel primo semestre del 2026.
0: Io non ne posso
1: 10,5% di arrivi totali e 23% di turisti internazionali.
0: Ma io siciliana ti devo rispondere.
1: Ma è così, è scritto, è una ricerca ufficiale.
0: No.
1: Non ti devi offendere.
0: No, non mi offendo, perché quest'anno la Sicilia non è stata prima solo perché ci ha rotti i ball l'Etna.
1: Non ti preoccupare, che con il ponte tutto cambierà.
0: Tutto, sì, sì.
1: Non
0: sì.
1: so quando.
0: Comunque stanno facendo il secondo binario tra Messina e Siracusa della linea ferroviaria, quindi questa cosa speriamo migliori, così vi superiamo, va bene caro Calabrotto mio? Adesso noi siamo ai saluti,
1: dobbiamo anzitutto salutare e ringraziare la nostra Lucia.
0: Ciao
1: Pioschi,
0: Lucia,
1: che
0: ciao,
1: le vogliamo
0: Lucia.
1: Tanto
0: ti vogliamo bene,
1: bene
0: la nostra autrice, ovviamente scoppio mi scoppia il cuore, Federico Scoppio il nostro regista che è ancora qui con noi nonostante le nostre numerose angherie. E grazie alla nostra parte tecnica, e si è alternata, prima c'era Francesco Pionaglietti, adesso no perché non c'è
2: adesso
0: più
2: c'è
0: lui,
2: Fabio Cardinale,
0: c'è Fabio Cardinale, cioè capisci, qui succede anche questo, noi riusciamo ad avere anche due tecnici a puntata perché siamo speciali,
1: No, ci mandano gli assistenti sì, sociali, quella sorta di assistenza,
0: l'aiuto,
1: più che,
0: sì, vabbè. Non basta un tecnico, due addirittura.
1: E ringraziamo invece lo Sven Goran Eriksson di Rai Iso Radio, il nostro Roberto Fragomeno.
0: Che detto?
1: Sven Goran Eriksson.
0: Sven Goran Eriksson
2: in Svezia ci andremo
1: mettere,
2: è stato
1: un grande allenatore,
0: vabbè,
1: della
0: posso
1: Lazio.
0: Fare? Quanti giorni a Natale?
1: Più alta.
0: Poi urlo, dai, non è il caso.
1: Brava,
0: grazie
1: comunque
0: per essere stati
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie Silvia Salemi, ti voglio bene, ci sentiamo
0: anch'io.
1: domani
0: caro Gianfranco Valenti,
1: 19 qualche cosa,
0: ci saremo, a domani,
1: ciao.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura al caso Garlasco. Oggi non sto vivendo, parla Andrea Sempio. La mia vita o è chiuso in camera o dall'avvocato o in trasferta dai nostri consulenti, racconta il 38enne, secondo le anticipazioni della puntata di Porta a Porta in programma stasera. Secondo me la condanna di Stasi è giusta, dice ancora, ci sono cose che non mi convincono nel racconto alternativo che lo vedrebbe innocente. A Pavia ha aperto un altro fascicolo sui test scientifici occultati nel 2007. All'epoca del primo arresto di Stasi, fidanzato di Chiara Poggi, poi condannato in via definitiva a 16 anni. Medio Oriente, un fotografo dell'agenzia France Press è stato aggredito e ferito da un gruppo di coloni israeliani in Cisgiordania vicino Nablus mentre documentava le violenze contro i palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. Un collega ha riferito che a circa 500 metri erano presenti una dozzina di soldati israeliani che non sono intervenuti. Il fotografo è ora ricoverato in ospedale sotto osservazione. Ora in Francia circa 500 le persone fermate durante le manifestazioni studentesche, cortei, scontri con la polizia a Parigi e in altre città. 43 agenti, riferisce il Ministero dell'Interno, sono rimasti feriti. In piazza anche i genitori dei ragazzi e docenti per chiedere un cambio di rotta nelle politiche della sulla scuola. Da domani licei chiusi fino al weekend. Interviene anche Trump. La responsabilità, scrive il presidente americano, è dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Torniamo in Italia. Competitività, energia e immigrazione illegale saranno i dossier principali sul tavolo del MED9 a cui parteciperà domani Giorgia Meloni. Oggi, intervenendo alla riunione del gruppo informale sulla competitività europea, la Premier ha sottolineato la necessità che il prossimo Consiglio europeo dia indicazioni politiche chiare per ridurre il costo dell'energia e tutelare l'industria del vecchio continente. E il governo aspetta la risposta alla lettera con una richiesta di maggior flessibilità inviata dalla Premier. Giorgia Meloni insiste, Bruxelles agisca. Legge elettorale alla Camera, il governo incassa le prime due fiducie sull'articolo 1 e sull'articolo 2 del provvedimento. La maggioranza rivendica siamo compatti, le opposizioni invece attaccano, la riforma è incostituzionale. Domani terzo voto di fiducia, atteso per giovedì il via libera definitivo. Ora la cronaca, il 24 maggio i Tafferugli prima del derby Torino-Juventus, ultima giornata dello scorso campionato. Prime misure cautelari.
2: Gli indagati sono accusati di resistenza aggravata, pubblico ufficiale, travisamento, lancio di materiale pericoloso. 22 le persone destinatarie dei provvedimenti, 11 i divieti di dimora con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e DASPO per tutti. Misure eseguite dalla Digos di Torino, Milano, Genova, Modena, Treviso, Como, Monza e Cuneo. Tra loro gruppi organizzati di tifosi ultra e tifosi granata, i sostenitori del Torino, diversi già destinatari di provvedimenti di divieto di accesso agli stadi. Gli scontri del 24 maggio, a cui fanno riferimento le misure, si erano verificati un'ora prima del derby Torino-Juventus, quando gli ultra bianconeri avevano cercato di entrare in contatto con i tifosi del Granata. Nel corso dei disordini fu ferito Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, tifoso juventino, ricoverato per un grave trauma cranico, lottò per giorni tra la vita e la morte. Fu colpito da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo da un poliziotto. Per quest'ultimo la procura aveva chiesto gli arresti domiciliari, ma il giudice decise la sospensione di un anno dal servizio, ora indagato a piede libero. Elena Paba, GR1.
1: Il premio Nobel per la fisica assegnato oggi all'82enne belga Francis Alsen per aver individuato neutrini altamente energetici, messaggeri di informazioni preziose provenienti dalle profondità del cosmo e per il fondamentale ruolo nella realizzazione dell'osservatorio Ice Cube in Antartide. A Torino da domani e fino al prossimo 7 febbraio ai Musei Reali la mostra Still Image, fotografie di Jessica Lang, 30 anni di una passione che l'attrice ha affiancato alla sua carriera cinematografica.
3: Grande attrice di cinema, TV e teatro, indimenticabile la sua interpretazione in King Kong del 76, Oscar in Tutsi e con Turbante nel postino suona sempre due volte, Jessica Lange ha sempre coltivato una passione, la fotografia. L'esposizione torinese porta per la prima volta in Italia le sue opere in gran parte inedite. Jessica Lange.
4: My emotional response to a moment that I've seen
0: detto, la fotografia è una reazione emotiva di un momento che vivo e che viene casualmente. Quando vedo quel momento è l'unica cosa che mi spinge a prendere in mano la mia macchina fotografica e a scattare un'istantanea.
3: Oltre 200 immagini che ripercorrono quasi 30 anni di ricerca fotografica, restituendo lo sguardo intenso, poetico e profondamente umano dell'autrice, la direttrice generale dei Musei Reali di Torino, Paola D'Agostino.
4: Personalmente ho trovato quella che riguarda New York particolarmente commovente.
3: Maurelia Carafa, GR1.
1: Su Radio 1 ora c'è Zona Cesarini, prossimo GR alle 22. Buon ascolto.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Madonna in tutte le sue forme qui da un pezzo del 1989 che si chiama Cherish. Ascoltiamo i nuovi, ascoltiamo i gold internazionali degli artisti. 21:10 in diretta su Rai, su Radio Simone Mercurio, dopo Roberto Fragomeno, dopo Back Home con Silvia Salemi e Gianfranco Valenti. Eccoci qui, saremo insieme sino a 00:30. Fabio Cardinali alla parte tecnica in console, insomma poi si alternerà con Francesco Pionalieri, ma la serata di martedì è ricchissima perché come sempre alle 22 arriverà la nostra Maria Cristina Zoppa, anzi si aggira qui con la sua cuffia dorata, è lei, sì, lei può, la cuffia dorata di Maria Cristina Zoppa. Cambio il lato C della musica dalle 22 a 00:30 con la musica scelta, e quindi restate con noi 348 103 10 10. È un po' di

0: Don't Stop LP al secolo Laura Pergolizzi, italiana di origini, ma ovviamente statunitense, alle 21:17 su Rai Sua Radio. Allora andiamo agli ultimi aggiornamenti. Non ci sono praticamente notizie se non un incidente sulla FIPLI, la Firenze Pisa Livorno, proprio tra Livorno Aurelia e il bivio con la 12 Genova Livorno in direzione est verso Firenze, al chilometro 77. Altre notizie poche, anche qui arrivano dei tratti non gestiti d'autostrade. Le principali criticità riguardano Roma e il sud sulla 91, l'autostrada Roma-Fiumicino code in entrambe le direzioni per un incidente poco prima dello svincolo di Parco dei Medici. In Campania, sulla statale Fondo Valle Sele, traffico rallentato in direzione Contursi Terme, tra l'allacciamento con la statale Lioni e la zona dello svincolo A3. In Lombardia, sulla statale 526 dell'Esticino, rallentamenti verso Pavia per un veicolo in avaria prima di Bereguardo. Infine, sulla statale del Tonale e della Mendola, traffico rallentato in direzione Bolzano prima di Cividade Camuno. Andiamo in pubblicità e subito dopo torniamo qui su Rai Isoradio.
1: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti,
2: tutti per Eurocash.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Rai Isoradio.

0: 21:30 minuti in diretta su Rai Radio, ci colleghiamo adesso con Rai Meteo e con noi Massimiliano Santini. Buonasera.
1: Buonasera, delle infiltrazioni di aria umida atlantica oggi hanno prodotto un primo peggioramento con delle piogge che stanno ancora interessando parte del nord-ovest e della fascia tirrenica centro-meridionale. Domani l'avvicinamento di una saccatura atlantica produrrà un nuovo peggioramento a partire da nord-ovest. Questa sera al nord il cielo si presenta a tratti nuvoloso con residui fenomeni localizzati su Cuneese e provincia di Imperia, ma anche sulla Lombardia nord-orientale. Domani il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali diffusi che inizialmente interesseranno i settori occidentali e che poi in serata si estenderanno ai restanti settori, risultando localmente anche intensi. Al centro questa sera abbiamo ancora dei fenomeni sul Lazio centro-meridionale, fenomeni che domani mattina ritroveremo ancora lungo il Tirreno, con ancora isolati rovesci sul Lazio ma anche sull'Abruzzo. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi potranno interessare anche le restanti regioni centrali. Tra la sera e la tarda serata poi nuovi temporali dalla Toscana tenderanno ad estendersi alle restanti regioni tirreniche e sulla Sardegna. Passando al sud, nelle prossime ore e nel corso della notte continueremo ancora ad avere della nuvolosità compatta sulla Campania con possibili rovesci o isolati temporali sui settori centro-settentrionali della regione. Domani estesa copertura nuvolosa sui settori tirrenici con rovesci e temporali anche intensi sulla Campania. In serata fenomeni meno intensi potranno interessare gran parte del sud prima di un generale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione questa notte e domani mattina su Umbria, Marche e Sardegna, aumenteranno su tutto il sud ad eccezione della Campania e resteranno stazionari sulle restanti regioni. Le massime domani saranno in calo sul nord-ovest, stabili o in aumento al centro e sulle due isole maggiori. I venti soffieranno da deboli a localmente moderati dai quadranti meridionali sulla Puglia meridionale, in Sicilia, sulla Sardegna e lungo le coste tirreniche centrali, generalmente deboli e di direzione variabile altrove. Sarà mosso, molto mosso il terreno con una tendenza a riduzione del moto ondoso, eccezione fatta per le coste di Sicilia e Calabria. I restanti bacini risulteranno da poco mossi a mossi. Bene, per questa sera è tutto. Da Rai Meteo l'augurio di una serena notte e un buon viaggio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.

0: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
2: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura, accendi e spegni le luci, alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
5: Vimar, energia positiva.
6: Rai Su Radio.

Radio, ancora ben trovati. Tra un pochino la nostra Cristina Zoppa. Perché abbassi la faccia, Maria Cristina? Non puoi parlare adesso, adesso ti ammutolisco io, poi mi ammutolirà lei quando inizierà il programma, vedrete, non, anzi ascolterete, non riuscirò, se voi siete aperta, mi dicevano, non mi riuscirei più ad ammutolire. Allora, 21:45, è passato un minuto di bando alle ciance, ma sono le chiusure di questa sera. Andiamo a Melegnano, chiusa l'entrata verso Milano sulla 1, entrata per lavori fino a domani mattina alle 5, chiusa anche Binasco in uscita da Bologna, uscita chiusa per lavori, chiusa Melegnano, lo svincolo in uscita da Bologna, anche in questo caso in uscita da Milano sulla 1, chiusa anche Lodi, in entrata in entrambe le direzioni, chiuso l'entrata di Basso Lodigiano, chiuso anche il tratto tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo direzione nord verso Milano, e poi tra Terre di Canossa e Campegine e Reggio Emilia in direzione sud verso Bologna. Infine concludiamo la 1 con la chiusura del tratto tra il bivio con la variante di Valico e località Aglio in direzione sud verso Firenze. Andando agli altri tratti, sulla 14 Bologna-Borgo Panigale, entrata chiusa per lavori, entrata verso Bologna, tratto chiuso per lavori tra Faenza e Forlì in direzione sud verso Ancona, tratto chiuso anche tra Rimini Sud e Rimini Nord in direzione nord verso Bologna. Sulla 23 Palmanova Tarvisio, chiuso il tratto tra Udine Nord e Udine Sud in direzione sud, tratto chiuso per lavori sino a domani mattina alle 5. E infine, questo primo scorcio di chiusura, andiamo sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, chiusa Meina, in alternativa viene consigliata l'entrata di Carpugnino per i soli veicoli leggeri, mentre per tutti i veicoli si consiglia di utilizzare l'entrata di Baveno.

posti a Lia. Svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo un

Le Forno Blondes, WhatsApp alle 21.53 su Raiso Radio. Allora ricordiamo che c'è sempre questo incidente sulla FPD, la Firenze Pisa Livorno, tra Livorno Aurelia e il bivio con la A12 Genova Livorno. Siamo in direzione est verso il capoluogo toscano, tornando alle chiusure. Andiamo sulla strada Varese Gazzada, c'è la chiusura del nodo per lavori tra il bivio di Gazzada e la 8 Milano Varese. Ancora segnaliamo sulla 60 tangenziale di Varese, anche qui chiusura del nodo, lago Varese Gazzada 60 in direzione ovest da Valico del Gaggiolo. Tornando sulla 1 ci sono nuove chiusure su a Binasco, in uscita da Bologna, uscita chiusa per lavori, chiusa Melegnano Svincolo in uscita dalla stessa Bologna, e ancora chiusa Lodi sia in entrata che in uscita da Milano. Sulla 4 Torino Trieste chiuso il tratto tra Palazzolo e Grumello in direzione ovest verso Milano, qui c'è uno scorta per veicoli per lavori, così come tra Cavenago e Milano Est in direzione ovest verso Milano.

giudizio universale lo splendido Samuele Bersani, che proprio qualche giorno fa ha fatto il compleanno, e dunque facciamo gli auguri al buon Samuele, uno dei più bravi cantautori della, mi viene sempre a dire, giovane generazione, nuova generazione, ma non lo è affatto, insomma anche se lui è anni 90, c'è una ulteriore giovane generazione. Dunque andiamo alle chiusure, le ultime chiusure prima del Gold Internazionale delle 22 e poi di cambio con la nostra Maria Cristina Zoppa. Allora, sulla A8 Milano-Varese c'è l'entrata per Varese a Lainate, chiusa per lavori, chiusa anche Origgio Ovest in uscita da Milano, chiusa Castellanza in entrata verso il capoluogo lombardo. Ancora chiuso il tratto tra Solbiate, Albizzate e Castronno in direzione nord verso Varese, poi tra Lago di Varese e Cavaria in direzione sud verso Milano. Andando ai tratti non gestiti in autostrada, la principale criticità riguarda Roma e il sud. Sull'autostrada Roma-Fiumicino code in entrambe le direzioni per un incidente poco prima dello svincolo di Parco dei Medici. Sulla statale Fondo Valle Sele in Campania, traffico rallentato verso Contursi, e poi in Lombardia sulla statale dell'Esticino rallentamenti verso Pavia per un veicolo in avaria prima di Bereguardo. Sulla statale 42 del Tonale della Mendola, traffico rallentato in direzione di Bolzano prima di Cividate Camuno. 21:22, siamo in direttissima, pronti, adesso arriva Sheryl Crow, It Makes You Happy, come l'ho detta, e poi arriva la nostra Cristina.

0: Cambio, il lato C della musica, con Maria Cristina Zoppa e Simone Mercurio.
1: Che annuncio,
2: 22 minuti e 23 secondi, ma bentornati su Iso Radio. In realtà sono qui da 40 minuti.
1: Io appollaiata sulla mia spalla.
2: Sto guardando il mio Simone Mercurio mentre presenta qui con voi senza di me, un uomo perso praticamente. No, anche perché poi io gli suggerisco pure le cose.
1: È l'unico modo che ho per parlare.
2: Gli suggerisco anche le cose, capito? Tipo il compleanno di Samuele Bersani, glielo ho ricordato io, che è nato il 1 ottobre, anche se io quest'anno l'ho dimenticato, quindi Samuele, se per caso sei in viaggio, se sei a casa e ci ascolti, ti voglio tanto tanto bene.
1: Tanti auguri.
2: Sei un artista veramente incredibile, tra l'altro ti aspettiamo perché insomma abbiamo proprio bisogno di te. E tra l'altro, pensando a Samuele, pensando alle cose dette insomma fuori onda, ho pensato alla nostra Rossella di Acqua proprio con un grande sorriso, perché noi ci siamo raccontate sempre tante cose con Rossella, e quindi mi piace sempre ricordarla durante Cambio Lato C della musica, perché lei è stata anche questo, è stata tanti backstage in tanti eventi musicali, ma è stata poi la musica vissuta quella vera. E allora salutiamo Antonella Cori in regia, in console Francesco Piona ieri, che già si è subito le mie cantate anche fuori.
1: Ma Francesco è uno di quelli che ama, perché apprezza.
2: Stasera poi lui ha fatto un 1-2 di canzoni che mi legano a tanti ex. Non va bene, questa sera non va bene, abbiamo preso una brutta piega, non so perché, ma sarà stato il fine settimana, sarà stato lo spritz senza acqua tonica che ho bevuto sabato, e quindi no, una botta ancora me la porto dietro. Quindi iniziamo subito con una canzone, Freedom,
1: Libertà,
2: perché insomma è una cosa che ci serve. Noi abbiamo il grande privilegio di avere insomma musica scelta da noi, e fare Williams lo spiego subito dopo, perché altrimenti non si capisce che connessione c'è all'inizio, ma c'è, vi giuro che c'è anche in questa puntata.
1: Me l'ha giurato, io non lo so.
2: È tutto connesso, tranquilli, e quindi iniziamo con Freedom.

0: freedom.
1: No, io praticamente esatto, è da stamattina, no, perché ero in diretta, è dalle 12, ero anche io, dalle 12 alle 14 praticamente io sono in diretta dal lunedì al mercoledì su Rai Radio Tutta Italiana e lascio sempre la porta dello studio aperto, quindi chi viene a Via Asiago a meno uno sente la musica a palla perché io la metto in diffusione e io che ci canto
0: canta
1: sopra
0: e, non
1: e oggi sono arrivata alle 2 che ero praticamente svociata e dire poco perché avevo cantato di tutto, ma proprio per sfogarmi, proprio un canta che te passa, ecco, capito?
0: Hai capito cosa subisco tutti i martedì sera io? Perché se tolgo le cuffie mentre c'è la musica, lei
1: è un danno.
0: Non è proprio intonatissima.
1: È un danno,
0: diciamo,
1: no,
0: Cristina.
1: Sono intonata invece. Ho fatto 20 anni di 25 anni di cori, piano bar,
0: vabbè, allora
1: eccetera.
0: Ti registro e ti faccio riascoltare.
1: Vabbè, ma perché uno è in cuffia non prende proprio l'intonazione quella giusta. Non modula, queste cuffie le devi tenere lontane, caro il mio.
0: Parlo da qui,
1: Simone.
0: Va bene.
1: No, non lo so. Va bene, comunque dicevamo che un nesso c'era con l'artista che vi volevo fare ascoltare anche qui su Iso Radio, Fresh Mula, perché attenzione, mettiamo triplo asterisco su di lui, italiano e senegalese, tra l'altro in questi giorni si è esibito proprio a Roma e ha colpito veramente tantissimi, bergamasco ma con una black culture globale inside. Dice che il suo cantante preferito, cantante italiano, è Pavarotti, ma nei testi cita Martin Luther King, insomma non cose da poco. Ma ha già suonato all'estero moltissimo, mischia black music con jazz, ma è un talentuosissimo, veramente molto ma molto bravo. Quindi se io vi dico triplo asterisco ve lo dico proprio a ragion veduta. E poi ha pubblicato Fresh Mula.
0: Fresh Mula, che vuol dire Fresh Mula?
1: Non lo so, poi glielo chiederemo, perché ce l'avremo presto ai microfoni di Iso Radio. Chiederemo perché appunto ha scelto questa. Giustamente, non posso ripetere quello che ha detto Francesco Piona ieri nel fuori onda, perché è irripetibile, però una sorta di fatti, insomma, i fatti tuoi, ecco, detto in maniera un po' più di polso, però insomma noi invece guarda, sta bene proprio col titolo di questa canzone, Francesco, che stasera è un po' fuori, fuori

0: tutto si ricollega proprio allo spritz di sabato sera, vedi, questa è perfetta, dai, una canzone veramente molto ma molto bella, fuori di testa, pubblicata da qualche giorno e in alta rotazione su Rai Radio Tutta Italiana. Adesso faccio un cross promotion, ma a proposito di canzoni che cambiano il ritmo, insomma di canzoni che hanno cambiato la storia, facciamo invece un saltone indietro, proprio perché la seconda, terza canzone di cambio la dedico sempre a concetto di cambiare, e in questo caso lo prendiamo dal titolo di un album del 1990, Indispensabile, uno di quei disco Rai che dovete assolutamente avere nella vostra discoteca, ed è Cambio di Lucio Dalla del 1990, dove c'era Attenti al Lupo, dove c'era Le Rondini, ma dove c'era questa meravigliosa canzone che si chiama 2009 Le Cicale e le Stelle, dove nella prima parte lui lancia delle stile, cioè praticamente fa una fotografia nel 1990 di quello che sarebbe accaduto nel 2009, no, ma anche oggi,
1: i grandi profeti che fanno i cantautori,
0: ma è incredibile, cioè se l'ascoltate è veramente di un'attualità incredibile. E poi nella seconda parte c'è questa esplosione dove c'entra proprio il problema, e quindi ascoltiamola, 2009, Le Cicale, Le Stelle, Lucio Dalla.

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Raizo Radio.
6: Cambio, il lato C della musica.

per entriamo soltanto per dire che c'è un veicolo contromano sulla diramazione Gallarate Gattico tra Sesto Calende e Vergiate Castelletto Ticino. Siamo in direzione nord verso la 26, Genova Volti, il Gravellona Toce, veicolo contromano.

0: Le 22, 26 minuti e 35 secondi, insomma, sulla canzone è arrivato anche un veicolo contromano.
1: Sì,
0: attenzione, ripetiamo
1: tempo,
0: bene no, dove si trova.
1: Giusto il tempo della canzone, perché adesso è risolto il veicolo contromano.
0: Vabbè, forse si sarà
1: sulla diramazione.
0: Si sarà reso conto che a proposito dell'ultimo ostacolo era proprio un ostacolo per il prossimo, perché insomma contromano.
1: Speriamo senza conseguenze. Comunque risolto, non c'è più il veicolo contromano sulla diramazione Gallarate Cattico. C'è però un incidente tra Villanova e Chieti sulla 25 Torano Pescara in direzione ovest verso la Roma Teramo. Andando sugli ultimi le ultime chiusure, tra Arezzo e Valdarno c'è il tratto chiuso sulla 1 in direzione nord verso Firenze, poi ancora tra Fabbro e Chiusi e anche qui in direzione nord verso Firenze, poi Bivia 1 diramazione Roma Nord direzione sud da Firenze verso il Gra, a Colleferro in uscita da Roma tra Capua e Caianello in direzione nord verso Roma. Queste le chiusure della A1.
0: Insomma, una serata più tranquilla rispetto a martedì scorso, ma abbiamo avuto il brivido del contromano. E allora da Le Cicale, Le Stelle 2009, Lucio Dalla, l'ultimo ostacolo che annuncia l'ospite, la prima ospite di questa sera, ovvero Paola Turci, che ho incontrato qualche giorno fa in quel di Via Asiago per il nuovo album Amore a dismisura. L'ultimo ostacolo era la canzone con la quale aveva partecipato a Sanremo nel 2019, anche la canzone dell'ultimo album Viva da morire, che insomma è stato pubblicato ben 7 anni fa e che in realtà poi ha anche un nesso con Amore a dismisura, ma ne parleremo tanto. Poi se volete riascoltare l'intervista integrale invece andate a vedere il podcast da domani su Replay Sound, all'interno appunto sia della pagina di Su Radio che di Rai Radio Tutta Italiana. E quindi in questo momento cosa facciamo, Simone?
1: Diamo la linea alla
0: Simone,
1: nostra
0: guarda
1: inviata.
0: Il cellulare, incredibile, c'è soltanto lui in diretta. Va bene, Paola Turci.
1: Non ti puoi lanciare
2: Cambio
1: da sola.
2: Il lato C della musica.
0: E quindi bentornati nel metastudio di Via Asiago. Io sono felicissima di avere con me un'autrice, cantante, artista che va proprio a cesellare momenti della mia vita. Quindi eravamo rimasti all'ultimo ostacolo e proprio riascoltandone in questi giorni mi sono venuti proprio i flash, ho capito il film di un momento della mia vita, ma sono entrata appieno invece in questo album che si chiama Amore a dismisura e stiamo già suonando da qualche giorno e va bene così, con la quale poi iniziamo. Ma soprattutto la cosa che mi è piaciuto moltissimo è la presentazione, la cartella stampa che ci è stata data, perché ci sono proprio tutte le indicazioni, ma soprattutto non è neanche un concept, è proprio i riferimenti basici per tutto quello che poi ha portato ad ogni singola canzone.
3: Sì, oh, che bella spiegazione, mi piace molto e sì, sono d'accordo, anche se in realtà poi quei riferimenti filosofici, letterari, cinematografici sono arrivati dopo la scrittura, dopo aver realizzato la composizione, la scrittura del disco, perché il disco è venuto fuori un po' da sé, cioè sicuramente c'è stata una sedimentazione durata 7 anni, perché sono 7 anni dall'ultimo album. Ho provato anche a scrivere altre canzoni che ho lasciato lì. E poi è arrivato questo momento, può essere magico, può essere catartico, che mi ha portato a queste domande, perché in fondo questo disco si basa su domande, su una domanda poi principale che è quella sull'amore, no? Sull'amore, dove arriva l'amore, ma non è una domanda su un amore romantico, non stiamo parlando di Cupido, ma stiamo parlando più del insomma di quello tormentato, insomma prima quello del prima degli dèi, insomma. Quindi ci ritroviamo dentro un lavoro che appunto ci pone delle domande. Questo è un po' Amore a dismisura.
0: Sì, che non sia solo un riferimento diciamo così autobiografico, ma in generale proprio nel modo di rapportarsi all'altro e anche di in questo modo di vivere poi tutto quello che c'è intorno, no? Perché poi spesso e volentieri è anche l'altro una sorta di ancora, di non dico di salvezza rispetto a quello che succede nel mondo, comunque ti dà delle basi anche solide, però questo può essere spesso una trappola, no? E in questo album ci sono dei momenti in cui viene totalmente fuori che ingenuamente oppure che noi facciamo spesso lo stesso errore e poi di cercare questa salvezza, questa ancora in, in altre persone, e in realtà non dovrebbe mai essere così.
3: No, perché di base il rapporto simbiotico, no? Quell'ancora, quell'appoggio, quella spalla che potrebbe venirti a mancare per diversi motivi, non ultimo anche per tradimento, per delusione, tradimento non inteso in senso
0: fisico,
3: esatto, ma un tradimento psicologico o anche filosofico, no? Quindi il rapporto simbiotico diventa rischioso, no? Non voglio fare della psicologia spicciola, però io l'ho imparato in analisi, e l'ho imparato poi con l'esperienza personale, perché appunto mi dicevi degli errori, tendiamo a sbagliare ma anche a risbagliare. Quello che cerco, che ho tentato di fare è perdonarmi.
0: Da cui, e va bene così, in cui si dice appunto che spesso il conflitto è con noi stessi, a volte ci autosabotiamo proprio da soli in una maniera splendida, neanche ce ne rendiamo conto. Sì. Però insomma, quando per qualche motivo incontri qualcun altro, anche un'altra persona, che ci dice guarda che forse sei tu che, insomma, questo ti aiuta poi a instaurare con te stesso un dialogo e a dire guarda, forse a questo punto devi anche continuare ad amarti di più, insomma. Sì. E ad esempio riferimenti per questa canzone che andiamo ad ascoltare, perché mi piace moltissimo questo gioco. Tra l'altro mi hai rispolverato dei libri che ho letto, dei film che ho visto e altri che a questo punto voglio rivedere, perché guardo vedere proprio, perché insomma, ad esempio vi do dei riferimenti per questa canzone: letteratura, Le onde di Virginia Woolf, Lo straniero di Camus, e poi Filosofia e il coraggio di essere, che io non ho mai letto, frequentato, cinema, Film blu di Kieslowski, Persona di Bergman. Tra l'altro qui c'è la nostra Antonella Cori, che è una mega esperta di cinema, proprio di quelle proprio manie, e poi la musica Johnny Mitchell. Quindi andiamo ad ascoltare Va bene così e poi torniamo in studio. Frasi che...

0: magnetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Rai Isoradio.

0: questo secondo jingle, ovviamente cambiamenti di Vasco Rossi, 22:37 minuti e 50 secondi. Siamo all'interno dell'intervista a Paola Turci per Amore a dismisura, che rappresenta un cambiamento reale anche nella...
1: Mi sembra proprio di sì.
0: Sentiremo poi parlare anche Paola appunto di cambiamenti e di cambio nella musica, un lavoro anche corale con Francesco Motta, con Giuseppe Anastasi, ma anche con artiste come Emma Nolde. Si sente molto insomma questa osmosi anche poi di musiche nuove. E poi devi sapere che la presentazione che ha fatto anche l'ufficio stampa, la cartella stampa, era straordinaria, perché per ogni canzone c'erano poi dei riferimenti letterari, cinematografici, musicali, che in realtà poi sono nati dopo, come ha detto anche nell'intervista, che non hanno creato il brano ma che rappresentano in pieno il mood del brano. Quindi ci sono 150.000 stimoli sia nel sentire la canzone dell'album e sia poi nel rivedere quali sono i riferimenti indiretti anche che in qualche modo hanno prodotto quell'album.
1: Tornata alla grande.
0: Ma nella seconda parte parliamo di una canzone particolarmente importante che Francesco Bianconi ha scritto appunto per quest'album. E quindi, caro Simone,
1: linea la nostra inviata Siago.
2: Cambio, il lato C della musica.
0: E andiamo a un altro capitolo dell'album. Allora, ti dico che io quest'anno al Tenco, dove tu tra l'altro riceverai il premio alla carriera, diciamolo,
3: sì.
0: Perché insomma,
3: sì,
0: uno
3: sì,
0: lo deve
3: sì,
0: dire,
3: sì,
0: lo deve
3: molto
0: dire.
3: Contenta,
0: quindi,
3: sì,
0: sì, anch'io orgogliosissima quando ho visto l'annuncio. E, c'è una canzone mista con Francesco Bianconi. Io ho votato quest'anno Una storia dal Galattico, dove Francesco era incredibile questa sensibilità che ha lui. Tra l'altro, è nato il 25 maggio come me, quindi vabbè. E, come riesce a entrare dentro delle situazioni dove spesso invece sono avviluppate proprio le donne, no? E quindi in Una storia c'è anche questo video molto bello di questa ragazza che viene praticamente coinvolta in questa storia di video postati a sua insaputa, e quindi una violenza morale,
3: violenza digitale
0: enorme. Qui c'è una protagonista e c'è questo cambio proprio di sguardo, dove prima è una persona a parlare di Angela e poi diventa esso stesso Angela. E questo, cioè, è veramente un è come una telecamera che riprende, invece poi in realtà ti stai riprendendo tu da sola.
3: Questa è la magia che di cui è fatto il signor Bianconi, perché soltanto lui credo che riesca ad essere così così raffinato, eppure così cinico, cinicamente elegante, insomma, nel raccontare una storia che ho provato anche io a raccontare, che hanno provato anche altri a raccontare, ma insomma senza questo risultato. Nel mio caso proprio veniva fuori rabbia, rancore, amarezza, dolore, insomma tutte emozioni che non funzionavano per raccontare una storia del genere. Lui ha descritto, ha creato immagini, ci ha restituito immagini che sono, sembrano un film di Pasolini, appunto, come ho citato, no? Da Mamma Roma, insomma tutte queste immagini così, il neorealismo di allora, di città, però appunto, come le chiama lui, come le chiama Francesco, sconsacrate, immagini di città dove la gente un po' si gira dall'altra parte, cioè accoglie la notizia come notizia e poi dopo finisce, va oltre. Cita Roma, cita Milano, cita la Roma milanese, un po' con una critica, criticando una città come Roma che un pochino cerca di essere, prova ad essere eccentrica come Milano, senza riuscirci granché.
0: Infatti, quando ho ascoltato il brano e poi ho letto appunto che c'era anche questo riferimento a Pasolini, di Pasolini dicevano sempre un visionario, un profeta. In realtà viveva proprio vicino alla gente, aveva queste antenne in movimento, e mi ha ricordato un racconto che mi fa spesso Franca, che qualche giorno prima dell'omicidio, dell'assassinio di Pasolini, praticamente era andato a casa di Modugno con Ornella Vanoni perché volevano mettere in scena un'opera di Bertolt Brecht e avevano parlato dell'attualità. E dice che entrambi dicevano no, basta, perché la visione che aveva Pasolini era veramente non cruda, crudele, crudelissima, e invece insomma è questione così. Di ore e così è andata. E allora ascoltiamo Miss e poi torniamo sempre a parlare di Amore a dismisura, anzi proprio della canzone Amore a dismisura.

questa sera tra Calenzano e località Aglio. Siamo in direzione nord verso Bologna, sì, al chilometro 278, ripeto, a 1, veicolo contromano tra Calenzano e località Aglio in direzione nord verso Bologna.

0: Siamo di Paola Turci, questa è Miss di Francesco Bianconi. Allora, il nostro programma si chiama Cambio, il lato C della musica, ma cambio soprattutto direzione questa sera, perché insomma
1: c'è un altro
0: beccate quella
1: esatto.
0: Giusta, esattamente.
1: Siamo sulla 1, ripetiamolo, tra Calenzano e località Aglio in direzione nord verso Bologna, tra il chilometro 255-400 e il 278-100. Veicolo contromano, quindi attenzione, tenersi sulla destra, cercare di fermarsi se possibile in qualche zona insomma di sosta con accuratezza, e stare con lo sguardo lungo per cercare di intercettarlo e scostarsi, insomma, veicolo contromano a uno tra Calenzano e località Aglio.
0: Ecco, e soprattutto seguire la freccia per le indicazioni, cambiate non la direzione, cambiate mood.
1: Segnalare un altro incidente sulla 25 Torano Pescara tra Villanova e Chieti in direzione ovest verso la Roma Teramo, ma finché il veicolo contromano non viene intercettato, ogni 2 minuti, 3 minuti, lo diciamo.
0: Assolutamente. E allora ritorniamo invece all'intervista a Paola Turci. Questo è l'ultimo segmento e l'ultima canzone, appunto, che dà il titolo all'album.
1: Ancora linea la nostra inviata.
2: Cambio, il lato C della musica.
0: E allora chiudiamo questo speciale dedicato al nuovo album. Tra l'altro vi ricordo 2 appuntamenti: il 29 novembre a Milano a Santeria Toscana, il 3 dicembre a Roma all'Argovenio, quindi noi in prima fila praticamente, è l'inizio insomma della presentazione poi nella versione live di quest'album. E l'ultima canzone che faccio ascoltare, vorrei far ascoltare tutte e 10, però insomma il tempo è molto qui ma non illimitato, è Amore a dismisura.
3: Sì, tra l'altro tengo a dire che questo disco per ora non si troverà in streaming, quindi sui vari Spotify, Amazon eccetera, ma soltanto nel negozio, quindi c'è un ritorno al negozio di dischi, si può trovare lì, soltanto 4 canzoni racchiuse in un titolo che è Pezzi di Amore a dismisura, sono 4 canzoni che si possono trovare in streaming, però sono quelle 4 canzoni che sono già uscite, compresa Miss, e quindi ecco, mi piace questa idea romantica, ecco, questo è molto romantico, di avere il supporto fisico, quindi un album, anche un CD, però tra le mani, e ho tenuto a mettere i testi sulla copertina, sul dentro delle copertina, le foto, insomma tutto un servizio fotografico, la grafica e i ringraziamenti, che per me sono molto importanti. E Amore a dismisura è la title track che nasce, devo dirti, che anzi si sviluppa in modo abbastanza improvvisato, anche questa, soprattutto in come viene cantata, perché mi sono messa davanti, bellissimo, al microfono, avendo

0: questo testo, avendo scritto questo testo, ma non sapevo come concluderla, perché avevano suonato, io non avevo in testa bene la chiusura, quindi proprio come fosse un live, no? In qualche modo. E però lì sembra che io sia andata in trance quasi, e ho cantato in questo modo, in assoluta libertà e spontaneità.
1: Beh, è una cosa che, insomma, dal vivo ti ho fatto fare, cioè evidentemente ci sono delle cose che ti portano altrove, sì. E poi ritorni tra di noi e noi siamo sempre rapiti da quei momenti, cioè mi ricordo, insomma, vari backstage con te e io dico vabbè, e, insomma, quando dicono i veri brividi, è vero, cioè poi la musica forse un po' serve anche a quello, a trasportarci in dimensioni, sì. Non, io credo molto in collegamenti che vanno oltre, insomma, il visibile, e quindi, insomma, Paola, questo, sì. Lo fa da sempre, comunque ha un'energia quest'album da trasfondere anche proprio nella nostra vita, e spero che di avervelo anche fatto un po' sentire qui, e, insomma, grazie Paola.
0: Grazie a
1: tutti. Ci becchiamo in qualche live sotto qualche palco. Grazie,
0: sì,
1: mille.
0: Ciao.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Francesco D'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
8: Tutti per Eurocash.
9: Rai Radio.

0: L'energia di Paolo Turci, Amore a dismisura, la canzone che dà il titolo al suo ultimo album e che abbiamo presentato anche qui stasera a Cambio, il lato C della musica. Ma aggiornamento velocissimo,
1: sì,
0: di Simone.
1: C'è ancora questo veicolo contromano sulla 1 tra Calenzano e località Aglio in direzione nord verso Bologna. Siamo al 3 km 255 e il chilometro 278 sulla A1, ricordiamolo ancora.
0: Proprio, insomma, imprudenza a dismisura questa sera sulle strade.
1: Sì, sì.
0: Chiudiamo questa prima parte con una nuova rubrica che adesso scopre anche Francesco Pio Naieri, che è il bello di Simone. Pensa un po', Francesco, come ci siamo spinti
1: nel
0: oltre,
1: senso che io
0: proprio.
1: Sono molto troppo
0: ma
1: bello
0: come
1: per
0: no,
1: essere,
0: certo.
1: Per tacere.
0: Subito la canzone, il titolo.
1: Allora, la canzone e il titolo: Lucio Corsi torna, debutta ai Palazzetti dello Sport, tre date imperdibili: 28 novembre, 3 dicembre, 12 dicembre, Roma.
0: Andiamo
1: Milano,
0: al data,
1: al,
0: andiamo alla canzone, la canzone.
1: Questa
0: perché
1: canzone
0: c'è poco tempo.
1: È un inno della radiofonia mondiale.
0: Esatto,
1: bellissima.
0: E
1: Radio
0: oggi
1: Mayday.
0: Radio Rai festeggia 102 anni, quindi ci siamo, è proprio precisa questa canzone oggi, tratta da un album del 2023, La gente che sogna, e quindi Lucio Corsi chiude questa prima parte molto, molto pericolosa di Cambio, il lato C della musica. Ci sentiamo subito dopo il GR, abbiamo il GR delle 23.

0: GR1.
1: In studio Valerio Penna, via libera alla Camera i primi due articoli della legge elettorale su cui il governo aveva posto la fiducia.
2: Larga maggioranza sui primi due articoli, domani la terza fiducia, giovedì il voto finale sul provvedimento. Senza fiducia e a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni. Maggioranza tranquilla, nessun pericolo franchi tiratori per Tajani, Forza Italia, legge che garantirà stabilità e governabilità senza giochi di palazzo, spiega la Lega, e porterà rappresentanza grazie alle preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini.
3: La stabilità politica è garanzia di crescita, occupazione e autorevolezza. Fratelli d'Italia vuole rendere l'Italia più stabile e competitiva, dando ai cittadini il diritto di scegliere.
2: Dall'altra parte, il muro delle opposizioni pronte a portare la legge davanti alla Consulta perché, spiega il Campolargo, è incostituzionale e introduce il premierato di fatto, sottolinea il PD. Chiara Braga.
4: Sfida palesemente la Costituzione, che noi continueremo a difendere qui e fuori da qui e che presto vi punerà per la vostra arroganza.
2: E sulle tante fiducie 5 Stelle parlano di schiaffo al Parlamento. Per AVS e tutto il centrosinistra la Premier Meloni vuole questa riforma perché ha paura di perdere le elezioni. Vasco Pirri, GR1.
1: In Francia studenti di nuovo in piazza per chiedere al governo maggiori risorse per l'istruzione, mobilitazione sostenuta anche dagli insegnanti e dai sindacati. Scontri a Parigi e in diverse città con gli agenti che hanno usato lacrimogeni e idranti. Il Premier Le Cornu ha riferito che dall'inizio delle proteste sono rimasti feriti 215 studenti, 85 membri del personale scolastico e oltre 700 poliziotti e gendarmi, più di 6.000 i fermi. Proteste di piazza ad Atene contro la visita in Grecia del segretario di Stato americano Marco Rubio. Secondo i media ellenici, oltre 5.000 persone hanno preso parte alla manifestazione, partita dall'università e diretta verso la sede del Parlamento. Chiusa al traffico la centrale piazza Sintagma. Migliaia gli agenti mobilitati per impedire ai dimostranti di avvicinarsi all'ambasciata statunitense. Ora in Italia, tentato il suicidio in carcere Salim El Kudri, il 31enne che a maggio ha investito 8 persone in centro a Modena, ferendo gravemente diverse persone, tra cui una donna che successivamente è morta. El Kudri ha ingerito farmaci, portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Ogni 33 ore in Emilia-Romagna un detenuto tenta di uccidersi, denuncia il garante regionale Roberto Cavalieri. Violenta la ex compagna a Villabate, in provincia di Palermo, ha arrestato un pregiudicato di 41 anni.
5: L'ha minacciata con un coltello costringendola a subire violenza sessuale. È accaduto a Villabate in provincia di Palermo. Immediata l'applicazione del codice rosso. L'uomo di 41 anni pluripregiudicato è stato infatti arrestato per violenza sessuale e lesioni personali. L'indagine ha preso il via dalle dichiarazioni della vittima, cui sono seguiti accertamenti medico-legali. La vittima era stata legata sentimentalmente al 41enne. Una relazione difficile interrotta proprio a causa dell'indole possessiva, gelosa e violenta dell'uomo, che si era già reso responsabile di minacce di morte, comportamenti persecutori e aggressioni fisiche. Nel 2020, il 41enne era stato sottoposto al divieto di avvicinamento e poi agli arresti domiciliari. La prudenza non ha protetto la donna dall'atteggiamento aggressivo dell'ex e adesso il 41enne si trova dietro le sbarre del carcere Pagliarelli di Palermo. Palermo, Laura Pasquini, GR1.
1: Carburanti, torna a salire il prezzo del gasolio dopo la fine dello sconto fiscale di 6 centesimi e senza l'attivazione dell'accisa mobile. Eni precisa che il tetto del prezzo resta in vigore, tuttavia senza lo sconto il diesel è arrivato a 2,25 euro al litro. Il vice ministro dell'economia, Maurizio Leo, fa sapere che l'esecutivo sta lavorando sul meccanismo delle accise mobili, ma ancora nessuna decisione è stata presa. Infine la musica, Lorena McKennith, pluripremiata artista canadese, celebra i 30 anni dell'album The Mask and the Mirror, con un'edizione speciale, materiali esclusivi e inediti, e un tour che in primavera sarà anche in Europa.
6: Cosa nascondono e rivelano la maschera e lo specchio? Lorena McKennith torna a chiederlo anche a una nuova generazione di ascoltatori. La cantatrice canadese celebra il suo album, acclamato negli anni 90 per fusione di influenze spagnole, celtiche, marocchine, atmosfere rarefatte e sonorità molteplici. Un racconto che oggi l'artista ripercorre, ispirato alla Spagna del 400, storia, religioni, contaminazioni culturali e incontri. Brani come The Bonnie Swans e Marrakesh Night Market. nuovo album è un cofanetto di 4 dischi con note di copertina e materiali d'archivio, fotografie, interviste, una prova generale mai pubblicati prima. McKennitt torna ad affascinare con le sue storie sonore, come Domestic Dream, tra esotismo, misticismo, sogno, Full Circle, in un cerchio di arte e conoscenza. Francesca Cosentino, GR1.
1: È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte, ora la linea al mix delle 23.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: I più programmati su Rai Isoradio.

0: domenica.
1: I più programmati su Raiso Radio.
2: 23,7 minuti, c'è ancora questo veicolo contromano sulla 1 tra Calenzano e località Aglio, il chilometro 255 direzione nord verso Bologna. Siamo tra il chilometro 255 e il chilometro 278, veicolo contromano, lo ribadiamo, sulla 1 tra Calenzano e località Aglio. C'è anche un incidente sulla 25 Torano-Pescara tra Villanova e Chieti in direzione ovest verso la Roma-Teramo.
3: Cambio, il lato C della musica.

0: Le 23:50 minuti e 52 secondi, ma bentornati a Cambio, il lato C della musica, dall'altra parte del vetro, Antonella Corriere.
1: 23 e 10 minuti.
0: È arrivato le 23.
1: Hai detto 23 e 50 minuti.
0: 50 minuti, volevo già arrivare alla fine.
1: Chiudiamo qua. Siamo in diretta, lo giuriamo.
0: E dall'altra parte del vetro c'è Fabio Cardinali, ma bentornati. Allora, speriamo che non ci siano più veicoli contro mano, perché
1: dire,
0: hanno funestato questa serata.
1: C'è.
0: Ma abbiamo iniziato la seconda parte con Paul McCartney in Live and Let Die del 1973, in realtà, perché tra qualche ora uscirà The Boys of Danger Lane Special Edition, ovvero viene rimpacchettato un po' tutto l'album, che non è andato proprio benissimo, con tre brani inediti, una nuova grafica e una nuova versione del duetto, esattamente, con Ringo Starr, che è Home to Us. Ma prima di arrivare invece al nostro secondo ospite di puntata, sul quale lancio tre asterischi, ma proprio sicuro sicuro, come abbiamo fatto anche con Fresh Mula nella prima parte, ma questo secondo ospite l'ho proprio incontrato qualche giorno fa, ha pensato: ma qual è il Paul McCartney italiano? Qual è, insomma, un cantante iconico per eccellenza della musica italiana? Beh, lui sicuramente, e l'ho scelto in una versione che si collega invece a una canzone della prima parte del 2009, Le cicale e le stelle, l'album è Cambio del 1990. Nel 1989, nello stesso studio, il Phonoprint di Bologna, si radunava gente come Mauro Malavasi, lo stesso Lucione, e insomma altra bella gente tipo Iskra, Menarini, Necori, Roberto Costa, insomma c'era una bella formazione a sostenere il 24esimo album di Gianni Morandi, e album che ha dato poi vita ad esempio a una canzone come Bella Signora, scritta proprio da Lucio Dalla con Mauro Malavasi. Ma c'è questa canzone che mi è ricapitata sotto mano qualche giorno fa, proprio tutta italiana, del 1989, che secondo me ha un suo perché, quindi la riascoltiamo. Testo di Mogol, insomma, chi per lui, e musica di Mario Lavezzi, e la canzone è Varietà.

0: E la Phonoprint in realtà diventerà anche il luogo iconico del biopic su Lucio Dalla che stanno registrando proprio in, che stanno girando proprio in questi giorni. E nel fuori onda con Mercurio discettavamo un po' di questo concetto del Paul McCartney in italiano, perché se Modugno ha rivoluzionato sicuramente la musica italiana, Celentano in un certo modo musicalmente, ma Gianni Morandi inventa proprio la categoria dei giovani, tant'è vero che l'autore per eccellenza di Modugno poi diventa l'autore di Gianni Morandi, e quindi a inizio anni 60, a metà, nasce proprio la categoria giovani che era completamente assente in Italia, cioè negli anni, fine anni 50, si diventava direttamente adulti, si vestiva insomma con giacca e cravatta e non esisteva la categoria, che poi nasce anche radiofonicamente, mediaticamente, con Bandiera Gialla grazie a Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Quindi categoria assolutamente mancante in Italia, e sicuramente Gianni Morandi e Rita Pavone l'hanno
1: creato. A livello
0: creato.
1: Musicale sicuramente non era il grande cambiamento che ha dato Paul in Gran Bretagna e nel rock internazionale.
0: Rapportato alla musica italiana sì, cioè nel senso che poi ovviamente ogni genere, ogni nazione cambia con, cioè, ha le sue rivoluzioni, poi ovviamente
1: rapportato
0: non
1: alla
0: è
1: musica
0: stato
1: italiana,
0: il fenomeno,
1: senso,
0: non
1: certo.
0: È stato un fenomeno
1: insieme
0: internazionale
1: come Celentano e insieme a
0: però,
1: Modugno.
0: Sì, e sicuramente ha creato quella che è la categoria giovani, che è decisamente non c'era fino a quel momento.
1: È iniziato giovanissimo, ha iniziato a suonare, a cantare.
0: Esatto, ma
1: come
0: torniamo
1: costui?
0: A proposito, esatto,
1: come
0: primogenito che l'8 ottobre, ma lui veramente lo stiamo prendendo in fasce.
1: 19 anni.
0: Sì, l'8 ottobre ci sarà il suo primo concerto, diciamo, al Mon Club di Roma. In realtà ha già avuto varie esperienze al primo maggio, al concerto del primo maggio, è stato ospite anche del Rino Gaetano Day, fa riferimento ai cantatori.
1: A Rino Gaetano.
0: Ma soprattutto a Ivan Graziani, insomma l'altro giorno c'era stata anche da noi nell'altra radio tutta italiana anche la moglie di Ivan Graziani, devo dire che lui lo segue in maniera molto interessante, ma diciamo un po' tutta la scuola cantatorale, ma ci mette tanto del suo, ha una personalità molto molto forte, sì, arida e molto forte, anche se come tutti i romani in realtà poi sta lavorando tantissimo a Milano, cioè fa più spolla tra Roma e Milano che non ovviamente, purtroppo direi anche, perché insomma un po' diciamo che gli assetti musicali a Roma non vengono seguiti proprio benissimo in questo momento.
1: Con le major un po' meno, più a Milano.
0: E quindi fa un po' da spalla tra Roma e Milano. Attenzione, è sicuramente una delle voci più interessanti. Adesso la scoprirete anche attraverso queste due canzoni, ma andiamo subito dalla nostra.
1: Andiamo dalla nostra inviata con Primogenito.
2: Cambio, il lato C della musica.
0: Ma a proposito di canzoni, parliamo del tuo nuovo EP, dove in realtà appunto mi stavi dicendo che hai raccolto anche canzoni non pubblicate tutte adesso, pensate tutte adesso, tipo Scusa Caterina.
3: Ma anche non scritte tutte adesso, cioè per esempio c'è stato Problemi di cuore, Problemi di culo, che l'ho scritta addirittura quando avevo forse 18-19 anni. Ciao Vicini ancora prima, 18, e Scusa Caterina 19. Per cui sono tutti brani che in realtà avevo scritto da un po', e poi su una decina, quindicina di brani che avevo scritto appunto all'epoca insieme a questi tre, ho voluto tenere solamente questi tre a cui mi ero veramente affezionato e continuare un po' chiudendo questo capitolo con altri tre brani che invece avevo scritto un po' più recentemente, quindi Principessa della Ferraglia, Gelosia Suburbana e
0: Ciao Vicini, e ciao. Mi trasferisco da voi, è una situazione recente, poi no, vecchissima,
3: ce l'ho scritta proprio a 18 anni quel pezzo, però infatti il songwriting forse è molto, cioè si sente che è molto più acerbo secondo me, però sono quelle cose che secondo me se ti ci affezioni poi a un certo punto non puoi evitare di mettere.
0: Però forse anche Ciao Vicini, che oggi non abbiamo il tempo di ascoltarla, ma racconta questo mood di affogare in acque amiche, generalmente si dice anche morire di fuoco amico, no? Tu dici invece affogare in acque amiche, perché hai scelto un concetto più edulcorato, oppure perché è soft ma alla fine si muore lo stesso?
3: No, ma perché l'acqua in realtà è vita e morte, cioè nel senso l'acqua, siamo fatti del 70% di acqua, per cui voglio dire, poi non so se i medici ci hanno mentito, ma non penso. Però comunque l'acqua è un qualcosa che ti dà la vita, ma allo stesso tempo quando l'acqua è troppa te la toglie. E affogare in acque amiche significa proprio questo, cioè nel senso tu a un certo punto diventi troppo piccolo, cioè troppo grande per un contesto che non varia. Quindi la casa, una relazione, una qualsiasi situazione, una città. tu inizi a crescere la città rimane uguale, chiaramente quella città che è amica, che è tua compagna da sempre, quella relazione che è il tuo primo amore, quella casa che è stata forse la tua prima o seconda casa, inizia a diventare stretta nonostante sia stato un ambiente confortevole per tanto tempo. È la stessa cosa dell'acqua amica, ovvero cioè, l'acqua finché la bevi è bene, poi quando stai sott'acqua invece se non prendi fiato,
0: se non la gestisci,
3: chiaramente
0: insomma, affoghi.

0: Cambio, il lato C della musica.
1: Ma volevo chiederti, perché insomma è una cosa che mi interessa molto degli artisti che si affacciano alla tour, ma insomma sei già abbastanza affermato, se per te la musica ha un valore terapeutico oppure se non ti importa proprio niente di questa visione anche sociale della musica, sia da parte tua, cioè sia se hai questo bisogno di scrivere proprio per superare anche queste difficoltà, o se pensi poi di essere tu una sorta di ammortizzatore sociale, perché qualcuno lo sente questo peso e tra l'altro è proprio una goduria per lui sapere che comunque può in qualche modo aiutare il prossimo, altri lo ignorano, non lo vogliono proprio considerare. Non so tu come vivi il concetto di musica in relazione agli altri, perché tanto ovviamente non stai cantando per te stesso, altrimenti rimarresti a casa tua, nella tua camera, nel tuo studio, ti stai per approcciare con un pubblico anche abbastanza ampio, no?
2: Ah, guarda, io in realtà non sento il peso di niente. Io credo che anche il concetto di voler mandare un messaggio a tutti i costi in una canzone è una cosa veramente molto, molto di facciata e poco, secondo me, di realtà. Io quando canto una canzone lo faccio chiaramente per... quando la canto e la scrivo lo faccio chiaramente per quella che ultimamente... è diventata moda, ovvero l'esigenza. L'esigenza è una moda che non passerà mai di moda. Chiaramente parte così la musica. Dopo un po' capisci anche che tipo di pubblico hai, e la tua musica chiaramente quando diventa anche degli altri poi non puoi considerarla solo tua. Motivo per il quale io non è che voglio dire qualcosa nei miei pezzi, però allo stesso tempo dico la verità, e quindi la verità in un certo senso arriva comunque. Cioè, se tu, cioè, io penso che veramente sia molto meglio il suono di uno schiaffo vero di qualcuno, piuttosto che un qualsiasi cosa de plasticoso e artefatto di qualcun altro. Io sono sempre dell'idea che se tu racconti la verità, finché la racconti, e lo fai bene, perché poi il concetto del bello si sta talmente tanto soggettivizzando che nella musica, che veramente diventa poi tutto, cioè,
1: però tu hai le idee ben chiare, cioè si vede che comunque stai seguendo uno stile, cioè già il tuo stile è già abbastanza riconoscibile, no? Nel senso, c'è durezza, arrangiamenti anche, se vuoi, non troppo anche abbastanza classici, cioè segui un po' quelli che sono i canoni, no? Addirittura, cioè, mi hai fatto pensare anche a quello che diceva Morricone, cioè tu nei primi 30 secondi non devi ammorbare l'ascoltatore e lo devi subito catturare, in ogni canzone ci deve essere almeno un'idea originale.
2: È l'idea che conta, e poi chiaramente come la sviluppi, perché cioè, in questo momento vedo sia una pochezza di idee che una voglia di trasmettere un qualcosa che spesso per vocazione non riesci. Cioè, io se sento un pezzo, per esempio, sul suicidio, scritto male, per me è un pezzo scritto male, non è che è il tema che traina.
1: Assolutamente.
2: Per cui sono dell'idea che...
1: cioè, traduco io, non serve la paraculaggine per fare effetto.
2: Ma magari non è neanche la paraculaggine quel pezzo. Semplicemente c'è chi riesce a scrivere un pezzo che arriva, è un pezzo bello, e chi invece, anche scrivendo di cose pesanti o di cose che comunque potrebbero avere, non riesce ad arrivare. Io credo molto nelle vocazioni, chiaramente io mi baso molto su quello che sentono gli altri. Se agli altri arrivano le mie canzoni, e io sono una persona che le passioni stanno più in basso dell'esigenza che hai di esprimerti, cioè io sono una persona che chiaramente è molto espressiva, per cui la musica, che è il modo migliore che ho per esprimermi, sarà sicuramente un qualcosa che mi piace fare di più di una mia passione. La mia passione era il pallone, però mi sono reso conto poi, dopo tanto tempo, che non era la mia vocazione, perché avevo tante lacune tecnico-tattiche, non riuscivo, non arrivavo, motivo per il quale poi la musica è arrivata un po' a piedi uniti, perché chiaramente io non vengo da una famiglia musicale, non vengo da un contesto che mi ha mai dato i mezzi giusti per poter iniziare, e ho visto semplicemente che era la mia vocazione, perché con una chitarra in mano semplicemente le persone si girano a sentirmi, basta. Ma non è che sono un fenomeno musicale, non ho studiato più degli altri, non sono più bravo a cantare degli altri, non c'è niente, semplicemente per qualcuno faccio belle canzoni. Dal momento che fai belle canzoni hai vinto, a mio parere. Poi chiaramente se le rendi belle per tutti hai vinto ancora di più. Io ancora non so nessuno, però si spera che magari a un certo punto le mie canzoni possano arrivare ad un pubblico più ampio.

0: E allora, per presentare stasera Primogenito qui su Isoradio, credo per la prima volta, ho scelto proprio le due canzoni più famose tra i ragazzi. Mario, Alla tua età, e Scusa Caterina, è veramente un artista che va molto di pancia. Classe 2004, quindi ha 22 anni, e l'8 ottobre sarà al Monk di Roma. Veramente ve lo segnalo proprio con gran cuore, anche
1: l'artista
0: perché
1: è cresciuto con musica buona, mi sa.
0: Sì, assolutamente. Adesso diremo quali sono le sue influenze nelle prossime due canzoni, o almeno agli artisti a cui lo ha accostato. Il primo sicuramente lui, insomma, lo ha dichiarato, ne parla, e il suo EP si chiama Affogare in acque amiche, e vi consiglio di andarlo ad ascoltare, perché oltre a questa canzone Scusa Caterina, che sta girando moltissimo e che secondo me salirà anche molto nella classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, e insomma può dare veramente grande grande soddisfazione. Quindi ricordate questo nome, Primogenito, e insomma speriamo di portargli fortuna come fatto ad altre persone e ad altri artisti. E adesso super aggiornamento di Simone Mercurio.
1: Super aggiornamento, andiamo su strada. Ci sono 3 incidenti in questo momento sulla rete autostradale. Il primo sulla 3 Napoli-Salerno tra Ercolano Scavi e Torre del Greco in direzione sud verso Salerno. L'altro sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni in direzione sud verso il Gra, chilometro 17. E infine sulla 25 Torano-Pescara tra Villanova e Chieti in direzione ovest verso la stessa Roma-Teramo, chilometro interessato il 183. Ma ci sono anche tante chiusure in questa serata. Il primo aggiornamento arriva dalla 1 tra il Bivia 1 variante di Valico in località Aglio, chilometro 255, tratto chiuso per lavori, direzione sud verso Firenze. In alternativa è possibile utilizzare la A1 direttissima. Sulla 1 ci sono due chiusure importanti, come quella tra Arezzo e Valdarno, ancora in direzione nord verso Firenze, e poi tra Fabbro e Chiusi, sempre in direzione nord verso il capoluogo toscano. Chiusa anche il tratto tra Capo e Caianello in direzione nord verso Roma, chiuso Colleferro, chiusa Guidonia Montecelio in entrata verso Napoli, chiuso il Bivia 1 diramazione Roma Nord. Poi chiusa Lodi, sia in entrata in entrambe le direzioni, l'entrata appunto sia Lodi sia in uscita da Milano. Chiusa anche Basso Lodigiano in entrata in entrambe le direzioni. Andiamo sulla A12, novità arrivano anche per un veicolo fermo tra Genova Est e Genova Nervi, siamo al chilometro 9 e qui la c'è un'auto ferma in galleria sulla prima corsia, c'è una scorta veicoli per veicolo fermi proprio nello stesso tratto in direzione sud verso Livorno. A14, diverse chiusure anche qui tra Faenza e Forlì, direzione sud verso Ancona, tra Rimini Sud e Rimini Nord, poi a Monte Marciano, ancora a Roseto degli Abruzzi in entrata verso Ancona e in uscita da Pescara. Chiusa anche in direzione sud verso Bari, il tratto tra Vasto Nord e Vasto Sud. Queste le ultime notizie principali.
0: E allora, ricollegandoci a Primogenito ha citato più di qualche volta Ivan Graziani. Mi piace citarlo oggi perché oggi sarebbe stato il suo compleanno, il suo 81esimo compleanno. Nato a Teramo, dove l'altro giorno, proprio il 4, si è tenuta poi la finalissima del premio Pigro, vinto dal piemontese Jacopo Cappelletti. Lui sì, di 19 anni, quindi il Pigro serve anche come premio proprio ad aiutare la musica nuova. Ma hanno partecipato anche artisti come Rene Grandi, Giordano Angi, Mario Armando Giovanardi e poi anche il figlio Filippo Graziani, che ha anche pubblicato un nuovo singolo assolutamente interessante. L'anno scorso c'era stato anche un evento molto bello, grande, all'Auditorium Parco della Musica, dove c'era anche Renato Zero, appunto per festeggiare, idealmente era un concerto di Filippo Graziani, ma si festeggiavano idealmente questi 80 anni di Ivan Graziani. Voglio ricordare insomma che sono stati veramente tanti amici, tant'è che a proposito di radio, di festa della radio, c'è una puntata di Voi Dio del 1978 in cui Renato intervista Ivan Graziani ed è assolutamente spassosissima. In più l'altro giorno, parlando con Anna Bischi appunto di questo premio Pigro, mi ha ricordato una caratteristica di Ivan Graziani che era veramente un folle. Io l'ho conosciuto nel backstage dei concerti suoi da piazza, insomma spesso cantava proprio anche per le feste di paese, per il santo patrono, queste cose così, e una volta si fermò a chiacchierare con noi quasi per un'ora, perché io ero accompagnata da una mia amica rossa di capelli, poi si chiamava Minnie e lui aveva citato Minnie in una canzone, quindi siamo rimasti un'ora a chiacchierare, e lui aveva sempre la chitarra con sé, cioè parlava, fraseggiava anche con la chitarra, non la lasciava un attimo.
1: Quindi
0: questa simbiosi era veramente incredibile, così come è incredibile anche la storia che mi ha raccontato Anna, la moglie, cioè che lui a casa sua ha nascosto posto dentro le pareti, dietro i muri, insomma in ogni affratto, proprio tagliava un po' il muro, metteva dentro le sorprese degli ovetti e poi richiudeva, perché diceva: così quando sarò morto andranno cercando in tutta casa, che ne so, le mie ricchezze, invece troveranno le sorprese
1: dell'ovetto di cioccolato.
0: E così è stato, cioè, per dire che veramente c'era godimento nella, c'era un pizzico di follia nella sua
1: come
0: musica,
1: come tutti i grandi artisti,
0: così come nella sua vita. Grande. Allora ricordiamo Ivan Graziani con Il chitarrista.
2: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo

0: questo è il passato della musica, tanto è cambiato ma tanto rimane. Vi ricito un po' gli artisti, abbiamo ascoltato oggi Primogenito, che è stato ospite della seconda parte, e poi citiamo altri artisti, Fracimulla che abbiamo sentito nella prima parte, Masby che ascolteremo poi nelle prossime puntate, Emma Nod, insomma c'è del fermento veramente molto ma molto interessante in questo momento. Mentre nel nostro presente sicuramente c'è un artista, Brunori Sas, che è cresciuto nel tempo, un artista di pancia anche lui, un po' come lo è Primogenito, tra l'altro l'avete sentito anche molto ingenuo nella prima parte dell'intervista, poi è partito determinato e insomma ci ha detto poi un concetto anche molto importante, no? Che non è poi il tema a creare prestigio in una canzone, ma sicuramente il modo in cui crea questa canzone, soprattutto il fatto che contenga un'idea, così come conteneva un'idea Canzone contro la paura, una delle canzoni più belle estratte dall'album A casa tutto bene nel 2017, e questo è decisamente Brunori Sas.
1: Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le sei.

0: questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Decisamente, Bruno Risas, una canzone serve a ricordarti chi sei anche nei momenti di cambiamenti, anche nei momenti in cui bisogna lottare contro una paura, un po' paura di tutto, ma anche nei momenti in cui poi diventa il proprio amore, il proprio partner a sostenerti, no? Nei momenti di errore e fallimenti, ma di questo parleremo tra pochissimo, perché in realtà adesso parte la rubrica, la seconda parte della rubrica Il bello di Simone. Guarda, se c'è quello stacchetto lì, quello para
2: così,
1: papà,
2: improvvisiamolo,
1: improvvisiamolo, lo mangiamo, se per caso
2: insieme.
1: C'è così lo possiamo fare, così si sente più importante. Simone Mercurio va a cambiare le sorti di questa puntata. Noi entriamo adesso in un mood internazionale, non ne usciamo fino a fine puntata. E
2: rock, rock, rock.
1: Allora, nella prima parte siamo andati bene questa volta.
2: Musica
1: nella
2: italiana.
1: Seconda parte,
2: la
1: vediamo
2: seconda parte
1: un po'.
2: Parliamo di una storica band britannica che ha festeggiato quest'anno 30 anni. Stiamo parlando dei Placebo.
1: E si sentono.
2: Di Brian Molko. E questa è una canzone che in realtà è uscita nel 1994. Era una traccia strumentale che oggi nel nuovo album che uscirà proprio a brevissimo, se non sbaglio proprio tra una settimana circa, ha trasformato in un'esplosione alt rock, una cavalcata rock. E Brian Molko e company arriveranno il 12 novembre anche a Roma, arriveranno in Italia per un'unica data all'Unipol Arena di Bologna. E questa canzone parla di un attivista sordo cieca proprio dei primi del Novecento, si chiama Helen Keller. Placebo su Isoradio.

0: Keller Placebo, diciamo che poi quando mancano un po' le idee uno rielabora e vengono anche bene, insomma.
1: Sì, però la metafora è carina perché parla di questa scrittrice sordo cieca, in qualche modo una metafora dell'isolamento, dell'alienazione al dolore che abbiamo nella società moderna. Insomma, questo è il senso che Brian Molko ha voluto dare a questo pezzo, molto ipnotico, si può dire così.
0: Sì, che però in questo momento non sposta, diciamo, è giusto che si aggancia a quella che è la loro,
1: loro mood musicale, che senza loro mood dire niente di nuovo.
0: È rimasto quello, esattamente. Noi invece torniamo un attimo, giusto così al volo, torniamo al 2018 con una canzone appunto che ruota intorno al tema dell'amore incondizionato, perché è facile stare vicino ad una persona quando va tutto bene, meno quando va male, e quindi diventa Next to Me.

0: Dragons con Next to Me, ultimissimi aggiornamenti sempre più importanti qui su Isoradio.
1: Eh sì, perché c'è un incidente sulla tre Napoli-Salerno tra Ercolano Scavi e Torre del Greco in direzione sud verso Salerno, al chilometro 11.200, che sta causando il traffico bloccato nello stesso tratto. Dunque ripetiamo, Ercolano Scavi, Torre del Greco sulla tre Napoli-Salerno. C'è anche un altro incidente sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni, anche qui incidente in direzione sud verso il Gra. E ancora sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e Rimini Sud, direzione sud verso Ancona, coinvolto un'auto in uno scontro al chilometro 121. Altro incidente ancora nord, ancora sulla 14, coinvolta un'auto e un camion in uscita in entrambe le direzioni.
0: Mi raccomando, prestate molta molta attenzione, insomma è stata una serata un po' funestata da insomma notizie non buone per il traffico, ma appena
1: incidenti capitano.
0: Esatto, piena di buona musica, e quindi chiudiamo con Stevie Wonder, appuntamento a martedì prossimo sempre con Cambio il lato C della musica. Grazie Antonella Cori, grazie in console al nostro Fabio Cardinali, Simone Mercurio, Maria Cristina Zoppa.
1: Ciao, a dopo.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: 7 ottobre, tre anni dopo, Israele ricorda le 1200 vittime del massacro compiuto da Hamas. Le autorità e connazionali all'estero, massima prudenza. Previsti cortei pro-Palestina in vari paesi, Italia compresa. Francia, la rivolta degli studenti da Parigi a Strasburgo, frange violente causano ancora danni e feriti. Scuole chiuse fino al weekend, Macron riunisce l'esecutivo. Giorgia Meloni vola spalato per il vertice Med 9, asse sul Mediterraneo per tagliare i costi dell'energia. Prima il bilaterale con il presidente lituano Nausėda. Il governo incassa una doppia fiducia sulla legge elettorale. Il centrodestra rivendica la sua compattezza. Le opposizioni attaccano riforma incostituzionale. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio, non vivo più. La condanna d'Alberto Stasi è giusta. A Pavia ha aperto un fascicolo sui test scientifici spariti nel 2007. Musica e il ritorno di Mina con dilettevoli, inedite, eccedenze, 10 tracce mai pubblicate, incise dagli anni 70 a oggi con interpretazioni che vanno da Pino Daniele ai Beatles. Calcio, tanto rumore per nulla. Malagò nominato commissario della Federcalcio dalla giunta CONI. Il 14 dicembre le elezioni federali. Tennis, Sinner si arrende al dolore, annuncia sui social che il suo 2026 sportivo è finito. Zverev, prossimo numero uno del mondo. In studio Nicola Tedeschini, 7 ottobre 2026, terzo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele, con l'irruzione dei terroristi al Nova Festival e in altre località del territorio ebraico e il seguito di violenze, massacri e sequestri. Alle celebrazioni in ricordo di quella tragedia si uniscono gli allarmi per il timore di nuovi attentati. Il corrispondente da Gerusalemme.
3: Una vigilia di 7 ottobre densa di preoccupazione. Nel terzo anniversario i servizi segreti avvertono Hamas intende compiere attacchi in Israele in vista delle elezioni del 27 ottobre. Rischio elevato anche per gli israeliani all'estero. La data del 7 ottobre è considerata significativa per i nemici giurati di Israele, l'Iran e i suoi alleati come Hamas. Per la prima volta una ricorrenza senza ostaggi israeliani a Gaza. Alle 6:29 del mattino commemorazioni si terranno nei villaggi del sud presi d'assalto dai terroristi di Hamas che massacrarono 1200 persone in gran parte civili e ne rapirono 251 anche neonati e anziani ultraottantenni. Di questi 168 sono tornati vivi, 83 invece sono stati uccisi. Il premier Netanyahu ha affermato che Israele regolerà i conti con tutti coloro che hanno tenuto ostaggi, ma durante il suo discorso è stato contestato dal padre di un soldato ucciso che lo ha accusato di non averlo difeso. Dei 6.000 terroristi entrati in Israele il 7 ottobre, ha affermato il capo dell'intelligence militare Binder, ne sono stati uccisi 4.000. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: In Italia le commemorazioni sono iniziate già alla vigilia al Tempio Maggiore di Roma, la solenne cerimonia per ricordare sia il 7 ottobre 2023 sia l'attentato alla sinagoga della capitale del 9 ottobre 1982, quando morì Stefano Gaitaché di appena 2 anni. A ricordarlo è stato il fratello Gadiel. Oggi saranno diverse in numerose città le iniziative per il 7 ottobre, così come sono in programma manifestazioni pro-Pal, cortei non autorizzati annunciati a Torino e Bologna. Le autorità israeliane lanciano l'allarme per i cortei in programma in 37 paesi e invitano i connazionali all'estero alla massima prudenza. Le proteste studentesche in Francia, in diverse città, pesanti scontri tra i manifestanti, 250.000 per il governo, il doppio per i sindacati e la polizia, 488 i fermati. In serata Macron ha tenuto una riunione d'emergenza all'Eliseo con il premier Lecornu e alcuni ministri. La corrispondente da Parigi.
4: Tensione a Parigi, in coda al corteo partito da Place de la République, il più importante, il più grande in termini di numeri e di partecipazioni, dove un gruppo di circa 300 infiltrati tra i manifestanti si è scontrato con le forze dell'ordine che hanno risposto con il lancio di lacrimogeni. Cariche della polizia, incidenti in un faccia a faccia, anche in coda alle manifestazioni di Strasburgo e Lione, nella giornata di mobilitazione che ha portato nelle piazze studenti, genitori, professori e sindacati. Partita dalla banlieue parigina, la mobilitazione ha attraversato tutto il paese con gli studenti che chiedono e invocano politiche migliori e investimenti nella scuola pubblica. Ginnasi, licei e università, chiusi più del 90% degli istituti del paese. Il primo ministro Le Cornu ha deciso di sospendere le lezioni per domani e dopodomani. Il sabato in Francia le lezioni non si svolgono per un confronto democratico. Il bilancio della protesta è di 215 feriti tra gli studenti. L'episodio più grave è quello di Lens, dove a un ragazzo di 15 anni è stata amputata una mano in seguito all'esplosione di una granata. 11 le inchieste aperte dall'organo interno della polizia per indagare su eventuali responsabilità. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Sui disordini in Francia anche l'intervento di Donald Trump, che addossa la responsabilità a Islam e immigrazione di massa fuori controllo. Scriviamo noi il nostro racconto, la replica del ministro degli esteri transalpino Barrot. Poco fa il presidente americano è tornato anche sull'Iran. Il problema più grosso adesso è capire chi governa il paese, ha detto Trump. Spagna, dopo l'annuncio del voto anticipato il 29 novembre, il premier Sanchez ha comunicato l'approvazione di due decreti sulla casa con misure a favore dei meno abbienti, ma la campagna elettorale è ormai al via. In giornata il leader popolare Feijóo visiterà di nuovo l'exclav di Ceuta, simbolo dell'emergenza migranti. Il Tribunale Supremo ha intanto revocato il mandato di arresto contro l'ex presidente catalano Puigdemont. Potrà rientrare nel paese dopo la fuga in Belgio seguita al referendum indipendentista del 2017, dichiarato illegale. La guerra in Ucraina. Secondo le autorità russe, le forze di Kiev hanno lanciato 650 droni sulla regione di Mosca. Due le vittime, mentre sarebbero tre le persone uccise in un attacco a un autobus nelle aree occupate della regione di Zaporizhia. Ma a tenere banco è soprattutto il caso dei due mercantili bulgari colpiti da velivoli senza pilota nel Mar Nero al largo della Bulgaria.
3: Erano a bordo di una nave battente bandiera del Togo, colpita, affondata da droni marini e aerei al largo delle coste bulgare. I marinai sono ancora dispersi, mentre ancora continuano le operazioni di ricerca. Diverso e opposto invece il destino dei 18 marinai a bordo di un'altra nave colpita dagli ordigni. Sono stati evacuati, tratti in salvo. Il primo ministro bulgaro Radev ha precisato le circostanze dell'attacco a circa 70 miglia nautiche ad est della città di Biala, nella zona economica esclusiva di Sofia, ma non dice chi abbia lanciato i droni o da dove provenissero, né parla di sospetti o di indizi. Un attacco assolutamente inaccettabile, una gravissima violazione del diritto internazionale, l'indignazione del capo del governo bulgaro, che ha convocato una riunione d'emergenza dei ministri e dei responsabili dei servizi incaricati della difesa nazionale. Le forze ucraine non hanno condotto alcuna operazione in quell'area, scagiona i suoi uomini. Il presidente ucraino Zelensky accusa Mosca dell'attacco, lo definisce un tassello dello sforzo della Russia per rendere il Mar Nero occidentale completamente impraticabile per la navigazione. Zelensky poi lancia l'allarme, nuove informazioni di intelligence annunciano un imminente massiccio attacco missilistico russo sull'Ucraina. Parla di contromisure da mettere in atto il presidente, mentre le scorte di missili intercettori per proteggere le città ucraine si vanno inesorabilmente esaurendo. Enzo Arcieri, GR1.
2: Stati Uniti, Krista Pike, la detenuta sopravvissuta a una doppia iniezione letale in Tennessee, ha ripreso conoscenza e ha ricominciato a parlare. Lo riferiscono i suoi legali. La donna si trova in ospedale a Nashville, tuttora ammanettata e incatenata alle caviglie. Il caso ha sconvolto l'opinione pubblica americana, spingendo il governatore dello Stato a sospendere tutte le esecuzioni in programma fino alla fine dell'anno. Il caro energia in cima all'agenda di governo, un tema affrontato nella riunione informale sulla competitività voluta dalla Premier Meloni e che sarà anche al centro del vertice Mednove al Via a Spalato.
5: Abbassare i costi dell'energia per famiglie e imprese salvaguardando la competitività. È questa la strategia portata avanti da Giorgia Meloni e ribadita dalla Premier nella riunione del gruppo informale promosso dall'Italia con Germania e Belgio, che riunisce 19 paesi, ma anche nel lavoro fatto con la Repubblica Ceca, nel confronto in ambito G7 e nell'incontro con il Presidente della Repubblica della Lituania ricevuto a Palazzo Chigi. Tutto in vista del prossimo Consiglio Europeo del 15 ottobre. A Bruxelles Giorgia Meloni tornerà a chiedere maggiore flessibilità sui conti pubblici, di semplificare e abbattere la burocrazia, di rivedere il sistema delle tasse sulle emissioni inquinanti, l'ETS, di rafforzare una strategia unitaria europea. Prioritario nel confronto tra leader dei 27 paesi ci sarà quindi il tema dell'energia, ma anche sicurezza, difesa, gestione dell'immigrazione, ambiti al centro del vertice dei 9 paesi del Mediterraneo a Spalato, dove arriverà anche la Presidente del Consiglio italiano per partecipare alle due sessioni di lavoro con un focus particolare sul Medio Oriente. Con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino da Spalato, GR1.
2: E sul fronte caro carburanti, il governo sta ragionando sul rinnovo dello sconto fiscale sul diesel con le accise mobili, fa sapere il vice ministro all'economia Leo, ma non c'è ancora una decisione. L'esecutivo punta a trovare in tempi rapidi le necessarie coperture. Tra le diverse ipotesi vi sarebbe quella di intervenire sulla tassazione indiretta che riguarda altri prodotti. Sono infatti terminati i 6 centesimi di sconto sul diesel in vigore da marzo e il prezzo al distributore è salito a 2,24 euro al litro in media nazionale. Niente invece cambia per la benzina, che resta a 2,04 al litro. L'Ufficio parlamentare di bilancio approva le previsioni macroeconomiche contenute nel documento programmatico di finanza pubblica presentate dal governo e la manovra comincia a delinearsi.
6: La legge di bilancio entra nel vivo con l'avvio dell'esame parlamentare a partire da lunedì 12 del documento programmatico di finanza pubblica che fissa la cornice economica della manovra. Il governo punta per il 2026 a una crescita dell'1% e a un deficit al 2,9% del PIL, mantenendosi sotto la soglia europea del 3%. Ma sullo scenario pesano le incognite legate all'andamento dell'economia mondiale e all'inflazione. E proprio il costo della vita, salito a settembre al 4,2% in Italia, sarà il tema che il ministro dell'Economia Giorgetti porterà all'Eurogruppo e all'Ecofin in programma giovedì e venerdì. Una manovra quindi all'insegna della prudenza, ha già messo le mani avanti il governo, che punta a ridisegnare il fisco con l'estensione del taglio dell'IRPEF fino a 60.000 euro, la flat tax per i giovani e misure per la casa. Tutto da verificare il nodo delle coperture finanziarie. Dopo il voto del Parlamento, il governo dovrà inviare il documento programmatico di finanza pubblica a Bruxelles e poi presentare alle Camere il testo della manovra da approvare entro la fine dell'anno. Amalia Carosi, GR1.
2: Legge elettorale, il governo incassa la fiducia sui primi due articoli e guarda al voto finale. Le opposizioni annunciano il ricorso alla Consulta.
7: Il voto a larga maggioranza sulle prime due fiducie fa sentire il centrodestra sicuro sull'ultimo miglio. Nessun pericolo di franchi tiratori. Garantirà stabilità e governabilità, spiega la maggioranza. Senza giochi di palazzo, aggiunge la Lega. Andrea Barabotti.
8: Le coalizioni si costruiscono prima del voto per evitare che chi è avversario sulla scheda elettorale, come è successo in passato, si ritrovi all'interno dello stesso governo.
7: E ci sarà rappresentanza grazie alle preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia, introdotte da noi. Dall'altra parte il muro delle opposizioni pronte al ricorso alla Consulta perché dicono è una legge palesemente incostituzionale. Introduce il premierato di fatto, sottolinea il PD. Le fiducie per i 5 Stelle uno schiaffo al Parlamento. Per AVS la Premier ha paura di perdere le elezioni. Da Più Europa spiega lo sciopero della fame dopo la telefonata ricevuta dalla Premier, Riccardo Maggi.
9: Per chiedere al governo di modificare almeno le parti peggiori che impediscono l'accesso, chiedendo 450.000 firme, un impoverimento della democrazia, un colpo di Stato.
7: I riflessi interni ai poli. Nel centrodestra l'ipotesi voto anticipato in primavera vede i dubbi di Lega e Forza Italia. Nel campo largo la partita della leadership con il pressing di Conte su Schlein per accelerare sulle primarie. Vasco Pirri, GR1.
2: È polemica sul nuovo attacco di Roberto Vannacci contro Tommaso Cerno. Secondo il leader di Futuro Nazionale, il direttore del giornale e conduttore Rai avrebbe gusti invertiti. Parole inaccettabili per il consiglio di amministrazione Rai, che parla di espressione offensiva e discriminatoria contro il generale e l'intero arco parlamentare, da cui è arrivata la solidarietà a Cerno. Rai Radio 1 a mezzanotte 13 minuti, la cronaca, il caso Carrasco, torna a parlare Andrea Sempio, mentre la procura di Pavia ha aperto un nuovo filone di inchiesta sugli esami scientifici della prima indagine.
10: Uomini dell'arma che entravano ed uscivano senza protezioni dalla villetta di Via Pascoli, impronte ed elementi che sarebbero stati importanti per ricostruire il delitto, incredibilmente lasciati da parte. I quattro capelli nel lavandino del bagno, il tappetino della cucina, persino la spazzatura. Non ci sono solo i pedali della bicicletta. Per la procura di Pavia, la prima indagine nel 2007 sull'omicidio di Chiara Poggi è stata costellata da errori. Una convinzione che ha portato i magistrati ad aprire un nuovo filone di inchiesta, al momento senza avvisi di garanzia, sui test scientifici che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Accertamenti che partiranno ascoltando forse già nelle prossime ore l'ex PM di Vigevano e oggi giudice a Milano Rosa Muscio e gli ex consulenti nominati dalla difesa di Stasi. Sul tavolo anche nuovi atti, reperti come tracce di DNA e un pezzo dell'intonaco dove si trova l'impronta 33 che furono distrutti dai RIS su ordine del tenente colonnello Alberto Marino 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. Il tutto mentre a Porta interviene nuovamente Andrea Sempio che continua a dirsi innocente. Non vivo più, ha detto, resto chiuso in casa. Secondo me la condanna di Stasi è giusta. Giuseppe Lisi, GR1.
2: La strage di Juan Montana, sconcerto delle famiglie delle vittime dopo che Jessica Moretti ha chiesto un'indennità per infortunio sul lavoro.
11: Un'indennità giornaliera. Jessica Moretti, proprietaria con il marito Jacques del disco bar Le Costellation di Crans-Montana, ha presentato una richiesta all'assicurazione per i mancati guadagni e i danni alla salute provocati dal rogo che, la notte di Capodanno, è costato la vita a 41 persone, di cui 6 italiani, e provocato 115 feriti. Entrambi sono i principali indagati per la strage.
12: È un oltraggio a tutte quante le vittime, a tutti quanti i feriti di questa tragedia.
11: Umberto Marcucci è il padre di uno dei ragazzi feriti.
12: Ho un figlio, Manfredi, che tra 10 giorni ritorna in ospedale per fare un delicato intervento alla mano e c'è qualcuno invece che cerca di farsi passare per vittima.
11: La pratica dovrà essere esaminata dalla compagnia che ha già avuto il via libera dei magistrati, Fabrizio Ventimiglia, legale di un'altra sopravvissuta.
13: Mi auguro che Jessica cambi completamente atteggiamento e cominci a collaborare.
11: Il 2 novembre l'interrogatorio in cui si confronteranno Jessica Moretti e il marito in carcere per maltrattamenti nei suoi confronti. Sulle macerie del loro locale sarà costruita una palizzata per il giorno del ricordo, il 1 gennaio. Fabrizia Ralla, GR1.
2: L'omicidio del pusher nel parco di Rogoredo a Milano, l'ex poliziotto in carcere con l'accusa di aver sparato volontariamente, si fa interrogare e ribadisce: sono innocente.
14: Quasi 6 ore davanti ai magistrati per raccontare la sua verità. Carmelo Cinturrino, poliziotto destituito e quindi ormai ex, ricostruisce la notte del 26 gennaio nel parco di Rogoredo. È accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e di aver depistato, facendo inizialmente credere di essere stato minacciato. Rischia l'ergastolo per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, pusher 28enne di origini marocchine, ucciso con un colpo di pistola alla testa. Sono innocente, è stata una fatalità, ha ribadito il suo legale, Marco Bainucci.
15: Lui non doveva essere lì. Se ci fosse stata davvero una volontà omicidiaria e una premeditazione, lo sparatore avrebbe sparato più colpi. Invece qui abbiamo soltanto un colpo.
14: Per la procura invece Cinturrino ha ucciso volontariamente in uno scenario in cui voleva controllare parte del giro di spaccio nella zona con richieste di pizzo in soldi e droga, modi intimidatori e violenze. La conferma da alcuni testimoni.
16: Se non davi soldi o droga ti prendeva alla stonata.
14: Punto questo sul quale procede parallelamente l'inchiesta sulla cosiddetta squadretta del commissariato Mecenate. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Svolta autunnale sull'Italia. Nelle prossime ore 2 perturbazioni porteranno piogge temporali da nord a sud. La Protezione Civile ha già emesso un'allerta gialla per Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Da venerdì è atteso un crollo delle temperature. Cinema. Hollywood perde una delle stelle della sua epoca d'oro. Eva Marie Saint, l'attrice premio Oscar per Fronte del Porto, è scomparsa a 102 anni. Era la più anziana tra i vincitori d'Oscar. Dalla fine degli anni 50, molto attiva a teatro, in TV e al cinema, il suo nome resta legato al cinema classico, al capolavoro di Hitchcock, Intrigo internazionale, e a titoli come Exodus, Un cappello pieno di pioggia, L'albero della vita. Fu nominata agli Emmy per il suo ruolo nella serie La conquista del West. L'ultima apparizione agli Oscar nel 2018, accolta da una standing ovation. George Clooney nei panni di un ristoratore, ma questa volta non si tratta di un film. La star di Hollywood aprirà un ristorante italiano oltralpe.
17: Dagli Stati Uniti alla dimora da sogno sul lago di Como e ora ultima destinazione la Francia, ma con il cuore che continua a battere per il bel paese e soprattutto per la sua cucina. George Clooney infatti aprirà un ristorante italiano a Cotignac, il paese di 2000 anime nel sud della Francia, dove ha scelto di vivere con la moglie Amal e 2 figli Ella e Alexander. L'apertura del ristorante è prevista per la primavera del 2027. Lo chef Francesco Panella.
18: George Clooney sa che la cucina italiana ha un appeal in tutto il mondo.
17: E proprio il divo di Hollywood ha manifestato più volte la sua passione per la cucina italiana. Dalla pasta al pomodoro agli gnocchi al pesto, fino a risotto con i funghi porcini e tartufo. E chissà se queste prelibatezze le riproporrà anche nel suo ristorante.
18: Certo, un americano che apre un ristorante italiano in Francia, un triangolo che bisogna vedere se alla fine funzionerà. Di sicuro lui conosce molto bene tutti i piatti tradizionali della cucina italiana.
17: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: La musica arriva venerdì, il nuovo album di Mina, Dilettevoli, inedite eccedenze. Ne abbiamo parlato con il figlio Massimiliano Pani, che da sempre cura le sue produzioni artistiche.
19: Da Ivano Fossati a Henri Salvador, da Pino Daniele ai Beatles, un'altra raccolta di perle che si aggiunge ai 107 album pubblicati da Mina, ci racconta il figlio, il produttore Massimiliano Pani.
20: Ma sai, lei ha un amore, una curiosità, una cultura musicale enorme, e che è un po' il suo lavoro, no? Quello di prenderti per mano e dire: guarda, ascolta anche questa, però che bella. Non ha avuto forse successo, ma lo meritava.
19: Il nuovo album Dilettevoli, inedite eccedenze, si chiude con una versione flamenco dance di Ilianor Rigby.
20: Sì, guarda, è volutamente un pezzo un po' folle in un album invece molto più emotivo. Parla
19: tu per me. I giovani rapper le chiedono di duettare. Cosa pensa Mina della musica proposta dalle piattaforme digitali e dall'algoritmo?
20: È ovvio che le tre multinazionali che hanno il maggiore peso anche sulle piattaforme digitali hanno possibilità di spingere le loro cose molto più di un indipendente, di un ragazzo nuovo che sta uscendo. Quindi è ovvio che questo algoritmo a volte ti propone una roba che ti viene messa lì con la forza.
19: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Massimiliano Mattia e Alessandro Campanella. Ora lo sport. Da Nicola Tedeschini l'augurio a tutti voi di una buona nottata.
1: GR1 Sport.
21: Un cordiale saluto da Massimo Barchiesi. In apertura la vicenda del commissariamento della Federcalcio. Tanto rumore per niente, perché al termine dell'incontro tra il presidente del CONI Luciano Bonfiglio e il presidente della FIGC Giovanni Malagò si è arrivati ad un accordo. Il servizio.
22: Per Giovanni Malagò ha vinto il buonsenso e il sorriso ritrovato all'uscita dal Palazzo del CONI dopo il via libera di giunta e consiglio. A Malagò, commissario straordinario della Federcalcio, ecco il diretto interessato.
23: Io penso che una vittoria del buonsenso, della logica delle cose, lo dico con molta franchezza. Oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza. Mi sento di dire che credo che questo viene confermato con la schiena dritta.
22: La prima decisione del Malagò commissario straordinario della Federcalcio è la convocazione dell'assemblea elettiva all'Hilton di Fiumicino il 14 dicembre. Un po' di serenità dopo giornate burrascose anche per Luciano Bonfiglio.
24: Giovanni Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene, e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio.
25: Quando è arrivato, Presidente, l'accordo su Malagò? Quando c'è stato davvero?
24: Ieri, quando ci siamo incontrati Giovanni ed io.
22: In una nota il ministro Abodi sottolinea: ha sempre sostenuto il rispetto delle regole e l'autonomia dello sport. Palazzo del CONI, Emilio Mancuso, GR1.
21: Nations League, un gol nel finale di Merino, autore di una doppietta regalata alla Spagna, vittoria per 2-1 in rimonta Spalato sulla Croazia e qualificazione ai quarti. Obiettivo qualificazione praticamente centrato anche dall'Inghilterra, che spinta dalla doppietta del solito Harry Kane ha facilmente superato la Repubblica Ceca 3-0. Tra poco, all'una ora italiana, l'ultimo tango in nazionale di Leo Messi, che chiude dopo 21 anni la sua avventura con l'Argentina nell'amichevole contro il Benin, teatro dell'evento il Monumental di Buenos Aires. E per un Messi che saluta l'albiceleste, c'è un Cristiano Ronaldo che apre al ritorno in nazionale. CR7 in una lettera ha chiesto scusa per aver lasciato nei giorni scorsi il ritiro, ma accusa il commissario tecnico Jorge Jesus per aver mancato due volte alla parola data. Tennis, il 2026 sportivo di Jannik Sinner è già finito. A comunicarlo il numero uno del mondo in un video sui social. L'assenza dai campi costerà all'altro tesino l'inevitabile perdita del numero uno nel ranking a favore di Alexander Zverev. Sulla situazione clinica di Sinner si è espresso l'ex medico della nazionale di calcio, professor Enrico Castellacci, che spiega cos'è la sindrome della Mandeletta che ha bloccato l'alto atesino.
0: È una patologia infiammatoria all'esterno del ginocchio, noiosa ma curabile, non è chirurgica, quindi c'è bisogno in linea di massima di riposo, molta fisioterapia e molto rinforzo muscolare.
21: Chiudiamo con il basket, seconda giornata di Eurocup, continua a vincere Napoli, passata sul campo del Buduknost 93-75, sconfitte per la Maxima Roma ad Ankara 92-77 e per Trento in casa con i polacchi dello Slask 94-81. Termina qui la pagina sportiva, a voi tutti la più serena buonanotte.
3: La notte in viaggio.

0: 28 minuti, siamo giunti al termine di questa ricca serata piena di musica e insomma è arrivato già il mio cambio della guardia.
1: Io sono un cambio?
0: Beh, tra l'altro questa sera il programma, sai che quest'anno si chiama Cambio, quello cambio, del martedì sera. Sì. Cambio il lato C della musica.
1: Il lato C, benissimo. Allora, intanto aggiustiamo il microfono.
0: Oggi avremmo potuto dare un altro nome al programma.
1: Come?
0: Abbiamo avuto quattro veicoli contromano, ecco. Quindi era perfetto chiamarlo contromano.
1: Sì, cioè cambio di direzione.
0: Direzione, cambio.
1: Certo.
0: Vabbè, è andata così. Comunque, bella musica, begli ospiti, Palaturci, un nome che senti. Di cui sentirete parlare nei prossimi anni, italiano primogenito.
1: Ah, primogenito.
0: Primo, 19enne, abbiamo messo 3 stelle sia io che Cristina. Ah, secondo bene. Noi se ne sentirà parlare questo
1: allora,
0: ragazzo.
1: Prendete appunto, ne riparleremo tra un
0: primogenito,
1: po'.
0: Primogenito, ma brevissimo, guarda, okay. Sentirete presto parlare.
1: Bene, bene, bene. Allora io ti auguro buon riposo, carissimo.
0: Che cosa c'è su strada? Cose importanti, incidenti. Aspetta,
1: ancora,
0: che non,
1: sì.
0: Non vedo.
1: Traffico bloccato.
0: Dillo tu che non c'ho lo schermo.
1: Sì. Traffico bloccato per incidente tra Ercolano e Torre del Greco, sì, sulla 3 in direzione di Salerno. Questa è la notizia al momento più importante, però abbiamo altri 3 incidenti sulla diramazione Roma Nord in A14. Insomma, non è una situazione per quest'ora molto tranquilla.
0: State vaccorti, dicevamo prima con Cristina, contromani, traffico bloccato, andate piano. Chi va piano?
1: Va sano e va lontano.
0: Il signor La Voce, eccolo qui, il signor La Voce, il nostro Alessandro De Gerardis.
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: Buonanotte, grazie a Fabio Cardinale, a Francesco Piona ieri che mi hanno fatto la regia, ci hanno fatto la regia in questa serata. Bene. Ti lascio col buon Adriano Lippi.
1: Esatto,
0: The
1: che
0: Rocker.
1: Mi accompagnerà, The Rocker, sì, che mi accompagnerà in queste 5 ore attraverso la notte fino al mattino del mercoledì.
0: Era quasi una canzone, fino al mattino
1: del mercoledì.
0: Da Simone Mercurio, sì. Tutto, ciao.
1: Bene,
0: ciao.
1: Tu cosa fai questa sera?
0: Vado a nanna.
1: Ecco, invece Noemi ci racconta un'altra cosa.
2: Stare con te.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Era la voce di Noemi e iniziamo ufficialmente questa notte in viaggio. Come avete sentito, c'è Adriano Lippi e la parte tecnica, Alessandro De Gerardis, che vi parla e vi parlerà fino alle 5.30. Intanto purtroppo devo parlarvi di un traffico bloccato, come avete sentito, a causa di un incidente sulla 3 Napoli-Salerno tra Ercolano Scavi e Torre del Greco in direzione sud. Siamo a chilometro 11.3. Incidente anche in A14 tra Rimini Nord e Rimini Sud in direzione di Ancona. È coinvolto un'autovettura al chilometro 121. Un altro incidente alle porte di Roma sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni direzione Grande Raccordo Anulare. Siamo a chilometro 17, ma in questi casi, in questi ultimi due casi, non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Daremo poi nei prossimi minuti uno sguardo anche alle chiusure per lavori notturni. Intanto parliamo anche di situazioni meteo. Sta piovendo in A26 tra Borgomanero e Lago Maggiore, piove in A1 tra Tigliano e Ferentino, pioggia sulla diramazione Roma Sud, piove anche sulla 12 Roma Tarquinia. Quindi attenzione, naturalmente dove piove il limite di velocità in autostrada scende a 130 a 110 km orari. Casabian, nothing better than this.

Yeah! Edoardo Bennato, viva la mamma! Allora, amici, ormai l'estate, rassegniamoci, è finita. Le condizioni meteoclimatiche stanno per cambiare radicalmente. Nel corso dei prossimi giorni si manifesteranno praticamente nelle regioni, soprattutto nel nord-ovest e sulla Sardegna, delle condizioni di aria progressivamente più fresca di matrice nord-atlantica. Il blocco anticiclonico che ha dominato in lungo e in largo nell'ultimo periodo sta per essere trafitto da una massa d'aria fresca, già si sono incominciate a vedere le conseguenze, decisamente instabile, visto e considerato che se arriva da un quadro termico non consono al periodo, dobbiamo necessariamente aspettarci sbalzi di temperatura davvero notevoli. Gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici a più alta risoluzione ci dicono infatti che il quadro meteorologico risulterà piuttosto complesso, sia dal punto di vista prettamente previsionale, sia, come detto, sotto l'aspetto dell'intensità dei fenomeni che localmente potrebbero risultare davvero violenti. Ci aspettiamo pertanto frequenti eventi temporaleschi, spesso e volentieri associati a grandinate e colpi di vento. L'instabilità atmosferica dovrebbe insistere per tutta la seconda parte della settimana, proiettandosi pertanto anche nel weekend. Tuttavia, va detto che la distribuzione dei fenomeni cambierà nell'arco dei giorni, infatti inizialmente verranno coinvolte maggiormente le regioni del centro-nord, mentre in seconda istanza avremo un coinvolgimento anche del sud e della Sicilia. Per quel che concerne le temperature, c'è da dire che avremo un andamento particolarmente altalenante, percepibile tipo di questo periodo di transizione stagionale, perché se è vero che l'autunno dal punto di vista meteorologico è cominciato ormai da più di un mese, perché l'autunno meteorologico inizia il 1 settembre, è altrettanto vero che finora la stagione non ha fatto vedere granché, anzi a ben vedere arriviamo da un periodo caratterizzato, come detto, da temperature generalmente superiori alle medie stagionali anche di diversi gradi. Comunque ci saranno poi i professionisti del settore a informarci nell'arco della giornata a partire dalle 5:30, il primo appuntamento con l'aeronautica militare. Intanto è stato sbloccato il traffico in A3 Ercolano Scavi e Torre del Greco, rimane comunque la segnalazione di incidente al chilometro 11 e 300. Arriva Enrique Iglesias con Hero.

Adesso tu era Eros Ramazzotti e adesso incominciamo a vedere quelle che sono le chiusure, incominciando dalla 1 dove è chiuso lo svincolo di Melegnano in entrata verso Milano. Chiuso anche Binasco in uscita da Bologna, lo svincolo di Melegnano in uscita da Bologna, Lodi in entrata in entrambi i sensi e anche in uscita da Milano. Chiusura anche di Basso Lodigiano in entrata in entrambe le direzioni, poi chiuso il tratto tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo in direzione di Milano.

Entrata chiusa in A4 Attrezzo in entrambi i sensi, poi sulla 5 chiusura tra Autoporto e Aosta Ovest in direzione del Monte Bianco, chiusa anche Aosta Ovest in entrata verso il Monte Bianco, tratto chiuso tra Monte Bianco e Aosta Ovest verso Torino ed è chiusa anche la galleria del Monte Bianco per lavori di manutenzione e riapertura prevista alle 6. Entrata chiusa in A7 a Serravalle Scrivia verso Milano, tratto chiuso tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova, sulla 8 chiusura dello svincolo di Lainate a Rese in entrata verso Milano, chiusa anche Lainate in entrata verso Varese, Origio Ovest in uscita da Milano, Busto Arsizio in uscita da Milano, Solbiate e Albizzate in entrata in entrambi i sensi e chiuso il tratto tra Solbiate, Albizzate e Castrono in direzione di Varese. In A8 è chiuso anche il tratto tra Lago di Varese e Cavaria verso Milano, diramazione Gallarate Gattico, chiusura tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione dell'A8. Chiuso il bivio tra la diramazione Gallarate Gattico e la 26, chiuso in A9 il bivio con l'A8 in direzione sud da Como, chiuso anche Lomazzo Sud in entrata verso Lainate e chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Ci fermiamo momentaneamente qui, ce ne sono tante altre, le vedremo a breve.

Samurai J Flamenco Paranoia, ci avviciniamo all'appuntamento con il GR1 dell'Una. Intanto rivediamo alcune altre chiusure. In A26 chiuso il tratto tra la 10 e la diramazione Predosa Bettore verso Gravellona Toce, poi chiusura di Meina sulla 26 in entrata verso Gravellona e in uscita da Genova. Sulla diramazione Predosa Bettore chiuso il tratto tra Novi Ligure e il bivio con la 7, sulla 10 chiusura tra la 7 e Genova Pra verso la Francia, chiuso anche il tratto tra Renzano e il bivio A26 verso Genova. Ci fermiamo qui, riprenderemo dalla zona di Genova dopo il GR1.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. La rivolta degli studenti in Francia non si ferma, scontri e arresti in tutto il paese, centinaia i feriti. Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, almeno 500.000 di persone è sceso in piazza. Alle proteste hanno aderito anche alcuni sindacati. Nella capitale centinaia gli antagonisti che si sono infiltrati nei cortei. Il presidente Macron convoca il governo, sospese le lezioni nei licei fino a venerdì e Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Via libera alla Camera i primi due articoli della legge elettorale su cui il governo ha posto la fiducia. Oggi il terzo articolo, domani il voto segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra. Hanno paura di perdere, accusano annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. Intanto il leader 5 Stelle Conte vuole accelerare sulle primarie. 3 anni fa la strage del 7 ottobre con una serie di attacchi di Hamas contro Israele. I terroristi hanno fatto irruzione al Nova Festival a cui stavano partecipando circa 3.000 giovani e in altre località dello Stato ebraico, sequestrando, torturando e massacrando centinaia di cittadini, tra cui donne e bambini. 859 civili uccisi in un solo giorno, oltre 300 tra soldati e forze dell'ordine, 251 le persone rapite e portate a Gaza come ostaggi. Alle celebrazioni previste nelle prossime ore in ricordo delle vittime di quel massacro si uniscono però i timori di nuovi attentati. Tel Aviv denuncia centinaia le proteste anti-Israele organizzate in questa giornata in diverse nazioni, tra cui l'Italia. Proprio nel nostro paese è allerta nei luoghi simbolo di ebrei israeliani considerati obiettivi sensibili. Garlasco parla in TV. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Non vivo più, ha dichiarato in un'intervista Porta a Porta. Non c'è stato alcun errore giudiziario. La condanna di Stasi è giusta. Tennis, stagione finita per Sinner. Non tornerà in campo fino al 2027 per il problema al ginocchio. L'ha annunciato lui stesso. Forfè anche all'ATP Finals di Torino. Dunque il nuovo numero uno sarà Zverev. E tutto, ora c'è la notte di Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: I più programmati su Rai Isoradio.

Un salto negli anni Ottanta, quando il synth pop britannico regalava brani veramente inconfondibili. La voce potente di Alison Moyet, le tastiere e l'elettronica di Vince Clarke, insieme erano lì. Yazoo, che abbiamo appena ascoltato, era il 1982. Questo è uno dei loro pezzi simbolo, Don't Go. Allora, noi torniamo agli aggiornamenti sulla situazione delle chiusure. Eravamo rimasti in zona Genova, da lì riprendiamo. Orco Fellino chiusa in entrata verso Genova, Albenga chiusa in entrata verso la Francia, Bordighera chiusa in uscita dalla Francia, chiuso anche il raccordo tra la 10 e la 6 a Savona in direzione est. Sulla 12 chiusura tra Ricco e Genova Nervi in direzione di Genova, sulla tangenziale di Varese chiuso lo svincolo di Lago di Varese in direzione ovest, in A1 chiusura tra Terri di Canossa Campeggi e Reggio Emilia verso Bologna, chiusa Bologna Borgo Panigale in A14 in entrata, poi in A14 chiuso anche il tratto tra Faenza e Forlì verso Ancona, in A27 chiusura di Treviso Sud in entrata verso Belluno, chiuso anche Belluno in entrata in entrambi i sensi, chiusura sulla 23 tra Udine Nord e Udine Sud in direzione sud verso Palmanova, in A23 chiusura di Pontebba in uscita da Tarvisio, chiusura anche di Malborghetto in entrata verso la A4, chiusa Tarvisio Sud in entrata verso sempre Palmanova, in A23 chiuso anche il tratto tra Confine di Stato e Pontebba in direzione sud. In A13 chiusura tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova, chiuso anche il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna, chiusura di Occhiobello in entrata verso Bologna e chiuso l'allacciamento tra la A13 e Padova Sud. Chiusa anche la diramazione per Ferrara in direzione ovest e arriviamo al tratto appenninico, chiusura tra la variante di Valico e Allio verso Firenze.

Era Shakira e non era da sola con questa Agua insieme a Maluma. E allora lunedì 16 eravamo arrivati al tratto appenninico chiuso tra la variante di Valico e Aglio. In alternativa in direzione di Firenze questa notte si può usare la direttissima, ossia la variante di Valico. Varchiamo l'Appennino, arriviamo tra Arezzo e Valdarno sulla 1, chiusura in direzione di Firenze, chiuso anche il tratto tra Fabro e Chiusi verso Firenze. Poi c'è una deviazione per lavori nel bivio tra l'autostrada del Sole e la diramazione Roma Nord in direzione sud da Firenze verso il grande raccordo anulare. Poi chiusura di Guidonia, Montecelio in entrata verso Napoli, chiusa anche Colleferro in uscita da Roma, sulla diramazione Roma Nord chiusa Castelnuovo di Porto in entrata in direzione nord verso Fiano Romano. Poi risolto un incidente che era segnalato fino a poco fa tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona. Rimane chiuso il tratto invece tra Rimini Sud e Rimini Nord in direzione di Bologna fino alle 5. Chiusa Monte Marciano in A14 in uscita da Ancona, poi abbiamo la chiusura in A12 di Torre in Pietra in entrata verso Tarquinia, verso Civitavecchia, in A11 chiusura di Alto Pascio in uscita da Firenze in entrata verso Pisa, chiusa anche Lucca Est in uscita da Pisa, in A24 chiusura tra San Gabriele Colledara e Assergi verso Roma, chiusa anche Valvomano in entrata verso Roma. Torno in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno, chiusura di Ponte d'Era Est in entrata in entrambi Bisenzi in uscita da Livorno, e sulla 1 abbiamo la chiusura tra Capua e Caianello verso Roma, diramazione di Capodichino, chiusura tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli, sulla tangenziale di Napoli incidente tra l'uscita Arco Felice e Damiani in direzione est, chiusi poi gli svincoli di Agnano, Vomero, Arenella, Capodimonte e Capodichino, con chiusura del tratto tra Agnano e Cuma verso Pozzuoli, e sempre verso Pozzuoli è chiuso anche il tratto tra la fine della tangenziale e Doganella. Andiamo poi sulla 30 Caserta Salerno, chiusura di Nocera Pagani in uscita da Salerno, in uscita da Caserta, chiuso anche Palma Campania in entrata in entrambi i sensi, in A16 chiusura tra Candele e Cerignola Ovest verso Canosa, chiuso il tratto della 14 tra Vasto Nord e Vasto Sud verso Bari, chiuso anche Roseto degli Abruzzi in entrata verso Ancona e in uscita da Pescara. Sulla 3 chiusura di Cavale Tirreni in entrata verso Salerno, chiuso anche il tratto tra Cavale Tirreni e Salerno, direzione sud.

Gaia con Bossa Nostra. Tra pochissimo con noi ci sarà Paolo Barillari con il suo spazio dedicato agli autotrasportatori, camionisti, e questo di pochi minuti. Intanto vi ricordiamo il veicolo fermo sulla variante di Valico tra Firenzuola e Badia, direzione di Bologna, in galleria, fermo sulla corsia di emergenza al chilometro 21 e 400, e poi l'incidente, ma senza ripercussioni sulla viabilità, in cui è rimasta coinvolta un'autovettura che ha sbandato. Siamo sulla tangenziale di Napoli tra l'uscita Arco Felice e Damiani in direzione di Capodichino, siamo al chilometro 0 e 300. Nessuna coda, nessun rallentamento, il traffico è scarso e regolare. Il tempo di ascoltare Jerry Halliwell con Look at Me e poi Camionisti.

0: C'è un momento nella giornata del loro lavoro che tutti i camionisti vedono con poca simpatia. È quando arrivano a caricare, ma soprattutto a scaricare la merce, nei magazzini o in quelle che si chiamano piattaforme logistiche. Lunghe attese, trattamento spesso poco gentile nei confronti degli autisti e poco spazio per riposarsi. E poi c'è una cosa in più da dire, e la andiamo a sentire nel messaggio che ci ha lasciato Angelo Lamar.
1: Angelo, buongiorno. Io faccio molto i supermercati. Quando vai a scaricare, ti chiedono le chiavi del camion, che tu, a parte che devi stare 2-3 ore in attesa per scaricare, poi quando vai sotto ribalta che devi stare ancora altre 2 ore, 3 ore per scaricare, tu gli devi consegnare le chiavi del camion. Ciò vuol dire che tu non puoi stare nemmeno in cabina e devi metterti davanti al camion, trovare qualche posticina all'ombra e soffrire per altre 2-3 ore. Per loro, secondo le loro idee, un autista può mettere in moto, andare avanti, come loro col muletto possono cadere dal camion. Tu gli devi consegnare le chiavi. Quando hanno finito di caricare ti chiamano e ti danno le chiavi del camion. Ormai è una moda, lo stanno facendo tutti quanti e non puoi nemmeno discutere.
0: Un ritiro delle chiavi del camion da parte dei magazzinieri durante le fasi di carico e di scarico. C'è chi lo chiama addirittura sequestro delle chiavi. Altri due messaggi di camionisti, Cristian Gallerani e Max Sansaro.
2: Purtroppo sì, ogni tanto capita anche a me di arrivare in quelle aziende in cui nel loro regolamento, oltre ad apporre i cuni ferma ruota, bisogna consegnare le chiavi all'operatore che è incaricato a scaricare, caricare il mezzo. Io lo ritengo una cosa non giusta perché secondo me priva un mio diritto di libertà. Il mezzo non è loro, anche perché col solo ferma ruota il camion non può andare avanti. Perciò secondo me basterebbe anche quello, anche perché durante le operazioni di carico e scarico di solito le sospensioni pneumatiche si scaricano dall'aria e si abbassa. E loro dopo mi dicono, autista puoi alzare? E allora dopo io gli dico, ho bisogno delle chiavi. Mi ridanno le chiavi, metto in moto, faccio aria e continuano a caricare. Purtroppo è così.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i miei colleghi. Max Sansaro. Sì, a me è capitato parecchie volte. Bisogna mettere i fermi vicino le ruote, bisogna mettere le chiavi del camion rinchiuse in una cassetta perché loro magari hanno paura per la sicurezza. Pensano che qualcuno magari si possa spostare con il camion. Però poi ci sono anche altre circostanze quando capita che vai a scaricare nelle piattaforme che non puoi tenere il camion in moto d'estate, non vogliono e tu purtroppo devi stare lì a soffrire il caldo. Io non so fino a quando tutto ciò è legale. Però purtroppo bisogna attenersi a queste regole, se no devi fare discussione. Io penso che essendo posti privati lo possono imporre per la sicurezza. C'è anche il discorso che almeno io quando vado nelle varie piattaforme ti danno il 3-spallet e ti fanno scaricare. Di regola quello è qualcosa che noi non dovremmo fare. Ti fanno salire lì sulle ribalte e ti impongono lo scarico. Non dovrebbero farlo, però a volte, sai, per semplificare i tempi, per non stare lì a discutere, uno lo fa e buonanotte, però non si dovrebbe.
0: Tra i camionisti però c'è anche chi la pensa diversamente, non si lamenta del ritiro delle chiavi del mezzo, perché pensa che la sicurezza prima di tutto. Uno di questi è Alessio Di Nardo.
4: Buongiorno Paolo, ma se gli autisti mettono in moto mentre stanno caricando e fanno rompere la testa ai caricatori è normale che sequestrano le chiavi e poi di che ci vogliamo lamentare? Purtroppo l'attenzione non è così costante da parte di tutti e quindi la ritengo assolutamente una buona pratica di sicurezza perché ne sono successe tante e ne continuano a succedere di questi tipi di incidenti in cui il conducente riparte a razzo senza essersi assicurato che il caricatore abbia finito il suo compito e purtroppo anche nella mia stessa azienda è successo un incidente del genere. Quindi questa pratica, secondo il mio punto di vista, è assolutamente legittima, nonché condivisibile. E comunque, cosa ci dobbiamo fare con le chiavi mentre stanno caricando? Non capisco. Forse vogliono tenere il camion in moto quando fa caldo, per questo hanno bisogno delle chiavi, colleghi. E questa non mi sembra una buona pratica, onestamente.
0: Ci fermiamo per una pausa. Torniamo presto a parlare con i camionisti.

0: Buon vento Alfa e Giovanotti insieme. Abbiamo una segnalazione di un altro incidente, si è verificato in A4 allo svincolo di Dalmine in uscita da Milano. Anche in questo caso non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità. È il momento della seconda parte di Camionisti.
1: Bentornati all'ascolto di Camionisti, oggi stiamo parlando di chiavi, delle chiavi del camion, del ritiro delle chiavi che gli autisti subiscono spesso quando arrivano al carico e allo scarico delle merci, soprattutto allo scarico delle merci. Ritiro delle chiavi da parte dei magazzinieri per motivi di sicurezza, ma non tutti sono contenti di questa pratica, anzi, molti sono scontenti, qualcuno però la giustifica. Sentiamo tre messaggi: Alessio Lombardo, Beppe Poldo Sciandra e Marco Panattoni.
2: Ciao Paolo, sì, quella di ritirare le chiavi nei posti di carico e scarico è una brutta abitudine che hanno in diversi posti, soprattutto nei magazzini dell'e-commerce, a me è capitato. È una brutta abitudine perché comunque una volta che te metti il camion di balta col freno a mano tirato, di solito in questi grandi magazzini hanno comunque dei sistemi anche automatici di blocco delle ruote del semirimorchio, quindi non c'è proprio verso che il camion si possa muovere. Il ritirare le chiavi dell'autista lo trovo veramente una roba vergognosa, soprattutto perché spesso ti ritirano le chiavi, quindi o lasci il camion aperto per poter risalire in cabina, però se devi andare magari in bagno devi lasciare il camion aperto alla mercé di tutti, oppure devi andare dove ci sono, nelle salette per gli autisti, però ripeto, dove ci sono. Spesso e volentieri magari non ci sono nemmeno, sono del tutto insufficienti e magari ti tocca stare lì seduto su una seggiolina anche per 3 o 4 ore.
3: Sì, sì, hanno l'abitudine di sequestrarle e adesso ti spiego come e perché. Il problema delle chiavi ai magazzinieri non si porrebbe se qualche fenomeno, invece di star fermo in ribalta, o capisce male, o non ha capito, o vuole andare via, se ne va col magazziniere ancora sulla rampa e succedono poi gli incidenti sul lavoro. Allora, alcune ditte, per evitare questo piccolo problema causato da incompetenti del volante, si fanno rilasciare le chiavi per evitare appunto lo spostamento del mezzo con i muletti adibiti al carico e allo scarico e in movimento. Ci fosse un pochettino più di riguardo da parte di noi autisti, io mi metto in prima, di noi autisti riguardo i magazzinieri e i magazzinieri riguardo gli autisti, non ci sarebbero queste situazioni. Aggiungiamo il fatto che l'autista non è mai ben voluto, mai ben visto. Finito Covid, che eravamo tutti eroi, siamo di nuovo diventati pezze da piedi.
4: Io sinceramente so che esiste questo problema, tanti colleghi me ne parlano. Io, per quanto mi riguarda, nel mio piccolo, piattaforme non ne giro molte, però mi capita mediamente una volta al mese di trovarmi in piattaforme che mi chiedono le chiavi e io aggiro il problema lasciandogli la chiave di scorta. Mi dispiace, ma è così. Anche perché se ci si ferma un attimo a ragionare, secondo il loro criterio, perché chiaramente te vai a scaricare da loro, quindi loro ti impongono delle regole tutte loro, non si sa su quale legislatura mettono avanti la parola sicurezza, e quindi a quel punto lì vale tutto. Quello che è assurdo è che mi affidano magari 30, 40, 50 mila euro di carico, mi fanno fare 600-700 chilometri con la loro merce perché si fidano di me, ma poi secondo loro io non sono in grado di stare fermo in ribalta. Per me è un controsenso. Secondo te io ho fatto 600 chilometri viaggiando e ora non sono in grado di stare un'ora o due ore fermo in ribalta? Tralasciando il fatto che il mio camion è anche il mio ufficio e la mia camera, di conseguenza io, mi dispiace, ma non te le do le chiavi del mio ufficio. Io ti devo prendere una telefonata, devo salire in cabina, prendermi degli appunti, scrivere delle mail, io lo devo poter fare, se no io e te non possiamo lavorare insieme, è molto semplice.
1: E per oggi con Camionisti è tutto, ma se volete ancora commentare il tema della puntata di oggi, il ritiro delle chiavi, o raccontare qualsiasi altro aspetto della professione del camionista, avete a disposizione per i vostri WhatsApp vocali il 351 525 8281, e Rai Play Sound per riascoltare tutte le nostre puntate. Da Federico Scoppio alla regia e da Paolo Barilari al microfono, un saluto, a domani e buona continuazione di ascolto su Rai So Radio.

0: Subsonica con Istrice, l'1.51 ci avviciniamo all'appuntamento con il GR1 delle 2. La situazione al momento non è cambiata su strade e autostrade. Vi ricordiamo due incidenti, uno a Dalmine in A4 in uscita da Milano, l'altro sulla tangenziale di Napoli tra l'uscita Arco Felice e Damiani in direzione est verso Capodichino. Non ci sono comunque in entrambi i casi ripercussioni sulla viabilità, come non ce ne sono per la presenza del veicolo fermo sulla variante di Valico, la direttissima in galleria è fermo sulla corsia di emergenza al chilometro 21 e 400. Si torna alla musica, Manu Chao, Karol G, Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. 7 ottobre 2026, terzo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele, con l'irruzione dei terroristi al Nova Festival e in altre località del territorio ebraico e il seguito di violenze, massacri e sequestri. Alle celebrazioni in ricordo di quella tragedia si uniscono gli allarmi per il timore di nuovi attentati. Il corrispondente da Gerusalemme.
3: Una vigilia di 7 ottobre densa di preoccupazione. Nel terzo anniversario i servizi segreti avvertono: Hamas intende compiere attacchi in Israele in vista delle elezioni del 27 ottobre, rischio elevato anche per gli israeliani all'estero. La data del 7 ottobre è considerata significativa per i nemici giurati di Israele, l'Iran e i suoi alleati come Hamas. Per la prima volta una ricorrenza senza ostaggi israeliani a Gaza. Alle 6:29 del mattino commemorazioni si terranno nei villaggi del sud presi d'assalto dai terroristi di Hamas, che massacrarono 1200 persone, in gran parte civili, e ne rapirono 251, anche neonati e anziani ultraottantenni. Di questi, 168 sono tornati vivi, 83 invece sono stati uccisi. Il premier Netanyahu ha affermato che Israele regolerà i conti con tutti coloro che hanno tenuto ostaggi, ma durante il suo discorso è stato contestato dal padre di un soldato ucciso, che lo ha accusato di non averlo difeso. Dei 6.000 terroristi entrati in Israele il 7 ottobre, ha affermato il capo dell'intelligence militare Binder, ne sono stati uccisi 4.000. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: In Italia le commemorazioni sono iniziate già la vigilia al Tempio Maggiore di Roma. La solenne cerimonia per ricordare sia il 7 ottobre 2023 sia l'attentato alla sinagoga della capitale del 9 ottobre 1982, quando morì Stefano Gaitachedi, appena 2 anni.